0: 19 di sabato sarà possibile vedere a Trani dei cortometraggi selezionati proprio per il festival newyorkese. Tutte le informazioni si trovano sui vari social di Dialoghi di Trani. E poi c'è la notizia del giorno, Alberto.
1: La notizia del giorno che diamo subito. Salutiamo gli ospiti prima.
0: Ma sì, infatti.
1: Allora, Alì Asghari, che è qui per Un po' di luce, il film che era in concorso a Venezia. Buonasera, Alì, bentornato.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ciao.
1: Alì Asghari è un regista iraniano che parla italiano meglio di noi,
2: no.
1: Quindi lo ospiteremo tutti i giorni in realtà,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Intanto benvenuto.
2: Grazie.
1: E Luca Raffaelli, buonasera Luca.
3: Buonasera.
1: Super esperto di animazione, fumetti, eccetera, con cui parleremo del gigantesco Hayao Miyazaki. Ma prima la notizia del giorno qual è?
0: Allora, la notizia del giorno è che abbiamo un titolo che ci può accompagnare lungo la strada che porta alla notte degli Oscar, perché è stato annunciato il titolo che ha passato la prima selezione, è L'Estranea di Paolo Strippoli, e ne abbiamo parlato a Venezia, e adesso ci faremo raccontare, perché diciamo che è una strada non ancora conclusa, perché si tratta dei primi titoli, e abbiamo con noi per l'occasione la produttrice
1: Marina Marzotto. Buonasera Marina.
0: Buonasera Marina.
4: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora evviva, è una bella notizia.
4: Sì.
0: Siete, immagino, contentissimi.
1: Tra l'altro,
4: beh,
1: Marina,
4: giornata
1: memorabile.
4: Giornata,
1: sì.
4: Incredibile.
1: Immagino. Anzi, grazie di aver trovato 5 minuti per stare con noi. Marina, tu sei reduce a Toronto, perché dopo Venezia il film è andato a Toronto, dove è andato,
4: sì,
1: benissimo. Ci racconti un po' com'è andata?
4: Beh, follia anche lì, nel senso che siamo partiti il 13 mattina dall'Italia e il 13 a mezzanotte di Toronto abbiamo fatto questa esperienza incredibile che è la proiezione a Midnight Madness. Midnight Madness è questa sessione di Toronto che in un qualche modo è proprio dedicata al cinema di genere, a tutti i generi, cioè action, horror, insomma tutte le varie tipologie, e ha un pubblico affiatatissimo e super partecipe, per cui la cosa bellissima è stata vedere il film con loro, che ridevano, schiamazzavano, insomma sembrava un po', Alberto, dei racconti che mi avete fatto tu e David nel tempo di com'era vedere il cinema in Italia negli anni 60-70, con tutti che commentavano, bellissimo, entusiasmante. E poi un Q&A che è andato avanti dalle 2 del mattino fino a notte fonda, perché sapevano tutto. E dal giorno dopo la cosa incredibile è che incontravamo persone nella King Street, eccetera, che ci fermavano. È vero che fermavano Jasmine Trinca, ma la cosa incredibile è che fermavano anche me e Mattia Oddone, che siamo i produttori, siamo abituati a vivere nell'ombra.
1: Infatti è ora di uscire dall'ombra, infatti. La campagna degli Oscar è impegnativa, avete già delle tappe, sapete già alcune cose che farete, oppure
4: allora,
1: la notizia è troppo fresca?
4: Noi in realtà la notizia è super fresca, però abbiamo un ottimo ufficio stampa americano che ci segue già da Venezia, che è Cinetic, e questa è una cosa fondamentale. Dopo Toronto siamo stati a Fantastic Fest a Austin, che è un po' la Telluride del cinema di genere, diciamo, e che è anche il primo festival che ha accolto un film di Paolo Strippoli, perché Paolo Strippoli debuttò con Piove, che
1: come
4: si
1: no?
4: chiama Flowing in inglese, proprio a Austin, e quindi avevamo anche un debito di riconoscenza. E da lì poi io e Mattia siamo tornati a Roma, perché dovevamo lavorare anche ogni tanto e Paolo adesso è a Los Angeles, dove fra qualche giorno c'è il Beyond Festival, che è un festival che fa Mubi, di un po' tutto, è un po' un festival dei festival, mm-hmm. un po' tutto il meglio che è passato quest'anno, quindi quella è già una prima visibilità importante per il film a Los Angeles. Poi il 20 di ottobre saremo invece in proiezione nel concorso internazionale di Chicago. E Chicago è un festival anche quello molto importante, diciamo, per la cosiddetta road to the Oscars. E lì torniamo di nuovo tutti in America per fare l'organizzazione con il nostro distributore americano, che è già on board, che non possiamo ancora annunciare perché si tratta di una grande major e guidano loro. Però siamo molto felici.
1: Beh,
4: ecco.
1: Quindi se guidano loro, la road potrebbe rivelarsi interessante. Dai, Marina, noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo. Sì. Il David citato è il nostro comune amico David Grieco, che salutiamo. Sì. Lo dico per svelare il mistero agli ascoltatori. Salutaci Paolo Strippoli e in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo da parte di Hollywood Park.
1: O in bocca all'Oscar, esatto. Insomma. Grazie.
4: Grazie, che il lupo ci porti in salvo.
1: Benissimo. Viva grazie lupo. A Marina Marzotto, produttrice di L'Estranea, film italiano candidato all'Oscar per il miglior film straniero. Musica.

0: Questa era la canzone scritta da Joe Saishi che apriva Pogno sulla scogliera, uno dei capolavori di Hayao Miyazaki, del quale è uscito un libro che si intitola, un libro enorme per la nave di Teseo, che si intitola Punto di partenza, e di cui tra poco parliamo con Luca Raffaelli. Ma prima l'onore dell'apertura all'ospite straniero, sì, Ali Asghari, per il film Un po' di luce, che ha chiuso il concorso veneziano, era passato l'ultimo giorno in sostanza, e che uscirà la settimana prossima, distribuito da Teodora, ed è un film veramente notevole.
1: Sì, è un film che ci porta nella Teheran di questi mesi, e adesso chiederemo ad Ali Asghari di raccontarci proprio come è nato il progetto, come l'avete girato, perché immaginiamo ovviamente che non sia stato la preparazione e un set normale.
2: L'idea è nata da qualche mese fa, quando c'è stata una guerra in giugno con l'Israele. C'è stato bombardamento dovunque. Io sempre vedevo nelle strade la vita che sta continuando accanto a questa tragedia che sta accadendo. Per me era molto interessante raccontare qualcosa su di una cosa del genere. Poi avevo questa idea di un dottore, qualcuno che voleva fare suicidio, ma non avevo il motivo principale perché lui vuole farlo. E volevo raccontare questa storia attraverso qualcuno che vuole fare un suicidio. È successo il massacro di gennaio in Iran, e ho parlato con tanti amici, che alcuni sono stati medici che curavano le persone, i giovani, i ragazzi, che uno, che è un caro amico, mi diceva che vuole fare suicidio perché vedendo tutte queste cose che è successo, tutti questi morti, tutti questi giovani, per lui è stata una cosa che insopportabile, non poteva sopportare più, non ha più la voglia della vita, e che per me è nata questo carattere, questo personaggio, un dottore, un sì, medico. Ma come lei dice, la strada era molto lunga perché noi aspettavamo guerra dopo gennaio, quindi il film voleva raccontare un periodo tra gennaio, che è stato una tragedia, e un altro, aspettava un'altra tragedia che voleva stare una guerra con gli Stati Uniti. E abbiamo scritto la sceneggiatura, ma mentre aspettavamo la guerra abbiamo cominciato di girare il film, ma dopo qualche giorno è cominciato il bombardamento, quindi era molto difficile di continuare sotto il bombardamento. Abbiamo girato le scene esterne prima, siamo stati fortunati in questo caso, e poi siamo andati con alcuni membri dell'equipe in Turchia.
0: Nei dialoghi del film, se sono stato attento bene, si cita due volte Donald Trump, ma in modo, la prima volta addirittura quasi buffa, cioè nel senso che si vedono queste persone che mettono questo nastro adesivo alle finestre, no? E uno gli dice: ma credi che Trump, così il vetro non si rompe se Trump ci bombarda? Però appunto il contesto storico è questo, di questa situazione di aggressione da parte degli Stati Uniti, il problema dello stretto di Hormuz sappiamo, però il medico il medico protagonista che vuole suicidarsi ha avuto il suo studio chiuso perché ha curato dei ragazzi che stavano manifestando contro il, non so, contro gli Stati Uniti o contro il regime?
2: Contro il regime.
0: Per cui il film incrocia, mette insieme due tragedie in realtà, sì, che stanno colpendo la popolazione di questo paese.
2: Sì, e infatti il film racconta la storia di questa popolazione che è al mezzo di due poteri, che poi anche come vediamo nel film, parliamo questo ragazzo che parla di Donald Trump, che c'è stata una divisione molto enorme, perché anche alcuni iraniani volevano questa guerra, pensavano che c'è una salvezza per loro, che questi bombardamenti, che è stata una cosa veramente assurda per noi. E io non ho mai pensato a una guerra e non mi piaceva proprio, ma ci sono state tante persone che volevano questa guerra perché la gente era disperata, e dopo il massacro di gennaio che è stato successo nelle strade di Teheran.
0: Certo.
1: Ricordiamo che il protagonista è Misak Zareh, spero di averlo pronunciato correttamente, e direi, se siete d'accordo, ascoltiamo una clip da Un po' di luce di Ali Asghari, così entriamo nelle stanze di questo film ambientato a Teheran.
3: Akbar, che fa lì impalato?
4: Signore, vuole che metta del nastro adesivo alle finestre?
3: No, non ce n'è bisogno.
4: Trump ogni giorno minaccia di bombardare la città e queste finestre sono enormi. I vetri potrebbero andare in frantumi. È pericoloso.
3: Non deve preoccuparsi per me, mi dia retta.
4: Comunque lui ha detto che non ha intenzione di attaccare i civili. Saranno solo attacchi mirati.
3: Ne è così sicuro?
4: Sì, l'ha detto proprio lui in persona.
3: Bene, la ringrazio, sono sollevato.
4: Trump non mentirebbe mai.
3: Se la sua analisi politica è terminata, porti giù queste piante.
4: Sì, d'accordo. Però sono troppo alte. Io non penso proprio che entreranno in macchina.
3: Le faccia sporgere dal finestrino, vedrà che entreranno.
4: Le devo prendere tutte quante?
3: Faccia quello che può, il resto lo porto io.
4: Va bene, signore.
1: Trump non mentirebbe mai, lo dice il portiere dello stabile dove abita il medico protagonista di Un po' di luce. E non l'abbiamo detto, ma la trama generale del film è che il medico, il protagonista, ha come missione l'andare a comunicare la sua decisione di togliersi la vita alle componenti della sua famiglia, al fratello, poi alle sorelle, e chiede loro aiuto per andare dalla madre. Ci sono molti dialoghi con ampi respiri, con delle atmosfere calme, con delle atmosfere sospese. E mentre si vede il film, spesso l'inquadratura è su chi parla, e volevo chiedere ad Ali Asghari come hai deciso di lavorare sulle inquadrature, perché poi ascoltando chi parla ci si immagina la reazione, l'espressione di chi ascolta. Come hai deciso di impostare la regia e le inquadrature di questi dialoghi devastanti? Non è il termine giusto, però.
0: Molto dolorosi, diciamo.
1: Sì.
2: Per me il film parla delle cose piccole della vita, le cose che abbiamo dimenticato perché siamo sempre dentro tragedie, sempre nelle situazioni strane che questi causato di vivere senza guardare le cose interessanti della vita, posso dire. Ci sono delle cose nella nostra vita che sono importanti, ma abbiamo già dimenticato, come famiglia, come aiutare, tutte queste cose che abbiamo dimenticato. Per me era molto importante apprezzare il quotidiano della vita, le cose piccole della vita. E per questo motivo volevo raccontare una storia semplice su questa cosa, non volevo stare troppo complicato. Anche per questo motivo ho pensato di raccontare come regista in un modo semplice possibile. Quindi tutte le inquadrature, le recitazioni, posso dire scenografia, tutte le cose che vediamo sono le cose molto semplici. Io ho cercato di prendere tutto in un modo semplice possibile.
0: Allora, il protagonista è questo medico che ha deciso di farla finita. Il fratello è un più giovane, non regge a questa notizia, scoppia a piangere. Invece le due sorelle e la madre sono personaggi molto forti. Immagino che non sia casuale questa differenza di reazione, non solo rispetto alla notizia del suicidio, ma proprio rispetto alla situazione del paese. Cioè, le tre donne vanno avanti.
2: Sì, esatto. Da tanti anni i film, soprattutto gli iraniani, che uscivano dall'Iran sempre parlavano sulle donne in un modo vittime, se le donne erano più vittime nei film, che io sempre non mi piaceva proprio, perché pensavo che per tanti anni le donne iraniane stanno cercando e stanno facendo lotta a ottenere i loro diritti. Quindi per me era sempre importante, quando volevo raccontare una storia di una donna, delle donne in Iran, di farlo in un modo più potente possibile. Anche ho fatto due film sulle donne che stanno cercando di ottenere i loro diritti. Anche qui le donne non sono vittime, sono le donne forti, le donne che stanno portando avanti una famiglia, e anche non vediamo loro con mariti, e anche quello era qualcosa che volevo sottolineare. Sono tre donne che sono solo tre donne, non sono più mariti con loro.
0: Quindi, infatti non c'è un padre.
2: No, no, anche non volevo... Volevo raccontare queste donne in questo modo, di mostrare che stanno facendo una lotta molto forte da tanti anni in Iran per ottenere. Ora, come vediamo, per esempio, se andiamo sulle strade di Teheran, da 5 anni fa era impossibile camminare senza velo. Ora hanno lottato molto molto forte per una cosa del genere. Tutte le donne ora possono camminare senza velo. Questo è un passo molto positivo che sta succedendo nel nostro paese.
1: Ricordiamo anche che Ali Asghari sarà in tour per accompagnare questo film, per accompagnare un po' di luce, e diamo qualche data, perché inizi il martedì 29 settembre a Roma al Greenwich, e poi mercoledì 30 alla Sapienza con gli studenti e le studentesse, e poi la sera sarai a Milano, poi l'1 ottobre a Bologna, Parma, il 3 ottobre a Firenze, 4 a Padova, 5 a Napoli. E, tornando a parlare del tuo film, Nella prima parte, seguendo questi dialoghi negli ambienti chiusi, viene da pensare al teatro, dopodiché ad un certo punto il teatro entra in scena e si crea anche una specie di meta discorso tra cinema e teatro. Volevamo sapere che rapporto hai con il teatro, e anche se effettivamente c'è questo tipo di movimento nei sotterranei, chissà se sono sotterranei, però di Teheran e dell'Iran in questi tempi.
2: Io amo teatro, io anche ho studiato quasi cinema teatro qui a Roma. E anche in Iran ho studiato teatro, quindi ho un legame molto forte con il teatro che mi piace molto. Ma in questo film anche, come ho detto, volevo raccontare quotidiana della vita iraniana durante una guerra, durante un'aspettata per la guerra. Quindi il teatro è qualcosa che, anche accanto a tutto quello che succede in Iran, sta andando molto forte più avanti. E anche, come volevo anche menzionare, anche il teatro sotterraneo in Iran, che è una forma molto forte, come il cinema, underground cinema e underground teatro. Anche loro hanno combattuto molto contro un sistema che voleva sempre stoppare il teatro, ma invece il teatro è una forma dell'arte molto forte in Iran. Ci sono tipo 110-120 teatri ogni sera che vanno sul palco, quindi è una forma molto forte in Iran, e per me era molto importante anche sottolineare teatro accanto al cinema.
0: Prima di salutarti, Ali, una domanda secca: questo film esce in Iran?
2: No.
0: Ma lo sospettavo, però volevo sentirlo dire.
2: No, in un modo legale no. Certo. No, in modo legale normalmente i film del genere non escono mai, ma non significa che non escono mai. Non facciamo le
0: underground, appunto.
2: Underground come Divine Comedy, come lei ha visto.
0: Certo, certo.
2: Anche su canali Telegram o altro. Dopo la distribuzione che finisce lo facciamo vedere online.
0: E voi invece potete vederlo al cinema da giovedì prossimo.
1: Esatto, andateci, perché è veramente un modo per capire una parte di mondo che non riusciamo a seguire come si dovrebbe.
0: Abbiamo un trailer del film, sì. Grazie a Lia Sgarri, grazie a Stefano mille. Finesi di Teodora che ce l'ha portato, in bocca al lupo, anche a te.
3: Comincerò dalla fine. Lasciami terminare, poi ti starò a sentire. Io ho deciso di togliermi la vita.
5: Mio padre ha finito tutti i suoi farmaci.
3: Mi hanno chiuso lo studio e mi hanno radiato dall'albo. Deve trovarsi un altro medico.
6: Voleva fare l'eroe e salvare il mondo?
7: Sei venuto qui a dirci che ti suiciderai? E vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma?
8: Grattugia tu, lui non è capace.
9: Se hai l'impressione che ti stia facendo una predica, fermami. Hai curato quei manifestanti feriti. Ti hanno chiuso lo studio. Sei stato arrestato. Davvero credi che il suicidio ti porterà alla morte?
3: Adesso comincia a sembrare una predica.
8: Arash, prendi il nastro adesivo nel cassetto e attaccalo sui vetri. Trump potrebbe colpire in qualsiasi momento.

0: Il momento per rientrare a questo, stiamo sentendo la sigla italiana del mio vicino Totoro. Sembra quasi di sentir cantare in giapponese, poi l'abbiamo scelta anche per quello, è vero, perché ha questo modo di cantare. E, Totoro o Totoro? Chiedo a Luca Raffaelli. Perché...
1: Forse Totoro, ecco. visto che in Giappone non ci sono gli accenti.
2: Bene, allora.
1: No, bisognerebbe...
2: Totoro!
1: Esattamente, bisogna accentare tutte le
2: Miyazaki. Loro parlano così.
0: La faremo è tutta così adesso.
2: È faticosissimo.
0: Anche col corpo. Allora cominciamo a sfogliare questo tomo. Hayao Miyazaki, punto di partenza, è un primo volume perché arriva al 1996, edito dalla Nave di Teseo, e dentro si trovano discorsi, interviste, appunti di Miyazaki, si trova veramente tanto. E, da cosa cominciamo, Alberto?
2: Ma io direi che vorrei dare a Luca Raffaelli un paio di minuti, che in radio sono tanto, per spiegare al nostro pubblico, o per ricordare al nostro pubblico, perché Hayao Miyazaki è uno dei più grandi geni della storia del cinema.
0: Planiamo sopra di lui in due minuti.
1: Una bella responsabilità.
2: Ma so che ce la puoi fare.
0: Mentre ci pensi, intanto posso ricordare che c'è una tua puntata di Wikiradio dedicata allo studio Ghibli. Io me la sono risentita per prepararmi, quindi Rai Play Sound, così ho coperto anche qualche secondo. E adesso vai, planiamo su Miyazaki.
1: Ma c'è Ali prima che parlava e diceva che nel cinema bisogna raccontare le cose piccole che non si vedono. Io credo che Miyazaki quello sia riuscito a fare. All'interno del mondo a volte fantastico, a volte invece quotidiano, nel senso che Totoro racconta una storia quotidiana che ha dei momenti fantastici, però è una storia quotidiana di un padre e due bambine che sperano di avere buone notizie dall'ospedale sullo stato di salute della madre, e però appunto Miyazaki ci dice che all'interno della vita quotidiana che noi svolgiamo ci sono non solo dei misteri, non voglio dire delle, ma ci sono proprio tante cose da scoprire, tante profondità da indagare. E non c'è dubbio che questo libro comincia proprio con una delle osservazioni che fa Miyazaki più importanti, secondo me, e cioè che noi dobbiamo rivalutare il mondo bambino, il nostro mondo bambino, che non è il mondo di noi adolescenti, di noi che cresciamo, di noi che vogliamo diventare adulti, ma quella parte della nostra vita che è proprio racchiusa nella nostra vita bambina, in cui il futuro forse non esiste, esiste quel presente in cui ci immergiamo nei giochi, in cui sappiamo far volare la nostra fantasia con un niente. Ecco, lui dice proprio questo, e dice anche: ma perché riempiamo i bambini di responsabilità? Perché li riempiamo perfino di cartoni animati, lui dice, quando invece i bambini dovrebbero essere lasciati da soli a scoprire il mondo, anche senza troppo aiuto da parte degli adulti. A me sembra che questa sia una dei segreti per capire anche il suo cinema. Tra l'altro questo volume che arriva fino al 1996, cioè arriva in un momento importantissimo di Miyazaki, quello in cui sta per realizzare La principessa Mononoke, che è veramente il film che un pochino scardina quelli che erano state le regole dello studio Ghibli, che certo aveva fatto La tomba delle lucciole con il suo maestro Isao Takahata, che non era un film per bambini, ma è la prima volta che Miyazaki fa un film per adulti in cui c'è un trailer con delle scene di violenza che fanno capire perfettamente che quello non è, invece, al contrario degli altri, un film per bambini.
0: C'è anche un discorso che Miyazaki tiene davanti a dei bambini di una scuola elementare che si chiama Il film che vorrei realizzare, e c'è un gran riferimento al suo rapporto con la natura. Racconta di come le persone secondo lui siano simili agli alberi e anche di quanto lavoro faccia lui sulla rappresentazione del movimento e del tempo e su come questa cambi, no? Racconta di come le api possono osservare la pioggia, di come si possa sentire il vento, anche questo è stato uno dei temi ovviamente più trattati, certo, da Miyazaki.
1: Certo.
0: E tra i temi affrontati c'è anche il suo rapporto con il lavoro e con i colleghi. E, su questo cosa possiamo dire? Perché racconta spesso nelle prime interviste, no? Di come i ritmi fossero forsennati. Allora mi immagino anche questo tipo di racconto coinvolto nella cultura giapponese.
1: Allora, io grazie a Lucky Red sono andato per due volte allo studio Ghibli a intervistare Miyazaki, e quando c'è stata la serie di interviste per Salsa il Vento, io ho fatto proprio una domanda da nerd al direttore delle animazioni dicendo: beh, certo, deve essere stata un'emozione grandissima lavorare con Miyazaki. Lui mi ha guardato come dire: questo poveraccio viene dall'Italia per farmi una domanda così scema, e mi ha punito e mi ha detto la verità: lavorare con Miyazaki è una delle cose più brutte, faticose, terribili che si possa fare nella vita, perché qualsiasi cosa tu faccia la fai male. E Miyazaki nervosamente ti fa vedere come tu avresti dovuto farla, e non c'è mai un bravo da parte sua. Per cui capisco che deve essere stato. Questo è abbastanza comprensibile anche guardando i documentari che sono stati realizzati su di lui. Devo dire che una delle cose più emozionanti però su Miyazaki sono le ultime pagine. No, beh, insomma, il libro è fantastico, cioè io lo leggo con le gambe che mi tremano. Ma le ultime pagine, quelle dedicate da Isao Takahata a Miyazaki, in cui ne fa un ritratto meraviglioso. Io ho conosciuto bene anche Isao Takahata, l'ho avuto due volte ospite dei miei festival, ed è il regista di Heidi. Isao Takahata aveva un rapporto molto conflittuale con Miyazaki, ma di amore profondissimo, e queste pagine che lui ha scritto fanno morire dalle risate, perché veramente lo ritraggono come un uomo sempre in azione. Miyazaki deve sempre fare cose, e quando smette di fare un lavoro e deve rilassarsi comincia a fare un altro lavoro diverso, perché quello è il suo modo di rilassarsi, per cui nessuno mai può stare tranquillo in produzione, in nessun tipo di produzione, nessun reparto, perché Miyazaki sta sempre lì a lavorare, a macinare idee, e il ritratto che fa Takahata è veramente meraviglioso, divertentissimo. Dice che pure quando si giocava a palla durante le pause dal lavoro, ecco, giocare a palla, pure giocare a palla con Miyazaki è impegnativo.
2: È impossibile spegnerlo.
1: È impossibile spegnerlo. Infatti, quando lui diceva continuamente, alla fine quasi di ogni film, che non ne avrebbe fatto un altro, era semplicemente perché arrivava esausto alla fine della produzione, era proprio senza forze, ma subito il cervello cominciava a ricaricare altre idee, e naturalmente un altro film saltava fuori. Anche adesso che ha 85 anni sappiamo che sta lavorando a un nuovo film, nonostante lo studio Ghibli sia una cosa completamente diversa da quella che era prima, anche perché lui aveva questa figura. Aveva varie figure. Una era Isao Takahata, che è stato un maestro e un collaboratore straordinario, e poi l'altro era Toshio Suzuki, che era il suo produttore, quello che molto spesso gli diceva anche come andare avanti narrativamente con il film, mentre invece, per esempio, gli ultimissimi suoi film all'ultima intervista Toshio Suzuki si è presentato con l'infradito e la tuta da ginnastica davanti ai giornalisti europei. Questo vi può far capire che tipo di rapporto ormai ha lui col lavoro, e si vede che Miyazaki ha ruota libera molto più di come avveniva in precedenza.
0: Visto che abbiamo citato la collaborazione tra Miyazaki e Takahata, ascoltiamo un estratto. Abbiamo scelto Heidi, però l'ascoltiamo in giapponese anche solo per sentire il nonno che dice Heidi, e anche perché è un lavoro su cui Miyazaki dice: quello che volevamo fare era fare una cosa per bambini e quindi doveva essere una cosa sincera. Ascoltiamo Heidi in giapponese.
3: Heidi, kono tenki wa honmono ja nai. あと 2-3 時間もすると多分吹雪になるだろうな。吹雪に？でもおじいさん、お日様が照ってきたわよ。何？ほんの一時の出来事さ。雲の動き具合や遠くの山の見え具合でおじいさんにはそれがよくわかるんだよ。はあ。ハイジ、どうしたんだね。ウサギさんに教えてくるの。
2: Allora, Heidi si capiva. Dai, poi il giapponese, Ma tu l'hai imparato il giapponese?
1: No, non l'ho imparato. No,
2: come parlavi con lui, con un interprete?
1: Sì.
2: Parla inglese?
1: Molto spesso con Federico Colpi, che sta lì e aiutava, sì. Posso dire anche che fa impressione che noi... abbiamo vissuto questa critica totale, assurda, a tutti i cartoni animati giapponesi che venivano in Italia, ve lo ricordate?
2: Me lo ricordo, assolutamente.
1: Sembravano il male assoluto, e non c'era nessuno che poteva fare magari una critica, una differenza. Abbiamo visto Heidi, ma Heidi è un capolavoro, è un cartone tratto da un romanzo della svizzera Joanna Spyri, in cui questa ragazza si affida allo Spirito Santo per salvare la propria vita, e nel cartone giapponese si affida alla sua laicità. Ma vi rendete conto di che meraviglia ha creato Isao Takahata? Ecco.
2: Qual è stato il primo film di Miyazaki che hai visto, Luca? Quando è che sei rimasto folgorato sulla via dello studio Ghibli, appunto?
1: Sì, io dico Ghibli dunque credo che sia stato Nausicaa, perché lo fecero in televisione. Sì, poi io avevo un gruppo di amici con cui mi vedevo in un agriturismo, ci portavamo le videocassette e i laserdisc che riuscivamo a prendere in tutto il mondo, quindi abbiamo fatto anche delle visioni di Miyazaki, e io credo ai Castelli Animati di Genzano, festival mitico. Credo di aver fatto vedere un film di Miyazaki per la prima volta, che era appunto La principessa Mononoke, con un laser disc.
0: Che poi Nausicaa era la principessa che amava gli insetti.
1: Esatto, e c'è una cosa molto interessante. A un certo punto c'è un capitolo in questo libro in cui lui parla delle sceneggiature, e praticamente uno dovrebbe leggere questo capitolo per capire come si scrive. Non dice una cosa giusta, cioè dice... che in ogni esperienza che ha fatto nei lungometraggi soprattutto ha avuto delle esperienze diverse. Nel caso di Nausicaa ha cercato di tradurre il suo manga in cartone, utilizzando, come dire, gli stessi disegni e la stessa linea narrativa, sbagliando totalmente, ma anche tutte le altre esperienze che fa sono tutte sbagliate, quindi alla fine la sua conclusione è: ve la dovete trovare voi la maniera di essere sceneggiatori,
2: o imparare dagli errori.
1: Esatto.
2: Se lo dice uno come lui. Tra 10 secondi partirà la nostra sigla, però abbiamo tempo di ricordare gli elementi, i dati del libro.
0: Il punto di partenza di Hayao Miyazaki sono gli scritti dal 79 al 96, la casa editrice La Nave di Teseo. No, ho tolto la copertina, quindi non mi ricordo quanto costa. Comunque, ce l'ha Luca.
2: comunque sicuramente ne vale la pena.
1: 27.
2: Sì. Vabbè, 27 euro. Ben spesi.
1: Assolutamente.
2: È il momento dei saluti.
0: Posso ringraziare?
2: Vado. Certo,
0: allora ringrazio Gabriele Cioni alla parte tecnica, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, in regia c'era Alessandro Boschi, Lucia Monticelli in redazione e Marina Marzotto, l'abbiamo sentita in apertura, poi è stato con noi Alia Sgari e Luca Raffelli ancora qui con noi, lo ringraziamo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie,
0: Alberto
2: Luca.
0: Crespi.
2: Ed Erika Favaro.
0: Domani sera non siamo in onda. Esatto. Però ci risentiamo venerdì.
2: Venerdì, giusto? Ricorderemo il centenario del grande Florestano Vancini.
0: Evviva!
2: Non mancate!
0: Restiamo su Radio 3, buona serata a tutte e a tutti.
2: Ciao!

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Maurice Ravel, sonatine, per pianoforte. Modéré, mouvement de menuet, animé. Pianista Michelangelo Carbonara.

di Maurice Ravel avete ascoltato Sonatine per pianoforte, pianista Michelangelo Carbonara. Dmitri Shostakovich, Children's Notebook, 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Marcia, animato, valzer, tranquillo, l'orso, commoto, fiaba divertente, allegro, fiaba triste, lento, bambola meccanica, commoto, compleanno. Pianista Boris Petrushansky.

0: di Dmitri Shostakovich. Avete ascoltato Children's Notebook, 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Pianista Boris Petrushansky.
1: Ferdinando Carulli, duo in sol maggiore per due chitarre, opera 34. Chitarristi John Williams e Julian Bream.

0: Di Ferdinando Carulli avete ascoltato Duo in Sol maggiore per due chitarre, opera 34, chitarristi John Williams e Julian Brin.
1: Bohuslav Martinu, due improvvisi per cembalo, allegretto, senza indicazione di tempo. Cembalista Monica Noblokova.

0: di Bohuslav Martinu avete ascoltato Due improvvisi per cembalo. Cembalista Monica Noblokova.
1: Carlos Chávez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra. Marcia, valzer, canto rivoluzionario. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.

Avete ascoltato Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra di Carlos Chávez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.

Rai Radio 3 Classica. Alexander Scriabin, 8 studi per pianoforte, opera 42, numero 1 in re bemolle maggiore, numero 2 in fa diesis minore, numero 3 in fa diesis maggiore, numero 4 in fa diesis maggiore, numero 5 in do diesis minore, numero 6 in re bemolle maggiore, numero 7 in fa minore, numero 8 in mi bemolle maggiore. Pianista Pierce Lane.

0: Avete ascoltato di Alexander Scriabin 8 studi per pianoforte, opera 42. Pianista Pierce Lane.
1: Henry Purcell, In nomine, per 7 viole. Complesso di viole, Hesperion 20.

Di Harry Purcell avete ascoltato In nomine per sette viole, complesso di viole Hesperion 20. Jean-Marie Leclerc, sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La Tempesta.

di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato? Sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La Tempesta.

Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Oboken primo, numero 8. Le Soir. Allegro molto, andante, menuetto e trio, La tempesta, presto. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Hoboken primo numero 8, Le Soir. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.
1: Franz Schubert, ottetto in Fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Adagio allegro. Adagio. Allegro vivace. Tema. Andante e sette variazioni. Minuetto. Allegretto. Andante molto. Allegro. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg. Violini. Harjolf Schlichtig. Viola. Manuel Fischer di Scao. Violoncello. Con Yasunori Kawahara. Contrabbasso. Wolfgang Mayer. Clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in Fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scau, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.
1: Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roget, London Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit.

Io mi rivolgo al governo dell'Unione Sovietica con la seguente lettera. Dopo che tutte le mie opere sono state proibite, tra molti cittadini ai quali sono noto come scrittore, hanno cominciato a levarsi voci che mi danno un unico consiglio: scrivere una pièce comunista e inoltre rivolgersi al governo dell'URSS con una lettera di pentimento che contenga una sconfessione delle mie idee precedenti espresse nelle mie opere letterarie. Non ho prestato ascolto a questo consiglio. Il desiderio maturato in me di porre fine ai miei tormenti di scrittore mi costringe a rivolgermi al governo dell'Unione Sovietica con una lettera veritiera. Le 6:01:57 di venerdì 25 settembre 2026. Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia, la trasmissione che ogni mattina apre la programmazione della rete. Erica Manni in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Mauro Tonini che cura la parte tecnica della console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno anche oggi il buongiorno e le parole del nostro incipit. Vengono da molto lontano, da una lettera con cui nel marzo del 1930 uno scrittore russo, all'epoca conosciuto soprattutto come drammaturgo, Mikhail Bulgakov, richiedeva alle autorità del suo paese, l'Unione Sovietica, di poter lavorare oppure di essere autorizzato ad andarsene altrove. E niente in quel momento lasciava presagire che il drammaturgo dei giorni dei Turbin, frequentemente colpito dalla censura e attaccato dalla critica ufficiale per le pungenti qualità satiriche della sua prosa, avrebbe conquistato una fama mondiale grazie a un romanzo pieno di ironia ma anche di incanto, Il maestro e Margherita, destinato a diventare un oggetto di culto per diverse generazioni di lettori, ma che non vide mai la luce durante la sua vita. Oggi la casa editrice Aragno pubblica per la prima volta in italiano, curata da Lucio Coco, con il titolo L'infiammazione del cervello e altri racconti, la terza raccolta di racconti di Bulgakov, che risale al 1926. Sono storie brevi, talvolta brevissime, ritratti e bozzetti paradossali che disegnano un quadro satirico della società sovietica all'epoca della NEP, della nuova politica economica, senza risparmiare niente e nessuno da quella trasfigurazione fantastica a cui lo scrittore di Cuore di cane, degno erede di Gogol, sottoponeva persone e istituzioni. Ne parleremo, la scaletta di Federico Vizzaccaro comincia proprio nell'Unione Sovietica, più o meno negli anni in cui Bulgakov scrive a Stalin, con Danza dei Cavalieri da Romeo e Giulietta, balletto opera 64 di Sergei Prokofiev. Lo ascoltiamo dall'orchestra Kirov di San Pietroburgo, diretta da Valery Gergiev.

Danza dei Cavalieri da Romeo e Giulietta, balletto opera 64 di Sergei Prokofiev. L'abbiamo ascoltato dall'orchestra Kirov di San Pietroburgo, diretta da Valery Gergiev. Abbiamo ascoltato la celebre danza, dal carattere grottesco e marziale, così scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota del primo atto, scena seconda, di un balletto composto da Prokofiev nell'estate del 1935 su sollecitazione del teatro Kirov di dell'allora Leningrado, e Prokofiev partecipò anche all'adattamento della sceneggiatura tratta da Shakespeare e di Romeo e Giulietta. Colse soprattutto il carattere di dramma universale, dello scatenamento di conflitti indicibili dalla portata immensa. I contrasti deflagrano con la forza oscura di incomprensibili ragioni, spazzando via tutto: sentimenti, valori, speranze, senso della bellezza nella vita. E noi da San Pietroburgo, anzi da Leningrado, passiamo invece a Mosca e cominciamo dalla pagina di un libro. Ecco, vi dirò della città di Mosca. Appartamenti, niente, niente, povero me. Ho scritto un telegramma a mia moglie per il momento di aspettare di non venire. Da Karabuef ho passato 3 notti nella vasca da bagno, comodo se non gocciolasse, e 2 notti da Skuevski sulla cucina a gas. Da noi a Elabuga si diceva qualcosa di comodo, come no, con delle vitine che ti si conficcano dentro e la cuoca che non è contenta. Ecco, vanno dritto al punto, saltano a piè pari le premesse, bruciano i tempi, insomma i racconti che compongono l'infiammazione del cervello e altri racconti. Il terzo libro, pubblicato in vita da Mikhail Bulgakov nel 1926, che oggi sono stati tradotti in italiano e introdotti da Lucio Coco per la Biblioteca Aragno, sono delle folgoranti short stories che il futuro autore del Maestro Margherita consegnava a giornali e riviste che le pubblicavano a ritmi sostenuti. Ma c'è un'urgenza che li attraversa quasi tutti, quella di una vita quotidiana che nell'Unione Sovietica della NEP, la nuova politica economica lanciata da Lenin negli anni 20 del secolo scorso, appare tanto frenetica quanto inconcludente. Il protagonista di una casa sulle ruote, il titolo del racconto da cui abbiamo preso inizio, ad esempio, cerca disperatamente casa e, non trovandola dopo aver dormito in luoghi troppo freddi o troppo scomodi, decide bene di prendere dimora con tutta la famiglia sui tram della città. Metà della carrozza l'abbiamo chiusa, nota nel suo diario, per donne e non fumatori. Abbiamo sigillato tutte le fessure. Il mattino si è fatto così. Quando è arrivata la bigliettaia, le abbiamo comprato tutto il blocchetto. Lì per lì ne è rimasta terribilmente scioccata. Dopo niente, e siamo partiti. La bigliettaia alle fermate gridava: non c'è posto. È salito il controllore ed è inorridito. Dico: scusate, non abbiamo violato nessuna legge, abbiamo pagato. E andiamo già, perché sui tram moscoviti è vietato cantare, ma non ad esempio salire con un fornello e mettersi a cucinare. In queste pagine, nelle pagine di questi racconti dell'infiammazione del cervello, diciamo che il paradosso regna sovrano. E come spiega il curatore nella sua introduzione, Lucio Coco, il metodo che lo produce con i suoi effetti esilaranti, anche se in traduzione qualcosa si perde dei giochi linguistici di Bulgakov, è sempre lo stesso: il realismo del punto di partenza cede sotto la spinta dell'immaginazione e della fantasia, notoriamente irrefrenabili dell'autore di testi come Diavoleide e Cuore di cane. Ma forse si potrebbe anche ribaltare la prospettiva: nella filigrana di queste storie così concise da risultare alle volte anedotiche, si intravedono una vita e una società che portano in sé il germe dell'assurdo, come in fondo accade anche in Gogol, che di Bulgakov è uno dei maestri. Quindi non è soltanto il sistema
sistema essere ottuso fino a produrre effetti di parossismo surreale. Lo sono anche i suoi complici pedissoqui e zelanti, oppure gli scaltri profittatori che si illudono di sfruttarlo. Il capo dei pompieri Pozarov, che nella sua guerra senza quartiere alle stufe di ferro rischia di far morire di freddo un'intera cittadina, oppure in un altro racconto il geniale Puzirev, che vagando di ospedale in ospedale con i suoi sintomi inesistenti e ottenendo ogni volta una nuova diagnosi, crede di poter vivere alle spalle del sistema sanitario socialista. Insomma, sotto l'esplosivo umorismo di Bulgakov non si muove soltanto il gusto supremo per la trasfigurazione ironica dei casi della vita, ma anche un pessimismo antropologico che lo rende estremamente lucido nel constatare che il sedicente mondo nuovo ha prodotto di tutto tranne che un'umanità migliore.

6, 19 minuti e 20 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia il brano che abbiamo ora ascoltato, Danse de Cochet e Les Déguises dal balletto Petrushka di Igor Stravinsky, l'orchestra sinfonica della Radio Nazionale Danese diretta da Dmitri Kitajenko, un balletto in quattro scene ambientato in una fiera russa con protagonista un burattino Petrushka, e rappresenta il contrasto tra apparenza e realtà, così scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, mescolando folklore, ironia e modernità. E la danza che abbiamo ascoltato è tratta dal quadro numero 4, nel quale durante la fiera sfilano alcuni stravaganti personaggi. L'impossibilità di scrivere per me equivale a essere sepolto vivo, la frase di Bulgakov che Lucio Coco mette in epigrafe alla sua edizione pubblicata da Aragno dell'Infiammazione del cervello e altri racconti. È una frase tratta anch'essa dalla lettera da cui abbiamo preso inizio, la lettera alle autorità dell'Unione Sovietica del 28 marzo del 1930, in cui lo scrittore chiedeva quasi disperatamente di poter lavorare oppure di essere autorizzato a lasciare il paese. Una lettera alla quale Stalin in persona rispose con una telefonata altrettanto famosa, con la quale garantiva a Bulgakov un impiego al Teatro d'Arte di Mosca, non la libertà di esprimersi come scrittore, ma la sussistenza in un ambito artistico strettamente controllato dal potere dello Stato, e nel quale l'autore dei Giorni dei Turbin e dell'Appartamento di Zoya godeva già di una certa fama, malgrado i divieti, le sospensioni dei suoi drammi si alternassero ai loro successi di pubblico. Il suo pamphlet drammatico, così lo definiva, contro la censura, L'Isola Scarlatta, ricorda Lucio Coco nell'introduzione, non andò mai in scena, ma soprattutto quelli che oggi sono i suoi capolavori narrativi più letti e celebrati non videro mai la luce nel suo paese. Non La Guardia Bianca, il primo, che non trovò un editore in patria perché era la storia di una famiglia di intellettuali russi ucraini che si opponeva al bolscevismo, stava dalla parte dei bianchi, e che sarebbe stata pubblicata fuori dall'Unione Sovietica a Parigi nel 1929, Non Cuore di Cane, che la censura ritenne impubblicabile e che sarebbe stato edito per la prima volta addirittura nel 1968 in Germania, Non Il Maestro e Margherita, che iniziato nel 1928 avrebbe impegnato Bulgakov per 12 lunghi anni e sarebbe stato completato nel febbraio del 1940, cioè un mese prima della sua morte. È il destino degli scrittori russi più grandi, da Pushkin in giù, di entrare prima o poi in rotta di collisione con i diversi regimi che si sono succeduti al potere in questa terra sterminata. La storia dei rapporti tra il potere e l'intelligenza è una storia di arresti, persecuzioni, esili, omicidi, campi di concentramento, dissidi aperti o sotterranei, oggi di leggi speciali, e Mikhail Bulgakov non fa eccezione, ma chi cercasse in lui la classica figura dell'oppositore sbaglierebbe. È vero che nella sua lettera alle autorità dell'Unione Sovietica lo scrittore condanna la censura e difende senza esitazione la libertà di espressione, compresa la libertà di stampa, ma lo fa, come dice, perché uno scrittore, e uno scrittore che pensasse di dimostrare che non ha bisogno di queste libertà sarebbe simile, dice Bulgakov, a un pesce che dichiarasse pubblicamente di non aver bisogno dell'acqua. Forse la verità più profonda è in politica, un aggettivo che oggi non si usa più, da quando il totus politicus è improvvisamente risorto, ed è che Bulgakov, rispetto al potere a cui si rivolge, è l'assolutamente altro, il senza potere, per usare un'espressione, una definizione di Václav Havel. E questa estraneità, persino Stalin, che ammira le sue pièce teatrali e senza saperlo si troverà raffigurato nel personaggio di Wotan, il diavolo, né Il Maestro e Margherita, oscuramente lo intuisce.

0: Erano il numero 5 e il numero 8 degli Etudes Tableau, opera 33 di Sergei Rachmaninov. L'abbiamo ascoltato da Nikolai Lugansky al pianoforte. Gli Etudes Tableau, opera 33, sono caratterizzati, scrive Federico Vizzaccaro, nella sua nota, da una poetica musicale che unisce virtuosismo pianistico, malinconia, tensione drammatica e suggestione, trasformando il pianoforte in uno strumento capace di evocare interi mondi interiori. Vennero composti nel 1911, erano stati concepiti come dei quadri, evocazioni musicali di stimoli visivi esterni, anche se Rachmaninov non volle svelare che cosa effettivamente avesse ispirato ognuno di essi. E adesso è il momento di passare la linea, di ascoltare dalla voce di Marzia Coronati quale puntata ci propone oggi l'archivio di Wiki Radio.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: Un buongiorno a chi è all'ascolto e alla squadra di Qui Comincia. Ben ritrovati anche da Marzia Coronati e da Wikiradio, la storia giorno per giorno. Oggi è il 25 settembre e il 25 settembre del 2003 moriva a New York il critico e scrittore Edward Said. Era uno studioso molto raffinato e brillante, un intellettuale impegnato, credibile, libero, controverso, d'avanguardia. Edward Said insegnerà tutta la vita letteratura inglese e comparata alla Columbia University, ma la sua carriera e la sua ricerca andranno ben oltre il suo ruolo di docente. Raggiungerà l'apice del suo successo nel 1978, anno in cui viene pubblicato Orientalismo, un saggio sulla rappresentazione dell'Oriente da parte della politica e della cultura europea che diventerà una pietra miliare degli studi postcoloniali, un vero e proprio spartiacque. Palestinese, Said era arrivato negli Stati Uniti in nave, dal Cairo, appena adolescente. Aveva trascorso i suoi primi anni di vita a Gerusalemme, un periodo che lo segnerà per sempre. Era nato lì nel 1935 da una famiglia borghese numerosa, in tempo per assistere all'assetto post-Seconda Guerra Mondiale dei territori palestinesi e per assistere anche ai primi scontri del conflitto arabo-israeliano del 1948. Della sua casa parlerà spesso nelle sue interviste, ricorderà il pino e l'albero di arance. In un documentario della BBC, In Search of Palestine, di cui Edward Said è protagonista, lui stesso torna di fronte al cancello di quella casa. Sono passati molti anni e l'edificio è diventato la sede di un ufficio. Allo scoppio della guerra, nel 1948, Said si trasferirà con la famiglia al Cairo e poi ancora, qualche anno dopo, emigrerà negli Stati Uniti. Il tema dell'esilio rimane al centro della sua ricerca. Non si è mai realmente in un luogo, ma si ha sempre l'impressione di guardare dalla prospettiva degli altri, ripeteva spesso. Ha speso la sua vita nello studio della rappresentazione dell'altro, a spiegare all'Occidente la cultura araba e i suoi significati, senza voler stabilire a tutti i costi una riconciliazione, ma provando a spiegare come vivere dentro alle contraddizioni e ai possibili conflitti. A venirgli d'aiuto nella formazione del suo pensiero, tra gli altri, c'era anche Antonio Gramsci, come spiegherà lui stesso in una intervista contenuta in una puntata di Wikiradio andata in onda nel 2017, realizzata insieme a Paola Caridi.
3: I've always thought that Gramsci's essay on la questione meridionale is extraordinary.
4: Ho sempre ritenuto il saggio di Gramsci sulla questione meridionale straordinariamente importante, perché il problema palestinese è un problema nord-sud. I palestinesi rappresentano una società contadina, meridionale e depressa, totalmente dominata e ancora dipendente dal nord, dove il nord è la potenza coloniale e imperiale di Israele e degli Stati Uniti. D'altra parte, oggi non è possibile comprendere Israele se non si comprende la sua dipendenza dai palestinesi come lavoratori a basso costo, come oppressi, come stranieri necessari per garantire la coesione della società israeliana. Inoltre, Gramsci ci fornisce gli strumenti per analizzare le relazioni fra nord e sud, fra i molti nord e i molti sud, e ci fa capire come il problema palestinese sia legato a tutti gli altri sud, si tratti del Sudafrica o dei Caraibi o dell'America centrale.
3: Or Southern Africa or the Caribbean or Central America, they're all connected as part of a general problematic of the North-South relationship.
4: Su tutti questi temi, Gramsci offre un'analisi profetica che spiega quale sia la nostra situazione e come risolverla attraverso l'unità, l'organizzazione e la lotta.
2: E Antonio Gramsci non è stato l'unico italiano a ispirare Edward Said e la sua ricerca. C'è stato anche Dante e Giambattista Vico, per esempio. Nel 2001, peraltro, Said era stato a Mantova, al Festival Letteratura. Lì aveva rilasciato una bella e lunga intervista a Massimo Bacigalupo. Nell'ultima parte della puntata di Wikiradio, andata in onda nel 2017, Paola Caridi ricorda il sodalizio con il pianista e direttore d'orchestra Daniel Barenboim.
5: Edward Said arriva al vasto pubblico dei non specialisti, al pubblico proprio, in Europa e anche in Italia, per l'amicizia profonda che lo lega nell'ultimo decennio della sua vita a Daniel Barenboim. Un'amicizia che travalica la morte di Said, rimane incastonata nel progetto a cui sia Said sia Barenboim danno vita e linfa a partire dal 1999. È la West Eastern Divan Orchestra, l'orchestra composta da musicisti giovani provenienti da Israele, dalla Palestina, dai paesi arabi. Come tutte le orchestre, e questo lo ha spiegato più volte Daniel Barenboim, è un organismo in cui si discute, in cui si litiga, in cui non si deve essere d'accordo, in cui però alla fine si suona tutti assieme.
2: Edward Said e Daniel Barenboim scriveranno peraltro insieme anche un libro dal titolo Paralleli e paradossi. Uscirà nel 2002. In Italia il libro è edito dal Saggiatore con un testo di Claudio Abbado. La puntata realizzata per Wikiradio da Paola Caridi si riascolta interamente andando a cercarla nel nostro archivio su RaiPlay Sound. L'appuntamento con Wikiradio è per domani alle 13 con le nuove puntate, le classiche, da 30 minuti. E adesso il microfono torna a Qui comincia. Buon ascolto.
0: E ringraziamo Marzia Coronati che ci ha ricordato Edward Said, l'autore di Orientalismo, con questa, presentando questa puntata raccontata da Paola Caridi, cioè da una delle principali studiose, diciamo, del mondo arabo e in particolare della cultura palestinese. Alle 6:39 minuti e 2 secondi è il momento di passare la linea a GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Costanza Spocci, ma restiamo per così dire in una temperia medio orientale con Haim Hamad e Edgar Knecht, Green Peppermint, da Case to Friendship, il pianista e cantante siro-palestinese che aveva reagito alla violenza della guerra portando il suo pianoforte per le strade tra le macerie delle città siriane distrutte, poi divenne un profugo. Nel 2017 appunto ha inciso un album assieme al pianista jazz Edgar Knecht e al suo trio.

0: RAI Radio 3.
1: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casatia.
2: Dobbiamo ritrovarla. O sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto scuola, un provvedimento che introduce un tetto del 30% per la presenza in ogni classe di studenti stranieri che non conoscano adeguatamente l'italiano. Stanziati fondi per corsi di insegnamento della nostra lingua destinati a genitori immigrati e sanzioni fino a 1.000 euro per chi indossa burka e niqab in classe.
4: Alle opposizioni che accusano il governo di condurre una caccia alle streghe, la premier Meloni ha replicato parlando di una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
5: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il premier israeliano Netanyahu ha parlato davanti a un'aula mezza vuota per protesta e all'esterno del Palazzo di Vetro decine di arresti fra le persone che manifestavano a favore della Palestina.
6: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicuro. Pure il primo ministro e rivendica l'attacco contro l'Iran sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: All'insegna della cordialità, il vertice a Washington tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping, sul tavolo dossier di cruciale importanza come lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e il futuro di Taiwan. Prolungata fino a gennaio la tregua sui dazi. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha sottolineato Xi.
3: Torniamo in Italia per parlare di fisco. Il 42% della popolazione, vale a dire circa 25 milioni di persone, non versa neppure un euro di IRPEF, mentre il 62% dell'intero ammontare della tassa grava sulle spalle di meno del 19% dei contribuenti. Il clamoroso squilibrio emerge dai dati del rapporto su spesa pubblica ed entrate redatto da Itinerari Previdenziali e presentato ieri al CNEL.
4: La cronaca, prima indagati nell'inchiesta sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì.
7: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR3.
3: Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne Riccardo Bossi, il figlio del fondatore della Lega, scomparso a marzo scorso, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.
8: Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally. Spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR3.
3: Oronda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3. In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda, è un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 6.51 minuti 52 secondi. Partiamo dalla A9, l'Allanate Chiasso, dove ci sono code tra Como Montolimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 4 Milano-Brescia rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano e code a tratti per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova troviamo un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 13 Bologna-Padova code per lavori tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna. Veniamo a Roma. Sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione del raccordo. Sul tratto urbano della 24 sono 2 km di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla Pontina un incidente provoca rallentamenti a Mostacciano in direzione della Colombo. Sulla 16 la Napoli-Canosa ha segnalato un incidente che vede coinvolta un'auto tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. E infine sulla 14 Adriatica si sono formati rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale tra Termoli Molise e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
10: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Sono le 6:53 minuti e 58 secondi di venerdì 25 settembre. Partiamo dai titoli della stampa internazionale. Questa mattina il New York Times in homepage fa un titolo lapidario e scrive: alla Casa Bianca di Trump il dittatore cinese è il benvenuto, i media americani molto meno. Sono molto meno critici invece i media cinesi. Sul Global Times questa mattina un editoriale campeggia sulla prima pagina e dice: Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali. Questi due titoli del New York Times e del Global Times arrivano dopo l'incontro e la cena tra Trump e Xi Jinping a Washington. E il Wall Street Journal, quotidiano conservatore statunitense, questa mattina scrive che l'amministrazione Trump fa pressione sulla Cina su presunti test nucleari segreti, questo durante colloqui riservati, e sempre il quotidiano conservatore lancia un allarme e dice che la Casa Bianca sta portando avanti una campagna contro il comunismo, ho detto tra virgolette, attraverso fondi pubblici. Poi andremo a vedere di che cosa si tratta. Infine il Guardian, questa mattina sentivamo la notizia anche dal GR3, il Guardian titola: Susan Sarandon e Hannah Einbinder, le due attrici, sono arrestate durante una manifestazione contro Netanyahu a New York. Questo è successo ieri. Invece, spostandoci in Europa, sulla stampa indipendente russa Medusa scrive stamattina: nessuno ha bisogno di gettare altra benzina sul fuoco. L'Italia respinge il rapporto della CIA sui possibili attacchi russi con droni lanciati dal mare. Su questo parla anche la stampa francese, che però dedica la sua prima pagina, ad esempio, su Libération, sulla visita del Papa in Francia. Libération, con la sua copertina monografica, questa mattina titola Habemus Panam, che riprende chiaramente l'Habemus Papam. Panam è il modo in cui i francesi chiamano Parigi quando prendono in giro Parigi e i parigini. Questo perché Papa Leone XIV inizierà proprio oggi a Parigi una visita che dura 4 giorni in Francia. Restando in Francia, su Le Monde, Emmanuel Macron s'affiche à la manœuvre face aux crises internationales et à la flambée des prix des carburants. Ieri Macron ha fatto un annuncio durante un'intervista congiunta su TF1 e France 2 e ha detto che vuole mostrarsi al comando, scrive Le Monde questa mattina, di fronte alla crisi internazionale e all'impennata dei prezzi di carburanti. Fa sapere che invierà mezzi militari in Arabia Saudita. Infine, su Mediapart questa mattina, ma troviamo la notizia anche su BBC e Al Jazeera in evidenza, Etiopia si profila una nuova guerra su larga scala. Il rischio di guerra civile è di nuovo dietro la porta. E ora, con l'aiuto in regia di Manuel De Lucia, alla console di Mauro Tonini e con la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. E Donald Trump e Melania hanno accolto Xi Jinping e la moglie Peng Yuan alla Casa Bianca per una cena di Stato, in un clima descritto proprio dallo stesso Trump come particolarmente positivo. Trump ha detto che lui e Xi non sono mai andati così d'accordo e ha regalato al presidente cinese una statua raffigurante un'aquila dalla testa bianca, la cosiddetta Bald Eagle, che è il simbolo nazionale degli Stati Uniti. E il Guardian questa mattina riporta che al vertice con Trump Xi Jinping ha indicato di fatto le condizioni per evitare un conflitto militare tra Stati Uniti e Cina. Xi Jinping ha proposto a Trump una maggiore cooperazione per evitare quella che ha definito la trappola di Tucidide, cioè il rischio che la rivalità tra una potenza emergente e una dominante sfoci in uno scontro militare. Poi Xi ha chiesto un dialogo continuo con Washington, una fiducia reciproca e canali di comunicazione più solidi tra i due eserciti, dicendo che Cina e Stati Uniti guadagnano dalla cooperazione e perdono dal confronto. E dunque, mentre Trump e Xi si esperticavano parlando di grande amicizia, hanno poi partecipato a una cena di Stato proprio alla Casa

0: Bianca con la presenza dei vertici della tecnologia statunitense, tra cui Zuckerberg, Tim Cook, Elon Musk, Sam Altman e anche poi Jensen Huang. Il conservatore Wall Street Journal questa mattina, giornale statunitense conservatore, sottolinea come questa cena e questi fasti abbiano voluto mostrare un incontro tra le due grandi potenze mondiali, ma che di fatto il vertice tra Trump e Xi Jinping si è concluso con pochi risultati concreti e molte questioni ancora irrisolte. Al momento la Cina si è impegnata ad acquistare 25 milioni di tonnellate di soia americana, ma restano i nodi su Taiwan, sulla tecnologia, il commercio e i rapporti della Cina con l'Iran. Parlavamo della cena, il New York Times questa mattina in evidenza mostra proprio il menù della cena di Stato in onore del presidente cinese, un menù che in questi casi ha spesso un significato politico. Dunque la Casa Bianca ha scelto un menù di 3 portate basato su ingredienti statunitensi con una sottile influenza cinese, riporta il New York Times. Dunque si è cominciato con una vellutata di zucca gialla, funghi selvatici e pancetta croccante. Piatto principale, branzina in crosta di sesamo con bok choy, accompagnato da melanzane arrosto. Dessert, crema alla vaniglia, gelato al miele della Casa Bianca, frangipane alle noci e amarene. I tavoli della East Room sono stati decorati con tovaglie e fiori rossi, un riferimento esplicito al significato del rosso nella cultura cinese, e per il brindisi è stato scelto lo spumante californiano Schramsberg, che è stato lo stesso vino che ha bevuto Nixon durante la sua storica visita a Pechino nel 1972, la visita che di fatto segnò il disgelo nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Detto questo, oltre al menù, il New York Times questa mattina è piuttosto lapidario rispetto all'attitudine di Trump nei confronti di Xi Jinping, ma soprattutto nei confronti dei media statunitensi, e sottolinea come ci sia stato un enorme contrasto tra l'accoglienza riservata a Xi Jinping e alla stampa cinese e invece le restrizioni imposte ai media statunitensi. CNN, MS Now e Politico erano stati inizialmente esclusi dalla Casa Bianca e alcuni giornalisti però poi sono entrati grazie a un ordine del tribunale, però CNN al momento non è stata riammessa nel pool televisivo e non ha neanche potuto seguire la cena tra Trump e Xi Jinping. Il pezzo appunto sottolinea di fatto che in Cina il sistema mediatico è molto controllato dal governo, che moltissimi giornalisti sono detenuti, e questo confronto di fatto alimenta anche critiche bipartisan negli Stati Uniti. Alcuni democratici hanno accusato Trump di voler imitare il modello autoritario di Xi Jinping, invece altri esponenti repubblicani hanno criticato l'assenza di attenzione pubblica alla repressione cinese. Invece i media cinesi questa mattina sul Quotidiano del Popolo, che è il giornale ufficiale del Partito Comunista Cinese, c'è in prima pagina una serie di foto che ritraggono Xi Jinping e sua moglie mentre vengono accolti con clamore alla Casa Bianca. Le pagine 2 e 3 hanno notizie relative alla visita, tra cui anche l'accoglienza riservata da Melania Trump a Peng nel Museo Nazionale di Arte Asiatica. Poi il giornale riporta in maniera integrale il discorso pronunciato da Xi Jinping durante la cerimonia di benvenuto, un discorso ripreso anche su altri media cinesi, tra cui il China Daily, un discorso in cui Xi Jinping di fatto ha voluto proporre di ampliare la collaborazione con Washington su intelligenza artificiale, lotta al narcotraffico, investimenti e collegamenti aerei, e poi ha puntato su quelli che ha definito gli scambi giovanili e ha annunciato l'invito a 100.000 giovani statunitensi a visitare la Cina nei prossimi 5 anni, e ha chiuso di fatto il suo discorso evocando una possibile coesistenza tra il ringiovanimento della nazione cinese e il progetto di Trump di Make America Great Again, cioè di rendere l'America nuovamente grande e poi ha annunciato l'arrivo di due panda nello zoo di Atlanta. Il Global Times questa mattina, con l'editoriale di cui citavamo il titolo in apertura, riprende di fatto passo passo quello che è il discorso di Xi Jinping e parla della necessità di evitare un conflitto diretto, dicendo che la competizione tra Pechino e Washington può continuare, ma deve essere sana e non si deve trasformare in una lotta a somma zero. Il Global Times poi cita oltre 84.000 imprese statunitensi presenti in Cina, cita anche un sondaggio del US China Business Council, secondo cui il 92% delle aziende statunitensi intervistate aveva un buon reddito in Cina nel 2025 e che il 95% considerava il mercato cinese fondamentale per la propria competitività globale. Dunque l'editoriale è piuttosto esplicito: Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Il Wall Street Journal però, insomma, in questo partenariato mostra diverse lacune, tra queste anche la pressione che Washington fa su Pechino su presunti test nucleari segreti. Questa è un'esclusiva del Wall Street Journal che dice che Trump con la sua amministrazione sta conducendo colloqui riservati con Pechino sul suo crescente arsenale nucleare e questi incontri si sono svolti a margine di diverse riunioni internazionali a Ginevra, a New York ora e anche a Casablanca. Altri colloqui sono previsti per il prossimo mese e questo confronto non punta al momento a un vero accordo sul controllo degli armamenti, però punta a ridurre i rischi nucleari e a migliorare i meccanismi di verifica, tra cui anche l'ipotesi di nuovi sistemi di monitoraggio, come ad esempio strumenti sismici o rilevatori di radiazioni nei pressi dei siti dei test. Restiamo sul Wall Street Journal, perché questa mattina il Wall Street Journal riporta che c'è stato uno spot trasmesso su Fox News e Newsmax che si presenta come pagato dal governo degli Stati Uniti e celebra Trump nella sua campagna contro comunismo e marxismo. Il video utilizza immagini del presidente e diverse sue dichiarazioni pronunciate durante la campagna elettorale e sotto appare la scritta "finanziato dal governo degli Stati Uniti". Allora, il Wall Street Journal sottolinea come la diffusione di questo spot abbia sollevato dubbi sulla possibile violazione delle norme federali che limitano l'utilizzo di risorse pubbliche per attività politiche. Esperti di finanziamento elettorale che vengono citati dal Wall Street Journal ritengono che l'impiego di fondi governativi in questo contesto di fatto possa essere illegale. Passiamo ad un'altra pagina, restiamo negli Stati Uniti, ci spostiamo da Washington a New York. Haaretz, questa mattina il quotidiano liberal israeliano titola: dopo l'esito dei diplomatici, Netanyahu attacca Mamdani, lo definisce antisemita e dice che Israele ha impedito un genocidio. Questo durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Netanyahu respinge dunque le accuse nel suo discorso, le accuse di genocidio a Gaza, le ha definite la più grande menzogna del secolo e sostiene che Israele invece avrebbe impedito un genocidio, questo mentre decine di diplomatici si sono alzati e hanno lasciato l'aula. Netanyahu poi ha attaccato il sindaco di New York, Zohran Mamdani, lo ha accusato di antisemitismo, ha detto che ha cercato di impedirgli di parlare all'ONU, poi ha criticato altri leader, i leader occidentali, dicendo che alcuni hanno ceduto alle pressioni di folle antisemite e poi ha definito la Turchia un grande diffusore di menzioni antisemite e ha preso di mira poi anche il Qatar, denunciando il sostegno che il Qatar ha dato a Hamas. E poi Netanyahu ha anche parlato minimizzando, scrive Haaretz questa mattina, la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, parlando di circa 150 giovani delinquenti e sostenendo che le vittime palestinesi sarebbero solo due o tre all'anno. Haaretz invece fa fact-checking e segnala, citando i dati ONU, di 23, almeno 23 persone palestinesi uccise in attacco di coloni in Cisgiordania dall'inizio del 2026. Poi nel suo discorso Netanyahu ha ringraziato Trump e ha anche inviato un messaggio al presidente siriano Ahmed al-Shara sul Golan, sostenendo che nel Golan la presenza ebraica è lì fin dai tempi biblici. Mentre Netanyahu faceva il suo discorso, fuori dal Palazzo di Vetro, l'attrice premio Oscar Susan Sarandon e l'attrice Hannah Einbinder sono state fermate dalla polizia di New York durante una manifestazione organizzata da Jewish Voice for Peace, quindi voci ebraiche per la pace. Questo proprio contro la presenza di Netanyahu a New York e all'ONU. I manifestanti chiedevano anche di fermare le forniture di armi a Israele. E secondo la polizia gli agenti sarebbero intervenuti perché la protesta bloccava un incrocio. Sempre rispetto al discorso di Netanyahu, questa mattina Middle East Eye scrive che Canada, Francia, Italia e Grecia hanno consentito il sorvolo a Netanyahu dei loro paesi nonostante il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Un mandato, ricorda Middle East Eye, che è stato emesso dalla Corte nel novembre 2024 per presunti crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza. Il punto controverso riguarda gli obblighi dei Paesi membri della Corte Penale Internazionale. Il loro dovere di cooperare con la Corte e arrestare persone ricercate è previsto dallo Statuto di Roma, però il trattato non disciplina in maniera esplicita il caso di un aereo che attraversa lo spazio aereo nazionale senza atterrare. C'è stato poi ieri il discorso anche di Mahmoud Abbas all'ONU, un discorso preregistrato perché la delegazione palestinese non ha ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Le sue parole sono riportate questa mattina da Al Jazeera e il presidente dell'autorità palestinese ha accusato Israele di mettere a rischio l'esistenza dei palestinesi e di compromettere in maniera definitiva la soluzione a due stati, ha denunciato uccisioni, distruzione, fame e sfollamenti a Gaza parlando di guerra genocida e poi ha accusato Israele di portare avanti un piano di espansione degli insediamenti in Cisgiordania e ha chiesto alla comunità internazionale di preservare il territorio destinato allo Stato palestinese. Poi sul fronte interno Abu Mazen ha anche annunciato elezioni legislative per il 28 novembre, le prime da 20 anni, però ha detto che rimane incerto sul fatto che possano effettivamente svolgersi. Passiamo ora in altri teatri di conflitto, andiamo in Ucraina, sul Kyiv Independent questa mattina viene riportato che Zelensky considera il vertice del G20 di Miami, previsto per dicembre, come una possibile occasione per un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, dunque ha chiesto un incontro di fatto con Putin. Sempre riguardo al conflitto, questa mattina dicevamo anche nei titoli, Medusa titola stamattina che nessuno ha bisogno di gettare altra benzina sul fuoco. Il quote, diciamo la frase è ripresa dal ministro della difesa Crosetto, che ridimensiona l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di una possibile operazione russa per lanciare droni da navi civili, droni eventualmente nascosti in container. Appunto, secondo le fonti citate da El Mundo, le autorità francesi avrebbero comunque rafforzato la preparazione contro eventuali attacchi di droni, notizia che è sulla prima pagina del Mondo questa mattina, però sia l'Italia che la Francia cercano di ridimensionare dicendo che appunto non bisogna creare allarmismi. Infatti anche su Le Monde questa mattina Macron ribadisce il sostegno francese all'Ucraina e smentisce le notizie su un possibile attacco di droni russi. Ieri durante l'intervista con TF1 e France 2 alle TG delle 20, Macron però ha detto che è prevista una nuova mobilitazione russa di 300.000 uomini, che sarebbe uno scenario credibile. Dunque, secondo il presidente francese, la Russia potrebbe continuare per un anno e mezzo, due, l'attuale ritmo di avanzata per conquistare il resto del Donbass, pagando però un prezzo molto alto in termini di perdite. E poi altri problemi di cui ha parlato Macron questa mattina su Libération, soprattutto la crisi del carburante, e ha annunciato l'invio di mezzi militari in Arabia Saudita per proteggere il terminal petrolifero di Yanbu sul Mar Rosso. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, rassegna stampa estera di Radio 3. Tra poco sarà disponibile su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo ora in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3.
1: La cultura, le storie, le voci e i suoni del Sud tornano in onda su Radio 3 con Zazà. Il 27 settembre, promesse e contraddizioni della Coppa America di vela a Napoli al tempo del bradisismo. Taranto tra teatro e dismissione industriale. Il mondo di Fabrizia Ramondino e molto altro, accompagnati dai percorsi musicali e dai ritmi mediterranei. Dalla sede Rai di Napoli, Zazà, ogni domenica alle 15 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 7:15.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
5: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino.
9: Buongiorno, ben alzati e ben ritrovati a Prima Pagina. Buongiorno a chi ci ascolta in diretta e chi ci ascolta in podcast. I giornali oggi seguono le notizie dei giorni scorsi, quindi il varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto scuola e poi l'incontro tra Xi Jinping, il presidente cinese, e Trump. E la notizia nuova invece sono i numeri del fisco, l'osservatorio sui l'osservatorio degli istituti previdenziali traccia una mappa, vedremo, di chi paga le tasse in Italia. Corriere della Sera. Stranieri in classe via al decreto, il titolo di apertura. Corsi di italiano per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco, misure vergognose. Meloni, evitiamo i ghetti a scuola. Il giallo delle bozze e l'intervento sul Quirinale. Scusate. La fotonotizia è dalla Casa Bianca, Trump accanto al presidente della Repubblica Popolare Cinese e le due First Lady, ma il taglio basso è di Paolo Valentino, la minaccia di Mosca, la notizia è del quotidiano spagnolo El Mundo, che citando fonti vicine al governo della Lituania, leggo dalla prima Paolo Valentino, ipotizzava possibili attacchi di navi e droni russi a Italia, Spagna e Francia, ma la notizia, poi vedremo dalle pagine interne, è stata smentita anche dal ministro della difesa Guido Crosetto. E poi, come vi dicevo, fisco tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. La stampa ha un'apertura diversa, perché ieri il capo dello Stato Mattarella è andato in visita a Torino per Terra Madre. Sapete, la stampa è il giornale di Torino. Terra Madre è un'edizione, un festival fondato da Carlin Petrini, e questa era la sua prima edizione senza Carlin Petrini, che è venuto a mancare appunto lo scorso anno. Ieri ha fatto visita il presidente Mattarella e la stampa gli dedica naturalmente l'apertura, essendo il giornale di Torino. Mattarella elogia le diversità, cibo e ambiente sono strategici, e poi fa visita, riporta la stampa, al centro oncologico di Candiolo. Taglio basso, scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua e stretta su chi porta il burka. E poi l'editoriale di Alessandro De Angelis, che leggeremo nella seconda parte, perché si muore due volte a proposito delle morti sul lavoro. La Repubblica, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, la notizia originale, nuova di oggi rispetto ai giorni passati, ai giorni scorsi, è l'apertura appunto di Repubblica. Colombo e Conte anticipano gli articoli interni. Poco meno di un terzo degli italiani paga gran parte dell'IRPEF, l'80%, sono lavoratori dipendenti e pensionati con reddito medio-alto che non beneficiano di sgravi. E poi ancora, il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multe ai genitori, e la foto è per Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca. Quasi amici, scrive Repubblica, Basile Lombardi e Modolo, quasi amici divisi da Taiwan. Naturalmente ci torneremo. Avvenire, taglio alto a scuola di italiano. Corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano e multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri, confermato il tetto del 30% e divieti di burka e niqab. La foto è invece di Bill Gates, che viene intervistato, se avremo tempo leggeremo qualche stralcio dell'intervista, da Molinari. Bill Gates sull'intelligenza artificiale anticipa la prima sfida inaudita: non facciamo abbastanza. Anche Italia Oggi apre con scuola il 30% tetto leggero, leggero perché in realtà vedremo che ci sono molte deroghe che rendono appunto il decreto leggero dal punto di vista della sua capacità, diciamo, della sua obbligatorietà. Il Tempo apre invece con l'anticipo di una intervista di Giorgia Meloni, con tanto di foto in primo piano. Giorgia Meloni è intervenuta ieri infatti alla Festa del Tempo e quindi è stata intervistata dal direttore Daniele Capezzone, pagine 2 e 3 del Tempo. Giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola. Intervista a tutto campo alla Festa del Tempo: bollo, fisco, immigrazione, sicurezza nucleare e sfida alla sinistra. Approfondimenti sono poi dalla prima sul DDL antisemitismo. Il PD si spacca e Del Rio va allo scontro con Schlein, e poi la minaccia di Putin, giallo sui droni russi alle porte d'Europa. Il Foglio, come sempre il Foglio ha tanti articoli e tante anticipazioni in prima. Ne prendo due che solamente lui riporta, la terza mi sembra la chiosa finale su questo decreto della scuola. Le due esclusive del Foglio, una è affidata a Carmelo Caruso, è attesa fra poche settimane la nuova delibera sul ponte dello stretto, dopo la prima bocciatura della Corte dei Conti, e si teme, scrive appunto Caruso, un'altra bocciatura e che quindi il tesoro destinato per il 2027, quasi un miliardo di euro, venga spostato in finanziaria. Quindi la notizia è appunto che si sta limando la nuova versione del decreto che era stato bocciato dalla Corte dei Conti. Altra notizia, questa volta di Gambardella, altro articolo di Gambardella, Bardella per le guerre in Africa, dal Tigray al Sudan al Mar Rosso, conflitti che si intrecciano, appunto si parla sempre, abbiamo in mente le guerre che più ci investono da tutti i punti di vista, ma c'è appunto anche il fronte africano. Ma volevo leggervi la rubrichetta di Maurizio Crippa, rubrichetta soltanto perché è sempre breve, sulla scuola la ricreazione è finita. Dunque il tremendissimo decreto scuola è arrivato, scrive Maurizio Crippa. Contiene per finta tutte le cose che Meloni minacciava e che la sinistra faceva finta di temere. Il resto è fuffa all'italiana ma bipartisan. Ovviamente la rubrica è un po' più lunga, ma già da queste mi pare che siano parole definitive sul decreto scuola. Il Fatto Quotidiano: o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa, è il virgolettato che si attribuisce a Meloni, di cui campeggia la foto in prima. Ieri, a margine del Consiglio, a margine dell'approvazione di questo decreto legge sulla scuola, durante il Consiglio dei Ministri, il ministro dei rapporti col Parlamento, scrive Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano, prende la parola per chiedere ai colleghi l'autorizzazione sul voto di fiducia sulla legge elettorale che è imminente, e Meloni raccomanda a tutti la presenza, sto sintetizzando, altrimenti saranno conseguenze inevitabili. Da qui il Fatto appunto ricava che Meloni abbia minacciato un andiamo tutti a casa se non votate compatti per la legge elettorale. Il Manifesto, libro e moschetto, tetto del 30% con deroga agli alunni stranieri, multe per chi va a scuola a volto o coperto, lo dicono già da anni circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo. E poi taglio basso, Netanyahu, bugie per celare la crisi. Ieri Netanyahu è intervenuto all'Assemblea delle Nazioni Unite, ci torneremo, ma intanto il Manifesto, appunto nell'anticipazione della prima, riporta che ha concluso il suo intervento, poi Netanyahu sarebbe scappato, l'amministrazione Trump lo ha snobbato, nessun incontro di alto livello. Libero, disinformazia, il governo dà il via libera al decreto scuola, il campo largo risponde con una raffica di balle, la Schlein cacciano i bimbi immigrati dalle classi. E poi taglio basso è per Ranucci, l'intervista, l'articolo sullo Zimbabwe sarebbe stato scritto da Walter Lavitola, ecco l'accordo secondo Giacomo Amadori per Libero, Lavitola Chimutengo. La Verità, in taglio alto La Verità riporta una fotografia di un operaio sul tetto della sede CGL senza caschetto, e quindi sui tetti della CGL, titolo dell'articolo di Tobia De Stefano, si lavora senza protezioni ma Landini strepita per il morto al Colosseo. La notizia principale è invece per il sistema, secondo La Verità, dei medici anti CPR, un sistema ramificato, la prova, così i medici liberano i clandestini con un certificato precompilato. I medici bianchi nel Ferrarese hanno dato parere negativo al trasferimento nei centri di espulsione senza specificare un motivo reale. La foto in centropagina è del sindaco di Cadoneghe nel Padovano, un sindaco della Lega che ieri al conferimento della cittadinanza, che è un momento formale ma anche solenne ad alcuni cittadini stranieri, avrebbe interrotto il conferimento a una neocittadina italiana straniera, appunto, perché si sarebbe accorto che non parlava l'italiano, e la Verità gli dedica appunto la prima. Il Dubbio, multe per burka e niqab, ma sulla scuola Meloni evita lo scontro col Colle. E poi un taglio basso, la sfida di Vannacci: la Calabria sarà davvero la sua Sassonia? Il generale punta tutto sulle suppletive, ci sono appunto suppletive per un seggio, mi pare, alla Camera in Calabria, e Vannacci corre da solo, ma i sondaggi lo danno già in discesa. Il Messaggero, studenti stranieri, arriva la stretta di nuovo, e poi la morte al Colosseo, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo. Ricordiamo che 2 notti fa un operaio di 22 anni è caduto mentre stava lavorando alla illuminazione del Colosseo. La fotonotizia è per Trump e Xi Jinping, virgolettato, dobbiamo coesistere, questa è un po' la sintesi dell'incontro che è avvenuto alla Casa Bianca tra i due. Il Mattino, scuola, tetto agli stranieri, genitori a lezioni di italiano, ma anche notizie di interesse più territoriale, Campi Flegrei, si riparte con un decreto che sarà un decreto legge che affiderà la governance e la gestione dei Campi Flegrei al presidente della regione, quindi a Fico. E poi America's Cup, via col vento, da oggi le gare, le pre-regate. Il Riformista apre con questa notizia che poi sembrerebbe smentita: la guerra nell'aria, scoop di El Mundo che cita fonti CIA, droni di Mosca pronti a colpire l'Europa, Crosetto getta acqua sul fuoco. Il Sole 24 Ore anticipa la manovra fiscale, IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, poi ci ritorneremo dalle pagine interne. Infine L'Osservatore Romano apre con la visita che inizia oggi di Papa Leone XIV alla Francia, che sarà una visita importante date anche le imminenti elezioni presidenziali francesi. La lettura delle prime pagine si conclude qui, vi aspetto tra poco.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: Allora, tutte le abbiamo visto che le prime pagine hanno anche aperture diverse, ma tutte aprono con il decreto scuola. Varato il decreto scuola, lo riprendo dall'interno di Repubblica, nel mirino i genitori che non parlano italiano. Che cosa prevede questo decreto per come è uscito dal, per quello che si sa che sia uscito dal Consiglio dei Ministri? Innanzitutto il tetto del 30% di alunni stranieri che non parlano italiano sul totale degli alunni. Fuori dal tetto sono quei bambini nati in Italia che hanno frequentato almeno 2 anni di materna prima delle elementari o che hanno frequentato almeno 3 anni di qualsiasi scuola, e spetterà ai presidi e agli uffici scolastici distribuire gli alunni nelle scuole vicino casa. Però se le scuole, se questa distribuzione diventa complicata, per esempio perché non ci sono scuole abbastanza vicine e quindi non si riesce a rispettare questa percentuale, il provvedimento prevede l'istituzione di un fondo per attività extracurriculari che potenzino la conoscenza della lingua italiana. E poi mai a scuola con il volto coperto, che vuol dire non soltanto niente burka, niente niqab, ma anche niente casco o mascherina sanitaria se non si è ammalati. La sanzione è una multa per i maggiorenni oppure per i genitori da 200 a 1000 euro. Poi corsi gratis per i genitori stranieri che non conoscono l'italiano, e più risorse, 21 milioni di euro in più all'anno per i libri per le famiglie meno abbienti. E poi un'altra disposizione che, almeno per quanto mi riguarda, mi risulta nuova rispetto alle discussioni dei giorni passati, e cioè gli istituti tecnici e professionali cambiano nome, si chiameranno licei tecnologici e licei professionali per riconoscere la pari dignità culturale ed educativa dei percorsi all'interno del sistema nazionale di istruzione. Ho letto questa sintesi da Repubblica, da cui leggo anche la descrizione appunto di come la norma sia stata cambiata anche rispetto a quello che Meloni aveva anticipato, e grazie all'intervento del Colle. Lo scrive Concetto Vecchio su Repubblica: le prime bozze governative erano molto più draconiane di come il testo è poi uscito ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri, talmente annacquato che le scappatoie, prosegue Vecchio, sono così tante che ci si chiede se questo decreto sarà mai applicabile nel concreto. Il presidente lo firmerà? La sensazione è che, considerata l'intensa interlocuzione con Chigi, alla fine il via libera arriverà. Sulla questione del burka e del niqab, riprendo sempre da questi approfondimenti di Repubblica le parole virgolettate di Valditara alle accuse di discriminazione. Valditara: non ci stai, attacca l'opposizione. Come si può essere contro il patriarcato, rivendicare la dignità della donna e poi considerare il velo integrale espressione di identità culturale, avrebbe detto Valditara. Ma non solo di scuola si è discusso in Consiglio dei Ministri, anche di legge elettorale. Simone Canettieri ce lo racconta dal Corriere della Sera. In pubblico lo escludono quasi tutti, in privato non parlano d'altro. L'ipotesi di un voto anticipato in primavera, magari agganciato alla tornata elettorale delle amministrative nelle grandi città, aleggia ovunque. Prima c'è la legge elettorale da portare a casa. Ieri la Premier in Consiglio dei Ministri ha avvisato le truppe e lo ha fatto appunto in Consiglio dei Ministri. Se il governo andrà sotto la Camera ne dovremo trarre le conseguenze. Su due articoli ci sarà la fiducia, posta ieri in CDM dal governo, ma il voto finale sarà con ogni probabilità segreto. Per questo la Meloni ha alzato il tono minacciando conseguenze che tra le righe dovrebbero essere quelle di una crisi di governo. Per l'occorrenza sono tutti convocati, a partire dai sottosegretari che spesso si trovano in missione mettendo a rischio i numeri della maggioranza. Non si segnalano manovre per ora dei franchi tiratori, ma è presto, la pensione fa gola a tutti. I segnali di una possibile accelerazione verso le urne anticipate, prosegue Canettieri dal Corriere, seppur smentiti dalla Premier in tutte le occasioni, sono oggetto di dibattito. Quali sarebbero questi segnali? La sospensione del bollo, il decreto identitario sulla scuola, la mancata uscita dalla procedura di infrazione che potrebbe limitare i sogni di una manovra espansiva. Quindi in Consiglio dei Ministri, scuola, legge elettorale e nell'orizzonte le future elezioni. Da Repubblica invece riprendo la notizia della morte al Colosseo. Luca Monaco e Giuseppe Scarpa scrivono: due giorni dopo la caduta di Andrea Moretti precipitato per 10 metri, ci sono 7 persone indagate per la sua morte, 7 nomi legati quasi tutti alle imprese impegnate nei lavori al Colosseo, sul quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per capire cosa non abbia funzionato mercoledì notte. Chi dovesse proteggere Andrea se qualcuno avrebbe potuto impedirgli di precipitare. L'accusa è omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iscrizione è un atto dovuto in vista dell'autopsia. Quello che emerge dalle telecamere è che Andrea Moretti non avesse un secondo cavo di ancoraggio. Saranno gli accertamenti a stabilire se fosse necessario e soprattutto perché in quel momento non ci fosse qualcuno ad assisterlo. Su questa vicenda riprendo, leggo il manifesto. Un giorno come tanti, la denuncia del segretario della Fillea CGIL Roma e Lazio, Diego Piccoli, che viene intervistato appunto dal manifesto, e che a proposito della morte di Andrea Moretti la definisce un episodio simbolo. Il ministro della cultura leggo appunto il manifesto, il ministro della cultura Alessandro Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico in questi giorni per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Lunedì intanto la CGIL ha convocato un'assemblea di tutti i lavoratori e appunto c'è questa intervista al sindacalista Diego Piccoli che spiega quali lavori trattino al Colosseo. Si trattava di appalti pubblici, sia Moretti che Octav Stroici, che è l'operaio morto il 3 novembre scorso praticamente di fronte al Colosseo mentre lavorava alla Torre dei Conti, erano dipendenti di società altamente specializzate, strutturate a prescindere dalle responsabilità che verranno poi accertate. Il tema è come vengono costruiti i bandi di gara, quali ribassi rispetto alla base d'asta del prezzo, e poi c'è un tema legato alle fasi delle lavorazioni alla fretta che diventa un elemento che aggrava già quanto avviene negli appalti. A Roma in questi anni, prosegue Diego Piccoli, non solo per il Giubileo, gli appalti sono stati chiusi secondo alcune esigenze che spesso non erano quelle della comunità, dei cittadini, del territorio, ma quelle della spettacolarizzazione. Questo è un problema del quale la politica e i committenti pubblici devono farsi carico. Sulle morti per causa di lavoro c'è un articolo di Alessandro De Angelis che vi leggo dalla Stampa. La classe operaia va in paradiso, e non è solo il titolo di un famoso film degli anni 70 sull'operaio macchina, ci va sul serio, fuori di metafora per chi ci crede. Due giorni fa è precipitato da 10 metri un operaio specializzato che lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, vetrina dell'Italia nel mondo. Ma tre anni fa, ricorda De Angelis, a Brandizzo 5 operai sono stati travolti da un treno in transito mentre lavoravano alla manutenzione dei binari. E leggerete, dice De Angelis, su questo giornale le cronache di una iniziativa in proposito della CGIL. A proposito di film, il copione è sempre lo stesso. Quando si muore, caduti per una fune non agganciata, vedremo che dirà la procura, o spazzati via da un vagone in corso nelle fiamme di un'acciaieria, ci si indigna nelle dichiarazioni a favore di microfono. Tanti mai più con faccia contrita a Nostra Signora dell'ipocrisia. Poi cade tutto nell'oblio. Resta nelle famiglie e nelle comunità il pianto per le vite spezzate, ma il dolore esce dal palinsesto. Non sono incidenti, scrive De Angelis. Dietro la strage silenziosa ci sono responsabilità e colpe su cui le procure lavorano e la politica tace, anche dopo le sentenze, persa nel suo mondo separato dove necessità e urgenza, tutta da dimostrare, vengono ravvisate per un decreto sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole o per un dibattito sulle primarie. Ce ne fosse uno che ha avvertito altrettanta premura per sbattere sul tavolo della discussione pubblica gli ultimi dati sfornati dall'Istat qualche giorno fa. Ben 1189 morti l'anno sul lavoro, che di media fa uno ogni 8 ore, festivi compresi, uno stellicidio. Le leggi ci sarebbero pure, questo mi pare il punto, ma sono applicate male nel paese della Babele degli organi di vigilanza che si sovrappongono per competenze e aree territoriali. Ora andiamo alle pagine straniere e internazionali. Riprendo quello che era già riportato in alcune prime, cioè l'allarme C all'Italia secondo El Mundo. Lo riprendo da Giuliano Foschini per Repubblica. Droni russi nascosti nei container di navi mercantili portati nel Mediterraneo e lanciati a poche centinaia di chilometri dalle coste europee per colpire Italia, Francia o Spagna. Questo è lo scenario raccontato da El Mundo, secondo il quale l'intelligence americana avrebbe raccolto informazioni su una possibile nuova escalation del Cremlino e le avrebbe condivise con diversi governi europei, tra cui anche l'Italia. Ma appunto Crosetto in realtà ha smentito questa ricostruzione, e vado avanti nell'articolo. Le informazioni in possesso dell'intelligence italiana allo Stato non indicano un concreto pericolo di un attacco militare russo contro l'Italia. È uno scenario allo stato non contemplato. Diverso è il tema della provocazione, uno sconfinamento per esempio, un drone che entri nello spazio aereo di un paese NATO, un episodio ambiguo, magari successivamente attribuito a un errore, capace però di misurare tempi e modalità della reazione occidentale. Non viene oggi considerato un pericolo concreto imminente, ma una possibilità sì, e dunque uno scenario sul quale si lavora. C'è poi un terzo fronte, ancora più difficile da controllare, quello della guerra ibrida, cyberattacchi, sabotaggi, infrastrutture critiche e soprattutto operazioni nelle quali la responsabilità di uno Stato può essere nascosta dietro soggetti apparentemente autonomi. Le indagini condotte negli ultimi anni, proprio in Italia, hanno mostrato quanto capillare possa essere l'attività dell'intelligence russa e quanto sia concreta la possibilità di avviare raffinate operazioni di sabotaggio e contro spionaggio. E non è soltanto l'Italia allerta, ma anche la NATO, Claudio Tito sempre su Repubblica, l'attenzione della NATO su chi voterà nel 27, nel 27 sono tanti i paesi europei che vanno al voto, Francia, Spagna, Italia, Grecia e Polonia, ma anche la Bulgaria, appunto Mark Rutte, il segretario generale dell'ONU, da par suo tranquillizza, nel senso che dice che la NATO è attenta a verificare minacce di vario tipo, come si dice oggi, minacce ibride, anche sulle elezioni o nei momenti elettorali. Il punto è che gli obiettivi più immediati sono proprio i partner impegnati nelle campagne elettorali, e questo è un approfondimento di Claudio Tito su Repubblica. Netanyahu, andiamo all'ONU, andiamo alle pagine ancora più internazionali. Ieri all'Assemblea Generale dell'ONU, che è in corso, ha parlato Netanyahu in un'aula semideserta. Lo racconta, tra gli altri, Francesco Semprini per La Stampa. Netanyahu sale sul podio dell'Assemblea Generale dell'ONU e davanti a lui restano molti posti vuoti. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo arrivo, mentre da alcuni settori si levano cori a sostegno della Palestina. Il premier israeliano si rivolge subito a chi ha scelto di uscire: se ci sono altri codardi che se ne vogliono andare, lo facciano ora. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi. Fuori dal palazzo, racconta Semprini, migliaia di persone protestano contro la sua presenza. La polizia ne arresta decine, tra cui anche l'attrice Susan Sarandon. Nel suo discorso, prosegue Semprini, Netanyahu difende l'operazione militare israeliana e respinge le accuse rivolte al suo governo. Definisce l'accusa di genocidio la più grande bugia del secolo e poi ricorda il 7 ottobre. I mostri di Hamas hanno ucciso sopravvissuti dell'Olocausto, hanno stuprato le nostre donne e ucciso bambini. Pensavano che ci avrebbero atterrito, invece abbiamo combattuto come leoni, dice. E aggiunge: vinceremo, non abbiamo altra scelta. Netanyahu ricorda anche il fratello, ucciso durante un'operazione militare, presenta la guerra come una battaglia per la sicurezza di Israele. Dedica una parte importante del discorso all'Iran e alla guerra condotta contro la Repubblica Islamica. L'attacco contro Teheran, spiega, è stata una delle decisioni più facili che abbia mai preso da premier. Secondo Netanyahu non esisteva un'alternativa, perché senza quell'operazione saremmo tutti morti. Poi guarda al futuro e sostiene che gli iraniani un giorno saranno liberi, il regime malvagio cadrà e festeggeremo tutti. Netanyahu attacca anche alcuni dei paesi che per anni sono stati considerati alleati di Israele. Nel mirino finiscono soprattutto Francia e Regno Unito, accusati di aver definito Israele uno stato colonialista. Il premier contesta inoltre le sanzioni britanniche contro le esportazioni israeliane provenienti dalla Cisgiordania occupata e critica la posizione francese dopo le dichiarazioni di Emmanuel Macron. Attacca anche il presidente turco Recep Erdogan, definendolo un tiranno, e contesta la rappresentazione internazionale della violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Dice che i media concentrano l'attenzione sugli episodi commessi dai coloni e ridimensiona il fenomeno definendoli un manipolo di giovani teppisti, circa 150 persone che vanno a lanciare pietre o a battere ulivi. Questo è virgolettato. Se l'Assemblea delle Nazioni Unite è andato appunto in scena l'intervento di Netanyahu in una cornice di fischi all'inizio e poi di aula semideserta, intanto alla Casa Bianca, lo avevamo già detto i giorni scorsi, si sono incontrati Donald Trump e Xi Jinping. L'accoglienza è stata, lo ripete oggi Viviana Mazza tra le altre sul Corriere della Sera, l'accoglienza è stata fastosa: tappeto rosso in pista, 21 colpi di cannone, lo spumante del Brindisi Nixon, su dettagli studiati per offrire il massimo rispetto all'ospite. Ma oltre le apparenze, oltre il cerimoniale, qual è stata la sostanza di questo incontro? incontro. Le agenzie in realtà hanno battuto una notizia che di sostanza ce n'è stata ben poca. La vera sostanza è stato appunto il fasto dell'accoglienza, quindi questo trattare Xi Jinping come un pari grado da parte del presidente americano, ma appunto un resoconto lo fa sempre Viviana Mazza sul Corriere. Stabilità strategica è la parola d'ordine di Xi Jinping alla Casa Bianca, come già nel viaggio di Donald Trump a maggio in Cina. Nessuno si aspetta accordi significativi dopo le 3 ore passate insieme ieri, seguite dalla cena di Stato. Nel suo discorso prima dei colloqui a porte chiuse, il presidente americano ha detto che i temi sul tavolo sono sicurezza, tecnologia e superintelligenza, che nel senso di intelligenza artificiale, ma soprattutto sottolineato la loro, virgolette, amicizia davvero grande. Le dichiarazioni di Xi sono state meno personali. Dopo aver menzionato il rispetto reciproco, ha parlato di geopolitica e del desiderio che le aziende cinesi abbiano accesso al mercato americano. Xi ha ripetuto un altro dei suoi termini preferiti, la trappola di Tucidide, cioè l'idea che una potenza dominante e una emergente siano destinate a scontrarsi, spiegando che lo si può evitare e che il grande risorgimento della nazione cinese e Make America Great Again possono andare mano nella mano. Le sfide però, prosegue Viviana Mazza, sono tante. La tregua commerciale è stata estesa fino al 10 gennaio, però il segretario al tesoro Bessent l'ha paragonata a una partita di pallanuoto in cui i cinesi sembrano seguire le regole ma sotto la superficie danno calci, appunto lo ha detto proprio Bessent. L'agenzia Xinhua annuncia che sono stati raggiunti accordi commerciali ma non ci sono dettagli, e poi c'è la questione di Taiwan. Il quotidiano del popolo, organo del Partito Comunista Cinese, scriveva alla vigilia della visita che i movimenti di indipendenza taiwanesi dovrebbero essere visti dai due paesi come un nemico comune che minaccia la stabilità, e molti si aspettano che Xi cercherà di convincere Trump a rimandare ancora la vendita di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari all'isola, vendita che è stata congelata appunto a maggio a margine dell'incontro che si è avuto tra Trump e Xi Jinping in Cina. Sia nella base MAGA che tra i repubblicani al Senato c'è chi si dice apertamente contrario a questa accoglienza sontuosa di Xi. Il leader cinese ha inviato ieri 100.000 americani a studiare nel suo paese nei prossimi 5 anni, ma quando Trump disse che voleva altri 600.000 studenti cinesi negli atenei USA, la base MAGA si ribellò. Sì, sembra aver calcolato che il modo migliore per gestire gli Stati Uniti sia di coinvolgere Trump in incontri spettacolari ma di poca sostanza. E intanto l'opposizione a Trump sembra provenire dalla moglie Melania, che sfida Donald. Il comunismo non mi è mancato niente, parole di Melania Trump che alla vigilia del banchetto per Xi Jinping racconta a Fox News l'infanzia felice nella Slovenia rossa. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, così la First Lady. Nel frattempo, mentre appunto a livelli apicali della politica le amministrazioni cinesi e americana si omaggiano, sempre dal Corriere della Sera si parla invece di altri movimenti, altri rapporti sotto traccia. Per esempio Guido Olimpio scrive che dall'Iran all'intelligence è scontro sulla sicurezza tra Washington e Pechino, mentre Federico Fubini spiega come lo spread si allarghi a favore della Cina e questo crei timori per il debito statunitense. Vengo infine, prima di due articoli più di cultura generalisti, vengo infine alle questioni economiche. Ho già detto in prima del Sole 24 Ore l'anticipazione dei contenuti principali della legge di bilancio, la racconta, la spiega appunto al Sole il vice viceministro dell'economia Maurizio Leo, un nuovo taglio dell'IRPEF per portare l'aliquota del 33% da 50.000 a 60.000 euro di reddito e poi aiuti ai più giovani sotto forma di detassazione del reddito, cedolare secca anche sui negozi. Questo dovrebbe essere il pacchetto fisco. E a proposito di fisco, leggo invece da un'altra pagina interna del Sole 24 Ore questa fotografia di itinerari previdenziali, dell'Osservatorio Itinerari e Previdenziali, su chi versa le tasse. La spiegano Marco Mobili e Giovanni Parente, appunto, sul Sole. L'anatomia dell'IRPEF lascia sempre emergere asimmetrie e contraddizioni. La conferma arriva anche da un'altra pagina interna del Sole 24 Ore. Questa fotografia di itinerari previdenziali, dell'Osservatorio Itinerari e Previdenziali, su chi versa le tasse, la spiegano Marco Mobili e Giovanni Parente, appunto, sul Sole. L'anatomia dell'IRPEF lascia sempre emergere asimmetrie e contraddizioni. La conferma arriva anche dall'ultimo Osservatorio Itinerari Previdenziali, che analizza i redditi prodotti nel 24 e dichiarati nel 25.

contribuenti italiani, quelli che hanno redditi da 29.000 euro in su, che si fa carico di quasi il 79% dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Il carico, come fatto notare dal rapporto dell'Osservatorio, è concentrato sugli 8 milioni di contribuenti che dichiarano a partire da 35.000 euro all'anno, più o meno 2.000 euro netti al mese, e versano da soli il 65% di tutta l'imposta. Ma c'è un ulteriore elemento che deve far riflettere, messo in luce. Il 46% circa degli italiani corrisponde a circa 24,8 milioni corrispondente a circa 24,8 milioni, non ha redditi, non paga le tasse e vive a carico della collettività e tuttavia beneficia gratuitamente di tutti i servizi dello Stato e degli enti locali, a partire da sanità, scuola, università, accesso alle prestazioni pubbliche, assistenza sociale e tutto il resto. Cifre che, secondo la ricostruzione dell'Osservatorio, restituiscono una fotografia distante dal falso mito che vuole l'intera popolazione italiana tartassata dal fisco e dalle eccessive imposte. Dall'altro lato, l'Osservatorio fa rivelare come nel 24 siano stati necessari 138,33 miliardi per la spesa sanitaria, 108 per l'assistenza sociale e altri 13 per il welfare degli enti locali. Tre funzioni per cui, in assenza di un contributo di scopo, è stato necessario dare fondo a tutte le imposte dirette. Quindi sono in pochi a pagare tanto, e quei pochi in realtà non sono nemmeno così ricchi, trattandosi appunto di persone che guadagnano circa 2.000 euro netti al mese in su. E sono i pensionati e dipendenti che per i quali si applica un'imposta a scaglioni, dove ricco, questo lo sto dicendo io, è ricco chi ha un reddito sopra i 50.000, è considerato ricco chi ha un reddito sopra i 50.000 euro. Per questo appunto su questo, secondo il ministro dell'economia Maurizio Leo, ha anticipato appunto al Sole 24 Ore le priorità della nuova manovra fiscale, con l'estensione dell'aliquota del 33 fino a 60.000 euro, quindi ricco a 60.000 euro per riprendere quanto appena detto, e poi una flat tax per i giovani, per i neo assunti. Dicevo prima due ultimi articoli che volevo riprendere un po' di miscellanea. Il primo è il corsivo del giorno del Corriere della Sera. L'università è possibile studiare bene senza libri, si chiede Paolo Di Stefano. L'Associazione degli Editori ha presentato mercoledì i dati di una ricerca sulla didattica universitaria. Ne viene fuori che i libri sono considerati strumenti efficaci per imparare dall'88% degli insegnanti. Solo il 17% ritiene che gli studenti però usino i libri per studiare. Scarsa fiducia negli allievi? Non proprio. I volumi sono sostituiti infatti da sintesi, riassunti, estratti parziali orientati agli esami. La gran parte degli insegnanti riconduce all'abbandono del libro la scarsa preparazione degli studenti e in generale l'incapacità di ragionamento critico. Ecco un buon argomento di riflessione che va ben al di là della laudatio temporis acti, ma anche al di là della crescente pirateria che affligge il mercato editoriale. Chiaramente l'Associazione degli Editori insiste sulla pirateria, quindi prodotti, fotocopie confezionate per non comprare i libri ma anche ridotte, ma l'articolo mi sembrava appunto il corsivo mi sembrava interessante sul valore del libro come materiale di studio irrinunciabile per non solo essere preparati agli esami ma per essere un po' preparati alla vita in un mondo in cui i materiali didattici sono sempre più diversificati e sono anche molto validi quelli che non sono i libri di testo, ma che forse non possono sostituire comunque l'apprendimento tramite lo studio sui libri. E uno di questi materiali chiaramente è di supporti è chiaramente l'intelligenza artificiale. Vi ho anticipato da Avvenire un'intervista a Bill Gates. L'intelligenza artificiale è una sfida inaudita, non stiamo facendo abbastanza. Uno dei pionieri dell'innovazione tecnologica, il fondatore di Microsoft, lancia appunto ormai da tempo l'allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale.

0: ha rilasciato su questo una intervista a Elena Molinari per Avvenire. Il problema è che molti pensano a quest'ultima rivoluzione tecnologica come alle precedenti, ma non è così. È appunto un'intervista di quelle che sta conducendo Bill Gates in toni quasi di pentimento, forse di eccessivo pentimento per chi la professa, ma la segnalo perché appunto è interessante, anche se non ho il tempo di leggerla, perché la lettura degli articoli dei giornali finisce qui e dopo la pubblicità vi aspetto per il filo diretto.
1: Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Rai Radio 3. Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
4: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
5: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg, un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
9: A3, il formato dell'arte. Il sabato alle 18 su Radio 3. Il 26 settembre l'inaugurazione a Firenze di Broken, il potere del frammento, non semplice resto di un'unità perduta, ma oggetto autonomo, custode di memoria e di trasformazione. Dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino agli artisti contemporanei. A3, il formato dell'arte, ogni sabato alle 18 su Radio 3.
10: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: Per intervenire e porre domande a Serena Sileoni, editorialista di La Stampa e del Mattino, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms e whatsapp al numero 335 56 34296.
0: Eccoci tornati a prima pagina, al filo diretto con gli ascoltatori. Pronto, chi c'è in linea?
11: Signora Sileoni, buongiorno. Salvatore, chiamo da Brescia. Io sono un ex insegnante appena andato in pensione, ma come tutti gli insegnanti che conosce la scuola è veramente sconvolto da quello che sta succedendo per questo cosiddetto decreto, che qualcuno giustamente ha chiamato un decretino, una specie di bomba lanciata a pochi giorni dall'inizio della scuola. Molte persone, forse la maggioranza degli italiani, non sanno cos'è la scuola pubblica, non sanno che da giugno fino a fine agosto i dirigenti, le segreterie fanno i salti mortali per creare le classi, per poter sistemare tutto per un degno e decoroso inizio dell'anno scolastico, con tutte le difficoltà del caso: mancanza di insegnanti, personale della scuola a rotazione che c'è, non c'è, viene nominato tardi e tutto quello che ne consegue. Edifici che in buona parte, secondo quello che si sa, non passerebbero neanche i controlli di un ufficio tecnico tedesco, non li farebbero neanche aprire. Ex caserme, ex ospedali, ex conventi, riadattati a scuola pubblica. Questo decreto sembra proprio la ciliegina su una torta venuta male, che viene costantemente minata alla base. Credo, io immagino, a vantaggio della scuola privata. Mi piacerebbe sapere quanti, in percentuale, quanti figli di politici hanno frequentato e frequentano attualmente la scuola pubblica, che non vadano alle scuole private. Non sanno niente della scuola privata, della scuola pubblica, mi scusi, perché i loro figli vanno alle private. Non sanno cosa vuol dire mettere in piedi una classe, non sanno cosa vuol dire amalgamare il corpo docente facendo in modo di non creare quelle famose classi ghetto. Però le classi pollaio esistono ancora, ci vorrebbe un divisore 20, non 28 come aveva proposto la Gelmini a suo tempo. Aspetti che non ho finito, perché adesso viene il bello. Il bello viene nel momento in cui la gente pensa che tutti vadano col coltello in tasca e con il burka o con il velo in testa, senza neanche ricordarsi, e questa qui è semplicemente una questione storica, che le ragazze iniziano, le ragazze musulmane, chi lo fa, inizia a portare il velo solo dopo la maturità sessuale, e quindi alla scuola elementare non esiste la bambina che va col velo, ma non esiste. E non ho ancora finito. Chiudiamo con una questione molto semplice. Se il governo vuole creare un tetto nella scuola, lo dia per evitare che piova dentro nelle classi, perché le scuole sono molte, sono disastrate e disagiate. Questo decreto, ripeto, che è stato buttato come una bomba dopo l'inizio dell'anno scolastico, dopo che tutti quelli che lavorano nella scuola hanno fatto i salti mortali per far iniziare questo benedetto anno scolastico, è una vigliaccata, è una vigliaccata nei confronti della scuola pubblica.
12: Grazie Salvatore.
11: E questo non deve essere permesso in uno Stato democratico come il nostro.
12: Grazie Salvatore, questa del tetto la raccolgo, il tetto vero, diciamo, non il tetto metaforico. Grazie. Pronto, un'altra telefonata?
13: Sì, buongiorno, mi chiamo Patrizia, chiamo da Pordenone. Mi sente?
12: Sì, la sento. Buongiorno.
13: Benissimo, no? Volevo dire che mi dispiace che la destra cavalchi questo cavallo dell'ovvio, del burka e del niqab, nel senso che io non sono un elettore della destra, sono laica, sono atea, quindi anche a me dispiace che le donne siano obbligate a vestire, a coprirsi la faccia. E quindi mi ritrovo paradossalmente d'accordo con questo, però credo che per loro sia una mossa politica e la sinistra non dovrebbe cadere in questa trappola. Bisognerebbe fare come in Francia, dove la faccia coperta è vietata per ragioni di sicurezza. Devo dire che è sicuramente inquietante per tutti trovarsi in aeroporto e vedere tutte queste persone con il viso coperto. E d'altronde con il viso si comunica, e averlo coperto, cioè essere osservati da persone che tu non puoi osservare è sicuramente inquietante.
12: Grazie,
13: se
12: Patrizia.
13: Vogliamo mantenerci laici, questo dovrebbe essere vietato, a destra e a sinistra.
12: Grazie. Prego. Quella francese è una delle possibilità della laicità, la laicità attraverso il divieto. La vera domanda, secondo me, sulla vicenda italiana, sul decreto legge che è stato approvato ieri, è se ce ne sia bisogno, un po' quello che diceva Salvatore da Brescia, posto che la copertura che impedisce l'identificazione è già vietata, quante ragazzine, perché appunto le bambine non lo devono portare, ma quante ragazzine frequentano le scuole e sono portando il niqab o il burka? Io penso che quelle che vengono da famiglie che le impongono loro di vestirlo, forse a scuola proprio non ci vanno. E poi il tema dell'efficacia di una di misure di questo tipo, tanto che appunto già dalle anticipazioni, non abbiamo il test ancora, ma già dalle anticipazioni che emergono oggi rispetto al provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, emerge come sia un testo altamente innacquato, quindi probabilmente è un po' il cambiare tutto per non cambiare niente, e su questo senz'altro ha un valore più elettorale che non di altro tipo, che non sostanziale. Pronto, un'altra telefonata?
14: Buongiorno, mi chiamo Marzia, chiamo da Ferrara e sto andando alla scuola CPA, che è il mio posto di lavoro. E i CPA sono delle scuole statali, si chiamano centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ma sono previsti dal 2012 nell'ordinamento scolastico italiano. Ecco, io sto seguendo naturalmente tutto questo dibattito, no, sugli stranieri, perché insegno da 10 anni, da quando esistono, in questa scuola. E non ho sentito mai citare questa scuola, cioè quando sento parlare dell'insegnamento gratuito per i genitori degli alunni stranieri, premesso che prima insegnavo come maestra già, quindi nella scuola primaria, e questi corsi, cioè i CPA nascono proprio dall'esigenza, no, di formare non solo i ragazzi ma anche i genitori. Ecco, cioè non li ho mai sentiti citare, questi esistono, è una scuola statale.
12: Dire se per capire tutti quanti, anche non addetti, sì, se i CPA sono le scuole per adulti, quelle che un tempo si chiamavano,
14: certo,
12: le scuole serali.
14: Certo, è la scuola per adulti. Esatto, quello che una volta chiamavano le scuole serali è stato organizzato con una direttiva, cioè con una direttiva, con una normativa del 2012, poi sono partiti nel 2015 e sono scuole che recuperano l'abbandono scolastico, quindi prendiamo i ragazzi dai 16 anni in poi, italiani e stranieri, che devono assolvere l'obbligo scolastico dopo i 16 anni e quindi sono espulsi dalla scuola del mattino, diciamo così. E poi fanno i corsi di alfabetizzazione secondo il quadro comune europeo, quindi i livelli, e certificano la conoscenza dell'italiano a livello A2 e poi preparano anche, per esempio, i corsi per l'italiano di livello B1 per arrivare alla cittadinanza, no? Poi poter fare la domanda di cittadinanza e sostenere degli esami che per adesso sono gestiti dalle università per stranieri. Ma noi lavoriamo quotidianamente, cioè con queste persone adulte che sono non a caso i genitori di questi ragazzi, addirittura facciamo scuole negli asili. Cioè noi abbiamo un insegnante che alla mattina si reca in convenzione con il comune in un asilo, mentre i bimbi sono diciamo gestiti, le mamme vanno lì per imparare l'italiano. Quindi veramente mi sorprende che il governo abbia dimenticato una scuola mai citata. Io seguo attentamente tutto quello che è le notizie, diciamo, del mondo, certo, del mondo scolastico, e non ne ho mai sentiti citare neanche da voi. Per questo stamattina, mentre sono qui che sto andando a lavorare, ho sentito l'esigenza di far presente che esistono. E sulla questione del velo volevo intervenire anche su questo un attimo. Cioè noi abbiamo signore che arrivano chiaramente velate, ma non ho mai visto una signora che non fosse non identificabile, quindi col volto coperto. Non esiste, si presentano a scuola con i loro abiti tradizionali, noi le accogliamo, ma non c'è, cioè quando dice arrivano le mamme velate, io ho 30 anni che sono nella scuola, francamente.
12: Marzia, approfitto per farle un paio di domande, visto che lavora in un settore appunto nascosto, nel senso non è sotto
14: nascosto,
12: i riflettori,
14: ma proprio nascosto,
12: ma
14: guardi, siamo figli di un Dio mio. minore mi permetta, perché addirittura i CPA in tutta Italia soffrono della mancanza di sedi. Ecco. A Ferrara in questo momento, in due comuni della provincia, non abbiamo una sede in cui recarci, capisce che dice mandiamo le mamme a scuola e non ci danno una sede.
12: Le volevo chiedere qual è la consistenza degli studenti della scuola e quanti di questi studenti sono lì per, in qualità di stranieri che vogliono imparare l'italiano. Più o meno, chiaramente, non voglio numeri.
14: Sì, nei CPA la maggioranza sono stranieri che fanno i corsi di alfabetizzazione, quindi insegniamo l'italiano come lingua straniera, noi, mm-hmm. questo è il mio mestiere. Mm-hmm. I CPA sono in tutte le province d'Italia, cioè veramente dislocati dappertutto, allocati a volte presso scuole, a volte presso strutture di volontariato, cioè come dei poveretti, mi permetta l'espressione, mm-hmm. nel senso che no, pochi hanno delle sedi definite a distanza di 10 anni, ecco, e i numeri sono molto alti. Le dico, una città come Ferrara, noi viaggiamo sui 1500 studenti in un anno scolastico, hanno una rotazione più ampia, nel senso che i corsi non sono tutto l'anno, certo. No? Cioè sono corsi di quadrimestrale, però stiamo lavorando grandi numeri, certo, mm-hmm. certo. E allora quando dice il tetto del 30%, ma, cioè noi non siamo considerati scuola, mm-hmm. ordinamento statale italiano, io sono una maestra statale, capisce? Cioè mi sono veramente sentita, detto qui è un dibattito surreale.
12: Grazie Marzia, veramente. Anche per questa fotografia delle scuole dove gli italiani prendono un titolo che non hanno preso da giovani e gli stranieri possono imparare l'italiano e sono appunto scuole inserite nel sistema di istruzione. Pronto, un'altra telefonata?
15: Sì, buongiorno, sono Domenico da Genova.
12: Buongiorno.
15: Io volevo parlare dell'evasione fiscale. Allora, abbiamo un'agenzia delle entrate che praticamente è fallimentare. Il loro sistema di lavoro non ha avuto nessun successo, perché 24,8 milioni di persone che non dichiarano o 10 milioni che dichiarano meno di 15 mila euro all'anno non è accettabile. Perché non azzeriamo il sistema di lavoro di questa agenzia inutile e copiamo quella inglese, quella tedesca, quella francese? Loro riescono a farsi pagare. Noi, un'agenzia delle entrate messa lì per cercare gli evasori, non ne trovano. Cioè, non serve, non è possibile. Sono 50 anni che continuiamo a ripetere le stesse cose.
12: È così, Domenico, è una bizzarria, chiamiamola bizzarria, va, per essere buoni, abbastanza evidente. La denuncia dell'evasione è sempre altissima, la denuncia nel senso di i numeri presunti sull'evasione. Ricordiamo sempre che i numeri accertati chiaramente sono diversi da quelli presunti. Quando si parla della grandissima evasione, sono stime, che necessariamente stime che vengono fatte, perché l'evasione appunto non si vede, e non si conciliano con il fatto che c'è un apparato burocratico a partire dall'Agenzia delle Entrate che dovrebbe giustificare se stesso, no? Come mai, tra l'altro, in tempi ormai di controlli telematici incrociati, banche dati unificate, le regole sulla le deroghe alla privacy dei contribuenti da parte del fisco sono totali, e nonostante questo appunto, quindi o il fisco o il sistema di controlli non funziona o le stime non sono corrette, e come la si mette, insomma, non è proprio una bella figura per l'amministrazione pubblica. Prima di prendere un'altra telefonata, leggo un paio di messaggi. C'è un ascoltatore che vorrebbe, gli è sfuggito il giornale su cui compare il corsivo dedicato ai libri all'università. Il giornale è il Corriere della Sera, il corsivo del Corriere della Sera. Linda invece da Messina, lo leggo perché scrive che è da molto tempo che prova a mettersi in contatto telefonico con Prima Pagina ma non ci riesce, e quindi ci tengo a leggere quello che avrebbe voluto dire al telefono. Da molto tempo lei scrive, vorrebbe fare un intervento sulla disoccupazione, la povertà
0: di una donna di 56 anni laureata. Insomma, il suo è un messaggio per sottolineare che la povertà non è soltanto dei giovani, ma anche dei vecchi, se vecchia può essere considerata una donna di 56 anni. Comunque è appunto un vuole porre l'attenzione sul fatto che i problemi ce li hanno, i problemi economici non ce li hanno soltanto i giovani, ma anche i non più giovani, gli adulti o gli anziani. Grazie Linda. Pronto, un'altra telefonata?
16: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
16: Sono Luigi e chiamo da Rimini. Senta, io volevo intervenire sulla questione di quell'articolo che parla del fisco, perché mi sta molto a cuore. Io ho lavorato in banca per tanti anni e sono in pensione, quindi di evasioni fiscali, dato che ero in una posizione abbastanza delicata, ne ho viste a iosa, veramente una cosa scandalosa. E naturalmente non c'è mai stato nessuno che ha affrontato in modo serio questo problema, neanche mai in questo governo, che non ha fatto assolutamente nulla rispetto a questa cosa. Quindi, allora, questo discorso qua è un discorso vecchissimo, viene ribadito tutti gli anni, che chi paga sono i lavoratori dipendenti, ma non solo perché pagano in quantità, perché pagano anche come tasse, come aliquote. Cioè le aliquote di una persona, diciamo, che ha un reddito medio-basso, comunque paga, pensi che paga, quello che pagano le banche. Le banche pagano ogni 100 euro di profitti, pagano 19 euro. Un dipendente, anche che ha 1500 euro, paga di più. Questo è veramente scandaloso. Rendiamoci conto, questi sono dati di un'impresa, non sono dati miei, dati, diciamo, di gente che sa fare i calcoli. Quindi una banca paga 19 euro su 100 e poi non vogliono gli extra profitti. Chiuso la parentesi. L'altra questione è che qui da Rimini tutti lo sanno: i bagnini, gli stabilimenti balneari, non solo pagano il demanio, la quota demaniale bassissima, e adesso può darsi che scambierà, ma dubito, ma questa gente qui paga mediamente 15-20 mila euro all'anno. Infatti negli asili nido le priorità ce l'hanno tutti gli bagnini. Se un dipendente pensa che c'è una questione di graduatorie, sicuramente passa prima un bagnino, e questi naturalmente sono tutelati dal governo. Questo è il discorso in generale, però le volevo dire questo: io ho seguito queste cose da tanti anni. Il problema è che in Italia la progressività fino agli anni 70 era veramente quella che la Costituzione dice, un sistema progressivo con, non mi ricordo se 27-28 aliquote, che voleva dire veramente andare ad aiutare, mettere un po' di cose giuste, no? Per la gente. Adesso le aliquote sono 3 o 4. Perché è venuto fuori il discorso del neoliberismo. Il neoliberismo cosa vuole? Le tasse sono un latrocinio, vanno pagate il meno possibile, e quindi Berlusconi è uscito fuori dicendo che non vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, e quindi siamo tutti contenti. Allora io veramente stigmatizzo questa roba qua, perché qui abbiamo un problema di ingiustizia fondamentale, di disuguaglianze macroscopiche.
0: Grazie.
16: In Italia è più disuguale dell'Europa. E poi ci sono ancora quelli che sostengono appunto che è giusto che le tasse non si pagano.
0: Grazie.
16: Quindi almeno chiudiamo tutto, chiudiamo gli asili, chiudiamo le scuole, chiudiamo.
0: Grazie
16: la
0: Luigi. È vero, il tema è è vero che la progressività non è rispettata. Nessuno di noi in realtà sa quante pai, cioè magari sappiamo a quale scaglione apparteniamo, ma poi lo scaglione non è sempre quello reale, perché il sistema della progressività è completamente, diciamo, ribaltato o sporcato da un sistema fiscale schizofrenico di deduzioni, detrazioni, agevolazioni, per cui alla fine dei conti in realtà nessun italiano sa qual è la sua percentuale di IRPEF che paga, ripeto, non l'aliquota nominale, ma quello che effettivamente paga. È questo che rende la progressività non rispettata. In realtà la progressività si potrebbe anche far rispettare con un solo scaglione, con un sistema per esempio di esenzione alla base che si trascina nella dichiarazione. Sembrano dettagli tecnici, ma in realtà nascondono proprio il senso della politica tributaria. Non è l'aliquota in sé o il numero di aliquote in sé che fa un sistema progressivo. Il nostro sistema, che è un sistema ad aliquote, che siano 3 o che siano 10, non è un sistema progressivo, perché è una stratificazione di interventi molto spesso, se non emergenziali, elettorali, che rendono appunto il dato effettivo molto distante dal dato reale, e che fanno sì che in realtà la progressività sia rispettata solamente per i dipendenti e i pensionati. Pronto, un'altra telefonata?
17: E buongiorno, mi chiamo Claudio da Fano. Allora, ieri Bibi Netanyahu, un criminale di guerra, ha potuto parlare all'Assemblea dell'ONU raccontando solo menzogne in un'aula semivuota, e ha potuto farlo perché ha attraversato indenne 4 paesi, Grecia, Italia, Francia, Canada, che avrebbero dovuto far scendere il suo aereo e arrestarlo, perché è stato condannato, è ricercato insomma dalla Corte Penale Internazionale. Allora, questo mentre questo accadeva, è accaduto fuori dall'assemblea, insomma, a New York c'era una manifestazione di voci ebraiche per la pace, che contestava ovviamente l'arrivo e la presenza di Netanyahu, e sono state arrestate alcune persone come Susan Sarandon, per esempio. Allora, questo è quello che accadrà qui presto in Italia, quando verrà approvata questa famosa legge che segue i dettati dell'IRA, l'associazione ebraica contro l'antisemitismo, e che praticamente perseguirà tutte le persone che faranno manifestazioni e che parleranno, diciamo, male di Israele. Quindi basterà esporre una bandiera della Palestina in una manifestazione e si rischia di venire arrestati. Allora, se questo è possibile in Italia, dove dovrebbe essere consentito esprimere il proprio dissenso, sono veramente molto preoccupato, perché criticare Israele non significa criticare gli ebrei, essere antisionista non significa essere antisemita, e non possiamo permetterci questa confusione, perché altrimenti criticare qualsiasi Stato dovrebbe diventare a questo punto illegale. Questa cosa non può accadere. Io spero che questa legge non venga approvata, e soprattutto che il PD resti compatto a votare contro questa legge, che trova invece d'accordo sicuramente tutta la maggioranza. Grazie.
0: Grazie Claudio. La legge sull'antisemitismo ha dei profili di delicatezza che secondo me vanno oltre. Allora, il PD immagino che sarà compatto nel non votarla, ma ho il sospetto che non è che non la voti per un motivo, per un nobile motivo ideologico, che è quello della libertà di espressione, perché diciamo difende la libertà di espressione a correnti alterne, nel senso che è la stessa sinistra che in altri tempi ha sempre difeso, per esempio, la legge Mancino. Temo che la motivazione sia molto più banalmente tenere compatto il cosiddetto campo largo in vista di andare forse uniti alle elezioni. Questo lo dico perché appunto, se uno va a vedere i precedenti, la posizione politica sulle norme che limitano la libertà di espressione, anche la più odiosa, sono sempre un po' a corrente alternata. Vale per la destra come vale per la sinistra, non è, da questo punto di vista non cambia nulla. Sarebbe bello un mondo in cui appunto anche le espressioni più odiose non se la contendono nel dibattito, nel cosiddetto dibattito pubblico, perché poi queste leggi in realtà hanno sempre un'insidia dentro, no? Qual è il confine dell'espressione che si può usare o che non si può usare? In questo caso, nella DDL antisemitismo, è evidente qual è il confine, quello, un po' quello che diceva lei, fino a che punto posso pronunciare parole anche odiose, di totale critica, di totale avversità nei confronti del governo di Israele, che non scivolino sul popolo di Israele. Sulla carta è molto semplice, nella realtà è molto più difficile, sono strumenti da cui bisognerebbe sempre stare un po' in guardia. Pronto?
18: Sì, buongiorno Sileoni, sono Alfredo Cafasso Vitale, chiamo stamattina dal Gargano, sono napoletano. Lunedì c'è stato un bel editoriale sul Corriere di Danilo Taino, La guerra ibrida è fra noi, e a seguito dell'ennesimo sforamento in Polonia 3 giorni fa, gli altri episodi che sono avvenuti nelle Repubbliche Baltiche nel nord e l'avviso da parte della CIA 2 giorni fa all'Italia, la Francia e la Spagna su possibili attacchi di droni dalla Russia, possiamo sicuramente dire che la guerra con la Russia in qualche modo è iniziata, o per meglio dire Putin ha avviato la guerra all'Europa. Io come cittadino vorrei che fosse detto chiaramente questo, e vorrei che si facesse chiarezza su quali sono le dinamiche veramente in atto e quali sono i rischi che stiamo correndo, invece di avere la reazione che ha avuto il nostro governo di rimandare al mittente l'avvertimento della CIA. Non so con lei cosa ne pensa, grazie.
0: Io non ho informazioni ulteriori rispetto a quelle che leggo dalla stampa, quindi seguo, confido nelle rassicurazioni istituzionali. La notizia di Le Monde da fonti riservate, mentre la smentita è una smentita ufficiale, istituzionale, quindi se è stato smentito vuol dire che forse la fonte era esagerata, ma in realtà secondo me il dato è tra le righe, e cioè non è vero, probabilmente, mi auguro almeno, che la minaccia sia imminente, ma è vero che la minaccia sia possibile. È il tema della provocazione, lo diceva Repubblica, le provocazioni sono possibili, sono forse persino verosimili, perché in parte alcune operazioni si possono già classificare come tali, e non costituiscono ancora una implicita dichiarazione di guerra, perché tanto le guerre non vengono più dichiarate ormai. Il fatto che sia verosimile che possano avvenire, o siano avvenute delle provocazioni, non abbassa senz'altro l'attenzione o il nostro allarme come cittadini, specie perché appunto le guerre oggi si svolgono e sicuramente iniziano come guerre a bassa tensione. Però credo che le rassicurazioni che vengono dalle istituzioni siano importanti, proprio anche per evitare allarmismi. Grazie. Pronto?
19: Pronto? Sono Roberto da Casina, mi sente?
0: Sì, la sento.
19: Perfetto. Io volevo spezzare una lancia velocissima, fra 30 secondi mi fermi lei, a favore del decreto. La terza ascoltatrice, io vorrei dirle solo che lei fa un lavoro meraviglioso e talmente prezioso che il governo forse sta provando a renderlo un passaggio fondamentale per l'integrazione dei genitori, ma io vorrei vederla a favore di questi ragazzi che si sentono stranieri, non si sentono né carne né pesce, e spesso i genitori, io li vedo, sono stati insegnanti in Emilia Romagna in ambiente protetto, perché ero in un liceo, per carità, quindi la percentuale di stranieri è molto bassa, ma ne conosco, perché comunque la nostra società è piena di casi. Ci sono dei genitori che hanno pochissime occasioni per parlare italiano, ci sono delle donne, e non dico le etnie, la provenienza, che non escono di casa se non per salutare i figli quando escono. Per queste persone è importantissimo che ci siano quei percorsi di avvicinamento linguistico. Basta, mi fermo. Per i figli, se c'è 10 secondi, dico che guardiamo la Svizzera, e c'è Silvana De Mari che sta facendo un lavoro bello di sensibilizzazione. Lei racconta che i suoi figli, quando sono andati in Svizzera, hanno dovuto comunque frequentare classi separati per acquisire la padronanza linguistica. Non mi sembra una cosa sconvolgente per garantire un minimo di qualità di didattica?
12: Grazie, grazie Roberto. Sì, io torno su quello che ho già detto. Credo che questo sforzo di rendere le classi eterogenee anche per integrare, che è l'obiettivo dichiarato del decreto legge approvato ieri, laddove si può fare già si fa. Il mio pensiero, la mia riflessione su questo decreto è semplicemente questa: non è un decreto in sé sbagliato, tanto che appunto si è visto nei giorni scorsi che ha illustri precedenti non legislativi ma comunque di indirizzi interni all'amministrazione del servizio di istruzione. Non è sbagliato perché appunto una classe dove i bambini che non parlano italiano, i ragazzini che non parlano italiano sono immersi e sono in una maggioranza di ragazzini che parla italiano facilita loro l'apprendimento della lingua, l'apprendimento scolastico e quindi l'integrazione che passa naturalmente dalla scuola e dalla socializzazione con i coetanei. Quindi questo è sicuramente l'obiettivo ed è un obiettivo non vedo come possa essere criticato. Il punto è che è quanto sia stato necessario farlo con legge, addirittura con decreto legge, perché appunto immagino, sono convinta anzi, che laddove sia possibile già si fa così, lo si fa a livello territoriale, lo fanno le dirigenze scolastiche. È in questo che il decreto legge, anche nel suo carattere di urgenza, sembra più una posizione politica, elettorale, che altro, tutto qua. Pronto?
20: Pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli.
12: Buongiorno.
20: Senta, io volevo riportare il discorso sul bradicismo e su quello che non ha fatto questo governo. Tra le altre cose, gli emendamenti alla legge speciale sono saltati, non sono stati accettati, sono completamente saltati alla Camera. La legge speciale sul bradicismo non è stata fatta. In più il bradicismo è stato, come dire, trattato come un fenomeno di non di emergenza sociale, abitativa e tra virgolette ambientale, ma come un fatto di ordine pubblico perché è stato gestito da Piantedosi. Mancano all'appello tre ministri, Musumeci, Pichetto Fratin e Salvini. La mia domanda è questa: visto che i sindaci della regione di Bacoli e di Pozzuoli andranno a Roma per far valere le loro ragioni, visto che ci sono migliaia di persone ancora per strada, oggi è piovuto, quindi al freddo, sfollati dalle loro case, che non possono rientrare. Se lei va a Pozzuoli si rende conto che non è una città normale, ma sembra una città bombardata, gli edifici lesionati, i costoni franati, le macchine sotto le pietre, le persone sono disperate. In più in Italia, per Spin Time, tutto, per le persone del bradicismo niente. Ma al di là di questo, io mi domando, visto che Mastro Lorenzo, il vulcanologo, Giuseppe Mastro Lorenzo, ha detto che gli edifici a Pozzuoli non possono sopportare una botta di terremoto come quella del 31 luglio, smentisce completamente l'ingegnere Manfredi, che ha reso ostaggio la città di Napoli alla Coppa America.
12: Grazie Carlo, non conosco i dettagli della gestione dei campi flegrei e degli emendamenti, quindi apprendo da lei che gli emendamenti sono stati bocciati alla Camera. Mi pare di ricordare che esista già un commissario straordinario per i campi flegrei da 2 anni. Pronto, un'ultima telefonata?
21: Buongiorno dottoressa Staffileoni, sono Walter da Carbonia. Il programma come sempre è bellissimo. Volevo segnalare una manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi, campionati del mondo di tennis per non vedenti, dove si è fatta veramente protagonista una nostra connazionale Daniela Pierri, che ha vinto, una non vedente, che ha vinto appunto 2 medaglie, una d'oro e una d'argento nel singolo e nel doppio. mi sembra che lo sport può essere molto importante per le persone diversamente abili, perché possono sentirsi protagonisti in una società che, lo vediamo, mostra un po' di indifferenza, un po' di così pregiudizi. Ecco, volevo dire questo, la ringrazio.
0: Grazie,
21: buona giornata.
0: Grazie.
21: A tutti, arrivederci.
0: Grazie.
21: Arrivederci.
0: Lo sport è importante non solamente per loro, e molte congratulazioni alla Daniela Pierra. Il filo diretto si conclude qui, anche prima pagina finisce qua, ma ringrazio per la parte tecnica Riccardo Bruno, in redazione Manuel De Lucia, Erika Manni e Alessio Palma, ma la Radio 3 chiaramente non si ferma qua, e dopo di noi il GR, pagina 3 con Edoardo Camurri, e alle 10 tutta la città ne parla su un tema posto da voi ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da Rayplay Sound e dalle principali piattaforme. A domani.
2: Nell'anno 2022-2023 soltanto in 5 regioni c'erano almeno il 10% delle classi sopra la soglia che il governo considera problematica, cioè quella del 30% di cittadini non italiani. Ma se da questi cittadini non italiani togliamo quelli che sono bambini nati in Italia, che sono la stragrande maggioranza, 65%, che nascono qui ma non possono essere classificati come italiani, beh, si vede che la percentuale di classi sopra quella soglia è praticamente quasi sempre sotto l'1%. Quindi il governo va a risolvere con un decreto urgente un problema che non esiste, e a conferma che è un problema che non ha basi, il decreto produrrà i suoi effetti solo dal prossimo anno scolastico. Quanto al divieto di burka, beh, non ho mai sentito un singolo esponente politico citare un numero di quante sarebbero queste ragazze col burka. Un problema che non esiste ha una soluzione che non produrrà effetti. Ne parliamo a Revolution.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Decreto scuola, via libera al tetto del 30% di studenti stranieri per classe, no a burka e niqab. Misure per una vera integrazione, dice Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano di caccia alle streghe.
4: Parole nel vuoto, l'intervento all'ONU di Netanyahu davanti a un'aula abbandonata da decine di delegazioni. Codardi, dice il premier israeliano, contro di lui contestazioni anche all'esterno del Palazzo di Vetro.
3: Coesistere come grandi potenze responsabili, messaggio distensivo dal vertice Trump-Xi, estesa fino a gennaio la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, resta il nodo Taiwan. Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Varato dal governo dunque il decreto scuola, tetto al 30% per stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua e divieto di burka e niqab in classe, corsi di italiano per genitori e multe per chi non partecipa. Sentiamo nel dettaglio.
5: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. Qualche polemica sui numeri esatti delle classi coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
6: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
5: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
6: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
5: Mauro Zanda, GR3.
4: Fiera del provvedimento la premier Meloni, secondo la quale il decreto va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Poi l'intervista della premier a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
7: È fiera di una legge di buonsenso che non divide, aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
8: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
7: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
8: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
7: Giorgia Meloni ricorda i tagli delle tasse fatti e che farà con un occhio di riguardo al ceto medio, compresa l'abolizione del bollo auto, un sacrilegio questo, dice, per la sinistra che vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo, e rivendica la legge sul nucleare e i risultati sull'immigrazione.
8: L'Italia non è più il campo profughi d'Europa.
7: La Presidente del Consiglio si dice disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Il problema, evidenzia, è sapere se ne avremo uno vero. Carla Macrellino, GR3.
3: Torniamo alle misure sulla scuola che animano il confronto tra maggioranza e opposizioni.
9: Più integrazione e stesse opportunità formative per tutti. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola realizza ciò che altri governi avevano promesso ma mai messo in pratica. Raffaele Speranzon.
10: Il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
9: Mettiamo fine ad una giungla le parole del vicepremier leghista Matteo Salvini. L'altro vicepremier, l'azzurro Antonio Tajani, ribadisce l'importanza della difesa della lingua italiana, così come noi moderati, che con Maurizio Lupi rivendica anche i fondi stanziati per i libri di testo. E il divieto di burka e niqab, secondo il centrodestra, tutela le studentesse. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica di Eli Schlein, sempre dal PD. Chiara Braga.
11: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
9: Uno spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto, l'affondo dei 5 Stelle. Italia Viva accusa, misura di propaganda che insegue Vannacci. Impossibile da applicare, aggiunge Più Europa. Se Giorgia Meloni vuole occuparsi di scuola, rincara Angelo Bonetti. Verdi sinistra, pensi piuttosto a stipendi degli insegnanti, docenti precari e istituti fatiscenti. Francesco Macaro, GR3.
4: Contestato all'interno e all'esterno del Palazzo di Vetro l'intervento di Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Subito dopo aver pronunciato il suo discorso, il premier israeliano è rientrato in patria. L'inviata.
12: Benjamin Netanyahu sale sul podio. Fuori i cartelli basta bombe e stop al genocidio. Dentro i delegati di decine di paesi lasciano l'aula per protesta contro il premier israeliano. Fuori la polizia arresta manifestanti, tra questi l'attrice Susan Sarandon.
13: Cowards.
12: Siete dei codardi, dice il primo ministro. Stiamo combattendo anche per voi. Rivendica la decisione di aver attaccato l'Iran. Definisce il sindaco della città, Mamdani, colui che se ne avesse avuto il potere lo avrebbe arrestato, antisemita.
13: Shame on you.
12: Vergogna. Le accuse di genocidio a Gaza sono la più grande menzogna del mondo. All'assemblea arriva anche la voce del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, confinato a migliaia di chilometri di distanza. La Casa Bianca gli ha negato il visto per la seconda volta. In un videomessaggio denuncia l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania e ricorda che a Gaza si muore ancora. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR3.
3: Alle Nazioni Unite è intervenuto anche il segretario di Stato Vaticano Parolin. Nella striscia di Gaza situazione tragica, i progressi verso la pace sono insufficienti, bisogna proteggere i civili palestinesi, ha affermato il cardinale, esprimendo preoccupazione per l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania che compromettono la soluzione dei due stati e mettono a rischio la presenza dei palestinesi cristiani.
4: Amicizia e dialogo tra Stati Uniti e Cina, il messaggio conciliante lanciato da Donald Trump e Xi Jinping durante il vertice alla Casa Bianca, il corrispondente.
14: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno. Dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici, poi la sfida dell'intelligenza artificiale. Resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high tech come Musk di XAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: I ministri della difesa Crosetto e degli esteri italiani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, aggiunge Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. Era stato il quotidiano spagnolo Il Mondo ad affermare che la CIA aveva condiviso l'allarme con alcuni governi europei.
4: Visita a Torino per il Presidente della Repubblica Mattarella, che si è recato presso l'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo in occasione dei 40 anni della Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro. In mattinata Mattarella aveva inaugurato il Salone del Gusto. Servono iniziative urgenti perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, ha detto il Capo dello Stato. Ecco le sue parole.
15: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immane risorse, guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
3: Fisco, forti disparità e iniquità emergono dal rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate redatto da Itinerari Previdenziali e presentato al CNEL.
16: Quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, e il peso del fisco continua a concentrarsi su una minoranza di cittadini. Secondo gli ultimi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi analizzati in un report di Itinerari Previdenziali, il 46% degli italiani non versa un euro di imposta sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi l'imposta sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi il 10% del totale. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15

0: sanitario medio pro capite che in Italia è pari a 2.347 euro. Amalia Carosi, GR3.
1: Quasi 200 miliardi di euro, tanto vale l'economia sommersa in Italia quanto il PIL di una regione come l'Emilia-Romagna. Lo rivela uno studio Censis Confcooperative, il presidente Maurizio Gardini.
2: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
3: Dal Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che riguarda auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Rinviato di un anno lo stop alla circolazione in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La misura coinvolge oltre 1.200.000 veicoli in regioni con un elevatissimo tasso di inquinamento. Proroga necessaria, secondo il Governo, per evitare il blocco della mobilità e delle attività produttive. Ascoltiamo Gianluca Pellegrini, direttore editoriale della rivista Quattro Ruote.
4: L'ennesimo rinvio del blocco dei diesel Euro 5 non risolve ovviamente il problema. Ogni volta che una misura pensata per ridurre le emissioni del traffico incontra la realtà del parco circolante italiano. Il punto è proprio questo. In Italia le automobili hanno una media più o meno intorno ai 13 anni. Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio.
1: Fine vita, il governo ha deliberato in Consiglio dei Ministri l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della legge dell'Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi, la norma invaderebbe competenze esclusive dello Stato e non garantirebbe in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative. Inoltre, eludendo i vincoli fissati dalla Consulta, demanderebbe alle linee guida regionali la definizione dei requisiti essenziali per l'accesso alla procedura.
3: Comincia oggi il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV. Atterrerà a Parigi alle 10 e in mattinata incontrerà il presidente Macron. All'Eliseo pronuncerà il suo primo discorso rivolto alle autorità transalpine. Nel pomeriggio la visita all'UNESCO, poi vespri nella cattedrale di Notre Dame. Fine giornata a Saint-Denis, la veglia di preghiera con 80.000 giovani. La visita del pontefice durerà in tutto 4 giorni e prevede tappe a Lourdes e Metz.
1: Tornano domani e domenica le giornate europee del patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Eventi nel fine settimana con aperture serali domani.
5: Visite guidate, attività per famiglie, concerti e convegni, laboratori e aperture straordinarie e tante altre iniziative, ma soprattutto sabato sera porte aperte con ingresso simbolico a un euro. Coinvolti musei e luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Lo scopo delle due giornate è mettere sotto i riflettori la bellezza e l'importanza del patrimonio culturale europeo, quest'anno a partire dal tema proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Una iniziativa, le giornate europee del patrimonio, che si rivolge anche ai più piccoli. Per loro, solo per fare un esempio, è stata organizzata la visita serale nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, straordinariamente aperta sabato dalle 19 alle 23 a un euro, con un QR code i cui contenuti spiegano gli affreschi di Piero della Francesca in modo semplice e coinvolgente. Il sito del Ministero della Cultura elenca tutte le iniziative, ma organizzatevi subito, alcuni eventi sono già sold out. Federico Pietranera, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Serena Mancarella, Patrizio Gotti.
3: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45, da Andrea Donate e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg, un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
8: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
3: Pagina 3.
4: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste, del web di Radio 3. Sono le 9:02:18 di oggi, venerdì 25 settembre. Noi, come ormai abbiamo iniziato da lunedì, cominciamo la puntata andando a vedere quello che oggi di culturale, ci mettiamo anche un po' così con la schiena dritta, di culturale, ci offrono le pagine culturali dei quotidiani. Ecco, sorvoliamo così a volo d'uccello ciò che compare. Allora, sulla Stampa troviamo un articolo di Alberto Sinigaglia dedicato a una figura grande del giornalismo italiano, e cioè Alberto Ronchey. Ronchey, il giornalismo totale, nasceva 100 anni fa, ha diretto la Stampa e l'ha resa un giornale d'autore. Da ministro della cultura ha varato una legge che ha rivoluzionato i musei. Quindi insomma un ritratto di Alberto Sinigaglia sulla Stampa, dedicata a una figura importante come Alberto Ronchey. Invece su Avvenire vi segnalo un articolo di Flavio Felici dedicato a una figura importante per la filosofia e la teologia del Novecento, la figura di Dietrich Bonhoeffer. Flavio Felice recensisce questo libro di Lanzieri, dedicato appunto a Bonhoeffer, Rischiare il bene, la responsabilità in Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer è il peso della scelta. Invece troviamo su Il Giornale un articolo di Luca Doninelli, che è un importante scrittore italiano contemporaneo e fra l'altro studioso dell'opera di Giovanni Testori. Ne abbiamo parlato anche nel corso di questa settimana. Il Saggiatore ha pubblicato un testo di Giovanni Testori dedicato a San Francesco il barbaro di Dio, e Luca Toninelli sul Giornale oggi ne scrive l'alternativa radicale del Francesco di Testori. Questo scritto è una delle opere chiare dell'autore di Novate, combatte contro la miseria del pensiero astratto e si rivolge ai disperati. Invece su Libero Maurizio Stefanini scrive dei 40 anni di Dylan Dog ha 40 anni ma fa ancora paura. Nel settembre del 1986 Sergio Bonelli, editore, pubblicava il primo numero. Fra l'altro a parlare dei 40 anni di Dylan Dog oggi troviamo anche le pagine culturali del Fatto Quotidiano, e vi segnalo anche questo pezzo. E poi troviamo invece sul Corriere della Sera un intervento di Gian Antonio Stella dedicato a Piazza Armerina, l'eterna agonia. Lega Ambiente denuncia: invece di finanziare i restauri si organizzano concorsi di bellezza e si ristrutturano ecomostri. Il guano Milano i cerotti e ora l'acqua. I mosaici sono a rischio e i fondi promessi non si vedono. Ecco una denuncia di Gian Antonio Stella oggi nell'apertura delle pagine culturali del Corriere della Sera. Detto questo, insomma, abbiamo più o meno visto quello che c'è e tra pochissimo iniziamo invece con la nostra selezione della cultura di Pagina 3.

E siamo qui, pagina 3, 9, 5 minuti e 52 secondi per vedere, no? Raccontare le pagine culturali con la nostra selezione. Selezione che, come al solito, per quanto mi riguarda, parte da una domanda. Una domanda che rivolgo alle ascoltatrici e agli ascoltatori. L'interlocuzione avviene attraverso il consueto numero di Radio 3, 335-5634-296. Ecco, oggi la domanda, no? Che è un po' come un filo su cui noi appendiamo gli articoli, la domanda che quindi tiene insieme il nostro racconto è la seguente: a quali ordini avete obbedito? No? Proviamo a pensare, no? Quando nel corso delle nostre vite, no? Ci è stato dato un ordine, noi abbiamo deciso, siamo stati costretti ad obbedirvi. 335-5634-296 per raccontarcelo. E perché questa è la domanda? Perché io, mentre preparavo la rassegna stampa di oggi, a un certo punto apro il sito del Post e vedo solo un titolo, senza niente. E il titolo è il seguente: leggete questo articolo, per favore. E ovviamente io, come un un pollo, ha detto leggete, devo fare anche un pollo gentile, insomma, voglio essere disponibile, educato. Se un articolo al titolo dice leggete questo articolo per favore, io mi ci getto a capofitto. E quindi ho letto, ho obbedito, no, a questa seduzione del titolo, anzi a una seduzione proimperativa del titolo stesso. Però non me ne sono pentito, perché l'articolo è interessante, dell'articolo con cui cominciamo oggi, pagina 3. Leggete questo articolo, per favore, l'abbiamo già detto, su come, e qui c'era una spiegazione, su come in italiano le formule di cortesia possano essere tutt'altro che cortesi e in altre lingue nemmeno esistano. In effetti, se uno va a leggere con un'altra intonazione il titolo, leggete questo articolo per favore, dice leggete questo articolo per favore. Ecco, capite che questa cortesia del per favore diventa invece quasi una minaccia. Su questo ragiona il Post. A bambine e bambini piccoli viene spesso insegnato che esistono delle parole magiche. In italiano sono per favore o per piacere, in inglese please, in spagnolo por favor, in francese s'il te plaît e in tedesco bitte. Ma in diverse lingue nordiche, e qui vedete che alla fine, no? Io sapete che me la prendo sempre col jazz scandinavo, inconsciamente io trovo articoli in cui a un certo punto io possa fare delle battute sulla Scandinavia, povera Scandinavia. Ma in queste lingue, no, ma in diverse lingue nordiche, fate attenzione cosa scrive il Post: svedese, finlandese, danese e islandese, qui ci abbiamo proprio coperto la Scandinavia, una formula che corrisponda precisamente al per favore manca. Capite? Capite che c'è del marcio in Danimarca, no? Manca proprio il per favore. Non significa, dice il Post, che comunque insomma sappiamo che ha anche la sua impostazione editoriale, quella di rimanere più possibile oggettivi senza troppi giudizi. Non significa che in quelle culture ci sia meno cortesia, avete subito a mettere mano avanti. Di solito per esprimerla si usano modi verbali e frasi interrogative come ti dispiacerebbe o saresti così gentile, oppure si aggiunge nella richiesta la parola grazie, tac in svedese, tac in norvegese islandese, tac in danese e poi in finlandese invece si dice kitos, chissà perché tutto il resto è tac tac alla Bruno Pozzetto e poi invece c'è kitos in finlandese. Comunque, in generale le formule equivalenti al per favore non sono necessarie in Scandinavia per essere cortesi e anche nelle lingue in cui il per favore c'è non è sempre funzionale a questo scopo. In linguistica, ci spiega il Post, le locuzioni come per favore, per piacere sono dette. E qui uno, tutta la vita uno dice per favore, per piacere, poi scopri che utilizzi un marcatore di cortesia, no? Quindi capite, cioè, abbiamo una definizione di marcatore di cortesia. Quando i marcatori di cortesia diventano convenzionali e ripetitivi, possono indebolirsi e portare a una ridotta percezione di cortesia sincera da parte dell'ascoltatore. Ecco, se diciamo sempre grazie, per favore, siamo un po' affettati, ovviamente la nostra cortesia inizia a diventare, come dire, meno efficace. Può succedere, e anzi succede piuttosto spesso, leggiamo dal Post, che quelle formule acquisiscono altre funzioni in nuovi contesti d'uso, contrarie rispetto a quelle tradizionali. Un fenomeno definito rovesciamento pragmatico. Marcatori di cortesia è rovesciamento pragmatico. Da marcatori di cortesia diventano formule per attenuare ordini perentori o perfino per rafforzare atti scortesi, quando per esempio sono usate in espressioni
di disaccordo, risposte sarcastiche, aggressive ed esclamazioni di sdegno e di incredulità, quasi sempre precedute dalla congiunzione avversativa ma, per esempio. Ma per favore, non diciamo scemenza, no, ma per favore. Chissà perché quando uso questi marcatori di cortesia al contrario faccio l'accento piemontese, perché mi viene proprio, perché e questa è anche una cosa tipica, no? In una ricerca, vabbè, del 2019 condotta da Chiara Fedriani, docente di glottologia e linguistica all'Università di Genova, su una vasta raccolta di testi italiani pubblicate su piattaforme, blog e forum online, per favore risultò il marcatore nettamente più diffuso, seguito da per piacere e per cortesia. Va bene, siamo contenti. Quando era usato per esprimere cortesia, era collocato per lo più all'inizio o comunque nella prima parte della frase. Ma se il parlante volesse fin da subito dichiarare l'intenzione, come se il parlante volesse fin da subito dichiarare l'intenzione di ammorbidire la richiesta. Quando invece il per favore esprimeva disaccordo, era alla fine. Rispetto ad altre formule, per piacere, era usato più spesso come marcatore disaccordo, il 52% dei casi, che di cortesia. Quindi è un rovesciamento, no? Il marcatore di cortesia diventa discortesia per un po' più della metà dei casi. E il per favore, quando viene messo all'inizio, solitamente è un marcatore di cortesia. Quando lo mettiamo alla fine, diventa fondamentalmente un ordine, una perentorietà. Ma ci sono molti aspetti interessanti in questo articolo del Post, che ho letto così perché mi ha obbligato a leggerlo il Post con quel titolo, con quel per favore alla fine che mi ha messo un po' di timore. L'uso di per favore in italiano ha una storia relativamente recente, ecco, perché noi diamo per scontato, diciamo per favore nei due modi che abbiamo detto, ma lo diamo per scontato, ma c'è una storia. Prima del Novecento non era una formula diffusa. E pensate un po', Luigi Pirandello fu tra i primi autori a usarla con frequenza come marcatore di cortesia. In epoche precedenti, per mitigare le richieste, si utilizzavano invece perifrasi formate da verbi come pregare o chiedere e da varie espressioni deferenti, per esempio di grazia, no? Ma è stato Pirandello proprio a, secondo quanto si legge sul Post, a fare in modo che poi il per favore diventasse un marcatore di cortesia diffusissimo e ormai quasi invisibile nella sua scontatezza. Ma insomma, vabbè, vi ho segnalato questo articolo, abbiamo già obbedito a un ordine, perché oggi la domanda che poniamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori è proprio la seguente: a quali ordini avete obbedito? Raccontatecelo al 335 5634 296.

0: No, no, no, no, no, no, non obbedisco. No, no, perché in questo caso io dovrei dire, no, il titolo del brano, gli esecutori di questo brano, ma così, per capriccio, almeno in questo... delle cose di... Mi ha tolto il rosso Piero Pugliese, mi fa uno scherzo, mi sta obbligando a dire il titolo, a disannunciare, come si dice in radio, il brano di oggi, ma io no, adesso non lo dico, guarda un po', adesso vediamo come chi la mette. Tutto, in tutta questa tarantella... in tutta questa tarantella Pietro del Soldà sta dicendo: ma cosa state combinando, Camurri e Piero Pugliese? Mentre ascoltiamo Let's Fall in Love 1933, con una grande esecuzione in questo caso di André Previn al pianoforte, Mandelove alla chitarra, Ray Brown al contrabbasso. Obbedito, voglio troppo
1: alla fine hai obbedito. Io stavo riportando un po' di ordine in classe.
0: Tu riportavi maestro... ordine in classe a Pietro del Soldà, che era agitato, ha detto: ma come, io obbedisco solo gli ascoltatori di prima pagina ogni mattina, quando...
1: vabbè, al maestro Piero Pugliese,
0: maestro, il maestro dell'anima, e nell'anima per sempre resterà. Vabbè, potremmo andare avanti tutta la puntata senza fare la rassegna stampa, così.
1: Allora, da questa sarebbe via battuta si sarà forse intuito che noi torniamo a parlare di scuola, tutta la città ne parla. Varato il decreto, questo benedetto decreto sul tetto del 30%, un ascoltatore insegnante stamattina ha detto: dovremmo parlare dei tetti veri delle scuole, da qua passa la pioggia, le infiltrazioni. E vogliamo mettere a fuoco due punti: la questione della cittadinanza, che sarebbe dirimente, e la difficoltà ad averla quando si ha meno di 18 anni nel nostro paese, e il tema dell'apprendimento linguistico. È arrivata una bella telefonata di un insegnante dei centri per adulti, che sono, già esistono da tanto tempo e fanno questo lavoro per alfabetizzare le persone che arrivano in Italia e non parlano la lingua. Ti posso già dire che siamo riusciti in pochissimi minuti a fissare un sacco di ospiti. La scrittrice attivista Victoria Caram, il grande maestro Franco Lorenzoni,
0: salutamelo Franco,
1: Eraldo Affinati, lo scrittore che con la scuola Penny Wharton sull'italiano, certo, per gli stranieri ci lavora da decenni, e anche Luciana Milani Solesin, la mamma di Valeria Solesin, perché... che tanto tempo ha insegnato nei CPA e ci racconterà anche della difficoltà di rapportarsi, sta anche lavorando come tra i familiari delle vittime del Bataclan, e ci racconterà anche questo, insomma, sul tema dell'integrazione.
0: Ecco, perché quando tutta la città ne parla, chi ama si obbedisce, ecco, tutti questi, incredibilmente.
1: In un quarto d'ora abbiamo costruito.
0: In un quarto d'ora, insomma, fatta la puntata.
1: A volte,
0: beh, insomma,
1: succede, a volte no.
0: A volte no, non sempre. Obbedire, a quali ordini avete obbedito? Abbiamo obbedito. 335-5634-296 per dircelo.
1: Io scappo obbedendo a Pugliese.
0: Tu obbedisci a Pugliese, sì, sì, che è importante. Molti messaggi stanno arrivando. Un ascoltatore o un'ascoltatrice, il messaggio non è firmato, ci scrive: gli ordini a cui obbediamo in tutti gli aspetti della vita sono quelli non detti palesemente. No, perché ovviamente obbediamo anche le circostanze, no? Io sono pelato, per esempio, e sono costretto obbedire al mio fatto di essere pelato, alle conseguenze di tutto questo. Per favore, scrive Stefano da Padova, usato con i bambini piccoli è un'educazione alla subalternità, non alla cortesia. È il favore che qualcuno concede, non gentilezza. Esattamente come dire vorrei invece di voglio, con l'erba voglio che non cresce neanche nel giardino del re. Un messaggio di pedagogia anarchica, quello di Stefano da Padova. E poi Maurizio da Roma ci scrive: in diplomazia si usa un saluto prima della firma che corrisponde ad un vaffa. Mi creda, ci scrive Maurizio, non lo sapevo, ma noi accettiamo questo messaggio. Vabbè, ma insomma, quindi, a volte lo dicevamo poc'anzi, no? Si obbedisce anche alle circostanze, cioè a ciò che accade, avvengono dei fatti che si impongono e ci reclamano, no? Da questo punto di vista è un bell'articolo, e non solo da questo punto di vista ovviamente, quello che troviamo oggi nell'apertura delle pagine culturali di Repubblica, un articolo di Melania Mazzucco dedicato agli angeli del fango, gli angeli del fango che salvarono i libri proprio a 60 anni dalla alluvione di Firenze nel 1966. Melania Mazzucco ci racconta una mostra fotografica a Roma che documenta proprio l'impegno di un'intera generazione, no? Non solo di ragazze e ragazze fiorentini, di ragazze e ragazzi italiani, ma ragazze e ragazzi di tutto il mondo che sono corsi, hanno sentito l'imperativo categorico di correre a Firenze per salvare quei libri. Quindi nel giardino storico leggiamo Melania Mazzucco dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, dove si è appena inaugurata al pubblico la mostra, sostenuta dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, La Memoria Restituita, la risposta di Roma all'alluvione di Firenze del 1966. La mostra è visibile fino al 6 novembre. Non una semplice celebrazione, scrive Melania Mazzucco su Repubblica, fra quante si terranno per ricordare la 60ª ricorrenza dell'alluvione di Firenze, ma un viaggio inedito nella devastazione, nella solidarietà e nel riscatto. Melania Mazzucco in questo articolo riporta le parole del sindaco di Firenze dell'epoca, Piero Bargellini, quando qualche giorno dopo la piena lanciò questo appello: tutto il mondo è sollecitato ad aiutare Firenze perché Firenze possa essere ancora di tutto il mondo. E poi scrive Melania Mazzucco: un'intera comunità si mobilitò a mani nude per strappare al fango le carte di istituzioni religiose, pubbliche e private, case editrici, aziende, documenti dell'archivio di Stato e soprattutto i 300.000 volumi della Biblioteca Nazionale Centrale, che situata in un palazzo sulla riva dell'Arno era stata travolta dalla marea d'acqua e di fango che in quella mattina si riversò nel quartiere di Santa Croce, raggiungendo appunto anche il livello di 6 metri. Insomma, quindi c'è questo racconto e c'è il racconto di questi angeli del fango, no? Che hanno obbedito a un imperativo categorico. Quindi non solo l'ubbidienza è anche una forma, abbiamo citato Bonhoeffer all'inizio della nostra puntata, è una forma di responsabilità. 335-5634-296 per raccontarci questa mattina a quali ordini avete obbedito.

Ecco la chitarra di Mandelove che ha preso il primo piano musicale rispetto al pianoforte di Andrew Pervin in questo frammento di Let's Fall in Love, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Ketty da Torino scrive al 335-5634-296: Camurri, facciamo un format situazionista sulla falsariga della puntata di oggi, per favore. Mi aggiunge così un performance, obbedisco, facciamo questo. Insomma, occorre un po' di situazionismo, occorre un po' di dataismo contro l'instupidimento e l'abbruttimento del mondo. Non c'è altra risposta che instupidirsi più del mondo stesso, verrebbe da dire. Ma poi altri messaggi stanno arrivando. Ho lavorato 44 anni, scrive Paolo, in viaggio a Lipari. Ho lavorato 44 anni e dato che facevo cose, adempivo a compiti che del mio tempo libero non avrei mai fatto, credo che in sostanza ho sempre obbedito a ordini. E forse non facciamo altro che obbedire anche agli ordini che forse liberamente pensiamo di imporci. Ho dovuto obbedire, scrive Michele da Torino, agli ordini del mio capitano alla leva, solo che lui mi leggeva i pensieri e nelle note di merito mi ha scritto che avevo tante riserve mentali. Allora lo maledii e oggi non posso che ringraziarlo. Vabbè, insomma, questo è un altro frammento, no, di una memoria personale, ma che diventa anche, la possiamo riconoscere come una parte di memoria collettiva. Vabbè, a proposito di obbedire, ci sono anche i grandi composizioni musicali che hanno una struttura che precisa, fortissima, che obbedisce strettamente a delle regole e che poi all'interno di questa struttura molto rigida consentono paradossalmente agli interpreti di manifestare i segreti musicali di quell'opera in maniera totale. Un esempio di questo sono le variazioni Goldberg di Bach. Lo dico perché oggi su Domani troviamo un articolo di Mario Leone proprio dedicato alla storia delle variazioni Goldberg e la storia anche delle grandi interpretazioni, su tutte ovviamente quella di Glenn Gould. Tornare alle variazioni Goldberg, il fascino di Bach resta eterno, sono uno dei massimi capolavori della musica colt occidentale, uno standard quasi impossibile da eguagliare per chiunque, dalla registrazione di Gould fino alla scena del Silenzio degli Innocenti. Non sappiamo quando iniziano e quando finiscono, anche appunto questa struttura in cui, ecco, l'ordine da sempre inizia una serie. Inizia qualcosa, no, che segue l'ordine. Nella struttura delle variazioni Goldberg non c'è un inizio, non c'è una fine, la struttura disubbidisce per l'appunto al modo in cui normalmente stiamo nel mondo.

0: una forma di resistenza agli ordini che ci vengono imposti? Stiamo chiedendo questa mattina al 335-5634-296 a quali ordini abbiamo obbedito. Una forma di resistenza ce la propone Antonio da Milano. Obbedisco ai vizi, non al cardiologo. Bravo, bene. Come direbbe Friedrich Nietzsche, vivere significa essere in pericolo. Stare all'altezza di questa comprensione profonda del mondo. Vabbè, ma insomma, bisogna anche obbedire al cardiologo, ovviamente. Barbara ci scrive: all'ordine di mia madre, che mi intimava di sistemare la camera, non potevo mancare di farlo, visto che mi correva dietro con lo zoccolo in mano, pronta al tiro. Purtroppo, certo, la paura e il dolore è un elemento che ci obbliga ad obbedire, se scusate il gioco di parole, ma insomma si può anche obbligare. Noi possiamo obbedire anche a tante cose diverse, no? Sono molti gli aspetti della realtà alla quale noi obbediamo. Per esempio, possiamo anche obbedire a una chiamata spirituale, chiamata che poi ci cambierà completamente la vita e che magari farà cambiare la vita anche ad altre persone. Ed è il caso della cultura sciamanica. Allora io vi segnalo un articolo molto bello di Paolo Pecere che troviamo su Gate o Gate, cioè la rivista, il portale dell'Unione Buddista Italiana, gategate.it, Sciamani nel tempo. Il titolo dell'articolo di Paolo Pecere. Paolo Pecere affronta, studia, mette insieme un po' di libri che sono usciti rispetto alla questione sciamanica. Un libro, per esempio, di Manvir Singh, Sciamanismo, la religione senza tempo, tradotto in italiano per Atlantide, ma anche un libro, un Quanto Einaudi, molto bello, di Bartolomeo Caffarella, dedicato allo sciamanesimo, per poter ragionare su questa categoria. La parola veniva da saman, di incerta etimologia. Gradualmente fu estesa a figure analoghe di guaritori e veggenti di tutto il mondo, che gli europei avevano di volta in volta chiamato stregoni, medicine men e così via, considerandoli spesso impostori e malati di mente. Allora si lavora proprio su questa ambiguità, no? Mentre gli ordini hanno e devono avere una loro chiarezza, una parola come sciamanesimo, che prova a racchiudere in maniera contraddittoria, paradossale, esperienze molto diverse tra di loro nel mondo di chiamata spirituale, di incontro con gli spiriti. Ecco, questa parola disubbidisce proprio a ciò che noi ci aspettiamo dalle parole stesse, cioè chiarezza e precisione, ma ci trasporta in un regno in cui, in un certo senso, il principio di contraddizione stesso viene messo in discussione. È un articolo molto bello questo di Paolo Pecere, che io vi invito a leggere per intero e che troviamo su il sito Gategate o Gategate, scusatemi, del portale dell'Unione Buddista Italiana. Detto questo, io ricordo che domani ci sarà Daniele Cassandro dalle 10.50 alle 11.20 per Pagina 3 Internazionale, ma insieme a Mauro Tonini alla console, Maria Novella Buccelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura del programma, e al nostro generale a cui dobbiamo ubbidienza, Piero Pugliesi in regia, vi ringrazio per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, lunedì mattina alle 9 come sempre. Grazie, ciao!
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: La domenica alle 17.30, Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre, Patti Digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre Soldi, domenica alle 17.30 su Radio 3.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3. Rai Radio 3. Primo movimento.

E buongiorno, ben trovati all'appuntamento con Primo Movimento. Le novità discografiche curate da Giorgia Franceschi vedono Mauro Tonini alla console tecnica e Flaminia Scarcia in regia. Valentina Lo Surdo qui a presentarvi Alexei Shore. Lo conoscete? Beh, insomma, forse potrebbe essere interessante ascoltarlo senza sapere molto di lui, e quindi vi chiederei al 335-56-34-296 di commentarlo, di darmi un'idea di questo compositore a proposito ad esempio dei suoi estremi anagrafici. In che spazio temporale lo collochereste? Perché sicuramente è interessante cercare di comprendere nell'ascolto di una musica che non conosciamo la sua collocazione. Vi dico infatti appunto di darmi delle suggestioni che vi vengono da questo ascolto, 8 minuti e 20 dal suo concerto per violoncello numero 2, terzo movimento maestoso, e è un disco questo Naxos per una serie Composer's Notebook volume sesto dei suoi concerti violoncellistici che vedono un grande interprete, Narek Akhnazarian, il solista del concerto che ascolteremo. È nato a Yerevan il 23 ottobre 1988, violoncellista armeno che ebbi modo di ascoltare nell'edizione 2011 del concorso Tchaikovsky a Mosca e San Pietroburgo, e fu proprio l'edizione in cui lui trionfò. Una carriera iniziata prestissimo, studi violoncellistici intrapresi a 6 anni e poi studi a Mosca, e una bellissima carriera la sua. Un interprete particolarmente adatto a Shore, con la sua tecnica estremamente melodica, quindi capace di sostenere lunghe linee melodiche e senza mai trasformarle in sentimentalismo, sonorità ampia. E nel maestoso che andiamo ad ascoltare, il tema fondamentale da un punto di vista interpretativo è proprio far cantare molto il violoncello senza esagerare. Gli altri interpreti di questo disco misterioso per quello che riguarda il compositore sono i Kiev Virtuosi, complesso cameristico ucraino, e anche poi altri solisti che avremo modo magari di citare poi. Ma direi che a questo punto passiamo subito all'ascolto. Questo brano, il concerto per violoncello numero 2, lo ascolteremo nel terzo movimento maestoso, e cercheremo insieme di dare dei dettagli, degli estremi anagrafici a questo compositore poco noto, Alexei Shore.

Ed è sorprendente quello che vi sto per rivelare, ovvero sia, grazie per i vostri commenti al 335-5634-296 a proposito dell'identità degli estremi anagrafici, dell'identità misteriosa di Alexei Shor. Dunque c'è chi scrive potrebbe essere un compositore, quello che abbiamo appena sentito e eseguito nel suo secondo concerto per violoncello, nel terzo movimento maestoso con Narek Khazarian, violoncellista a dirigere, Dmitri Yablonsky, l'orchestra dei Kiev Virtuosi. Bene, mi avete scritto, potrebbe essere un compositore degli anni 40 del Novecento, un'opera del 1950, un compositore scandinavo dell'Ottocento, eccetera, eccetera. E invece è nato nel 1970 Alexei Shor, che ha origini ucraine e che ha trovato poi fortuna soprattutto negli Stati Uniti. È compositore residente associato presso l'Orchestra Sinfonica Statale Armena e la Yehudi Menuhin School. Una storia dunque interessante la sua anche da un punto di vista discografico, visto che Naxos gli sta dedicando un ciclo di ben 7 CD dedicati alle sue opere, quindi ha scritto già molto. Questo è il sesto, Composer's Notebook volume 6, e ne uscirà dunque anche un prossimo. Benissimo, noi andiamo avanti perché ora è lo spazio dedicato all'anticipazione. C'è un pianista nato più o meno nello stesso periodo in cui nacque Shor, che è nato il 20 maggio 1970. In questo caso vi dico subito che questo pianista è nato il 10 ottobre 1971. Bene, potete tenervi forte perché questa sera avremo modo alle ore 20:30 di ascoltare per il cartellone di Radio 3 Suite, il genio di Yevgeny Kissin. È un concerto questo che si riferisce a un'occasione molto speciale perché Kissin ha suonato il 22 marzo 2026, il 22 marzo scorso, nella Sala Grande del Teatro La Fenice per festeggiare i 10 anni di Musicamera. Nato questo circolo musicale da un gruppo di cultori della musica da camera con l'intento, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi in altre occasioni, di accrescere la cultura musicale nella popolazione con particolare attenzione ai giovani e promuovendo in particolare la conoscenza della musica da camera. E per raggiungere questi obiettivi, Musicamera agisce in stretta collaborazione appunto con il teatro La Fenice. Bene, l'appuntamento di questa sera vede il grandissimo Yevgeny Kissin, che in quella circostanza ha suonato la sonata numero 7, opera 10, numero 3 di Beethoven, mazurka chopiniane, kreisleriana, e soltanto pensare alla kreisleriana di Kissin mi vengono i brividi, di Robert Schumann, e la rapsodia ungherese per finire con grande spolvero di Franz Liszt. Noi vi deliziamo con una anticipazione che si riferisce al bis di Yevgeny Kissin, lo studio Opera 10, numero 6. Siete pronti?

Eccoci qua con Yevgeny Kissin, il suo suono, il suo pensiero musicale, le sue mani. Potremo apprezzare tutto questo e molto altro ancora oltre questo studio di Chopin dall'Opera 10, il numero 6. Ascolteremo Chopin ancora con delle mazurche, Kreisleriana di Schumann, Rapsodia ungherese numero 12 di Franz Liszt e poi Beethoven, la sonata numero 7. Questa sera, ore 20:30, il cartellone di Radio 3 Suite ci propone il concerto di Kissin per i 10 anni di Musicamera, una registrazione del 22 marzo scorso alla Sala Grande del Teatro La Fenice. Andiamo avanti, avete visto, ho nominato Beethoven come ultimo, anche se è il primo compositore che stasera Kissin ci farà ascoltare, perché il legame con Beethoven riguarda l'ultima novità discografica, Brilliant Classics, con un trio, il trio Origo, che suona su strumenti d'epoca e che si è formato proprio suonando il trio beethoveniano Opera 11 nel 2004, quando tutti i suoi 3 membri erano studenti della Sibelius Academy. Da allora hanno deciso di dedicarsi proprio all'esecuzione beethoveniana. Il loro primo disco riguarda i 2 trii di Beethoven per la loro formazione, che qual è? Quella per violoncello, per clarinetto, diciamoli in ordine, violoncello e fortepiano, perché sì, vi dicevo, suonano proprio su strumenti del tempo, e questa è la loro prima uscita per Brilliant Classics, tutta beethoveniana, del 2020. Questa invece uscita vede musicisti di quel tempo come Guy Rowetz, nato nel 1763, Volkmar, nato nel 1770, proprio data di nascita di Beethoven, e poi Ries. Ries sarà proprio l'ascolto che vi proponiamo adesso. Diciamo qualcosa di Ries, perché Ries ha avuto una vita letteralmente all'ombra di Beethoven, perché nacque proprio a Bonn, città beethoveniana di nascita, nel 1784, fu allievo di Beethoven, collaboratore, amico, morì poi a Francoforte nel 1838, e quindi è sempre difficile poter ascoltare un compositore che si è abbeverato così da vicino, e sia da un punto di vista della formazione, sia da un punto di vista della ammirazione che ha sempre nutrito per Beethoven. E dunque ascoltiamo questo brano che appunto è sicuramente il più importante in questo disco, dopo la musica di Guy Rowetz, che appartiene pienamente alla cultura classica viennese, Volkmar, che forse è il meno noto, e Ries, che comunque con le sue strutture più ampie, con contrasti marcati, una scrittura strumentale sapiente ed esigente, rappresenta senz'altro il nome più noto di questo programma, per quanto questa opera, l'opera 28 per clarinetto, violoncello e fortepiano, naturalmente è riservata alle orecchie degli intenditori.

0: Ferdinand Ries, trio per clarinetto, violoncello e fortepiano, tutti strumenti originali, copie da strumenti originali, copie storiche, opera 28 in si bemolle maggiore, il movimento scherzo allegro vivace che abbiamo ascoltato dalle mani del trio Origo, Brilliant Classics, l'etichetta forte, il riferimento beethoveniano che ci rimanda anche al concerto del mattino di mezzogiorno, perché sarà sempre qui sulle frequenze di Radio 3, naturalmente in diretta, protagonista con il classico dei classici. Ascolteremo la quinta sinfonia in una interpretazione sicuramente con un piglio molto storico, a proposito di interpretazioni storiche, da parte di Antonello Manacorda. E ora ci salutiamo prima del tempo, perché per recuperare l'onda verde che non abbiamo ascoltato prima di primo movimento a seguire ci sarà onda verde, poi subito come di consueto dopo tutta la città ne parla. Valentina Losurdo vi saluta dunque con Mauro Tonini alla console, con Flaminia Scarcia in regia, la nostra curatrice Giorgia Franceschi, linea e microfono dunque a Onda Verde.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Grazie della linea. Buongiorno da Rai Mobilità. Sono le 9:58 e 40 secondi, venerdì 25 settembre, caratterizzata da flussi veicolari vivaci. Abbiamo alcune criticità in A10 Genova Ventimiglia, un incidente tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Milano Genova e 3 km di code sulla Milano Genova tra la barriera di Genova Ovest e la 12, la Genova Rosignano. E segnalazione anche di un incidente con code sulla 4, la Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Verona Est. E raggiungiamo la pontina anche qui dei rallentamenti per un incidente avvenuto a Mostacciano verso Roma. Rallentamenti anche sulla statale Barese, è chiusa per, fino a poco fa è stata chiusa per un grave incidente tra Palo del Colle e Modugno. Anche sulla statale delle Puglie, traffico rallentato per un incidente indicato a Passo di Mirabella in entrambe le direzioni. Ecco, mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3 e arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: ore 10.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie.

0: confini e identità.
1: Ciao Fede,
2: non è vero!
1: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
3: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
4: Nessun copione, prima che tutto cambi.
5: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
6: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
4: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Lunch is ready!
8: Listo en la mesa!
9: Essen ist fertig!
7: A tavolo!
8: È pronto? In tavola!
0: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
10: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
11: Tutta la città ne parla.
12: Buongiorno, Salvatore, chiamo da Brescia. Io sono un ex insegnante appena andato in pensione, ma come tutti gli insegnanti che conosce la scuola è veramente sconvolto da quello che sta succedendo per questo cosiddetto decreto, che qualcuno giustamente ha chiamato un decretino, una specie di bomba lanciata a pochi giorni dall'inizio della scuola. Molte persone, forse la maggioranza degli italiani, non sanno cos'è la scuola pubblica, non sanno che da giugno fino a fine agosto i dirigenti, le segreterie fanno i salti mortali per creare le classi, per poter sistemare tutto per un degno e decoroso inizio dell'anno scolastico, con tutte le difficoltà del caso. Questo decreto sembra proprio la ciliegina su una torta venuta male, che viene costantemente minata alla base. Credo, io immagino, a vantaggio della scuola privata. Se il governo vuole creare un tetto nella scuola, lo dia per evitare che piova dentro nelle classi.
13: Buongiorno, mi chiamo Marzia, chiamo da Ferrara e sto andando alla scuola CPA, che è il mio posto di lavoro. E i CPA sono delle scuole statali, si chiamano centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ma sono previsti dal 2012 nell'ordinamento scolastico italiano. Ecco, io sto seguendo naturalmente tutto questo dibattito, no, sugli stranieri, perché insegno da 10 anni, da quando esistono in questa scuola, e non ho sentito mai citare questa scuola. Cioè, quando sento parlare dell'insegnamento gratuito per i genitori degli alunni stranieri, ecco, cioè non li ho mai sentiti citare. Questi esistono, è una scuola statale. Quello che una volta chiamavano le scuole serali è stato organizzato con una direttiva, cioè con una direttiva, con una normativa del 2012, poi sono partiti nel 2015 e certificano la conoscenza dell'italiano a livello A2 e poi preparano anche, per esempio, i corsi per l'italiano di livello B1 per arrivare alla cittadinanza, no? Poi poter fare la domanda di cittadinanza e sostenere degli esami che per adesso sono gestiti dalle università per stranieri.

0: 10, 5 minuti, 5 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. E allora il Consiglio dei Ministri ha varato questo decreto scuola sul quale avevamo aperto anche la nostra settimana, il tetto, il famoso tetto del 30% di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano in ogni classe. Forse ricorderete poi il divieto, anche con una multa di 1000 euro, per chi indossa burka o niqab, coprendosi dunque il volto all'interno delle scuole. Queste le due misure, non sono le sole. E l'altro giorno, quando abbiamo dedicato una puntata di Tutta la città ne parla, credo utile forse complementare a questa, avevamo fatto un po' un viaggio in scuole dove effettivamente la percentuale di studenti stranieri è alta. Siamo andati ad ascoltare un genitore della Gaio Giulio Cesare, Gaio Giulio Cesare di Mestre, che ha il 90% di studenti originari del Bangladesh. Poi siamo stati a Monfalcone a Milano, e ora quello che vogliamo provare a fare oggi però, dopo che c'è stata una serie di dibattiti, polemiche, interventi del Colle anche per limare alcune misure almeno contenute in questo decreto, è provare a capire il senso di tutto questo, di questa non tanto il senso politico quanto il senso per la scuola, e quindi farne un'occasione per entrare ancora una volta nel mondo delle scuole italiane, che soffre di enormi problemi. Non la liquiderei come una battuta, quella frase dell'ascoltatore ex insegnante a prima pagina che ci ha detto: a proposito di tetti, ci sarebbe bisogno di soldi per mettere dei tetti veri in tanti edifici scolastici fatiscenti dove passa la pioggia e sta iniziando l'autunno. Allora, crediamo che sia giusto oggi mettere al centro due parole. La prima è cittadinanza, la seconda è lingua, l'apprendimento linguistico, che è certamente un fattore decisivo, dirimente, per vivere bene in un paese. E non è, abbiamo ritenuto molto importante quell'altra telefonata ora andata in onda nella nostra sigla di un insegnante di quei CPA, centri davvero benemeriti anche se sottofinanziati, che con mille difficoltà insegnano soprattutto l'italiano agli stranieri arrivati in Italia da poco, e compiono dunque già, ma con pochi soldi, poche risorse, ignorati da tutti, un lavoro necessario che andrebbe invece potenziato giorno dopo giorno. E allora io direi che questa puntata la dobbiamo costruire insieme, quindi mandateci ancora le vostre opinioni. So che ci sono molte persone legate al mondo della scuola che ascoltano quotidianamente Tutta la città ne parla. Scriveteci al 335 56 34 296, mandateci SMS, WhatsApp e WhatsApp audio, e io do il benvenuto ai nostri due primi ospiti, che sono Victoria Caram. Buongiorno, bentornata a Radio 3.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: È scrittrice, attivista, lavora ora a Bruxelles come assistente parlamentare, ha molto lavorato sulla questione della cittadinanza italiana. Nata in Italia da genitori brasiliani, il suo percorso personale l'ha condotta ad avere la cittadinanza, se non sbaglio, solo a 22 anni. Victoria Caram,
1: giusto.
0: E dico che, questa è una cosa che va detta subito, di quel, se noi andiamo a vedere dentro le scuole italiane la popolazione straniera, cosiddetta straniera perché non ha la cittadinanza, e sottolineo quel cosiddetta, i 2/3 degli alunni stranieri in realtà sono nati in Italia, parlano l'italiano come meglio dei loro compagni. Loro non vengono toccati dalla misura, dal provvedimento, da quel 30%, però, come dire, rimangono quasi in un limbo, no? nella strategia governativa contenuta in questo decreto. E tra i progetti e i libri di Victoria Caram ricordo Volti italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza. Si è molto battuta anche nel 2025 per il quesito referendario relativo alla concessione della cittadinanza. L'opera raccoglie testimonianze dirette di ragazzi e ragazze cresciute in Italia o nati in Italia, che pur parlando italiano, studiando nelle nostre scuole e università e sentendosi pienamente italiani, rimangono privi di quel riconoscimento giuridico dello Stato, e questo è chiaramente un nodo fondamentale, anche se non esplicitamente toccato dal decreto scuola. E c'è con noi, credo sia, anche Eraldo Affinati. Buongiorno Affinati.
2: Sì, buongiorno a voi, salve.
0: Affinati è molto conosciuto e amato dal nostro pubblico come scrittore innanzitutto, ma lo sapete, alla didattica e alla produzione letteraria affianca un'attività importante di formatore, avendo creato insieme alla moglie Anna Luce Lenzi una realtà bellissima che è la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti, che si è diffusa in molte decine, mi ricordo 60 se non sbaglio, città italiane.
2: Ormai siamo a 70.
0: 70, era un dato dell'anno scorso, l'ultima volta che ci siamo incrociati, su una modalità molto bella, e ci potrà dire delle cose importanti proprio quanto al rapporto tra lingua, integrazione e cittadinanza. Di Affinati, ricordo, uscito da poco per Gramma Feltrinelli il romanzo Nella palude del padre. Victoria Kram, cominciamo da lei, e cominciamo appunto dal fatto che insomma questo decreto in qualche modo il nodo della cittadinanza, anche se non lo affronta esplicitamente, lo tocca.
1: Sì, io infatti, se mi permettete, faccio un salto indietro, nel senso che vorrei portare tutti coloro che ci stanno ascoltando a una riflessione, nel senso che la Presidente del Consiglio sa, nel momento in cui dal palco di Phoenix fa questo annuncio, dice queste frasi molto forti, no? Che gli studenti italiani si sentono messi in un angolo perché minoranza, sa benissimo che tantissimi bambini di seconda generazione, bambini e bambine come lo sono stata io, in quel momento potevano essere davanti alla TV con i propri genitori, magari prima di cena, da sentire il TG, e mi domando se proprio lei, che si definisce insomma in qualche modo donna, madre, cristiana, non si sia interrogata su che tipo di effetto può fare in questi bambini e in queste bambine sentire la propria Presidente del Consiglio, perché come ricordavamo prima sono bambini e bambine che non sono riconosciuti legalmente come italiani, ma che sono di fatto italiani da sempre, perché appunto o nascono qui o arrivano quando sono davvero piccoli, fanno già magari l'asilo, la materna nelle nostre città, e poi si sentono però dire dal proprio governo che loro non sono, come dire, italiani, che sono conteggiati come bambini stranieri. Ecco, io su questo mi soffermo un secondo, perché come ricordavi, la mia storia è questa, nel senso che io sono stata conteggiata come unità numerica, come studentessa straniera per 22 anni della mia vita, nonostante appunto io sia nata qui e tutto il mio percorso scolastico l'ho fatto appunto in Italia. Per cui ecco, cioè innanzitutto un tema di responsabilità, secondo me, quando si trattano determinati temi che sicuramente hanno bisogno appunto di dibattiti, di finanziamenti, di investimenti, però anche il modo in cui lo si fa io credo sia molto importante, perché comunque sono bambini che crescono, bambini e bambine che crescono con dei mini traumi, nel senso che spesso non possono andare a fare le gite, o che quando crescono non possono andare a fare l'Erasmus, o che non possono andare a votare, o che non possono candidarsi. Quindi ecco, nel parlare di queste tematiche io credo serva anche sempre un po' di sensibilità, un po' di serietà. Il modo in cui inizialmente Meloni ha aperto questo comizio, no, davanti ai suoi ragazzi, alle sue ragazze, io credo che sia anche un po' triste, nel senso che mi metto davvero nei panni di questi bambini e di queste bambine, cosa che non mi risulta nemmeno difficile perché lo sono stata, e mi provo a interrogare su come possono essersi sentiti. Dopodiché ci sono
0: si
1: anche
0: potrebbe,
1: i numeri che ci danno.
0: Interrompo Victoria Kram solo per dire, ecco, bambini della condizione sua che ci ha appena descritto, in realtà sono, si potrebbe rispondere, fuori da quel famigerato famoso tetto del 30%. Chi è nato in Italia e ha frequentato, si trova alla scuola primaria, elementare, 2 anni di scuola dell'infanzia, oppure dalle medie in su ha frequentato almeno 3 anni di scuola primaria, non è considerato straniero, anche se lo è, perché non ha il passaporto.
1: No, esatto.
0: Quindi diciamo è fuori dal tetto del 30%, che riguarda invece chi non ha questi requisiti e si presume abbia un background linguistico culturale troppo basso, per affrontare il quale poi viene potenziato, è contenuto nel decreto anche questo, con dei soldi, 3.400.000 euro per il 27, poi 14 milioni dal 2028 in poi, delle attività didattiche parallele, alternative extracurriculari.
1: Esatto, assolutamente sì, ma infatti io quando toccavo i numeri io credo che ci sia assolutamente necessità di intervenire in quelle situazioni in cui ci sono bambini e bambine in difficoltà perché non riescono a seguire quello che è l'insegnamento scolastico. Credo però che è anche importante sapere di che fenomeno stiamo parlando, perché le classi oggi in Italia che superano il tetto del 30% sono il 7,6. Se da questo 7,6 andiamo a togliere i bambini appunto di seconda generazione, quindi coloro che in realtà l'italiano lo parlano, lo conoscono da sempre, sempre arriviamo a uno 0,6. Quindi io non nego assolutamente il problema, anzi credo che sia fondamentale finalmente parlare di cittadinanza, parlare di scuola, che è il luogo dove in primis si crea cultura, si crea comunità, si crea appunto la classe. Però credo anche che il tema è, come dire, teoricamente può anche funzionare, poi nella pratica mi interrogo su come possiamo metterlo in campo, perché questo, ricordiamo, è una circolare che già l'ex ministra Gelmini aveva in qualche modo proposto, e quindi c'era già questo tipo di pensiero. Dopodiché l'Associazione dei Presidi Italiani ci dice che nella pratica è molto difficile, perché banalmente se ci fermiamo a pensare a come facciamo poi a spostare questi bambini, perché ecco, se siamo in città magari abbiamo anche un'opzione di scuole vicine, ma se per caso ci troviamo fuori da un centro urbano, in un paese, nelle periferie delle grandi città, ecco, mi domando come facciamo, nel senso prendiamo questi bambini e come li portiamo nella nuova scuola? Ci sono mezzi pubblici? Abbiamo le risorse? Quanto lontana è? A chi poi toccherebbe il carico di accompagnare il bambino magari a 20-25 minuti di distanza da casa? Per cui poi ci sono dei nodi, come dire, anche pratici, che è un po' il motivo per il quale la circolare dell'ex ministra Gelmini poi non aveva trovato piena attuazione, nel senso che poi riportando questa tematica sulla concretezza, sulla quotidianità di tante famiglie, vediamo che è un po' più difficile. Quindi io credo che sì, nella scuola si rifletta una situazione che evidentemente già in determinati quartieri, in determinate comunità, c'è una difficoltà socio-economica diversa, c'è evidentemente bisogno di un intervento anche da parte dello Stato strutturale. Credo che però la soluzione sia appunto investimenti, siano dei finanziamenti per insegnanti L2, quindi dei professionisti che sono formati per insegnare l'italiano come seconda lingua, di mediatori culturali, insomma che ci sia un lavoro serio da fare. Però ecco, ridurlo a uno slogan che la Presidente del Consiglio fa in quel modo, e dobbiamo aspettare poi il Ministro per avere un po' più di indicazioni su di che cosa si tratta, credo che sia un grande errore.
0: Molto chiara Vittoria Caramba, Radio 3 stamattina, tutta la città ne parla, dobbiamo approfondirlo il tema, il nesso tra cittadinanza e capacità di parlare in italiano. Sentite questa notizia, forse qualcuno l'ha già colta perché sta facendo il giro del web, ma sono certo che arriverà anche sulle pagine dei giornali molto presto. Il sindaco di un comune in provincia di Padova, Cadone, che lui è un leghista, si chiama Marco Schiesaro, ha sospeso la procedura di conferimento della cittadinanza italiana a una donna di origine marocchina che è in Italia stabilmente da 15 anni, sposato con un cittadino italiano, rendendosi conto delle sue difficoltà di comprensione e comunicazione in italiano proprio durante la cerimonia. Chiaramente un fatto che di per sé ha creato scalpore, reazioni politiche, polemiche. C'è stato un esposto delle posizioni del Partito Democratico, interparlanze parlamentari. Vabbè, questa è una notizia politica che lasciamo di lato, e tuttavia dimostra che il tema è molto forte, caro Eraldo Affinati, e fa presa. E probabilmente diventerà un argomento centrale, lo è già nella campagna elettorale. E c'è anche un'altra espressione che sottopongo allo scrittore Affinati, che ora viene usata molto. Ce l'ha introdotta l'altro giorno nella puntata che abbiamo fatto su questo uno degli ospiti. In inglese è white flight, che è la fuga dai bianchi, la fuga dei genitori, degli studenti, con la pelle bianca, perché questo vuol dire white, dalle scuole con un alto tasso di presenza straniera. È un qualcosa che forse noi non conoscevamo in Italia, non ci aspettavamo.
2: Sì, diciamo che dobbiamo dire con amarezza, vediamo che il dibattito, diciamo, politico in vista delle future elezioni si concentra, si misura sulla scuola, che invece dovrebbe essere un tema di bene comune, che non dovrebbe essere terreno di scontro ideologico. Ed è invece quello che sta accadendo in questi giorni e che purtroppo accadrà anche in futuro, da qui alle elezioni. Cioè, in realtà non stiamo parlando veramente dei veri problemi della scuola, come i due ascoltatori inizialmente che avete fatto sentire segnalavano. Stiamo parlando d'altro sostanzialmente, se ci pensiamo bene. E quindi è su questo che noi noi dovremmo riflettere. La scuola dovremmo tenerla fuori da queste diatribe politiche, altrimenti rischiamo di non comprendere davvero di cosa stiamo parlando, perché ad esempio se questo decreto, entrando nel merito, riguarda i ragazzi di prima generazione, non di seconda generazione, quindi non quelli che già sono in classe, sono italiani di fatto, anche se non di diritto, beh, allora stiamo parlando di una risibile quota, diciamo, e quindi già questo vi fa capire la strumentalizzazione a cui siamo di fronte. Cioè, invece di risolvere i problemi strutturali veri della scuola, la mancanza di spazi didattici adeguati, la formazione degli insegnanti di sostegno linguistico, più volte annunciati dal ministro Valditara, si dice 2000, però questi 2000 ancora non li abbiamo visti, e i consigli di classe sono rimasti da soli, restano sempre da soli quando arriva un neo arrivato e devono

0: chiaramente strumentale, no? Perché in realtà, diciamo, l'istruzione scolastica va avanti sempre, cioè, e tutti i consigli di classe cercano sempre di inserire questi ragazzi con i mezzi che hanno a disposizione. La cosa che bisogna dire è che quasi sempre le associazioni del terzo settore tappano i buchi istituzionali, come ad esempio nel caso delle nostre scuole Penny Wharton. Noi insegniamo gratuitamente l'italiano ai ragazzi neoarrivati, alle famiglie, a quei genitori, diciamo, che adesso vengono additati come diciamo che non vogliono insegnare, vogliono imparare l'italiano. Noi lo facciamo quotidianamente già questo, riempendo un buco istituzionale, mentre invece dovrebbe essere appunto più strutturale l'azione da fare. In più noi facciamo un'altra azione ancora più significativa, più simbolica, più importante nella concretezza. Noi formiamo i ragazzi italiani come docenti dei loro coetanei immigrati, cioè noi portiamo i ragazzi di seconda generazione. Immaginate Fatima, romana, che parla anche con accento romanesco in pieno, però poi figlia di due genitori egiziani, lei insegna italiano al nuovo arrivato appena, diciamo, in Italia, che si trova nella stessa condizione in cui si trovavano i genitori di Fatima, adesso iscritta in un liceo scientifico di Roma. Immaginate questa azione di concretezza cosa significa? Significa veramente andare verso l'integrazione vera, un arricchimento reciproco. La ragazza italiana di fatto, ma non di diritto, che insegna la nostra lingua a Ibrahim Mohamed appena arrivato in Italia. Queste sono, diciamo, le azioni didattiche su cui dovremmo riflettere, non un decreto improvvisato di chiara origine, diciamo, di pura speculazione elettorale che viene portato avanti con una insipienza amministrativa, perché in molti casi è impossibile realizzarlo, come hanno fatto notare sin dall'inizio i dirigenti scolastici, e di grande cinismo, perché appunto sta lucrando possibile consenso sui bambini, sugli adolescenti, sul nostro futuro.
1: Anche perché poi questi sono, qualunque sia il contenuto finale del decreto, anche lì dove prevede un finanziamento di corsi affidati a docenti specializzati per integrare e colmare le lacune linguistiche, che lancia dei messaggi, no? Al di là del contenuto. E tra l'altro all'inizio dell'anno scolastico, come ha fatto notare un insegnante stamattina, prima pagina, forse non serve a rasserenare il clima. Eraldo Affinati, grazie per averci raccontato e ricordato anche come la realtà bellissima di Penny Wharton continua a crescere nelle città italiane con la collaborazione di tante realtà laiche e cattoliche che offrono spazi e accolgono appunto questi studenti giovani che diventano poi insegnanti di loro coetanei che arrivano in Italia da tanti altri paesi. Ci sono altri due ospiti, grazie. Affinati, ricordo ancora il suo libro uscito da poco, Programma Feltrinelli, Nella palude del padre, a cui do il benvenuto qui a Radio 3, a tutta la città ne parla. Luciana Milani Solesin, buongiorno Luciana.
2: Buongiorno a voi.
1: Che per tanti anni ha insegnato nei CPA, quegli stessi CPA da cui chiamava stamattina una signora a prima pagina, i centri provinciali per l'istruzione e l'alfabetizzazione degli adulti, insomma quello che ha poi sostituito nella storia italiana le scuole serali per colmare anche chi non riusciva ad arrivare all'obbligo scolastico, ma insomma è soprattutto una realtà che
2: Certo.
1: accoglie gli stranieri. Luciana Milani Solesin è la madre di Valeria Solesin, che come tutti ricordiamo nel novembre 2015 ci fu tra le vittime della strage, dell'attentato del Bataclan a Parigi, e di confronto, incontro con le culture diverse, in particolare con la cultura, col mondo islamico da cui viene una componente importante della popolazione straniera residente in Italia e anche nel comune di Venezia dove vive lei. Ne abbiamo già parlato l'altro giorno a proposito di una scuola di Messi, insomma, ha molta esperienza. E
2: Sì,
1: poi,
2: infatti.
1: ed è con noi anche Franco Lorenzoni, bentornato a Radio 3.
3: Buongiorno.
1: Maestro, per tanti anni maestro della scuola elementare italiana, fondatore di una realtà davvero straordinaria che è la Casa Laboratorio di Cenci, che da oltre 40 anni è anch'essa un luogo di sperimentazione didattica d'avanguardia, di confronto tra maestri, persone che di didattica e di scuola si intendono. C'è un dato, Lorenzoni, a proposito di studenti stranieri che mi colpisce, che sono tutti dati ministeriali. Poi, quando più o meno quando avete cominciato voi, probabilmente quando lei ha cominciato a fare il maestro, maestro, gli studenti

0: stranieri nelle scuole italiane erano 6.000, oggi sono circa 1 milione, anche se di questo milione 600.000 stanno nelle condizioni che ci ha descritto Victoria Caramba poco fa, cioè sono persone che non hanno cittadinanza ma sono nate in Italia, parlano italiano, spesso con accenti come il romanesco di Fatima di cui ci ha appena parlato Affinati. I numeri a volte non riescono dunque a restituire la realtà. Luciana Milani, partirei da lei, dalla sua esperienza nei CPA, che a un certo punto è diventata, per le circostanze tragiche della sua vita, un luogo anche di messa in pratica di un confronto forte, difficile, soprattutto con il mondo musulmano e la religione islamica da cui vengono tante delle persone che frequentano queste scuole. E, innanzitutto, come ha detto l'ascoltatrice, sua collega, ex collega stamattina, quasi nessuno ne conosce l'esistenza, sono sottofinanziati, bisognerebbe ripartire da lì.
1: Purtroppo è così, queste scuole sono scuole che sono

0: adeguato. Nel corso degli anni sono diventate le scuole a cui si rivolgono gli stranieri, sia per imparare la lingua sia per prendere la terza media, e naturalmente è un'esperienza molto molto interessante, perché le scuole di fatto sono le vere sentinelle, no, non le vere, non posso dire questo, ma grandi sentinelle della democrazia nel nostro paese. E il contatto con persone di diverse provenienze è difficile, perché devi amalgamare tante persone diverse. Noi abbiamo avuto in classe, non so, gli ucraini, i russi ai tempi dell'invasione della Crimea, abbiamo avuto i bengalesi, i pakistani, gli albanesi, sono tutte, cioè la scuola deve mediare, no? Deve mediare tutte le istanze, deve insegnare la convivenza, deve insegnare anche a guardare al futuro con occhi diversi, con occhi positivi. E sono scuole che sono di fatto in trincea, ma sono scuole molto molto interessanti. L'istituto dove lavoravo io era nello stesso edificio dove c'è il comprensivo Giulio Cesare, che è finito sui giornali appunto per la grande...
1: Di cui parlavamo prima, ci siamo collegati con un genitore del Giulio Cesare l'altro giorno. Sì.
0: Esatto, esatto. Qui questo è il centro di Mestre, dobbiamo confrontarci con i cambiamenti territoriali, con i cambiamenti di mentalità, anche comprendere, però voglio dire, non bisogna avere gli occhiali del pregiudizio. Per esempio, le donne bengalesi vengono a scuola di tutte le età, giovani, ma anche persone di età, non so, trentenni, madri di famiglia. Certo, è un processo che dovrebbe essere sempre favorito e ampliato. E anche la Regione Veneto, per esempio, ha i corsi FAMI, che sono corsi pagati dalla Regione Veneto o distribuiti nella regione, appoggiandosi sia alle scuole, diciamo, agli istituti comprensivi, sia ai CPA, per favorire l'integrazione degli stranieri nel nostro paese e soprattutto anche delle donne. Ci sono anche dei corsi specifici per le donne.
1: Le faccio una domanda realtà... sul rapporto tra culture, Luciana Milani, andando di nuovo a un momento molto difficile ma molto importante che avevamo modo di raccontare anche con lei a questi microfoni. Quel rito civile, funerale laico di sua figlia in Piazza San Marco a Venezia, in seguito agli attentati di novembre 2015 a Parigi, vide la presenza di esponenti di tutte le comunità, no? Musulmana, cattolica, ebraica, sì. In un momento di speranza, sembrava un abbraccio ecumenico in grado di individuare il dialogo tra religioni e culture diverse come la via per superare non solo e non tanto il terrorismo quanto proprio l'incomprensione. Ecco, rispetto a 11 anni fa, la sua sensazione, visto che lei poi ci ha anche lavorato su questo, mettendo in campo la sua esperienza personale e professionale, è che le cose stanno andando meglio o peggio, guardando anche a quest'ultimo dibattito sulla scuola e gli stranieri?
0: Dunque, penso che nella scuola le cose non andranno mai peggio, perché e la scuola è fatta per l'integrazione, voglio dire, non torna indietro, ecco. Nella società, quindi mi fa una domanda difficile, nella società ci sono successe cose a livello internazionale, come quello che sta succedendo in Medio Oriente, quello che sta succedendo a livello europeo con la crescita di partiti di estrema destra, vedo che sono degli ostacoli ad avere uno sguardo speranzoso verso il futuro, anche uno sguardo europeo. Naturalmente questo è un capitolo molto molto complesso.
1: Molto complesso,
0: difficile.
1: Però devo dire, anche solo quell'immagine che sottolineammo, colpimmo, ascoltammo l'audio, con la compresenza di leader religiosi riuniti in un momento di cordoglio comune, adesso sembra quasi più difficile da immaginare, no? Certo, la situazione di Gaza in particolare ha reso tutto molto molto molto più difficile.
0: Ha reso tutto molto complesso, molto complesso. Sì, il dialogo è molto complesso.
1: Ecco, in questo scenario, la interrompo solo per coinvolgere subito anche Franco Lorenzoni.

0: Poi ritornando al nodo centrale della scuola, la prima domanda è, si parla adesso di, addirittura dicevo prima, di white flight, la fuga dei bianchi, dei genitori che se lo possono permettere, che evitano di mettere i propri bambini in scuole, come la Giulio Cesare di Mestre appena citate, dove c'è una percentuale altissima, spesso anche oltre il 90% di bambini che vengono dal Bangladesh. Ma la domanda è, ma una scuola, cioè, sembra quasi che venga dato per scontato che la presenza di tante etnie rappresentate da bambini e bambine in classe sia un problema nella didattica, no? E questo, come dire, è il dato di partenza e poi dopo si trovano le misure per affrontarlo, attenuarlo. È così?
1: A me sembra
0: sì, la domanda è per Franco Lorenzoni, sì sì.
1: Sì, allora no, questo è falso, nel senso che senza nessuna retorica di diversità e bellezza, diciamo, nella concretezza chi lavora bene in una classe disomogenea ha una ricchezza culturale in classe che arricchisce la didattica, arricchisce l'apprendimento. Naturalmente è difficile, bisogna lavorarci sopra. Volevo fare un esempio, allora... 50 anni fa, quando milioni di immigrati dal sud arrivarono al nord, la scuola reagì in modo molto positivo, creando il tempo pieno. Cioè, il modo, non parlavano italiano nemmeno dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Calabria, insomma. E a Torino un gruppo di volontari fecero dei doposcuola. Poi il comune intervenne e mise degli educatori nel pomeriggio per aiutare a fare i compiti di questi ragazzi che venivano dal sud. Poi a livello nazionale fu istituito il tempo pieno. La spinta era dal basso e dall'alto e si voleva risolvere un problema. Io ora sono esterrefatto e furioso per la demagogia che c'è dietro a tutto quello che si sta facendo. Allora, se la Meloni dice non esiste, urlando, che in una classe italiana sentirsi una minoranza, sentirsi in un angolo, siano i bambini italiani, perché troppi non capiscono la lezione, non sta assolutamente affrontando il problema. Sta semplicemente dando fiato, infatti i titoli di oggi, tutti i giornali dicono mettere un tetto al 30% agli stranieri, e sappiamo che non è gli stranieri, perché quello sarebbe impossibile, totalmente impossibile. Si tratta solo di coloro che non sanno parlare l'italiano. Affrontare i problemi così profondi, importanti, culturali, antropologici, diciamo, come quelli dell'immigrazione, in questo modo è solamente, diciamo, è un modo razzista, violento e razzista. Immaginiamo una donna che è appena arrivata con dei figli, non conosce l'italiano, uno dei suoi figli ha difficoltà più di altri di apprendere rapidamente la lingua, magari per una quantità di problemi può avere, lo spaesamento, il viaggio, i traumi subiti, aver rischiato la vita, la condizione abitativa. Ma lui imparerà l'italiano, solo ci metterà un po' più di tempo. A questa donna si impone di frequentare un corso dicendole che se non lo impara avrà una multa da 300 a 1000 euro. Vi rendete conto di come si sentirà questa mamma, questo padre del bambino? Come si sentirà il bambino con questa responsabilità? Abbiamo creato la peggiore condizione possibile per l'apprendimento dell'italiano e abbiamo spaventati. Allora, siccome l'apprendimento della lingua è un dato naturale, cioè delle attività culturali umane il parlare è la più naturale, la lingua nel paese dove si abita si impara se si frequentano gli altri. Ci sono tanti modi per imparare la lingua, no? Per immersione, giocando insieme, frequentandosi, favorendo momenti di scambio, eccetera. E allora noi dobbiamo lavorare sul contesto, sulla qualità e la durata. Aprire le scuole al pomeriggio è un modo di rispondere a questo. E tante città lo stanno facendo, anche a Roma, per esempio. Poi c'è il problema del dialogo, cioè non è la lezione, che dice la Meloni, che c'è un'idea di scuola, quell'idea di scuola, che non capiscono. Se tu lavori sull'oralità, sulla conversazione, sul racconto, magari sarà il bambino che non parla ancora bene italiano, ma entra nella lingua sapendo che c'è qualcuno che l'ascolta perché è incuriosito, interessato a quello che lui dice. Poi naturalmente c'è il leggere, lo scrivere, l'inventare storie aiutate da immagini, il linguaggio delle discipline, insomma, questo è molto più complesso anche per gli italiani, non solamente per gli stranieri. Allora, rispetto a tutto questo, ci sono documenti ministeriali ottimi del 2022, cioè gli orientamenti interculturali, idee proposte per l'integrazione degli alunni provenienti dai contesti migratori. È un documento straordinariamente ricco, perché sono 30 anni che c'è gente che lavora su tutto questo e con grande qualità. Allora, ridurre tutto questo al titolone, detto agli stranieri, perché poi naturalmente il titolo non dice ai non italofoni, diciamo, agli stranieri, è un modo violento di affrontare un problema molto, molto serio e fa veramente inquietare, ma anche io veramente sono furioso, perché non affronta nessuno dei problemi. Per esempio, una proposta molto semplice ma molto efficace: se fosse obbligatorio l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, cambierebbero delle cose, perché sappiamo che prima ancora di entrare nella scuola, diciamo la scuola primaria, si apprende tantissimo. Già questo affronterebbe moltissimi problemi, migliorerebbe la qualità, perché noi sappiamo che ancora la dispersione scolastica è doppia nelle ragazze e nei ragazzi che vengono da famiglie immigrate. Quindi c'è un problema, evidentemente. Questo problema si può risolvere o pensando che la scuola è il fondamento della democrazia, e quindi investendoci. Per esempio, è assurdo che siano stati diminuiti gli insegnanti che fanno italiano L2, si dice così, insomma, italiano come seconda lingua. Sono stati diminuiti l'anno scorso. Allora, di che cosa stiamo parlando? Vogliamo affrontare i problemi o vogliamo speculare sulle paure, mettendo paura anche ad altri?
0: Fermiamoci ora su questa domanda molto chiara di Franco Lorenzoni, maestro di lunga data esperienza, che la sua attività anche nella casa laboratorio di Cenci ha raccolto in tanti bei libri, l'ultimo dei quali per Sellerio è uscito, Educare controvento, storie di maestre e di maestri e ribelli, ma ce ne sono tanti altri come I bambini ci guardano e I bambini pensano grande, tutti libri da leggere. Grazie a lei, grazie a Luciana Milani Solesin, Tutta la città ne parla continua in musica, con un brano ispirato alla storia di due ragazzi congolesi, Yagine Koita e Fudet Tunkara, che nel 1999 morirono assiderati nel carrello di atterraggio di un aereo diretto a Bruxelles. Questo fatto di cronaca fece scalpore anche per la lettera alle istituzioni europee, che fu trovata in una busta di plastica insieme ai loro certificati di nascita e alle loro pagelle. Il rapper e docente di filosofia Murubutu ha provato a interpretare i sogni di due studenti che non sono mai arrivati in una classe europea nel brano Minuscola, tratto dall'album La vita segreta delle città. Ascoltiamolo.

0: muoiono ancora e ancora.
1: Buongiorno, sono Maria e chiamo da Dublino. Vorrei fare una riflessione sul divieto di burka. Non mi risulta che molte bambine e ragazze indossino il burka nelle scuole. Quella minima percentuale che lo fa sicuramente viene da famiglie più integraliste, che saranno le prime a non esitare un minuto a togliere le figlie dalla scuola. Quindi mi sembra una misura ottima per isolare ancora di più chi invece ha bisogno di essere integrato.
2: È la vostra voce che apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. A proposito di cittadinanza, stamattina stiamo parlando di scuola, ma ci sono tanti altri ambiti toccati da questo nodo. Per esempio, leggiamo da fanpage.it una notizia: concorso agenzie entrate per 622 posti va rifatto, bocciato requisito cittadinanza italiana, spazio anche agli stranieri. Di che si tratta? Allora, il Tribunale di Milano ha dichiarato discriminatorio il requisito che era richiesto della cittadinanza italiana previsto nel concorso dell'Agenzia delle Entrate. Il bando dovrà invece essere modificato per consentire la partecipazione anche alle categorie di cittadini stranieri ammessi dalla legge, perché per il giudice le mansioni previste non giustificano la riserva di nazionalità, perché appunto la legge ammette anche diverse categorie di cittadini stranieri ai concorsi pubblici.
3: Buongiorno, vi mando un messaggio, sono Chiara, sono una mamma della scuola Danio. Stamattina a scuola è successa una cosa molto drammatica, molto grave, cioè i bambini avevano appeso un bellissimo striscione dove veniva scritto che nessun bambino è straniero, e due poliziotti, mentre ancora c'erano bambini che entravano, e due poliziotti in borghese, mentre c'erano le mamme lì fuori e le maestre, si sono aggrappati ai cancelli per tirar giù lo striscione e strapparlo via, senza nessuna dichiarazione, senza dare generalità di nessun tipo.
2: Grazie anche per questa segnalazione, cercheremo di saperne un po' di più. Varie notizie dalla rete ci riportano a questo discorso. C'è una proposta per la cittadinanza italiana ai testimoni di giustizia stranieri, e poi ancora un'altra notizia: a Pederobba, piccolo comune in provincia di Treviso, c'è un progetto di cittadinanza attiva per stranieri, un progetto di integrazione per ragazzi volontari per il verde, protezione civile, promozione territoriale e comunicazione civica. Sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3 state discutendo intorno a questo tema. Giulia dice: un decreto ideologico, l'accesso all'istruzione è un diritto di ogni abitante e va garantito con risorse adeguate, spazi, strumenti, competenze. Giornale Radio, torniamo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Incendio nella notte in una palazzina a Lucca. Ci sono due morti e numerosi feriti. Sentiamo.
4: Le fiamme violentissime sarebbero partite dall'appartamento di due anziani, un uomo e una donna di 70 e 65 anni. Sono loro le due vittime del rogo che si è sviluppato questa notte in una palazzina in località San Vito, alla periferia di Lucca. Erano le 23:30 circa, quando in pochi minuti l'incendio si è propagato fino alle vicine abitazioni di edilizia popolare a due piani. Diverse le famiglie coinvolte. Il bilancio è pesante, 13 feriti. Il più grave è una donna, sulla sessantina, trasferita a Pisa in codice rosso. Gli altri intossicati sono codici gialli e verdi, tra cui quattro bambini trasportati negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. È stato allertato anche il coordinamento regionale delle maxi emergenze. I soccorritori hanno portato in salvo le persone che si erano rifugiate sui balconi e dopo aver domato il rogo all'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco hanno fatto la drammatica scoperta, rinvenendo i due corpi ormai privi di vita. In corso gli accertamenti per capire che cosa abbia provocato le fiamme. Eleonora Fioretti, GR3.
5: 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La proposta arriva dall'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia New York Times, secondo cui l'iniziativa di Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
3: Papa Leone XIV visita la Francia. Il pontefice è atterrato intorno alle 10 a Parigi, accolto all'aeroporto dal presidente Macron. L'inviata.
6: 4 giorni in Francia, viaggio nel cuore del vecchio continente, oggi Parigi, prima tappa del pellegrinaggio che proseguirà a Lourdes e Metz, la città di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea e di cui è in corso la causa di beatificazione. È il terzo viaggio del Papa nel continente europeo dopo Monaco e la Spagna. Prevost affronterà temi come la tutela della vita, costruzione della pace, l'identità dell'Europa e poi l'intelligenza artificiale, le sue sfide. Oggi programma intenso. Papa Leone incontra il presidente Macron, nel pomeriggio pronuncerà un discorso alla sede dell'UNESCO alle 17. E vespri nella cattedrale di Notre Dame. Prevost sarà il primo pontefice a visitare il luogo di culto dalla sua inaugurazione e riapertura al pubblico dopo l'incendio del 2019. La sera nello Stade de France a Saint-Denis guiderà la veglia con 80.000 giovani. Sabato il Papa saluterà Parigi con la messa in Place de la Concorde, attese oltre 600.000 persone, e raggiungerà Lourdes dove guiderà la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ultima tappa a Metz, nella terra di Schuman. L'incontro interreligioso è subito dopo l'evento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. A Metz, Macron ha invitato tutti i capi di Stato europei per il discorso finale di Prevost. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
5: Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, nel febbraio scorso è stato vittima di una truffa da 95 milioni di euro. Lo riferisce il Corriere della Sera. Con un falso messaggio WhatsApp seguito da una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale, banditi informatici si sono spacciati per l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, inducendo Molesini a operare una serie di bonifici all'estero. La Procura di Milano ha recuperato metà del bottino. Mancano all'appello ancora 36 milioni di euro convertiti in bitcoin.
3: È morta nella notte Silvia D'Amico, produttrice cinematografica, figlia della grande sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico. Aveva 86 anni, tra le sue collaborazioni più feconde quelle con Mario Monicelli e Roberto Rossellini. Produsse anche il celebre Occiciornie, diretto da Nikita Michalkov e interpretato da Marcello Mastroianni. Adesso la linea torna Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
8: Tutta la città ne parla.
9: Credo fermamente che la scuola costituzionale, che mette alla pari tutti i ragazzi, non possa più distinguere fra il liceo e l'istituto. Noi dobbiamo far sì che ci sia una formazione di qualità, ovviamente che valorizzi i talenti diversi di ogni nostro giovane, e siccome questa è stata la riforma del 4+2, questo è l'indirizzo che noi vogliamo dare agli istituti tecnici e professionali, anche estendendo la riforma dei programmi scolastici, la rivoluzione della matematica, per fare un cenno, non ha più senso distinguere fra liceo classico, liceo scientifico, tutti chiamati licei, e l'istituto agrario, l'istituto chimico, meccatronico, e tutti i licei.
10: Rieccoci, tutta la città ne parla, Radio 3 in diretta, Pietro Del Soldà al microfono. Questa era la voce di Giuseppe Valditara, il nostro ministro dell'istruzione del merito, intervistato pochi giorni fa da scuola.net. Il ministro ha spiegato le motivazioni che nell'ultimo decreto sulla scuola annunciato, di cui ci stiamo occupando anche oggi, porteranno gli istituti tecnici professionali a chiamarsi licei. Non c'è dunque solo il tetto al 30% o il divieto di burka e niqab, ma c'è anche questa misura. Secondo l'interpretazione del ministro, si vorrebbe così restituire pari dignità a tutte le scuole, accomunandole sotto la stessa denominazione. Non è solo una questione di nomi, gli istituti tecnici stanno vivendo in questa fase della storia italiana una riforma profonda sul piano didattico, sugli orari, sulle materie, sulla connessione e collaborazione che viene rafforzata con le imprese locali. Allora è il caso di capire dunque che cosa sta accadendo, partendo dall'ultimissima novità. Lo facciamo con un docente di un istituto tecnico toscano che fa parte della rete nazionale degli istituti tecnici. Il suo nome è Fabrizio Leverone. Professore, benvenuto, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno.
10: Allora, insegnerai in un liceo d'ora in poi, contento?
11: Ma senta, non è quello che fa realmente la differenza, non è il nome, cioè si potrebbe chiamarli tutti anche istituti superiori, se poi si chiama comunque liceo tecnico e poi liceo professionale, quello che dobbiamo andare a vedere dentro sono i contenuti di quello, e quindi i piani orari, i programmi, e quello che la riforma degli istituti tecnici, che non è la riforma del 4+2, ma una riforma che inizia praticamente a trasformare i corsi quinquennali piano piano in qualcosa che assomiglia al 4+2, va a creare un sistema di formazione che è di serie B fondamentalmente.
10: Chiediamo subito che cos'è il 4+2, no? Perché se non sbaglio unisce i 4 anni di istituto tecnico superiore a 2 anni nei famosi ITS, che sono delle eccellenze, anche se non molto numerose in Italia, creando un collegamento diretto con la formazione successiva. Perché non siamo ancora lì ed è una cosa, una meta auspicabile?
11: Ma allora, il 4+2 in realtà ora non è più 4+2, perché inizialmente era previsto che finiti 4 anni si dovesse per forza andare all'ITS per poi andare all'università. Ora invece i corsi 4 anni consentono anche di andare all'università. Quindi è un solo, semplicemente un corso di 4 anni, dove invece di comprimere il 5° anno di formazione, mettendo le ore nei 4 anni precedenti, vengono semplicemente accorciate, tagliato il 5° e si fanno meno ore nei primi 4 anni. Questa formula purtroppo non funziona bene in Italia dell'ITS, perché è una cosa che è copiata dalla Germania, dove in Germania però non esistono gli istituti tecnici. Gli istituti tecnici sono invece un'eccellenza della formazione italiana, e quando un ragazzo finisce l'istituto tecnico non ha praticamente bisogno di andare all'ITS. Infatti oggi l'ITS vivono, e le posso garantire perché ho un ITS nella mia scuola, che sono costretti a portare dentro i loro corsi magari un corso di meccatronica fatto con diplomati dell'alberghiero, perché non riescono a trovare studenti disponibili a fare l'ITS. Perché? Perché uno studente che oggi si diploma in un istituto tecnico trova lavoro nel tempo di 3 mesi, e almeno i nostri studenti sono tutti assunti, quelli che non decidono di andare in ingegneria. Questo è importante, perché fa capire che l'istituto tecnico già formava in soli 5 anni degli studenti, dei lavoratori, dei tecnici altamente specializzati in grado di ricoprire dei ruoli molto importanti in azienda. E quello che a me rincresce è che non ci sono dati forniti dal Ministero che dimostrino che l'istituto tecnico non funziona e quindi va cambiato. È semplicemente un sistema per far risparmiare lo Stato fondamentalmente.
10: Ma che cosa cambierà, guardando alle materie insegnate, per esempio?
11: Allora, intanto la cosa più grave che avviene è lo spostamento della specializzazione al 1° anno. Mentre gli studenti di istituto tecnico fino all'anno scorso potevano avere un biennio comune, per cui essere molto più consapevole alla fine di altri due anni sulla scelta della specializzazione da scegliere nel triennio finale. La specializzazione viene portata al primo anno, quindi ragazzine di 13 anni che devono scegliere delle cose così importanti che condizioneranno il loro percorso. Tra l'altro nei documenti che ha mandato il Ministero ora inizio settembre, che ancora non ci ha inviato le linee guida per le nuove materie e la scuola iniziata, c'è scritto che si deve evitare la precoce specializzazione. Questa è una contraddizione enorme, proprio detta nei documenti del Ministero. In più vengono a portarsi le materie di specializzazione del terzo anno, che sono scienze applicate, la meccanica, l'elettrotecnica, la matematica finanziaria, vengono portate e messe insieme le scienze di base, che sono la chimica, la fisica, la matematica, la biologia. Non si possono fare nello stesso momento materie che sono

0: forse anche come farli questi programmi. Questo per noi lo riteniamo, questa è una delle cose più gravi che noi riteniamo, perché mette a rischio anche di dispersione gli studenti, perché cambiare dopo il primo anno, se uno ha sbagliato scelta, diventa più difficile, perché entrerà in una classe che è già avanti con un programma diverso da quello che ha fatto fino ad ora. Mentre noi ad oggi rileviamo, per esempio, nella nostra scuola, che tantissimi ragazzi cambiano dalla prima alla terza, cambiano opinione, e poi dalla terza in poi, grazie al biennio comune, si contano sulle dita di una mano quelli che continuano a sbagliare magari, e a quel punto cambieranno. Questo è uno dei problemi più gravi che va nei confronti degli studenti. Più c'è il taglio delle ore in quinta. In quinta si taglia un'ora di lettere, un'ora di materia specialistica, un'ora di laboratorio. Ecco, noi non capiamo dov'è il vantaggio.
1: Qual è la ratio? Perché vengono? Ricordo che stiamo ascoltando Fabrizio Leverone a Radio 3 stamattina, insegna in Istituto Tecnico Toscano, a proposito della riforma contenuta, e c'è anche il cambio di nome, tutti i licei, nel decreto scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Perché ridurre un'ora in meno di lettere? Che male c'era?
0: Ma si viene a creare tra l'altro un percorso, la materia, la prima prova dell'esame di maturità è il tema di italiano, che è uguale al percorso per tutte le scuole, licei, tecnici e professionali. Ora si viene a creare, attraverso anche la riforma delle linee guida nuove del licei, dove si cambiano parecchie cose sulla programmazione di italiano. Si vanno a pagare tre percorsi diversi, perché professionale e liceo hanno lo stesso numero di ore in quinta, lì si ha meno ore, ha 33 ore in meno in un anno, e il programma del liceo è diverso. Quindi noi creiamo proprio dei percorsi differenziati, quindi dei cittadini con una cultura umanistica legata anche alla storia del paese, perché si fa anche storia in queste ore, che è differente a seconda e soprattutto si può dire, questo lo dicono i numeri, è differente in base alla classe sociale da cui viene lo studente, perché purtroppo questo è un problema della scuola italiana, non si riesce a superare il fatto che la scuola non fa superare le barriere sociali, perché ancora chi ha genitori che hanno studiato, hanno i figli che fanno tutti il liceo, e agli istituti tecnici già caliamo questa percentuale, professionale in questo momento sono quelli dove per esempio troviamo il maggior numero di studenti che vengono di immigrati di seconda generazione, o il maggior numero di studenti con legge 104, tutti i certificati DSA, BES, sono tutti diciamo compressi via via verso gli istituti tecnici professionali.
1: E chiamarli liceo non risolve la questione, questo è chiaro. Fabrizio Leverone insegna in un istituto tecnico e fa parte della rete nazionale degli istituti tecnici. Grazie per questo chiarimento conclusivo in questa puntata scolastica di Tutta la città ne parla, che si chiude qui. Lascia la linea a Radio Tremondo, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà, Rosa Polacco oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sonia Cursel, Michele Bisceglia. Lascia la linea a Radio Tremondo, noi ci risentiamo lunedì mattina alle 10:00.

Buongiorno da Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo. Questa mattina in apertura parleremo della presunta minaccia di attacchi con droni russi ai paesi europei del Mediterraneo, incluso il nostro, una minaccia lanciata dal quotidiano spagnolo El Mundo, smentita ieri dal nostro ministro della difesa, ma che in qualche modo rientra in quello che ormai è uno stillicidio di notizie su incidenti sospetti, sabotaggi acclarati, violazioni dello spazio aereo che, secondo diversi analisti e anche alcuni capi di Stato e di governo, segnalerebbero l'intensificazione della cosiddetta guerra ibrida nei confronti dell'Europa, volta a mettere alla prova il nostro sostegno all'Ucraina e chissà, magari anche un domani, la tenuta dell'articolo 5, il perno dell'Alleanza Atlantica, quella che decreta la sicurezza collettiva.

0: effettiva l'attacco contro uno dei membri è un attacco contro tutti. Oggi proveremo a capire un po' meglio l'anatomia della minaccia, soprattutto cosa sappiamo per certo e poi anche che funzione svolge questo comunicarla a noi cittadini. Dalla guerra ibrida passeremo poi alla guerra, ahimè, tradizionale, già calda, caldissima, che è riesplosa in Etiopia, nella regione del Tigray, che è già stato teatro di una dei più devastanti conflitti di questo decennio, lo ricordo, tra il 2020 e il 2022, una guerra che portò alla morte, secondo alcune stime, di circa 600.000 persone, comprese quelle dovute alla carestia indotta dal conflitto. Il ritorno all'ostilità potrebbe vedere ancora una volta anche il coinvolgimento dell'Eritrea, destabilizzando ancora di più una regione già scossa da un lato dai contraccolpi della guerra in Sudan e dall'altro recentemente anche dall'avanzata delle milizie Houthi nel Mar Rosso. Su questi temi, come sempre, vi segnaliamo alcuni articoli di approfondimento che vi rilanciamo dai nostri account social, ad esempio Medusa, testata dell'opposizione russa, che riprende la smentita di Crosetto con questo virgolettato: nessuno ha bisogno di gettare altra benzina sul fuoco. E poi Le Monde, che ci offre invece una panoramica sulla tensione che sale in tutta Europa, un'Europa secondo Macron presa di mira da atti ostili della Russia. Vi ricordo infine il numero per intervenire in trasmissione con un SMS o un WhatsApp, è il 335 56 34 296.
1: We have seen the reports and there is no surprise from our side. We know that our airspace is being tested and has been violated several times. We know that there are several hybrid attacks going on and targeting many of our member states. So this is precisely why we have also proposed the flagships.
0: A Radio Tremondo stiamo ascoltando la voce di Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la difesa e lo spazio, che ieri, rispondendo a una, anzi a più domande sull'articolo pubblicato da El Mundo, El Mundo è anche la fonte di questo audio, l'articolo di El Mundo sulla minaccia di possibili attacchi con droni russi ai paesi del Mediterraneo, Regnier risponde: abbiamo preso visione delle notizie, non ci sorprendono affatto, sappiamo che il nostro spazio aereo è messo alla prova ed è stato violato più volte, sappiamo che sono in corso diversi attacchi ibridi che prendono di mira molti dei nostri stati membri. A questo punto un giornalista gli chiede: sì, ma vogliamo sapere qualcosa su questa minaccia specifica, la potete confermare? Regnier, facendo, devo dire, a mio modo di vedere, un po' di confusione, non è stato chiarissimo, ha detto: però mi pare, non confermiamo l'allarme in sé, confermiamo che siamo a conoscenza dell'esistenza di un rapporto, e si immagina che il rapporto sia quello fin qui fantomatico dell'intelligence statunitense, che sarebbe stato comunicato a tutti i governi coinvolti dell'Unione Europea. Ecco, per capire un po' meglio come stanno le cose abbiamo chiamato Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, grande esperto di intelligence. Guido, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ti vorrei chiedere innanzitutto che cosa sappiamo ovviamente di questo allarme, ma anche della sua provenienza. El Mundo, se non sbaglio, cita, mi pare quasi come unica fonte, un funzionario vicino al governo della Lituania. Forse la Lituania, lo sottolineo, magari pesa questa cosa ai nostri ascoltatori, forse il paese d'Europa che in questo momento sente più forte il peso della minaccia russa, Guido Limpio.
2: Certamente, allora, come tutte le fonti anonime di questi report, vanno anche ad esempio i report sugli allarmi terrorismo, è molto simili, sono, diciamo, delle segnalazioni. Non è detto che un report di intelligence significhi che la minaccia è concreta e reale, segnala una situazione, poi l'intelligence deve sviluppare se la segnalazione per capire se c'è una concretezza di questo pericolo. Secondo elemento, certamente noi abbiamo delle realtà diverse in Europa e una percezione diversa del pericolo. Nel Mediterraneo meridionale c'è meno pressione rispetto alla minaccia russa. I paesi baltici da sempre, da quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina, ma anche da prima, avvertono questa pressione russa ai loro confini. È molto immediata, è vicina, e ci sono poi degli episodi. Abbiamo due tipi di episodi. Alcune sono provocazioni reali, reali, evidenti, conclamate da parte dei russi. In alcuni casi abbiamo degli incidenti, droni che finiscono fuori rotta, che perdono il segnale e che cadono in territorio avversario o in prossimità della frontiera. E poi ci sono anche delle azioni un po' più confuse, ci possono essere delle provocazioni. L'insieme di questi fattori crea un allarme. È ovvio che l'allarme poi diventa in alcuni casi allarmismo, e quindi forse in questo caso siamo in un episodio di allarmismo, ma che non nega una minaccia reale.
0: Riempio, andiamo allora a provare a capire un po' meglio, a conoscere un po' meglio questa minaccia multiforme. Innanzitutto quella dei sabotaggi, su cui mi sembra si sia soffermata soprattutto l'attenzione, direi, dal 5 di agosto. Ne avevamo parlato anche qui quasi in diretta a Radio Tremondo, quando è stato ritrovato un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, se non sbaglio nei pressi di un cargo che doveva portare rifornimenti in Ucraina. Di sabotaggi si è parlato anche negli ultimi giorni, l'ha fatto proprio ieri il governo polacco riguardo a un incendio divampato a una stazione di Starlink, ricordo il servizio satellitare che è cruciale per la gestione della guerra in Ucraina, e la scorsa settimana anche dalla Francia per un episodio sospetto di deragliamento di un treno, un deragliamento però dovuto al fatto che sulle rotaie era stata piazzata una barra di metallo di circa 300 kg. Ecco, come possiamo immaginare il modus operandi di queste azioni, se si tratta di effettivi episodi di sabotaggio che sono ascrivibili alla guerra ibrida di Mosca? Mosca è il mandante, e poi chi si muove sul territorio? Manovalanza assoldata qui da noi, in Europa?
2: Allora, abbiamo una serie di scenari differenti e di situazioni differenti. Il primo scenario grave è quello di un attacco, di un attentato vero contro un obiettivo importante. Il caso di Lipsia è l'esempio più evidente, o una fabbrica di munizioni o un deposito di munizioni. Attentati di questo tipo risalgono addirittura prima dell'invasione dell'Ucraina, ed è evidente che c'è bisogno di personale qualificato, esperto per compiere azioni di questo tipo. Secondo tipo di azione è un'azione di disturbo, piccole azioni, l'incendio di una cabina elettrica che riguarda una stazione, piccoli sabotaggi, e questi possono essere condotti, fatti da persone che sono ingaggiate e reclutate attraverso la rete, attraverso il web, ricompensati con somme contenute, di solito criptovalute, e questi personaggi spesso sono personaggi ai limiti, ai margini. È emersa un'indagine abbastanza evidente, comprovata, che ha portato all'arresto di persone, quindi non parliamo di suggestioni, di allarmi, ma di arresti, dove è risultato che queste persone hanno compiuto piccoli attentati in Europa, e il loro gestore, chiamiamolo così, è un ballerino cubano che vive in Russia. Questo aveva dei problemi economici ed è stato, secondo l'inchiesta, convinto a reclutare dei latinoamericani in Europa per fare queste azioni. Poi abbiamo degli esempi minori che sono stati registrati, codificati, ad esempio in Francia. Le teste di maiale davanti alle moschee, lo sfregio su monumenti che ricordano le vittime dell'Olocausto. Bene, questi casi sono stati fatti da persone collegate a una rete che agiva essenzialmente in Serbia ed è collegata ai russi. Che fanno queste azioni? Sono azioni per creare caos, per creare arrabbiature, per creare fratture. Ora, tutto questo è fatto da Mosca? In parte sì, in parte ci possono essere anche delle azioni spontanee di simpatia. Non c'è dubbio che c'è una regia, che però questa regia poi usa quello che può, quello che ha. Voglio ricordare che dopo l'invasione dell'Ucraina l'Occidente ha espulso centinaia di diplomatici russi, e una parte di questi erano operativi dei servizi. Quindi Mosca si è trovata nella necessità di reagire a questo, come? Usando delle spedine pendibili. Ci sono decine e decine di casi in tutta Europa, e non solo in Europa, che raccontano questo. A questo aggiungo un rapporto FBI, questo sì ufficiale, che ha parlato di azioni per colpire figure in Occidente, magari esuli o anche responsabili di industrie militari occidentali coinvolte nel supporto all'Ucraina. Quindi è un quadro molto ampio, diffuso e con varie sfumature. C'è poi un problema obiettivo, non sempre è facile dimostrare le responsabilità. E quindi ecco perché bisogna stare attenti anche nella comunicazione di questi allarmi, di queste situazioni.
0: Ecco, Emmanuel Macron, Guido Limpio, la scorsa settimana, dopo aver riunito il Consiglio Supremo di Difesa, credo proprio in seguito all'episodio che ha citato prima, quello del deragliamento di un treno, ha parlato di una minaccia che è cambiata, la minaccia russa, ed è cambiata perché sono cambiati gli obiettivi, i bersagli, non più soltanto militari, ma anche civili, dicendo dobbiamo prepararci alla possibilità di avere vittime civili. In questo caso, secondo te, siamo nel campo dell'allarmismo o dell'allarme giustificato?
2: È un allarme, diciamo così, è un segnale di allarme forte che in alcuni casi può essere interpretato come allarmismo, perché se poi non succede niente, per fortuna, allora qualcuno dice: ah, ma voi gridate al lupo. Ci sono alcuni esperti tedeschi che hanno proprio fatto degli studi invitando a non, come dire, a non esagerare, a non lanciare continui allarmi. Allora, è presto detto, è semplice, c'è una minaccia. Ci sono delle persone e degli operativi in grado di portare questa minaccia, ma attenzione a non proliferare questi messaggi. Vi faccio un esempio, un accostamento a quello che è avvenuto ad esempio nel 2016-2017 in Europa dopo gli attentati dello Stato Islamico. Se ricordate, vennero usati mezzi, veicoli come a Nizza, no? Sulla folla, 86 morti, Germania, in tanti posti in Europa, attacchi di questo tipo con i veicoli ariete. Bene, poi ci sono stati molti altri episodi che non erano ascrivibili allo Stato Islamico, ma ogni volta che accadevano, diceva: ma che è, un attentato terroristico o un'azione di un folle o un ubriaco? Bene, soltanto evocare la presenza o una responsabilità dello Stato Islamico gli ascriveva, gli portava in dote questa azione. Quindi bisogna essere molto chiari, molto attenti, avvisare, mettere in guardia le opinioni pubbliche su quello che è la minaccia, sul tipo di diverso di minaccia, ma poi al tempo stesso mantenere il sangue freddo e la calma.
0: Guido Limpio, dal 2022 ci siamo, ho l'impressione, un po' abituati a veder comunicate le notizie di intelligence che un tempo magari erano riservate. La prima grande operazione, tra virgolette, devo mettere per forza, tra virgolette, di trasparenza a questo punto di vista è stata gli avvertimenti ripetuti, no? Da parte degli Stati Uniti che la Russia era pronta effettivamente a passare all'azione in Ucraina. E poi, ecco, siamo nella situazione in cui ci troviamo adesso. Peraltro Politico, testata paneuropea, proprio alla fine della scorsa settimana avvertiva: i governi europei sono pronti a comunicare all'opinione pubblica l'intensificazione della minaccia della guerra ibrida. Allora la domanda è semplice, forse ingenua: a cosa serve comunicare queste notizie? C'è una portata effettiva, concreta? Non lo so, adesso magari se prendiamo il mare, andiamo nel Mediterraneo, staremo attenti e vedremo se ci sono imbarcazioni russe da cui potrebbero partire dei droni. Chiaramente sto scherzando, proviamo a riderci anche un po' su. Oppure si tratta effettivamente di gestione del fronte interno?
2: È una gestione del fronte interno, è un messaggio anche ad opinioni pubbliche, dove non mancano schieramenti politici e anche parte dell'opinione pubblica che non guarda con preoccupazione ai russi, uso un eufemismo, c'è chi addirittura ritiene che i russi in fondo siano innocenti e che i veri colpevoli della guerra siano gli ucraini. Quindi c'è la necessità, come dire, di una mobilitazione. Però, come spesso accade, e non solo per questo tema preoccupante, allarmante, ma anche per altri temi, il continuare a ripetere questo messaggio alla fine satura, alla fine abbassa il livello di attenzione. Ecco perché c'è il solito tema del al lupo, attenzione nel comunicare questi allarmi. Io credo che ci voglia un dosaggio, cioè nel momento in cui si è certi di una minaccia, bene, va dichiarata, va evidenziata, va raccontata. ma quando c'è una fase di incertezza è controproducente, come dire, far suonare la campanella troppo in anticipo, perché proprio riparto da quello che tu hai detto all'inizio. Ricordiamo che quando gli americani alla vigilia dell'invasione ucraina hanno lanciato l'allarme, pochissimi governi occidentali, anzi nessuno, tranne forse i baltici, hanno creduto in quell'allarme. Perché cosa diceva l'opinione pubblica? Cosa dicevano molti? Ah, il solito allarme americano, come quello dell'invasione dell'Iraq, delle armi di distruzione di massa e tutto quello che sappiamo. Quindi non si voleva credere, secondo me anche un po' in maniera ipocrita, a quell'allarme, perché non faceva comodo credere a quell'allarme, anche per ragioni politiche ed economiche. E poi abbiamo visto che l'invasione c'è stata. Quindi cosa voglio dire? Bisogna gestire meglio la comunicazione, bisogna essere molto più attenti. Mi rendo conto che non è facile. C'è anche una politica della comunicazione che risente della paura dell'errore, e mi ricollego all'allarme terrorismo. Molti allarmi terrorismo venivano lanciati perché nessuno vuole essere accusato di dire: ma non me l'hai detto, quindi io ti avverto che c'è un pericolo.
0: È chiarissimo, ma poi c'è una davvero chiarissimo.
2: C'è una gradazione del pericolo. Ecco, questo è il punto.
0: Grazie ancora Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera. A questo punto noi lasciamo l'Europa, andiamo in direzione del Corno d'Africa.
3: Le nord de l'Éthiopie, à nouveau rattrapé par le spectre de la guerre. Après plusieurs mois de tension, le TPLF, les rebelles du Tigré, sont passés à l'acte. Ils se sont emparés de l'aéroport de Mekele, la capitale régionale. Le traffico aereo è suspendu avec Addis Abeba, che ha già mené plusieurs.
0: A Radio Del Mondo stiamo ascoltando un servizio dell'inviato di TV5 Mondo nel Corno d'Africa, che racconta che il nord dell'Etiopia è nuovamente minacciata dallo spettro della guerra dopo diversi mesi di tensione. Racconta l'offensiva lanciata mercoledì dai ribelli tigrini che si sono impadroniti nell'aeroporto di Mekele, la capitale regionale, ed è il temuto ritorno del conflitto che, come ricordavo prima, ha devastato il Corno d'Africa tra il 2020 e il 2022, portando alla morte di centinaia di migliaia di persone. Oggi proviamo a capire qual è la situazione, come può degenerare, ospitando in studio Alberto Magnani, africanista del Sole 24 Ore, autore di Le ali dell'Africa, uscito con il Mulino nel 2025, e da qualche mese anche proprio corrispondente della testata da Nairobi, da dove copre tutta l'Africa orientale con frequenti incursioni giornalistiche proprio in Etiopia. Alberto, bentornato qui tra noi.
4: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ti vorrei chiedere innanzitutto che notizie ci arrivano, se ci arrivano, dal campo di battaglia del nord dell'Etiopia.
4: Le notizie che arrivano sono quelle di una potenziale espansione del conflitto su scala nazionale e, si teme, anche su scala regionale. Fin qua si è parlato della nuova esplosione di ostilità nel Tigray, la regione che aveva già ospitato la guerra terrificante che abbiamo descritto prima, stime fino a 600.000 vittime secondo alcune ricostruzioni, ma adesso il conflitto si sta, come dicevamo, espandendo sia su scala interna etiope, sia, secondo alcuni timori, potrebbe allargarsi su scala regionale. Su scala interna perché sono registrate tensioni di milizie legate al fronte popolare di liberazione del Tigray, anche in regioni come l'Amara, la stessa Oromia, la FAR, e quindi tutte le regioni, appunto, che sono attualmente frammentate all'interno, appunto, che costituiscono l'ossatura fondamentale del paese, e quelle stesse regioni che Abiy Ahmed, il premier, il leader in carica, aveva cercato di riunire, di cercare di raggruppare sotto l'unico disegno unitario di una Etiopia che fosse nazionale e non più frammentata, appunto, nelle sue varie divisioni regionali ed etniche. E poi ci sono timori di un allargamento maggiore, perché l'Etiopia si trova al cuore di quello che potrebbe essere potenzialmente una sorta di tempesta perfetta di conflitti e di tensioni di carattere politico, militare ed economico, perché da un lato c'è la guerra del Sudan, il grande conflitto africano che si trascina dal 2023 e che ha già accennato a espansioni potenziali verso Oriente. Basti pensare che ci sono accuse di una qualche complicità dell'Etiopia con le RSF, le milizie paramilitari che sono in conflitto aperto con l'esercito regolare. Dall'altro lato c'è quella grande polveriera, che è il Mar Rosso, tutte le tensioni comunque che si stanno scatenando e che creano anche una sorta di saldatura tra Corno d'Africa e Golfo, in particolare adesso con la l'avanzata degli Houthi e la minaccia che incombe sul piccolo ma rilevantissimo stato di Djibouti. Il tutto con una serie di intrecci ulteriori che si vanno a creare, perché ad esempio l'Etiopia in questo momento è anche in un rapporto di ostilità aperta, esplicita con l'Egitto.
0: Alberto, ti interrompo, così proviamo a capirli meglio, questi, a sciogliere qualche nodo, se no sarà difficile riuscire a seguire sulla mappa questa espansione temuta del conflitto che, ricordi ascoltatori, è ripreso mercoledì con degli attacchi dei tigrini e mi pare di capire che sono avanzati anche nelle regioni dell'Amara e dell'Afar. Partiamo proprio da questo ultimo punto, la grande differenza, anche mi sembra per quanto riguarda il rapporto di forza rispetto a quanto è accaduto tra il 2020 e il 2022. Allora Asmara e Addis, Eritrea e Etiopia erano alleati, è successo raramente nella storia. Questa volta invece c'è una forte ostilità da parte dell'Eritrea, che potrebbe schierarsi, questo dicono diversi analisti, al fianco dei ribelli.
4: Di fatto, secondo alcuni analisti, l'Eritrea si è già schierata a fianco dei ribelli. Tutto nasce dall'ostilità, dall'affronto subito con gli accordi di Pretoria nel 2022, quando l'Eritrea è stata di fatto esclusa dalle intese di pace che sono state vergate in Sudafrica, e da allora ha alimentato una sorta di risentimento ulteriore verso l'Etiopia. E già in occasione delle tensioni che si sono registrate negli ultimi mesi e negli ultimi anni dopo il 2022, quando il fronte tigrino è tornato a ribollire, l'Eritrea ha sempre lasciato intendere una qualche vicinanza, o comunque sia una qualche possibile vicinanza con i tigrini, scatenando un botta e risposta di accuse con l'Etiopia di Abiy Ahmed. E in questa fase il timore, appunto, e questo era l'ultimo dei tanti fronti che stavamo elencando prima, è quello appunto di un nuovo conflitto aperto, un nuovo conflitto esplicito tra l'Eritrea e l'Etiopia, con l'Eritrea schierata evidentemente verso i ribelli, che non sono solo più ribelli tigrini, ma sono ribelli tigrini alleati, affiliati a vari fronti interni del paese, quelli che descrivamo prima, contro appunto una Etiopia che dovrebbe cercare di rivendicare quel disegno unitario che era stato la ragion d'essere dell'ascesa di Abiy Ahmed e che ora si trova a essere sempre più precario.
0: Ecco, Alberto Magnani, poco prima della ripresa dell'ostilità, dicevo mercoledì, domenica era arrivata una notizia che aveva un po' fatto drizzare i capelli in testa agli osservatori dell'area, proprio per quello che dicevi tu riguardo alle alleanze che stavano tessendo i tigrini del Fronte Popolare di Liberazione. Domenica sarebbe stato firmato un accordo addirittura con altri 6 gruppi ribelli. Ho provato a dare un'occhiata alla mappa di questo splendido paese e l'impressione è che in quasi tutto il territorio in questo momento i tigrini hanno degli alleati armati. Quanto rischia l'Etiopia dal punto di vista della tenuta del paese come entità unitaria? E poi soprattutto, perché però è tornato adesso a questo conflitto? Perché i tigrini hanno deciso adesso di ripartire all'offensiva?
4: Quanto l'Etiopia rischia dipenderà paradossalmente, secondo alcuni analisti, dalla risposta dell'Etiopia, perché l'Etiopia si trova in questa fase in un momento di rilancio delle sue ambizioni economiche e politiche, ospiterà nel 2027 la COP delle Nazioni Unite, è in una fase anche di riscatto delle sue ambizioni riformistiche, e quindi tutto dipenderà dalla capacità di gestire questo conflitto con con un compromesso fra diplomazia e repressione. Al momento i primi indizi vanno verso la repressione, perché l'esercito e le autorità etiopi hanno rivendicato l'eliminazione di 272 militanti dei vari gruppi armati ostili al potere centrale di Abiy, e quindi ci sono dei timori fondati di una degenerazione violenta in questa fase del conflitto. Quanto al perché le ostilità siano tornate a crescere in questa fase, in realtà non sono ostilità che nascono dal nulla, sono ostilità che sono fermentate, sono alimentate negli ultimi anni, addirittura dal 2022, e già all'inizio di agosto, tra fine luglio e inizio agosto, quando le cronache erano legittimamente dominate dalla crisi di Ceuta in Marocco, le forze tigrine avevano accusato il governo centrale di Abiy Ahmed di avere dichiarato una guerra aperta contro di loro. Quindi, da un lato, per quanto riguarda l'evoluzione del conflitto, tutto dipenderà dalla volontà o meno dell'Etiopia di cercare di mantenere equilibri che però potrebbero sfuggire anche in ragione dell'offensiva appunto militare delle forze ribelli. Quanto al perché del tempismo, in realtà non è, diciamo, un tempismo casuale, ma il frutto e l'esito di tensioni che risalgono agli accordi del 2022 e che si sono poi intensificate negli ultimi tempi fino alle ultime derive che stiamo testimoniando.
0: Ed è chiaro quindi che queste notizie, le notizie della ripresa del conflitto, non sono arrivate come una sorpresa assoluta, immagino anche per i cittadini dell'Etiopia. Dicevo prima, Alberto, tu come giornalista del Sole 24 Ore sei diventato negli ultimi anni un frequente visitatore anche del Corno d'Africa e di Addis Abeba e del resto dell'Etiopia. Ecco, come parlano gli etiopi, come parlavano di questa ipotesi di ritorno alle ostilità, al conflitto? Che aria tirava in quest'ultimo periodo in Etiopia?
4: Per rispondere con una battuta, non ne parlavano troppo, perché comunque in Etiopia c'è una cappa di oppressione, comunque sia di controllo politico, che è decisamente pesante, con una stretta che ha riguardato anche diversi giornalisti, diverse testate giornalistiche, e un'elezione, quella che si è svolta per l'appunto a giugno nel paese, che si è tenuta in un clima blindato, con un voto che era già predefinito a favore del Prosperity Party, il partito di Abiy Ahmed, e che quindi non riservava particolari sorprese. C'era sicuramente, nelle voci che comunque resistono anche di informazione indipendente, di analisi indipendente sull'Etiopia, c'era la sensazione che ci si potesse avvicinare nuovamente a un punto di rottura, a un momento di rottura, determinato sia dai pregressi che abbiamo descritto poco fa, quindi la tensione e il rancore per gli accordi del 2022, le sinergie con l'Eritrea e altri fattori, sia anche da tumulti interni al movimento tigrino.
0: Alberto Magnani, prima di salutarci, un'ultima battuta su una questione che hai evocato anche in un lungo pezzo che hai dedicato, che hai scritto sul Sole 24 Ore, l'intreccio con quello che sta accadendo nello Yemen, un intreccio che riguarda, se non sbaglio, Gibuti, un centro militare cruciale che è importante per il conflitto, ma che è fondamentale anche per garantire alcuni rifornimenti all'Etiopia.
4: Gibuti, un paese che è grande circa quanto la Slovenia, anche per dare un'idea delle dimensioni, veicola il 97% circa del commercio destinato all'Etiopia, e di conseguenza qualsiasi tensione che si riverbera sul paese diventa un'ipoteca serissima sul futuro economico del paese. Da qui l'ipotesi, due ipotesi differenti. Una prima ipotesi è che l'Etiopia vada a cercare sbocchi, diciamo, legittimi commerciali in altri porti, ma potrebbero essere porti altrettanto scomodi come quello di Berbera nel Somaliland. La seconda ipotesi, che è altrettanto insidiosa, è quella di una BIC che torni a rivendicare, come ha già fatto diverse volte in passato, uno sbocco sul mare, andando a creare un conflitto aperto con altri paesi della regione. Uno dei paesi più evidentemente destinato a una conflittualità aperta con l'Etiopia è la Somalia.
0: Grazie Alberto Magnani. Gibuti, lo ricordo, anche è diventato un rifugio per migliaia di cittadini yemeniti che nelle ultime settimane sono scappati dalla costa sul Mar Rosso seguendo l'avanzata del movimento Houthi. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo, con i nostri saluti dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci, in regia da Marco Pompi, alla console da Mauro Tonini, al microfono da Luigi Spino, al microfono che passa adesso ai colleghi di Radio 3 Scienza. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: Rai Radio 3.
1: La cultura, le storie, le voci e i suoni del Sud tornano in onda su Radio 3 con Zazà. Il 27 settembre, promesse e contraddizioni della Coppa America di vela a Napoli al tempo del bradisismo. Taranto tra teatro e dismissione industriale. Il mondo di Fabrizia Ramondino e molto altro, accompagnati dai percorsi musicali e dai ritmi mediterranei. Dalla sede Rai di Napoli, Zazà, ogni domenica alle 15 su Radio 3.
0: Radio 3 Scienza.

0: Un fisico che si è occupato di missioni spaziali e uno storico medievista uniscono le forze per raccontare il nostro rapporto con le comete, dai Caldei a Giotto fino alla missione Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea, che si è conclusa proprio alla fine di settembre di 10 anni fa. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Radio 3 Scienza, venerdì 25 settembre 2026, e oggi sono moltissimi gli eventi in programma in tutta Italia per la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, preceduta nei giorni scorsi anche da altri incontri organizzati per la Settimana della Scienza. E nella città dell'Aquila in particolare si sta svolgendo Street Science, quindi scienza di strada, la manifestazione promossa dall'Università dell'Aquila in collaborazione col Gran Sasso Science Institute e il Comune dell'Aquila. E questa sera è in programma uno spettacolo di cui saranno protagonisti Paolo Ferri. Buongiorno e bentornato a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie per essere con noi. È fisico Paolo Ferri, è stato a capo del Dipartimento Operazioni Spaziali all'Agenzia Spaziale Europea a Darmstadt in Germania, dove è stato responsabile di varie missioni spaziali, tra cui ricordiamo naturalmente in particolare Rosetta. Buongiorno anche ad Amedeo Feniello.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Grazie a lei per essere con noi, docente di storia medievale all'Università dell'Aquila. Paolo Ferri e Amedeo Feniello saranno appunto protagonisti di uno spettacolo alle 18.30 all'Auditorium del Parco, lì all'Aquila, insieme al musicista Lorenzo Pampaloni. Lo spettacolo si intitola Cacciatori di Comete. 335-5634-296. Se volete raccontarci con un messaggio via SMS o WhatsApp qual è la vostra cometa preferita, ne citeremo alcune oggi nel corso di questa nostra conversazione, che vorrei iniziare con Paolo Ferri rievocando quel 30 settembre 2016, quindi 10 anni fa, quando si concludeva la missione Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha un ruolo centrale da protagonista nel vostro spettacolo. Si concludeva con lo schianto controllato della sonda sulla superficie della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Vorrei chiedere che cosa ricorda di quel momento, dopo i tanti anni passati prima a progettare e poi a seguire anche con molta trepidazione, come racconta nello spettacolo, le sorti della missione Rosetta.
1: Sì, beh, certo, ricordi dolci e amari, ovviamente. Io ci ho lavorato 20 anni, quella fu la fine di un periodo di 20 anni molto intenso, e comunque era una missione che era durata 12 anni in volo. Gli ultimi anni erano stati veramente particolari, e quando finisce una missione è sempre un momento triste, anche se abbiamo festeggiato, ma la perdita del segnale è una ferita che fa fatica a rimarginarsi. Era una fine controllata, ma fino in fondo abbiamo sperato che Rosetta ci sorprendesse e magari decidesse di prendere qualche iniziativa e sopravvivere. Invece è andata come prevedevamo.
0: Questa cosa della perdita e del recupero del segnale appunto ha caratterizzato anche i momenti centrali della missione, su cui tra poco torneremo. Paolo Ferri, vorrei però coinvolgere da subito Amedeo Feniello, coprotagonista appunto dello spettacolo insieme a Paolo Ferri, perché nello spettacolo di fatto si ripercorre tutta la storia del nostro rapporto con questi corpi celesti, Amedeo Feniello, a cominciare dai Caldei, parlando di Aristotele, poi arrivate a Giotto, che raffigura la cometa di Halley nel ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni. Tra l'altro il nostro collega conduttore di Fahrenheit Tommaso Giartosio ci segnala che la cometa di Halley è anche raffigurata nell'arazzo di Bayeux, che è in mostra proprio in queste settimane al British Museum, e raffigura la battaglia di Hastings, siamo nel 1066, e anche lì compare. Abbiamo dedicato una puntata alla razza di Bayeux l'11 settembre scorso, se volete riascoltarla. E Amedeo Feniello, nel periodo medievale che rapporto avevamo noi esseri umani con questi corpi celesti?
2: Ma è un rapporto pessimo perché si riteneva che fossero portatori di disgrazie, epidemie, distruzioni. La cometa rappresentava sempre un momento di perdizione per l'umanità. E con un grande paradosso, perché sia per quanto riguarda la battaglia di Hastings e la Lazio di Baie, chiaramente noi non possiamo raccontare tutto, ci siamo concentrati su Giotto, e sia nel momento in cui Giotto raffigura per la prima volta dal vivo la cometa che sovrasta il momento della nascita di Gesù, rappresentano invece dei momenti di trasformazione, di modifica, di riassetto del mondo spirituale, come nel caso di Gesù, o politico, come nel caso della Lazio di Baie. Quindi c'è questa grande contraddizione dove però prevale il senso negativo, la cometa come elemento di perdizione e come elemento di sciagura per l'intera umanità.
0: Questo è il ruolo appunto che giocarono in quel periodo storico. Amedeo Finiello, tra poco torneremo anche a parlare invece del ruolo che le comete hanno giocato nel momento di svolta della rivoluzione copernicana, della rivoluzione scientifica, la nascita, diciamo, della scienza come la intendiamo oggi nel 600. Però vorrei tornare da Paolo Ferri, anche prendendo a pretesto un messaggio molto bello arrivato da Chiara, da Treviso, che dice: era il mio primo anno di astronomia. L'Università di Padova aveva organizzato una conferenza per seguire in diretta il risveglio della sonda Rosetta. È stato davvero uno dei momenti più emozionanti che ricordi. Di conseguenza la mia cometa preferita non può che essere la 67+, Churyumov-Gerasimenko. E allora, Paolo Ferri, noi ce li ricordiamo bene perché li raccontammo qui anche a Radio Trescenza, quel momento epico del risveglio di Rosetta. Ci riporta a quel momento, era il 2014 se non vado errato, che cosa aveva preceduto quel momento e perché è stato un momento cruciale che aveva creato anche una notevole ansia tra voi che seguivate appunto la missione Rosetta.
1: Ma sicuramente mi viene la pelle d'oca anche adesso a ripensarci e non solo per l'ascoltatrice che ringrazio, ma anche per noi è sicuramente il momento più emozionante di tutta la missione. Non è stato l'atterraggio sulla cometa, era quel momento. Il momento veniva dopo 2 anni e mezzo di assenza di contatto con la sonda. Era una scelta. La sonda volava talmente lontano dal Sole, circa 800 milioni di chilometri, che non aveva abbastanza energia sui suoi pannelli solari, il Sole da quella distanza non produceva abbastanza energia per tenere tutto acceso. Quindi avevamo spento 2 anni e mezzo prima, nel giugno del 2011, avevamo spento tutto, non avevamo più contatto, sapevamo più o meno dove era la sonda, avevamo puntato delle sveglie, se vogliamo dire così, 4 sveglie per essere sicuri che si svegliasse, e il 20 gennaio del 2014 ci aspettavamo che la sonda si risvegliasse e attivasse tutto. Era una sequenza complessa, quindi non era chiaro l'istante preciso dell'arrivo del segnale. Noi eravamo sulla Terra in attesa che la sonda si svegliasse, ci mandasse questo segnale di radio e dicesse: sono sveglia, sono pronta, cominciate di nuovo a comunicare con me. Avevamo un'incertezza di un'ora e si può immaginare questa attesa in quell'ora. È stata veramente spasmodica. Oltretutto Rosetta ci ha giocato un po' uno scherzetto, ha avuto un ritardo di 20 minuti, per cui ci ha prolungato l'agonia.
0: I 20 minuti più lunghi della sua vita, credo, Paolo Ferri.
1: Assolutamente, assolutamente. È stato un momento veramente drammatico. Finalmente poi questo segnale è arrivato, è stata una grande liberazione. E questo segnale ha dato il via nel 2014, era il 20 gennaio, appunto a questa anche interesse mediatico della gente. Come ricordava l'ascoltatrice, è stato un momento che ha ispirato tantissime persone e hanno seguito poi Rosetta fino all'arrivo alla cometa. Insomma, la missione poi si è svolta piena di altri momenti drammatici, ma questo fu proprio l'inizio di tutto.
0: E grazie per averlo rievocato anche con tanta passione, si sente ancora appunto le emozioni che aveva vissuto in quel momento Paolo Ferri. Amedeo Finiello, spostiamoci un po' rispetto al quadro che abbiamo appunto, che ci ha ritratto così bene prima, del nostro rapporto in quel momento del periodo medievale, il nostro rapporto con le comete, spostandoci un pochino avanti, quando in una parte centrale del vostro spettacolo Cacciatori di Comete, in programma questa sera alle 18:30 all'Aquila, racconta di Tycho Brahe e di Galileo Galilei. Che cosa accade? Che ruolo giocano questi corpi celesti nel momento in cui sta sorgendo di fatto con la rivoluzione copernicana la scienza, e con Galileo Galilei naturalmente la scienza come la intendiamo oggi?
2: Diciamo che è la grande modifica dell'approccio. Da un'idea aristotelico-tolemaica, dove il mondo funzionava e l'universo funzionava come un enorme carillon, dove le comete facevano parte del mondo sublunare più vicino alla Terra, quasi una sorta di fenomeno atmosferico, praticamente lentamente le comete cominciano ad assumere una visibilità, un ruolo all'interno di un sistema che si sta costruendo attraverso i grandi astronomi da Copernico in poi, e queste comete cominciano a svolgere un ruolo completamente differente rispetto a quello che per secoli si era immaginato, cioè parte di un cosmo molto più grande e molto più ampio di quanto si immaginasse, si perde la dimensione sublunare e comincia uno sviluppo dove attraverso lo studio delle parallasse, attraverso lo studio dei movimenti che avvengono attraverso un'altra grande scoperta tecnologica, che è quella del telescopio, che permette di verificare di visu direttamente e sperimentare il cammino di questi corpi celesti e anche la lontananza, la dimensione, e tutto questo rivoluziona la nostra idea del nostro sistema solare, del cosmo e poi, come sta avvenendo oggi, dell'universo.
0: E da lì è iniziata la lunga corsa che ci ha portato ad esplorare di fatto lo spazio, anche lo spazio profondo, come abbiamo fatto appunto con la missione dell'Agenzia Spaziale Europea Rosetta, mandata lì a studiare appunto la cometa P67 Churyumov-Gerasimenko. L'impresa, diciamo, delle esplorazioni spaziali, Paolo Ferri la racconta anche in un libro comparso di recente l'anno scorso per i tipi di Raffaello Cortina, che si intitola Volare oltre il cielo, i segreti dell'esplorazione spaziale. Ma Paolo Ferri, anche alla luce dell'esperienza, dei risultati che abbiamo, che avete ottenuto con la missione Rosetta, perché è importante studiare le comete, questi corpi celesti che da sempre in qualche maniera sono presenti nella storia dell'umanità, ma che solo recentissimamente abbiamo cominciato ad indagare in profondità col metodo scientifico?
1: Ma ci sono due ragioni principali, una scientifica, che è quella del fatto che le comete sono considerate i corpi più antichi del sistema solare, sono praticamente materia che si è preservata nello stato originale quando il sistema solare si è formato, quindi 4 miliardi e mezzo di anni fa circa. E il resto della materia si è concentrata nei pianeti, nel Sole, si è modificata, invece questi resti, questi detriti che sono rimasti, sono ancora in forma originale, quindi ci danno un po' una... È come fare, studiare le comete, come fare archeologia nel sistema solare, si va a cercare i segni di com'era il sistema solare all'inizio della sua storia. Quindi sono molto importanti da quel punto di vista. C'è un altro aspetto che io sottolineo, meno scientifico, ma molto altrettanto importante. Le comete ci hanno bombardato il pianeta durante tutta la sua storia, hanno causato anche cataclismi e probabilmente anche cambiamenti drammatici dell'evoluzione della vita sulla Terra. Le comete arriveranno ancora, quindi studiare le comete ci può permettere anche di inventare, costruire forse un giorno un sistema di difesa contro queste comete, che riescano a deviarle, e nel caso ce ne arrivasse un'altra che fosse in rotta di collisione con la Terra.
0: E questo naturalmente è un aspetto molto, molto importante, a cui abbiamo dedicato anche qui a Radio 3 Scienze alcune puntate. Continuano ad arrivare i messaggi al 335-5634-296 di ascoltatrici e ascoltatori che rievocano il momento della visione, diciamo, di comete nello spazio, Alma, che dice l'ultima cometa che per diverso tempo si è vista in Italia, ha suscitato in me sentimenti di immensità, protezione e vicinanza. È stato molto bello, ogni sera dalla finestra della cucina c'era questa lontana presenza. E poi Rossana, 1986, nei pressi di Glasgow, nel buio in alto la cometa di Halley, ai piedi riflessa in due laghetti la cometa raddoppiata. Molto bella questa immagine di Rossana che commenta dicendo incanto e silenzio. Amedeo Finiello, la cometa di Halley ci accompagna appunto con la sua presenza, col suo ritorno regolare da tantissimi secoli. Il vostro spettacolo si conclude con un racconto più recente del Novecento, che ha per protagonista proprio la cometa di Halley e Camille Flammarion, no? Un celebre divulgatore all'epoca di astronomia. Che cosa ci dia un'anteprima di quello che ascolteranno le persone che verranno questa sera lì all'Aquila ad ascoltarvi?
2: Beh, una storia esilarante, perché Flammarion ebbe la brillante idea di spiegare al pubblico francese, che poi divenne il pubblico mondiale, che la scia della cometa pregna di gas nocivo sarebbe passata sulla Terra distruggendo la vita sulla Terra. Questa notizia, come sarebbe successo poi successivamente con il famoso programma di H.G. Wells, di Orson Welles, dal romanzo di H.G. Wells sulla guerra dei mondi, scatenò il panico e in tutta Europa la gente cercò di premunirsi, ed è straordinario trovare testimonianze su medicinali che vengono brevettati, oppure macchine a ossigeno per salvare l'umanità, insomma un mondo variegato che ci riporta un pochino a quella belle époque dove dopo ci sarebbe stata una tragedia ben più grave, quella della prima guerra mondiale.
0: Ecco, questo è per dare un assaggio della varietà di storie scientifiche e umane che attraversano lo spettacolo Cacciatori di Comete, che ha per protagonisti appunto Paolo Ferri, Amedeo Feniello, insieme al musicista Lorenzo Pampaloni. In programma lo spettacolo questa sera alle 18.30 all'Auditorium del Parco, la città dell'Aquila, per il programma di Street Science. Io ringrazio molto Paolo Ferri e Amedeo Feniello per essere stati con noi oggi a Radio Trescenza.
2: Grazie a voi.
0: E buono spettacolo per questa sera. Sono numerosissimi, come dicevamo all'inizio, gli eventi in programma per la notte europea dei ricercatori. Adesso noi ci spostiamo a Frascati, alla sede dell'Agenzia Spaziale Europea, ESRIN, che è dedicata, una sede dedicata in particolare ai programmi di osservazione della Terra dallo spazio. Tra i protagonisti di questo Open Day per la notte europea dei ricercatori c'è Andrea Patassa, che insieme ad Antea Comellini è stato selezionato nel 2022, forse lo ricorderete, per far parte del corpo degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Non è potuto essere con noi in diretta, ma ci ha mandato un paio di vocali, e sentiamo che cosa ci ha detto sul momento in cui ha deciso che sarebbe diventato un astronauta.
3: Contrariamente a quello che si può pensare, io non ho sempre voluto fare l'astronauta fin da quando ero bambino, ma più che altro perché mi sembrava qualcosa di impossibile. Io quello che volevo fare da bambino, da adolescente, era il pilota militare, ed è la carriera che ho seguito. Lo spazio è entrato nella mia vita in un momento specifico, secondo me, ovvero quando, durante il mio addestramento negli Stati Uniti come pilota, ho avuto la possibilità di visitare il centro spaziale di Houston con una guida d'eccezione, ovvero Luca Parmitano, lui astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, già con delle missioni alle spalle. Quella giornata mi ha fatto scoccare quella scintilla, la passione, e mi ha fatto capire che gli astronauti in realtà esistono, sono in carne ed ossa ed hanno spesso un background simile a quello che stavo facendo. E quindi col tempo mi sono avvicinato a questo mondo, e quando l'Agenzia Spaziale Europea ha emesso l'ultimo bando per la nuova classe di astronauti, ho applicato senza pensarci.
0: Questa è la voce di Andrea Patassa, astronauta di riserva dell'ESA insieme ad Antea Comellini, pilota anche lui, collaudatore e sperimentatore dell'aeronautica militare italiana, come lo è Luca Parmitano, che oggi, come sappiamo, è nel pieno della formazione come pilota della missione Artemis 2, che dovrebbe partire proprio nel 2027 come ulteriore successivo test per le future missioni Artemis che arriveranno a sbarcare di nuovo sul nostro satellite. Andrea Patassa e anche Antea Comellini hanno proprio da poco concluso il loro percorso di formazione come astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Sentiamo che cosa ci ha raccontato su questa formazione.
3: Essere parte della riserva degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea significa mantenere la propria professione, quindi nel mio caso continuare a fare il pilota in aeronautica militare, il pilota collaudatore, e allo stesso tempo addestrarsi come astronauti con l'Agenzia Spaziale Europea. Proprio quest'anno io e Antea Comellini, che è stata selezionata con me per l'Italia, abbiamo terminato l'addestramento di base, diciamo, per gli astronauti insieme ai nostri colleghi degli altri paesi, e da ora, a ogni momento, potremmo essere assegnati ad una missione nello spazio e quindi coronare quello che è anche un sogno, quello di volare nello spazio. L'addestramento per fare l'astronauta è bellissimo, secondo me, perché è molto molto vario. Si devono imparare tantissime materie diverse, senza andare necessariamente a diventare degli esperti in ogni materia, ma padroneggiare un campo abbastanza vario di materie. Questo perché tutti arriviamo con un background diverso. C'è chi come me è un pilota militare, c'è chi è un ingegnere o un'ingegnera, ci sono degli scienziati, ci sono degli astrofisici, e serve a dare a tutti lo stesso punto di partenza, le stesse conoscenze di base. Quindi si passa da studiare la medicina e la biologia, che sono dei campi assolutamente lontani da quello che è il mio background, a ingegneria, a astrofisica, fino a delle attività pratiche, che ovviamente sono le mie preferite, come l'addestramento in piscina, che simula la microgravità che poi si ha nello spazio, quindi per addestrarsi alle passeggiate spaziali, ma anche ad addestramenti di sopravvivenza, come quello che abbiamo fatto nei Pirenei sulla neve, che è da una parte un modo per acquisire quelle competenze che ci servirebbero per sopravvivere appunto in montagna sulla neve nel caso un rientro o un lancio non vadano come previsto, ma dall'altra dà anche tante competenze per imparare a lavorare in gruppo in un ambiente difficile, stressante, che ha tante similitudini con una missione spaziale.
0: Quante esperienze fanno astronaute e astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, come Andrea Patassa, che abbiamo appena ascoltato, che insieme ad altri esperti dell'Agenzia Spaziale Europea nella sede di Frascati oggi saranno intervistati, tra l'altro, dai ragazzi e dalle ragazze del podcast Rai Note di Sostenibilità Saremo il Futuro, che potete trovare nelle stagioni che già sono state prodotte sulla piattaforma raiplaysound.it, e che proprio in questa occasione lancerà e registrerà nuovi episodi, appunto, legati allo spazio, sui temi della sostenibilità, dell'osservazione della Terra, della difesa planetaria, della missione Artemis, insomma temi che abbiamo toccato proprio in questi ultimi minuti. Mentre tra l'altro è arrivato un messaggio al 335-5634-296 di Emanuele D'Arezzo, che chiede qual è la pubblicazione sulle comete di Paolo Ferri. Allora, noi abbiamo citato prima l'ultimo libro di Paolo Ferri, che si intitola Volare oltre il cielo, l'ha pubblicato Raffaello Cortina, ma Paolo Ferri ha scritto qualche anno fa, anche proprio sullo specifico della missione Rosetta, il titolo, il libro Il cacciatore di comete, storie di un'avventura nello spazio profondo, pubblicato invece dalla Terza. Oltre a questi eventi all'Aquila e a Frascati, insomma, cercate nelle vostre città le occasioni di incontro e di scoperta offerte dalla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026, e noi tra poco continuiamo a parlare di spazio e sostenibilità.

0: spazio e sostenibilità, perché parliamo adesso di costellazioni di satelliti, dopo essere stati nello spazio profondo per raccontare della missione Rosetta, ci riavviciniamo alla Terra, ai dintorni della Terra, nello spazio vicino, per parlare delle costellazioni di satelliti che, come sappiamo, negli ultimi anni sono cresciute molto di numero. Lo facciamo con l'aiuto di Camilla Colombo. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Camilla Colombo è esperta di meccanica orbitale, docente al Politecnico di Milano ed è tra le protagoniste della fiera BEX, Beyond Exploration Expo, proprio dedicata ai temi dello spazio, della space economy, che è in corso in questi giorni a Rimini, e dove Camilla Colombo ha coordinato un incontro sul tema proprio delle costellazioni di satelliti e la sostenibilità. La prima domanda, un po' inevitabile, che mi sento di farle, Camilla Colombo, è proprio legata alla proliferazione degli ultimi anni e che probabilmente è destinata anche ad aumentare nel corso dei prossimi anni, delle costellazioni di satelliti, che svolgono una serie di ruoli importantissimi ormai, fondamentali, di cui spesso magari non ci rendiamo conto, ma che pongono anche qualche problema in termini di sostenibilità. E allora, quanto è presente questo tema nel dibattito, anche in quello che avete affrontato voi, e in assenza, mi sembra, di una regolamentazione a livello globale sulle costellazioni di satelliti, o sbaglio?
1: Sì, esatto, è proprio il tema che abbiamo affrontato in questo panel su grandi costellazioni satellitari a BEX, Beyond Space, Beyond Exploration, perché i sistemi spaziali, ora ormai lo sappiamo tutti, sono diventati una componente essenziale della nostra vita quotidiana, supportano servizi come comunicazione, navigazione, monitoraggio ambientale, osservazione del clima, sicurezza, e in particolare tra gli ultimi sviluppi più significativi è proprio nell'ultimo decennio l'emergere delle grandi costellazioni satellitari, che vengono chiamate mega costellazioni. Questi sistemi stanno veramente trasformando la connettività globale, perché offrono servizi di internet broadband su scala mondiale nelle zone remote e consentono nuove applicazioni commerciali, istituzionali, scientifiche. Proprio con l'avvento delle grandi costellazioni abbiamo visto un boom della partecipazione privata nello spazio, e quindi rappresentano ovviamente una grande opportunità per la crescita economica anche del nostro paese, anche dell'Europa, l'innovazione, il benessere. Però allo stesso tempo, ed è proprio uno dei punti che abbiamo su cui abbiamo discusso al panel, stanno contribuendo anche a un rapido aumento del numero di oggetti in orbita, quindi vediamo una trasformazione dell'ambiente orbitale, un aumento della congestione, del rischio di collisioni, una domanda maggiore sulla capacità della Space Surveillance and Tracking, sui servizi di Space Traffic Management. E quindi nel panel abbiamo discusso su come è possibile continuare a beneficiare di queste opportunità preservando la sostenibilità a lungo termine dell'ambiente spaziale, gestione del rischio di collisioni. Una domanda maggiore sulla capacità della Space Surveillance and Tracking, sui servizi di Space Traffic Management. E quindi nel panel abbiamo discusso su come è possibile continuare a beneficiare di queste opportunità preservando la sostenibilità a lungo termine dell'ambiente spaziale, perché questo richiede dell'innovazione tecnologica, cooperazione tra operatori satellitari.

0: infrastrutture, l'automazione di tutte queste manovre e una responsabilità condivisa nell'attesa che venga definito un sistema un po' più forte di governance e di regolamentazione di accesso e di utilizzo dello spazio.
1: Anche perché Camilla Colombo, appunto, oltre all'affollamento, diciamo, no, nella nostra alta atmosfera di queste costellazioni, c'è anche il fatto che sono tanti e sempre più diversi i protagonisti che mandano in orbita questi satelliti, grandi imprese private come SpaceX, ma anche ovviamente gli stati, le agenzie, diciamo, per scopi di difesa, insomma. Ci sono molte esigenze che possono anche entrare in conflitto, diciamo, lassù nello spazio, anche relativamente appunto al cosiddetto dual use, da un lato appunto le applicazioni civili e le altre applicazioni militari. Quali problemi solleva questo aspetto?
0: Sì, infatti, prima di tutto la prima sfida tecnica è quella che dicevo prima dello Space Traffic Management, quindi della necessità di controllare in maniera coordinata tutte queste costellazioni, perché al momento ogni costellazione viene coordinata e manovrata con delle tecniche molto avanzate. Ci sono tecniche di collision avoidance, di evasione di manovra. Di collisioni con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è tutto fatto autonomamente a bordo, ma al momento questo è fatto costellazione per costellazione e tramite comunicazione tra i vari operatori. Ora che vediamo molte costellazioni che stanno accedendo allo spazio, è necessario definire un framework tale per cui questo Space Traffic Management sia anche controllato a livello globale.
1: Camilla Colombo,
0: E
1: purtroppo ci dobbiamo
0: il
1: fermare qui, ma torneremo naturalmente a parlare di questi temi che sono decisivi per il futuro e anzi anche il presente, appunto, dell'utilizzo della nostra atmosfera con la presenza di queste costellazioni satellitari. Ringrazio Camilla Colombo, lo ricordo, docente al Politecnico di Milano, è stata tra le protagoniste della fiera Beyond Exploration Expo in corso a Rimini. Noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radiotrescienza. In regia c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Mauro Tonini, insieme a Roberta Fulci e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
3: Il concerto del mattino.
4: E da questa romanza senza parole di Felix Mendelssohn, la sigla che ormai conosciamo tutti quanti, ha un brano di Felix Mendelssohn che ascolteremo tra breve. Perché il concerto del mattino qui in diretta su Rai Radio 3 si apre proprio con il grande compositore amburghese e un suo brano di grande suggestione che va a evocare il senso del mare calmo che in musica va a portare a un viaggio felice e prospero. E dunque Valentina Lo Surdo vi saluta con Mauro Tonini, avvicendamento con Fabio Zampa alla console tecnica. Flaminia Scarcia me lo sta giusto segnando adesso sul nostro monitor, perché anche lei è al di là del vetro in regia. Questo programma la cura di Giovanna Natalini e dunque siamo in compagnia di Mere Stille und glückliche Fahrt, l'opera 27 di Mendelssohn, che va a evocare attraverso l'adagio iniziale

il senso di immobilità. Gli archi sembrano trattenere il respiro, il movimento dell'armonia è lento e si ha la sensazione che la musica faccia quasi fatica a, diciamo così, salpare, a partire. Mendelssohn descrisse esplicitamente questo effetto come un suono quasi fermo che aleggia e trema appena. Poi si alza il vento, il molto allegro e vivace fa sì che lo spirare del vento dia inizio al viaggio, la musica completamente cambia da un punto di vista fisico, quindi ascolterete movimento, figurazioni rapide, gli interventi dei fiati, fanfare, espansioni dello spazio sonoro orchestrale, e quindi il paesaggio dall'immobilità si trasfigura in un movimento che diventa il vero soggetto di questa ouverture. E dunque noi ci prepariamo ad ascoltarla. 13 minuti per voi. Antonello Manacorda è alla guida di Camerata Salzburg, un concerto registrato in Austria il 2 agosto 2026 nel centro congressi di Villach. Buon ascolto.

applausi e bravo, proclamato dal pubblico austriaco a Villach. Siamo nel centro congressi per la Carinthian Summer Music Festival, rassegna che si svolge in Carinzia, appunto, con Camerata Salzburg. Bravo Antonello Manacorda, il direttore d'orchestra italiano torinese, prima violinista e poi direttore, veramente sta avendo una carriera meravigliosa, nato nel 1970, ricordiamo che è stato anche designato come prossimo direttore artistico e direttore musicale dell'orchestra Le Siècle, molto importante per in Francia per l'esecuzione di musiche su strumenti originali. Che bella questa pagina di Felix Mendelssohn Bartholdy, di Mere Stille und Glückliche Fahrt, l'opera 27, ouverture da concerto in re maggiore, che abbiamo ascoltato in questa bipartizione fatta di un adagio e di un molto allegro e vivace a significare la quiete prima di intraprendere un viaggio gioioso. E vorrei sottolineare nel presentarvi il prossimo brano, che è il brano capitale, diciamo così, non soltanto di questo programma, ma anche possiamo forse definirlo del repertorio sinfonico, cioè la quinta sinfonia di Beethoven. Vorrei ricordare che Manacorda, che pure appunto proviene da una tradizione come violinista, come concertmeister, con grande attenzione alla esecuzione di storica, storicamente informata, quindi su strumenti del tempo. La cosa interessante è che il suo rapporto con Beethoven non è un rapporto né casuale né sporadico, perché come direttore della Camera Academie Potsdam, con cui ha collaborato lungamente, ha completato nel 2024, l'abbiamo presentata anche in più puntate a Primo Movimento, l'incisione dell'integrale delle 9 sinfonie beethoveniane, quindi con una attenzione alla prassi filologica che qui naturalmente, avendo Camerata Salzburg, si deve adattare anche al suono della modernità. La quinta sinfonia non la presentiamo neanche, ma la ascoltiamo con orecchie rinnovate. Ogni volta è un grande viaggio quella che questa sinfonia, con il suo allegro con brio, l'andante con moto, scherzo, allegro trio, terzo movimento e allegro finale, ci propone. 30 minuti e poco più di ascolto in questa esecuzione che Antonello Manacorda farà con Camerata Salzburg, una registrazione del 2 agosto scorso.

Beh, siamo sicuramente molto lontani dalle interpretazioni di Herbert von Karajan con questa visione della Quinta Sinfonia di Beethoven in do minore, l'opera 67, pagina celeberrima. Antonello, Manacorda fa discutere con Camerata Salzburg in questa registrazione, esecuzione del 2 agosto 2026 nel Centro Congressi a Villach. Moltissimi messaggi giunti al 335-5634-296. C'è chi dice affascinante dipinto musicale con qualche eccesso di coloratura a scapito dello stile esecutivo, chi trova troppo veloci questi tempi, chi li trova precipitosi e chi invece affascinante questa visione più sobria rispetto alla visione romantica, letto Beethoven spesso con da una lente molto romantica. Noi andiamo avanti con un bis, l'Allegretto dalla Sinfonia numero 3 di Franz Schubert.

0: Il concerto del 2 agosto 2026, registrato a Villach con Camerata Salzburg e la direzione di Antonello Manacorda, si chiude con l'Allegretto dalla Sinfonia numero 3 in Re maggiore D200 di Franz Schubert. Valentina Losurdo dunque vi saluta, vi augura un buon fine settimana. Con me vi salutano Fabio Zampa e Flaminia Scarcia, la curatrice Giovanna Natalini. Noi ci rivediamo lunedì, ci riascoltiamo lunedì con il concerto del mattino sempre a mezzogiorno alle 9.30, le novità discografiche di Primo Movimento. E ora Mario Bortolotto.
1: A3, il formato dell'arte, il sabato alle 18 su Radio 3. Il 26 settembre l'inaugurazione a Firenze di Broken, il potere del frammento, non semplice resto di un'unità perduta, ma oggetto autonomo, custode di memoria e di trasformazione. Dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino agli artisti contemporanei. A3, il formato dell'arte, ogni sabato alle 18 su Radio 3.
2: RAI, Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere. Il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casatina.
1: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
3: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
7: Suona Luna.
8: L'opera francese con Mario Bortolotto. Dal ciclo I Maestri Cantori, trasmesso nel luglio 2010.
9: La grande tradizione musicale francese è, o almeno era fino a ieri, fondata sui grands compliments, proprio come nella quadriglia. Gli artisti, quando non erano proprio forzati a sbranarsi, usavano tecniche di madrigale. Il rispetto e anzi l'adulazione reciproca era un fatto esigentissimo, quale un esigentissimo Camille Saint-Saëns sull'opera di Charles Bonnot, che gli rivolse analoghe riverenze. Comunque sia, il caso Bonnot è tutt'altro che risolto e dopo anni di oltraggioso silenzio, cui solo Faust opponeva le sue centinaia di repliche, si danno alcuni segni di riapertura critica. In quei balletti semi-erotici, trattandosi di tali coreografi, finiva sempre con l'affiorare qualche verità, anche non facile. Dal lato opposto, Verdi ebbe a profondersi in riconoscimenti alla rappresentazione di Romeo e Juliette, ma all'italiana solo per poter fare a pezzi subito dopo il possente collega, primo musicista di Francia, certamente, ma, e qui, tutto l'immaginabile e anche qualcosa in più. Nella prosa di Saint-Saëns, musicista di rara cultura, traspare ben altro. Citazione: vi sono due nature nella personalità ad artistica di Gounod, la natura cristiana e la natura pagana, l'allievo del seminario e il pensionante dell'École de Rome, l'apostolo e l'aedo. Può sembrare questa una mera elencazione di dati incontrovertibili, ma non è solo così. Quando scriveva quelle righe, gli anni dei grandi dubbi che sconvolsero Gounod erano lontani. Il musicista, eternamente combattuto fra i due poli, godeva di una relativa serenità, una sorta di Ercole che, passato il bivio, avesse optato per l'ordine. Convinto di essere chiamato dall'alto, aveva ricevuto un tempo gli ordini minori, come Liszt, e ottenuto il permesso dal severissimo arcivescovado parigino di portare le veste talare. Ma si fa presto a dire, vivendo nella capitale del gusto, il devotissimo ecclesiastico, ormai Abbé Gounod, si trovò ben presto a replicare la sorte del cavaliere di Grieux senza una manon, ma con il probo tentativo di pacificare i sensi con un virtuoso matrimonio. Ci voleva ben altro. Nevrotico incurabile, la presenza di una bella signora lo spingeva, matrimonio o no, al deliquio. Cadute e pentimenti senza interruzione, fino alla fuga in Inghilterra con un soprano che sperava di sfruttarlo e che, quando fu lasciata, trattenne il manoscritto del Polyeux, naturalmente secondo Corneille, obbligando il brav'uomo a ricostruirlo a memoria. Piuttosto lungo.

Le sue doti fortunatamente erano straordinarie: orecchio infallibile, innato gusto dell'armonia, virtuosismo contrappuntistico, scaltrissimo gusto letterario come in Saint-Saëns. Era persino un eccellente disegnatore, sì che Ingres, niente meno, aveva pensato di fargli cambiare mestiere. I fondamenti della composizione sono certamente misteriosi, le lacune inspiegabili affatto. Due gli riuscirono fatali: un certo pallore melodico, diciamo così, l'assenza assoluta di quello che Bizet intendeva per avere il motivo, tenere in tasca il motivo, tenere le motif, e in un momento cruciale per la musica di Francia, una estraneità pressoché radicale al nuovo nel senso di Baudelaire. Gounod non ebbe, fra tante illuminazioni, l'esperienza della modernità. Col moderno proprio non c'entrava e non ci voleva entrare. L'aveva intravista, di certo, sempre Saint-Saëns di anni giovanili. La sonorità, mi diceva, è ancora inesplorata. Sognava per i suoi cori di ninfe effetti acquatici ed era ricorso all'armonica fatta di lamelle di vetro, al triangolo con sordina, ottenuta denotando di pelle la bacchetta dello strumento. Inoltre, un temperamento posato, di cui Wagner ebbe facile gioco a liberarsi, garantendogli che, inadatto alla tragedia, avrebbe avuto successo con composizioni di mezzo carattere. Aveva per di più, vale a dire a credine a parte, anche ragione. Il meglio di quella vastissima opera è da ricercare nel versante più aprico, il quartetto in la minore, con quell'ammirabile primo tempo denso di imitazioni, la Colombe, la messa di Santa Cecilia, fatta su misura per piacere appunto a Ingres e al defunto Cherubini, soprattutto le melodie che avrebbero incantato ancora Ravel. E si sa che quando Debussy vennero rimproverati alcuni modi parsifaliani del Pelléas, si difese, da musicista francese quale si vantava giustamente di essere, indicando talune soluzioni armoniche del più puro Gounod.

rifiutato come principio direttivo, il moderno si rifugiava con tenacia negli anfratti, negli interstizi. Gounod adorava Schumann e ne intendeva i segreti innumerevoli, i celati rimandi. Il suo insistere sui gradi deboli della scala, terzo e sesto, dimostra che l'orecchio squisito non era di necessità succube di un cervello nato a conservatore, e le ragioni della musica, qualora contrasto vi fosse, vincevano sempre. Impertinente poteva essere quanto amabile, e al collega che gli chiedeva Saint-Saëns sempre a proposito dei cori di Polyeut: se avvolgete la paganità di tali seduzioni, quale figura gli farà presso il cristianesimo? Rispondeva senza batter ciglio: non posso tuttavia toglierle le armi. E lo diceva, virgolette, con uno sguardo in cui vi erano visioni di ninfe e di dee, indubbiamente le donne erano il suo debole o il suo forte, che poi potessero apparire sotto il manzo azzurro della Vergine o di Santa Cecilia o della celestiale Pauline, vittima del Polyeut, parve sempre secondario, anche perché una furiosa vocazione lo chiamava al teatro. È in teatro, dove la scienza e lo studio sembrano comici, un'idea quasi questa condivisa da Tchaikovsky, dove i crimini più spaventosi non sono privi d'attrazione, l'amor divino è poco interessante, così Saint-Saëns.

Come si vede, il dialogo disputa fra l'Anatole France della musica e il nostro quasi Chateaubriand scorreva infine con misurata grazia. E tuttavia restava quel, virgolette ancora, certo fondo di volgarità, sempre sans sens, il bonario sans sens, a tratti il peuple, cioè popolare. Anni sicuri in cui peuple, popolo, significava tranquillamente feccia o zavorra. Trionfatore durante il Secondo Impero, aveva diretto un inno all'imperatore e fatto piangere l'imperatrice Eugénie e quasi accettato di scrivere un balletto su trama di lei. A corte ci si sentiva facilmente autori, come il duca di Morny. Già negli ultimi fasti la sua stella non sembrava così splendente. Per di più, giusti gli elementi da lui introdotti nel teatro musicale, la trasformazione di una drammaturgia, la nascita dell'opéra lyrique, già erano caduti fra le forbitissime grinfie di Massenet, come vedremo, e Gounod ridotto a riaccoglierli come proposte altrui. Il successo di Faust era stato nel 1852 eccessivo e tale continuava fin sulle scene di provincia, per tacere del Metropolitan, ovvero eternamente in cartellone. Faust Spielhaus lo chiamò un bello spirito in Germania. In Germania si strillò molto, da Wagner, da Strauss, da Adorno, come davanti a un'offesa al nome, al sommo Goethe. Due studentelli, si diceva, in cerca di una ragazza per le vie del quartiere latino. Così aveva detto Wagner, ma con inconcepibile errore di prospettiva, giacché Faust e Mephisto tali vogliono essere appunto e la loro ascendenza letteraria è mero accessorio. Oltretutto, la leggenda era nata sul teatro di Fiera e molto prima dell'Olimpico.

A Gounod la metafisica interessava poco, gli era sufficiente nutrimento il catechismo e per un'ulteriore infatuazione il breviario. Centro di tutte le innovazioni, capitale storica delle avanguardie cosiddette, Parigi diede i primi segni di sazietà. I più illuminati snob ricorsero al trucco consueto, dichiararsene pazzi in base alla regola classica. C'est très chic de Saint-Canaillet, incanagliarsi è molto elegante. Se non che gli anni passano e le partiture, magari introvabili, salvo che talvolta presso le bancarelle lungo la Senna, restano e con la sottile vocina che gli appartiene chiedono giustizia. Vorremmo qui cominciare da un caso limite, esperti da una recente ripresa. La Reine de Saba, non rappresentata in Francia da 30 anni, la ripresa dopo anni e anni anche in Italia di quest'opera di Gounod è dovuta al benemerito Festival di Martina Franca.

quel caprice ancora te il retenir.

risale al 1862. Fin da allora la fama del compositore non riuscì a sostenerla. Le ragioni sono multiple. Essa è anzitutto strutturalmente rivolta al passato, trattandosi di un grand opéra, 5 atti con la sacramentale interruzione del balletto, molti personaggi, coro, ambientazione storico-leggendaria, vicenda pressoché incomprensibile a chi non abbia letto con la dovuta venerazione il testo di Gérard Nerval, niente meno, da cui trassero libretto i due simpatici compari del Faust, Jules Barbier e Michel Carré, una di quelle coppie di A2 che erano famosi per costruire libretti. Il pubblico francese era certo avvezzo da sempre alla dignità metrica e lessicale, tutte parole dell'uso vivo, come in Racine, e continui rimandi alla poesia coeva. Se ad esempio il coro che apre il terzatto scorge nell'erba mattinale fra tante possibili specie la maggiorana e il timo, ciò avviene perché quella coppia induce nella lirica parnassiana, vedi Le Comte Lille, Couronné de Thym et de Marjolaine, Les Selfs, eccetera eccetera. Nerval, narrando la vicenda di Balkis, la regina yemenita tributaria del re Salomone, o Soliman come qui è detto, se ne valeva per compiere una spericolata traiettoria nel regno della tradizione ermetica. La storiella amorosa è affatto convenzionale. I due sovrani si sono visti, si sono fidanzati, ma interviene a turbare la bella un maestro costruttore, un maçon, come si direbbe in Francia, che domina gli spiriti del fuoco e sta per compiere una incredibile grande opera sui metalli. Vuole un mare di bronzo destinato ad eternare il suo nome. I due, come in ogni ottimo melodramma, sembrano intendersela perfettamente e decidono di fuggire assieme da Gerusalemme. Intervengono peraltro tre biechi figuri, semplici apprendisti gelosi dei maestri e avidi di lucro. Alla loro imperiosa richiesta di avanzamento, cioè di elevazione iniziatica, cui il fiero Adoniram risponde con un altero rifiuto, segue l'assassinio. Ma mentre in Nerval il crimine si compie in territorio desertico, ove il cadavere viene sepolto e riscoperto poco dopo, in Gounod, vedi necessità dell'opera, l'amata è presente, sì da concedere la scena patetica conclusiva. Sono questi moduli stanchi, peraltro comprensibili, ma in realtà ben poco resta della immensa erudizione del grande scrittore, espertissimo di scienze occulte. Sembra conoscere la stessa tradizione enochica, cioè di Enoch, di Adoniram, vittima sacrificale, è nella narrazione un cainita e ciò consente una lunga apologia dell'avo maledetto reo di fratricidio, esattamente come in Byron. E naturalmente colpevole massimo è Adonai, il Signore, che lungi dall'essere il creatore munifico di doni, è un demiurgo malvagio come nelle tradizioni gnostiche. La ben diversa Genesi oppone al meritato castigo biblico la generosità costante verso l'uomo ignaro di Eblis, il serpente, da cui dipende ogni conoscenza, vedi Bibbia, e quando la gloria stessa dei grandi costruttori, cioè dei fonditori, infine degli alchimisti, esige. Nerval era certo di appartenere a quella discendenza, la stirpe di Tubal Khan, cui il suo eroe si richiama orgogliosamente, lo dichiara senza mezzi termini in una lettera al suo medico, il celebre dottor Blanche. Alla paternità di quei figli del fuoco, Salomone può solo controporre, virgolette, una religione subordonata ai preti, chiusa delle virgolette. Lo spirito repubblicano e romantico arde nelle splendide pagine, anche se poi i lumi si fanno strada. Nessuno governa quegli spiriti se tuttavia essi esistono.

qualcosa ci richiama Flaubert, La Tentazione di Saint-Antoine. Gounod non anticipa nessun Guénon, nessun esoterista. I proclami sono appena accennati. E alla chiusa, quando il vero protagonista rinasce alla vita degli spiriti superiori, gli spettatori non sembrano intendere tanto prodigio. Ma ben l'intesero gli accorti consiglieri di Napoleone III. Di lì le sue stizze. Gli accorti consiglieri del re ritenevano di sentirci odore di massoneria. Il musicista forse non se n'era nemmeno accorto. Gli spiritelli maliziosi erano per lui pura decorazione. Il musico gaudente effonde imperturbabile le sue delizie un poco consuete, le vizie amabilità. E di tanto in tanto qualche impavida idea sonora, forse ricordando, nella modesta fusione, la superba scena del giovane Berlioz, la creazione del Perseo nel Benvenuto Cellini. Curioso che di tutto questo non sembri essere toccato. Nulla lo commuove fuori dell'eterno femminio, del cielo, indifferentemente, o del marciapiede, ma lì fa centro, offrendoci occasioni eccellenti di ripensamento e di piacere.

0: RAI Radio 3.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
0: RAI, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Papa Leone in Francia, all'Eliseo il discorso alla presenza di Macron, al centro pace, intelligenza artificiale, fine vita. Le parole ai giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca, felice che siate tutti qui.
4: Ucraina, l'annuncio di Zelensky, da Trump via libera alla nostra produzione di missili Patriot, sul campo ancora attacchi incrociati.
3: Adolescenza e disagio. A Modena 50 studenti escono da scuola, assaltano un supermercato e filmano tutto sui social. Paolo Crepè al giornale radio, responsabilità dei genitori.
4: I 40 anni di Dylan Dog, serata di festa che coinvolgerà 80 librerie in tutta Italia. Dal 28 ottobre lo spettacolo al Teatro Eliseo di Roma, dedicato al personaggio creato da Tiziano Sclavi.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In apertura, la visita di Papa Leone a Parigi. La pace non è un equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Custodire la vita, sempre così, il pontefice nel suo primo discorso all'Eliseo. L'inviata.
5: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo. Dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata a Parigi, ricorda il pontefice, e ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
6: La giustizia, la saggezza.
5: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. Nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi, offerta di una morte programmata. Durante il volo ha salutato i giornalisti e i colleghi della CNN, esclusi da Trump dalla Casa Bianca, dice: sono contento che ci siate. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
4: Prima della partenza di Papa Leone, il consueto messaggio del presidente Mattarella.
7: Torna il presidente Mattarella sul concetto di integrazione europea. È una necessità, dice, rievocando la figura di Robert Schuman che Papa Leone XIV ricorderà nella sua visita a Metz. Il suo progetto di un'Europa unita, riconciliata e giusta, scrive il capo dello Stato al pontefice, alimenta e sostiene l'ordine multilaterale ed è un argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza. Tanto più in un momento in cui, aggiunge, si fa sempre più l'esigenza di un'equa condivisione delle risorse sul pianeta e di un loro impiego etico, salvaguardando l'equilibrio tra le genti e le generazioni. Mattarella sottolinea quindi il motto dell'imminente viaggio del Papa in Francia: affinché il mondo abbia vita. Sono certo, conclude, che le sue parole in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli saranno accolte come segno di speranza in un futuro di maggiore concordia. Valentino Russo, GR3.
3: Questa mattina la cerimonia di intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa.
8: Ognuno di voi ha un cordino, tirando insieme il cordino scopriremo la targa dedicata all'aeroporto internazionale Milano-Malpensa, Silvio Berlusconi.
9: Sul palco ci sono il fratello Paolo, il presidente del Senato La Russa, Matteo Salvini, il governatore della Lombardia Fontana. L'intitolazione annunciata tra le polemiche 2 anni fa su decisione dell'ENAC è compiuta. Marina Berlusconi risponde all'assedio della stampa: questo è un crocevia tra Italia e il mondo, quale nome migliore di quello di mio padre? Che è un po' il leitmotiv di quasi tutte le dichiarazioni, da quella di Tajani collegato da New York allo stesso Ignazio La Russa, che ricorda come Berlusconi tendesse sempre ad unire in politica estera come interna e si rammarica delle assenze. Questa non è una cerimonia politica, osa il leader della Lega Salvini, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori del paese, peccato per chi non c'è. Nessun commento per ora dalle file delle opposizioni, che quando fu resa nota la decisione di intitolare al Cavaliere l'aeroporto di Milano Malpensa espressero contrarietà e sdegno. Noemi Giunta, GR3.
4: Solidarietà di tutto il PD, a cominciare dalla segretaria Schlein, ma anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, a Stefano Bonaccini, eurodeputato Dem, e al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, raggiunti da una lettera di minacce. Nelle scorse settimane a Lepore era stata messa a disposizione una scorta a seguito degli attacchi online ricevuti dopo gli scontri avvenuti nel centro storico della città il 20 luglio scorso, al termine del presidio per ricordare Abderrahim Fakir.
3: Dall'estero, la guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, 5 persone uccise in varie regioni russe, colpita anche una raffineria a oltre 1500 chilometri dal confine. Sul fronte opposto, ancora raid sulla capitale ucraina, morto un 14enne, altre 2 vittime a Odessa, e da Zelensky arriva un importante annuncio sulle difese aeree.
10: Gli Stati Uniti consentiranno all'Ucraina di produrre missili intercettori Patriot. La decisione di Trump, dopo vari ripensamenti, sarebbe definitiva, afferma Zelensky, secondo cui sul versante delle trattative diplomatiche con Mosca, Washington ha inoltre proposto una riunione trilaterale a livello tecnico negli Emirati. Consultazioni che coinvolgono, oltre che i russi, gli alleati europei di Kiev, avverranno nei prossimi giorni. Un incontro potrebbe esserci presto, si limita a confermare il portavoce del Cremlino Pieskov, ma Zelensky resta convinto che Mosca non interromperà gli attacchi né le provocazioni nei confronti dei paesi europei, anche esterni alla NATO, e l'aeronautica militare finlandese annuncia che suoi caccia, insieme ad apparecchi svedesi, si sono alzati in volo dopo la segnalazione di aerei russi nello spazio aereo internazionale sopra il Golfo di Finlandia. È la prima missione di identificazione operativa congiunta per i due paesi, entrati nell'Alleanza Atlantica dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Davide Maggiore, GR3.
4: All'indomani dell'incontro a Washington tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping, nonostante il clima di distensione, restano numerosi dossier che attendono una soluzione condivisa.
11: Auspica stabilità strategica Xi Jinping alla Casa Bianca. Donald Trump celebra una relazione tra le due nazioni che garantirà decenni di prosperità e pace. Entrambi invocano l'amicizia tra i due popoli. Trump enfatizza il rapporto personale con il presidente cinese, che esorta a evitare di cadere nella cosiddetta trappola di Tucidide, il titolo di un fortunato saggio di alcuni anni fa, in cui si teorizzava la crescita esponenziale del rischio del conflitto quando una potenza in ascesa, la Cina, sfida e compromette l'egemonia consolidata di un'altra potenza, gli Stati Uniti. Mentre sul tavolo i dossier del vertice si accatastano senza soluzioni definitive. Gli aiuti diretti e indiretti della Cina all'Iran, che Washington vorrebbe fossero limitati, la guerra dei dazi, che resta congelata benché si concordino altri 2 mesi di tregua, l'intelligenza artificiale, un terreno di competizione decisivo. Xi Jinping auspica che resti sotto il controllo umano, ma non si intravede un quadro di partnership per contenerne le potenzialità nocive. Infine e soprattutto Taiwan. Pechino vuole assorbirla nel suo impero, non tollera interferenze, come la vendita di armamenti di Washington a Taipei per 14 miliardi di dollari che Trump ha per il momento congelato. Enzo Arcieri, GR3.
3: La cronaca: sono marito e moglie le 2 vittime dell'incendio divampato alla periferia di Lucca, 13 i feriti.
12: C'era dalla parte di là tutto bruciato, pigliava fuori proprio tutto.
13: Un muro di fumo bianco che invade il vano delle scale, impossibile percorrere l'unica via di fuga per la dozzina di condomini bloccati ai piani superiori della palazzina di edilizia popolare alla periferia di Lucca, dove ieri sera è divampato l'incendio che ha causato la morte di Gianluca Del Papa, 65 anni, e di Maria Grazia Giorgetti, 73, marito e moglie, seguiti dai servizi sociali.
12: Lo sono venuto a sapere dai vicini che l'appartamento era qui, e quando sono venuta qui ho scoperto che era la mia cognata. Non so cosa possa essere successo.
13: La donna aveva problemi di salute, anche ieri era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause dell'incendio ci potrebbe essere una sigaretta lasciata accesa. La 73enne sarebbe stata colta dal fuoco mentre si era addormentata nel soggiorno, dove i pompieri hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Quello dell'uomo era nella camera da letto. 16 gli sfollati della palazzina, di cui 13 feriti, fra loro alcuni bambini, di cui uno neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR3.
4: Operazione dei carabinieri del ROS e della Digos, che hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 minori che pubblicavano su internet manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler e proponendo anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo.
3: Altro fatto di cronaca che coinvolge minori è quanto avvenuto martedì scorso a Modena. Una 50 quarantina di studenti hanno saccheggiato un supermercato e postato il video sui social. L'assalto è durato una decina di minuti. I ragazzi, alcuni con volto coperto, hanno buttato giù la merce dagli scaffali e rubato diversi prodotti. I carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili. Dietro all'assalto potrebbe esserci una sfida sui social. Ascoltiamo in proposito lo psichiatra e scrittore Paolo Crepè.
14: I social da sempre spingono a fare cose diverse da quelle accettate dalla morale piuttosto che dalle leggi. Genitori falliti, scuola fallita, quindi sono cuccioli di gorilla in mezzo a una foresta.
4: La vicenda che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma è terminata l'udienza in cui si è discusso il ricorso urgente presentato dai legali dell'ex conduttore di Report contro la rimozione dalla guida della trasmissione decisa dalla RAI a fine agosto. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Elena Paba.
15: Sì, come dicevi, incontro terminato intorno alle 13. La decisione del Tribunale ci sarà nei prossimi giorni. Il legale Maurizio Santori, nello studio Pessi che rappresenta la RAI, ci ha detto che la giudice dovrà acquisire prove orali, quindi testimonianze ulteriori. Non abbiamo visto uscire Ranucci, non è passato come questa mattina dall'entrata principale dove ci troviamo. 2 ore di incontro con i referenti legali della RAI, appunto lo studio Pessi, e i giuslavoristi dello studio legale De Vita che segue Ranucci. E questi ultimi ieri hanno depositato il ricorso urgente contro la rimozione di Ranucci dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto nei confronti del giornalista. Inoltre ritiene non equivalenti le mansioni offerte al giornalista Ranucci. La tesi dell'azienda invece si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e dell'organizzazione del lavoro. Con il ricorso viene chiesto al Tribunale di accertare in sede cautelare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Per ora è tutto, linea a voi.
3: 40 anni di Dylan Dog, il personaggio creato da Tiziano Sclavi che ha segnato la storia del fumetto italiano. Per l'anniversario sono in programma a partire da oggi tante iniziative rivolte agli appassionati.
16: Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi, confessò Umberto Eco. Un entusiasmo condiviso in 40 anni da milioni di lettori che hanno reso l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi un fenomeno unico nel panorama dell'editoria del fumetto italiano. E oggi via alle celebrazioni. La Dylan Dog Horror Night, con sceneggiatori e disegnatori, coinvolgerà 80 librerie e fumetterie in tutta Italia. Domani mattina, nello store milanese dell'editore Bonelli, sarà Barbara Baraldi, curatrice della serie, a incontrare il pubblico. E intanto cresce l'attesa per il Dylan Dog Horror Show, che debutterà al Teatro Liseo di Roma il 28 ottobre, con Gabriele Graham Gasco nei panni del protagonista. 80 librerie e fumetterie in tutta Italia. Domani mattina, nello store milanese dell'editore Bonelli, sarà Barbara Baraldi, curatrice della serie, a incontrare il pubblico. E intanto cresce l'attesa per il Dylan Dog Horror Show, che debutterà al Teatro Liseo di Roma il 28 ottobre, con Gabriele Graham Gasco nei panni del protagonista.

0: primo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Radio 3 Sancio. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 13.59 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A22 nel tratto Brennero-Modena, code tra Bressanone e lo svincolo Brennero in direzione del confine di Stato. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, traffico intenso e rallentato tra Baggio Cusago e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della 1. Code anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Cinisello Balsamo Nord e lo svincolo Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo sulla Genova Rosignano, 1 chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Al centro, in A1, nel tratto Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione nord, in direzione di Bologna. A Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e tangenziale est in direzione della tangenziale est. Continuiamo a scendere sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Meteoradio.
2: In serata piogge tra Calabria e Sicilia. Qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale. Bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: RAI, Radio 3.
3: Ciao Sancio, sono qui a proteggere la corsia ciclabile di Corso Regina insieme a tantissime persone, perché ogni mattina ho portato mio figlio a scuola e lui va ancora a scuola in bici da solo e sono preoccupata non tanto per la sua imprudenza quanto quella degli altri. Le macchine sono sempre qualcosa che ci fa paura, di cui dobbiamo fare attenzione costantemente.
4: Ciao Sancho, ho 13 anni e stamattina ho saltato la prima ora di scuola per venire qui e far vedere che ci sono.
5: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
6: Sancho! 14:02 minuti, torna in diretta. Buongiorno da Sara Zambotti qui su Radio 3. Torna Sancho e partiamo dalle voci che un ascoltatore, si chiama Franco Ariaudo, lo ringraziamo, ha raccolto per Sancho alla mobilitazione che continua.

0: Sancho.
1: La storia di Nicolò l'avete già sicuramente ascoltata, una tragedia, un bambino di 7 anni che si recava martedì mattina verso la sua scuola insieme a suo papà Alessandro, un automobilista lo ha investito e abbiamo quindi una nuova vittima, un piccolo ciclista. Era su una ciclabile non sicura disegnata lungo un controviale, quindi noi partiamo da Torino perché la risposta è stata imponente in queste 2 mattine, oggi e anche ieri, ve l'avevamo anche annunciato nella puntata di ieri qui su Radio 3, centinaia di persone hanno costituito una ciclabile umana per chiedere strade più sicure per i ciclisti. Nicolò, ci spiace dirlo, non è l'unico, in queste ultime giornate altre vittime cicliste, Alina Gizzeveter era la caposala in una clinica di Imperia, anche lei stava rientrando dal lavoro e un automobilista ha aperto senza vederla la portiera dell'auto, è stata sbattuta per terra, insomma un'altra vittima, è un'altra ancora a Rozzano, un ciclista, insomma non per fare il conto delle vittime ma per porre un tema tutti insieme, per capire come le nostre città possono accogliere quello che è un dato positivo, ovvero che sempre più persone utilizzano la bicicletta per i tragitti interni alle città, come aiutare le amministrazioni e chiedere, reclamare che ci siano strade sicure per ciclisti, per pedoni, tutto questo mette in sicurezza anche ovviamente gli automobilisti, ne parleremo oggi. I nostri numeri per comunicare con la diretta sono 335-5634-296, vi facciamo ascoltare un'ultima voce dal presidio di questa mattina a Torino e poi andiamo a ragionare insieme con i nostri ospiti.
2: Ciao Sancho, sono Valerio da Torino. Questa tragedia era purtroppo una tragedia annunciata. Qui a Torino ogni giorno potrebbe succedere qualcosa del genere e credo che sia un segnale per la politica, l'ennesimo segnale del bisogno che abbiamo di trasformare la città per renderla una città sicura e vivibile per le persone e non solo una pista per automobili.
1: Grazie, grazie anche a questa voce. Noi andiamo a dare il buongiorno qui su Radio 3 ad Andrea Chicco, lui è vicepresidente della FIAB Torino Bike Pride. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Buongiorno Andrea, sull'altra linea già collegato e andremo presto da lui, anche il presidente nazionale della FIAB. La FIAB è una grande associazione che ormai ha 20.000 soci, tra cui appunto anche il gruppo torinese, e che raccoglie tutte le associazioni locali che promuovono la ciclabilità. Andrea, partiamo da voi, da Torino, un'altra mattinata di ciclabile umana questa mattina.
3: Sì, ovviamente appunto è un'iniziativa che parte dall'ultima tragedia accaduta lunedì. Abbiamo deciso quindi di far vedere alle persone, all'amministrazione che noi ci siamo, che esiste un gruppo grande di persone che ogni giorno decide di spostarsi in modo sostenibile in bicicletta e che purtroppo appunto ogni giorno rischia la propria vita muovendosi sulle strade.
1: Andrea, le chiediamo, diciamo in questo caso specifico, poi veramente la storia, la tragedia di Nicolò è da monito per una situazione però che è italiana e anche europea, che cosa chiedete rispetto a quel tratto di strada nello specifico? Voi avevate già fatto notare più volte che quella non era una ciclabile sicura.
3: Sì, noi abbiamo nel passato come associazione, assieme anche ad altre associazioni, alla Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico di Torino, abbiamo monitorato appunto lo stato anche di queste infrastrutture leggere che sono le corse ciclabili, in quanto queste sono appunto leggerizzate attraverso della vernice a terra.
1: Quindi non è protetto da un cordolo,
3: Protetto da un cordolo fisico, è appunto uno strumento che è stato inserito nel 2020 appunto all'interno del codice della strada e che di fatto dedica un piccolo spazio della corsia alle biciclette, spazio che può essere valicato appunto dalle autovetture, ma che di fatto nel momento in cui vi è una persona in bicicletta che sta transitando su questo spazio, la persona in bicicletta ha la priorità, ha la precedenza sui veicoli, e questo è qualcosa che però, come vediamo spesso, non viene rispettato, non è conosciuto o forse viene ignorato del tutto. Dicevamo, quel tratto era stato segnalato dalla nostra associazione più volte, più che altro perché col tempo la vernice della segnaletica era stata sbiadita, era stata, diciamo così, asportata via dal traffico veicolare ed era stata di recente messa a posto, quindi a livello di segnaletica orizzontale era ben visibile. Quello che manca in quel tratto, ma in generale nei controviali di Torino, dove sono presenti alcune di queste corsie ciclabili, è il rispetto sicuramente della velocità, e in questo caso non mi posso sbilanciare perché non è ancora chiarissima la dinamica, ma immagino che vi sia anche un discorso di rispetto delle distanze di sicurezza, perché nel momento in cui io conduco un'autovettura in una strada dove c'è una corsia ciclabile, e tra l'altro, appunto, se avete visto delle immagini oppure se avete avuto modo di vedere, appunto, il cordo che stiamo facendo con le persone in questi giorni, la corsia è piuttosto stretta. Nel momento in cui vedo un bambino con il papà che sta percorrendo questa corsia ciclabile dove ha precedenza questa persona, il mio dovere, nel momento in cui non ho lo spazio necessario per effettuare il sorpasso, che di nuovo da codice della strada è almeno un metro e mezzo, dovrei rallentare e accodarmi a queste persone. Evidentemente in questo frangente non è accaduto.
1: Verrà chiarita la dinamica di questa tragedia in particolare, ma effettivamente esiste una campagna anche laddove alcuni comuni l'adottano con una segnaletica per ricordare questa distanza di sicurezza, che ha fatto benissimo a ridire un metro e mezzo di sicurezza dai ciclisti. Grazie ad Andrea Chicco. Ricordiamo che a Torino voi il 4 ottobre organizzate sempre il Bike Pride, una grande giornata in bicicletta, immaginiamo sarà quanto mai partecipata anche quest'anno, e andiamo.
3: Ringrazio a voi per averci contattato. Volevo solo ricordare che appunto il presidio, quindi la ciclabile umana che è stata fatta nei giorni scorsi, proseguirà ad oltranza anche la prossima settimana.
1: Grazie.
3: Invito gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono di Torino di presenziare, perché dobbiamo far vedere alla politica che è necessario un cambiamento immediato.
1: Grazie davvero, e raccogliamo questa testimonianza da Torino per provare ad allargare il discorso a livello nazionale e poi anche europeo, e quindi passiamo a Luigi Menna, che è il presidente della Federazione Italiana degli Amici della Bicicletta, 20.000 soci, 150 associazioni locali, un ciclista urbano a Roma, lo diciamo per gli ascoltatori che forse si possono immedesimare. Luigi Menna, voi fate quel difficile lavoro è anche molto prezioso di raccogliere le istanze dei vari territori e provare a aprire dei tavoli con i comuni e anche con il Ministero dei Trasporti perché le strade siano più sicure per tutti, i pedoni, i ciclisti e gli automobilisti. Ci può dire due proposte molto concrete che un comune e magari anche il Ministero possono applicare, che non sono ancora state applicate?
0: Certo, buongiorno a tutti. Allora, intanto una piccola precisazione, FIAB è per Federazione Italiana Ambiente.
1: Ambiente, scusi, non amici, scusi.
0: No, ha fatto bene perché è una nostra evoluzione, cioè noi siamo nati come amici della bicicletta, ma nel 2019 un'assemblea straordinaria ha deliberato di cambiare in ambiente, proprio per dare un taglio più attinente a quello che è un impegno, no, civile di tutta la federazione. Allora ho sentito quello che ha detto Andrea, ma sì, purtroppo è una tragedia, ma di tragedie ce ne sono tantissime, come è successo, no, l'altro bambino a Reggio Emilia che stava andando al campo scuola ed è stato ucciso da un camion che non aveva, no, i dispositivi per il controllo laterale, per i cosiddetti angoli ciechi. Proposte ce ne sono due fondamentali a nostro avviso. Una a medio lungo periodo, cioè piste ciclabili possibilmente su sede separata. Cioè, su sede separata significa che la macchina, l'automobile fisicamente non può scavalcare gli ostacoli per entrare nella pista ciclabile, quindi semplicemente delle piste con dei corsi.
1: Chiaro.
0: E questo ovviamente riguarda tutta una serie di iniziative. Roma per esempio ha presentato il Biciplan, no? Qualche centinaio di chilometri nei prossimi 10 anni di piste ciclabili, quindi molto interessante e sta lavorando molto bene, devo dire. Però da un punto di vista pratico anche delle soluzioni semplici, paradossalmente semplici, sono quelle di limitare la velocità delle automobili. Cioè la componente dell'investimento stradale dove ci sono vittime è automobile, velocità, disattenzione e vittima. Questi sono gli ingredienti. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a limitare la velocità delle autovetture, potremmo avere, lasciando, no, gli altri componenti, potremmo avere dei feriti, non dei morti. Allora, la velocità, semplicemente, oltre alle regole, città 30 e così via, ma semplicemente con degli ostacoli fisici, con dei dossi, i cosiddetti cuscini berlinesi, che sono dei dossi che consentono il passaggio degli autobus, ma le auto devono limitare la velocità, devono fermarsi, in corrispondenza dei cosiddetti black point o black spot, nel senso che questi cuscini berlinesi non è che vanno messi su tutte le strade, ma statisticamente i comuni sanno quelli che sono i punti pericolosi dove vengono uccisi ciclisti, ma anche pedoni, mettiamoceli tutti,
1: certo,
0: utenti, no? Vulnerabili,
1: certo,
0: della strada.
1: Certo.
0: E questo a breve lasso di tempo, anche con una spesa molto limitata, è possibile far diminuire drasticamente il numero delle vittime.
1: Rispetto alla misura che lei citava, che alcuni comuni più o meno grandi stanno adottando, quella del limite della velocità per le automobili a 30 km all'ora, per esempio il comune di Bologna, che si è fatto un po' diciamo apripista di questa misura, ha presentato dei dati per cui effettivamente il numero anche degli incidenti poi per i pedoni e i ciclisti è diminuito con il rispetto,
0: certo,
1: di questa regola.
0: Assolutamente sì. Allora, sono morte 17 persone in meno. Allora, al di là della statistica, vuol dire che 17 persone sono tornate a casa la sera. Questo è il dato che deve far pensare. Da 64, mi sembra, a 43 sono. Cioè, c'è stata una diminuzione drastica, ma veramente, di morti sulla strada.
1: È un dato più che significativo. Presidente Menna, presidente della FIAB Italia, sappiamo che il vostro lavoro è anche a livello europeo, in questo diciamo ci sono città europee che possono aiutarci a fare questa transizione. Magari la richiameremo, perché abbiamo visto che da poco il Comune di Roma ha approvato una normativa sul bike to work, quindi l'incentivo per raggiungere il proprio lavoro in bicicletta è un incentivo economico, insomma
0: certo.
1: È una cosa molto interessante. Chiaramente le città devono essere pronte e sicure per accogliere questo cambiamento che è in corso. Noi la ringraziamo molto, grazie alla FIAB, ci risentiamo presto. 335 56 34 296. Stanno arrivando molti messaggi, ma anche di un'associazione che ci segnala come si può andare in modo sicuro insieme in bicicletta verso scuola.
4: Ciao Sancho, sono Federica e sono una volontaria dell'Associazione Massa Marmocchi di Milano, nello specifico della Massa Marmocchi di Bergamo e Bovisa. Su Milano ci sono altre 17 masse gestite da genitori cittadini che accompagnano i bambini a scuola in bicicletta. Si ritrovano in un punto specifico del quartiere e costituiamo questa grossa macchina umana formata appunto da biciclette, monopattini, skate, e in maniera colorata, festosa e folcloristica, al ritmo di musica, raggiungiamo la scuola. Ci sarebbe bisogno di un impegno collettivo da parte delle amministrazioni e dei cittadini per rendere lo spazio pubblico e le strade più sicure e inclusive. Un esempio concreto potrebbero essere la costituzione di strade scolastiche davanti ad ogni scuola. Grazie e buona giornata. Ciao Sancho!

0: 14:19 minuti qui su Radio 3, questo è Sancho e questo è Be The Bridge, è l'ultimo di fatto pezzo che ascoltiamo, brano che ascoltiamo dall'album della settimana, che è stato A Question of When. Sono i Panda Bear insieme a Sonic Boom, è stato il disco della settimana di Sancho, segnalato dalla redazione di Battiti, e Battiti torna in onda questa notte come sempre a mezzanotte su Radio 3. Noi continuiamo a parlare di bicicletta, se forse vi ricordate qui su Radio 3 lo abbiamo già fatto nella prima settimana di messa in onda di Sancho per la settimana europea della mobilità sostenibile, perché sempre più persone scelgono la bicicletta, lo si fa per un motivo di salute, perché andare in bicicletta fa bene, perché costa meno, non si inquina, non c'è il problema del parcheggio, scusate la banalizzazione, ma sono tutti questi i temi per cui sempre più persone scelgono le due ruote pedalando per le città, ma le città non stanno seguendo questa velocità di trasformazione e faticano ancora a essere luoghi sicuri, sicuri per i pedoni, sicuri per i ciclisti e sicuri anche per in qualche modo gli automobilisti. Ovviamente l'automobile rispetto alla bicicletta sarà sempre il mezzo in qualche modo, scusate il termine forte, carnefice, ma in queste giornate sono molte le vittime sulla strada. Ma la bicicletta è da molti scelta anche come mezzo proprio per attraversare in modo gentile e testimoniare una transizione ecologica possibile, e quindi ci fa piacere farvi sentire la voce da un ciclista che sta prendendo parte alla COP31 Bike Pride. È una grandissima pedalata che è partita da Belém, dove si è concluso l'autunno scorso la 30ª conferenza delle Nazioni Unite sul clima, e questa pedalata sta raggiungendo la Turchia, dove nel prossimo novembre si terrà la prossima conferenza sul clima. Loro ogni anno raggiungono le città dove si tengono le conferenze in bicicletta, ed eccoli qua.
1: Hi everyone, I'm Leo, one of the ambassadors of the COP31 bike ride, and today we are in Romania. We are near the city of Dobreta, and the plan is to go to a city near Craiova, but let's meet the team.
2: Romania, on va en Italia!
0: Ringraziamo l'amico francese Leo che si è prestato a un messaggio addirittura in inglese per Sancho. Lui racconta appunto di trovarsi dalle parti della Romania, stanno attraversando la Romania diretti verso la Turchia. Questa grandissima mobilitazione in bicicletta è passata anche dall'Italia quest'estate, e continueremo a seguirla, come seguiremo anche la conferenza sul clima appena saranno i giorni. E l'interesse crescente della bicicletta, state scrivendo in moltissimi, tra poco vi riporto qualcuno dei vostri messaggi in onda, l'interesse crescente della bicicletta l'ha verificato anche il nostro Michele Bisceglia della redazione di Sancho, perché vi racconta solo alcune delle tantissime petizioni che si trovano ad argomento bici.
3: Sancho chiama.
4: Caro Sancho, rieccoci qui con altre petizioni. Questa volta a tema biciclette. Proprio il 24 settembre è partita online la petizione Miglioriamo le piste ciclabili a Torino, proposta da Riccardo che, con i suoi bambini, si sposta spesso in bicicletta ed è consapevole dei pericoli che i ciclisti rischiano di correre in città. Le firme attualmente sono solo 55. Una proposta molto concreta è quella di Sirio, ovvero introdurre 8 ore di guida obbligatoria in bicicletta nelle scuole guida, per sensibilizzare coloro che stanno per prendere la patente verso i problemi che, tutti i giorni, deve affrontare chi va in bicicletta. Tante le ricondivisioni di questa petizione, che per adesso ha raccolto 15.536 firme. Altra iniziativa. Eboli vista dalle biciclette, andare a scuola su due ruote. Petizione lanciata da Michele, che non sono io, che chiede alle istituzioni di impegnarsi per creare percorsi di collegamento sicuri tra le aree residenziali e le scuole, installare nuove rastrelliere e introdurre negli istituti la figura del mobility manager scolastico. Firme raccolte ancora 97. Insomma, sentito Sancho, anche chi va in bicicletta ha bisogno del giusto spazio.
0: Molti dei vostri messaggi, e grazie ancora a Michele Bisceglia, riportano la mancanza di un'educazione stradale, chi lo dice verso i ciclisti che salgono sui marciapiedi a danno dei pedoni, chi lo dice degli automobilisti che non rispettano le precedenze. E un'ascoltatrice da Milano dice: spesso qui le piste ciclabili sembrano fatte apposta per creare incidenti. E un'ascoltatrice chiede il caso del l'Olanda, com'è possibile che si siano sviluppate in modo così veloce un'educazione stradale. C'è un bell'articolo di Bike Pride che racconta di come nel 1971 ci fu un'annata di tantissime vittime, 3.300 morti per la bicicletta, 400 bambini in un anno in Olanda, e questo un po' creò un grande movimento di mobilitazione, e da lì è cambiato anche un po' la cultura del movimento in Olanda. Lo trovate su bikeitalia.it. Prima di salutarci, ci faceva piacere in chiusura di questa puntata tornare a seguire un altro viaggio di solidarietà. Ve lo abbiamo raccontato quando sono partiti, chiamando Nicoletta Grieco, che lavora per la CGIL nazionale. Si stava imbarcando a Madrid verso Cuba con una carovana solidale, stanno arrivando in una scuola per portare materiale scolastico, e collegata da L'Avana qui a Radio 3, Nicoletta Grieco, bentornata.
5: Buongiorno, grazie a tutti voi. Buongiorno.
0: Grazie Nicoletta, come sono andati questi primi giorni di questa carovana organizzata da CGIL, ARCI e altre realtà? Sono con voi eurodeputati, amministratori locali, come sta andando?
5: Sta andando molto bene. Ieri abbiamo incontrato l'Assemblea Nazionale del Poder Popular, abbiamo incontrato anche il presidente Díaz-Canel, siamo stati alla cerimonia all'ICAP, l'Istituto Cubano di Amistà con lo Pueblos, per parlare della nostra campagna Energia per la Vita, abbiamo manifestato la nostra solidarietà, abbiamo incontrato anche, ieri mattina le Nazioni Unite, l'UNICEF. Abbiamo raccolto dei dati veramente preoccupanti per quanto riguarda quello che sta avvenendo in questo momento a Cuba. Ci sono più di 100.000 interventi chirurgici che sono stati sospesi, di cui 12.000 riguardano bambini. Le attività di radioterapia e chemioterapia, molte, 7.000 di radioterapia e 5.000 di chemioterapia, sono state sospese a causa della mancanza di energia elettrica. Insomma, le conseguenze le conseguenze soprattutto dei due ordini esecutivi di Trump inizio anno stanno avendo veramente un impatto fortissimo sulla popolazione. Anche la mortalità infantile, che era più bassa degli Stati Uniti, è passata dal 4% al 9%.
0: Nicoletta, il bloqueo. Scusa l'interruzione, ma siamo quasi verso la chiusura della puntata. Volevamo chiederti, visto che è mattina a L'Avana, state raggiungendo una scuola, che scuola è? Siete già arrivati? Chi sta facendo lezione?
5: Subito. Sì, siamo ancora in pullman, stiamo arrivando, stiamo portando materiale scolastico alla scuola primaria Arturo Montori. Oggi visiteremo poi anche altre due scuole e un ospedale, per portare l'ospedale Calisto Garcia, per portare medicinali. Appunto, questa è la parte finale della nostra campagna Energia per la Vita, che, come abbiamo già detto l'altro giorno, ha finanziato pannelli solari a Oriente, a L'Avana, e invece questa è proprio, stiamo portando fisicamente del materiale scolastico alla scuola, quindi siamo per entrare, siamo la delegazione a completo formata dalle quattro organizzazioni che hanno organizzato la campagna, da tutti i parlamentari, dai rappresentanti delle autorità locali e anche da alcuni giornalisti.
0: Mi raccomando, anche qualche merendina, perché va bene materiale scolastico, ma insomma la merenda è sempre benvenuta. Noi vi ringraziamo molto, buona giornata a L'Avana, continueremo a seguirvi, sarete a Cuba fino al 30 di settembre. E finisce anche questa puntata di Sancho, e prima di dare la linea a Valerio Corzani con l'Idealista, grazie alla redazione di Sancho, Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Buccelli, Sonia Kurzel, Luca Bagnariol e Gioele Campagna qui in regia. Ci sentiamo lunedì. Sancho.

0: RAI Radio 3.
1: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
2: L'idealista. Tutta la musica in una lista.
3: E siamo arrivati in fondo alla settimana dell'Idealista, pomeriggio da Radio 3 e da Nicola Catalano in conduzione questa settimana. Con me ci sono Pino Zingarelli in regia, Alessandro Mendolara ai controlli tecnici, il programma è a cura di Monica Nonno e Valerio Corsani. Con la collaborazione di Luca Marchese, il numero di telefono 335-5634-296. Il titolo della puntata di oggi è Gli ingranaggi dell'orologio, 5 pagine dalla discografia di Clock DVA e dintorni, una puntata quasi monografica dedicata al gruppo britannico e a vari progetti gravitanti nella sua orbita. È una formazione pionieristica, una formazione di Sheffield che aveva una scena molto interessante a cavallo tra anni 70 e anni 80. La musica dei Clock DVA era in equilibrio tra industrial music, elettronica e white funk o avant funk, se preferite. Formatisi nel 1978, sono ancora attivi, sebbene con parecchie pause lungo il percorso, e col solo Ad Newton della formazione originaria, al momento coadiuvato unicamente da Tezza al secolo, Maurizio Martinucci. L'occasione per parlare e farvi ascoltare Clock DVA ci viene offerta dalla pubblicazione di una interessante antologia ad opera dell'etichetta emiliana Rizzosfera, antologia intitolata Second Sight, che viene edita in vari formati, tutti più o meno lussuosi, dapprima in CD con volume sulla storia di Ad Newton a firma di Paolo Bertoni, questa pubblicata a settembre 2025, poi doppio vinile in tiratura limitata uscita lo scorso giugno, il tutto ad anticipare una serie di ristampe e di nuove edizioni che vedranno la luce nei prossimi mesi. E apriamo la scaletta proprio con un estratto da questa antologia. Si tratta di Drive the Exotic Non Essentials, un pezzo che era uscito per la prima volta nel 2023 come bonus track nella versione in CD dell'album Noesis, ma faceva parte già del repertorio live del gruppo da lungo tempo. Eccola qua.

E i Clock di Via hanno mantenuto negli anni questa patina, questo afflatto noir che li contraddistingue sin dalle prime uscite. Era Drive the Exotic Non Essentials dall'antologia Second Sight. Per dettagli e approfondimenti su questa pubblicazione e su quelle a venire vi rimandiamo al sito dell'etichetta che ha dato alle stampe l'antologia, la Rizosfera, l'etichetta emiliana, abbiamo detto rizosfera.org, così come rimandiamo al volume di Paolo Bertoni che è in lingua inglese ed è un adattamento della stampa italiana di Sogni Sepolti, che era stato pubblicato dalla Tattole Edizioni nel 2022, per la storia, appunto, per i dettagli della storia dei Clock di Via. La loro attività vede un primo stop quasi subito nel 1981, immediatamente dopo l'uscita dell'LP Thirst per la Fetish, nonostante il discreto successo riscosso dal disco che è stato tra l'altro rimasterizzato e ristampato proprio quest'estate dalla Mute. La sosta però dura poco, i Clock di Via si riformano con una differente formazione, sempre con la guida di Eddie Newton nel 1982 e con la pubblicazione di un secondo album intitolato Advantage, per poi sciogliersi nuovamente a cavallo tra il 1983 e il 1984. A quel punto Newton dà vita insieme a nuovi collaboratori al progetto di Antigroup, di Antigroup Communications. Era un'idea che lui aveva in testa già da lungo tempo, fin dai tempi appunto dagli albori dei Clock di Via, ma non aveva mai dato seguito a questo progetto. È un progetto che estremizza molte delle intuizioni già presenti in precedenza nei Clock di Via. Il suono è decisamente più sperimentale, mantenendo tuttavia a tratti quantomeno legami con l'aspetto hard funk della produzione di Via. Li ascoltiamo di Antigroup dall'album Digitaria del 1986. Il pezzo è Chozara Over Abyss.

0: anche di rituale questo pezzo dell'Antigroup, Chozza Rover Bis dall'album Digitale. Del resto siamo nel 1986, era la temperie di quegli anni, almeno per quanto riguarda l'underground britannico, e con questo ci riallacciamo alla puntata di lunedì scorso sui Carri 93, insomma l'atmosfera è più o meno quella. Siete all'ascolto di Radio 3, naturalmente una puntata quasi monografica dedicata ai Clock di Via, e abbiamo detto che appunto la formazione ha avuto vari stop and go fino ai giorni nostri, ancora attiva sotto la guida di Adi Newton, spesso cambiando collaboratori con significative sterzate stilistiche e vari progetti collaterali, Psychophysicist, Spectral Unit, Matar tra gli altri. Facciamo adesso un passo indietro ai tempi pre-Clock di Via, allorché troviamo Adi Newton attivo in una formazione che ebbe vita breve, The Future. L'unica testimonianza discografica e postuma è stata pubblicata molti anni dopo. Nei Future militavano Adi Newton, Ian Craig Marsh e Martin Ware. Allo scioglimento di questa formazione Newton andrà a formare i Clock di Via, e gli altri due invece, Human League, da cui poi fuoriusciranno per dare vita agli Avenged Sevenfold, ma questa è tutta un'altra storia. I materiali demo incisi da The Future hanno visto la luce tardivamente, come dicevamo, e come reperti d'archivio in The Golden Hour of the Future, che contiene anche i primi esperimenti degli Human League. Da questo disco ascoltiamo Blank Clocks.
1: An acoustic distortion. I turn towards Big Ben. There is no time. The face across the street is blank. Blank clocks.

Ronald Future, pezzo Blank Clocks, progetto pre-clock di VIA, The Golden Hour of the Future, questo è il titolo del disco, dell'antologia con i materiali demo di cui dicevamo, musica da metropoli notturna, ci scrive la nostra affezionata ascoltatrice Maria Grazia Dalodi, ed è una definizione azzeccata. Rimaniamo ancora nel passato dei clock di VIA, ai tempi esattamente del primo scioglimento della formazione, abbiamo detto 1981, quando alcuni membri di quel primo organico, ovvero Charlie Collins, sassofono e clarinetto, Paul Widger, chitarra, e Roger Quayle alla batteria, mettono in piedi un proprio gruppo denominato The Box, che è attivo, rimane attivo per tutta la metà dei primi anni Ottanta. Li ascoltiamo dall'album d'esordio, che è del 1983, Secrets Out. Si capisce subito, ascoltando il pezzo che abbiamo scelto, Strike, ma naturalmente anche tutti gli altri, come i reduci di quell'avventura fossero più interessati ad esplorare il versante white funk della musica dei clock di VIA. Ed è probabilmente in questa disparità di vedute che è da ricercare il motivo della separazione della formazione, forse anche nel carattere che immaginiamo non facile di Addie Newton. Questi sono The Box, Strike.

E questi erano i Box Strike, il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato da Secret South, album uscito nel 1983, che appunto abbiamo detto un progetto che fu messo in piedi da ex Clock DVA al primo scioglimento della formazione della quale stiamo un po' ripercorrendo le tracce, andando avanti e indietro nel tempo e andando anche lateralmente, spostandoci più o meno diagonalmente con progetti collaterali, progetti paralleli. Di Adi Newton, che abbiamo detto è ancora oggi titolare della formazione insieme adesso a Maurizio Martinucci, in arte Tez. E nel nostro percorso a ritroso ci imbattiamo nell'album che abbiamo citato più volte, Thirst, del 1981. Da molti è considerato il primo album vero e proprio, quantomeno il primo LP. Esiste una testimonianza discografica precedente, che è la cassetta White Souls in Black Suits, che è un titolo interessante, che fotografa anche abbastanza bene quella che era la musica dei Clock DVA al tempo, anime bianche in vestiti neri, che uscì per la Industrial Records, quindi stiamo parlando proprio di un milieu molto particolare, molto interessante e creativo. Questa cassetta verrà ristampata in vinile e CD solo successivamente, l'ultima riedizione rimasterizzata in doppio vinile con vari materiali aggiuntivi dello scorso luglio, in questo programma di ristampa integrale del catalogo che è intrapreso dalla Mute. Da Thirst ascoltiamo Four Hours, che è uno dei cavalli di battaglia del repertorio dei Clock DVA, è uno degli episodi più funk che loro abbiano mai inciso, ed è possiamo parlare anche addirittura di forma canzone, perché di canzone si tratta, sebbene parecchio spigolosa. Non a caso questo pezzo uscì anche su singolo all'epoca e diventò addirittura singolo dell'anno per due importanti mensili, The Face, in Inghilterra, e qui in Italia la nostra Rockerilla. E allora, da Thirst, eccolo qua, Four Hours, Clock DVA.

Clock DVA, 4 Hours dall'album Thirst, il loro primo album in qualche modo, e c'è il nostro ascoltatore Simone da Firenze che ci rimprovera per non aver fatto ascoltare niente da Advantage. Hai ragione Simone, ma siamo cosciuti.

Clock DVA, 4 Hours dall'album Thirst, il loro primo album in qualche modo, e c'è il nostro ascoltatore Simone da Firenze che ci rimprovera per non aver fatto ascoltare niente da Advantage. Hai ragione Simone, ma siamo costretti a scelte drastiche. Potete riascoltare questa puntata così come tutte le altre su Rai

0: settimana trovate qui all'Idealista, Radio 3, Marco Boccitto in conduzione, la linea passa a Fahrenheit, non ci resta che augurarvi buon pomeriggio e buon ascolto. Yeah, yeah, yeah.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi. La frase di Umberto Eco rendeva conto del grande successo del fumetto popolare e ovviamente si inseriva nel suo pensiero, che parlava di cultura alta e cultura cosiddetta bassa, in grado di influenzarsi e convivere. Partiamo da questa frase per aprire il nostro pomeriggio di Fahrenheit in questo venerdì 25 settembre. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3. Da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Mariangela Liardi, dall'altra parte del vetro, accanto a lei la parte tecnica, Simone D'Arrigo. Susanna Tartaro è alla cura del programma e Graziano Graziani è ai microfoni. Vi ricordo il numero per i vostri SMS: 335-5634-296 e l'indirizzo fare con l'H al centro @rai.it per comunicare con noi. Parliamo di fumetto popolare e anche di fumetto d'autore, perché comincia oggi e prosegue fino al 27 settembre la quinta edizione di Linus, il festival del fumetto che si svolge ad Ascoli Piceno. Ma partiamo anche dall'anniversario, 40 anni di Dylan Dog, che usciva con il suo numero 1, L'alba dei morti viventi, il personaggio appunto immaginato da Tiziano Sclavi, il 26 di settembre 1986, quindi l'anniversario esatto sarà domani. Ne parliamo con Daniele Barbieri, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
2: Grazie per essere con noi. Semiologo, esperto del linguaggio dei fumetti, ed è con noi anche Gabriele Mainetti, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
2: Grazie. Gabriele Mainetti, regista e sceneggiatore, sarà tra i protagonisti dell'edizione 2026 del Festival di Linus. E l'immaginario del suo cinema, il suo ultimo film è La città proibita, ma Gig Robot è stato anche un grande successo e interseca in qualche modo il mondo del fumetto. Ma partiamo dall'anniversario. Daniele Barbieri, Dylan Dog, che cosa ha rappresentato nell'immaginario e nella storia del fumetto italiano? Partendo proprio da questa idea di contaminazione che abbiamo preso in prestito da Umberto Eco, non soltanto tra il genere cosiddetto basso della cultura popolare e il genere alto, ma anche direi nella capacità di reinventare le storie, perché Dylan Dog è stato anche una narrazione popolare che spesso ha attinto alla letteratura, al cinema.
3: Sì, bisogna dire che 40 anni fa, nel 1986, era un pessimo anno per il fumetto in Italia. Cioè, negli anni precedenti tutte le esperienze di riviste, di autore, di fumetto d'autore, cioè, si erano chiuse, come dire, un po' drammaticamente, cioè per scarsità di lettori. Si vendevano pochissimi fumetti, funzionava la Bonelli, perché la Bonelli, dire, c'ha questa inerzia storica ormai enorme, ed è proprio nella Bonelli che provano

0: questo esperimento, come dire, un esperimento tra i tanti che la Bonelli ricorrentemente avvia, che poi a volte vanno avanti, a volte dopo qualche numero si chiudono perché insomma non funzionano. E invece di Landog funzionò. Non funzionò proprio subito. I primi mesi era incerto, Sergio Bonelli si stava domandando se farlo andare avanti oppure no. E poi a un certo punto esplose. Esplose e si trascinò dietro un sacco di altre pubblicazioni molto meno interessanti, ma comunque di genere horror, la ripubblicazione di altre cose. Quell'horror fu l'ambito un po' di ripartenza del fumetto in Italia, che dai tardi anni Ottanta ricomincia anche a salire. Allora, Dylan Dog era un oggetto, come dire, strano e particolarmente interessante. Perché? Perché sì, certo, era un fumetto horror, non c'è dubbio, ma Sclavi faceva delle cose strane. Cioè, io credo che piacesse tanto a Eco perché le storie, come dire, diciamo, da un punto di vista ortodosso, della narrazione ortodossa, erano storie in un certo senso senza né capo né coda. Cioè, da un punto di vista di un'ortodossia narrativa erano sbagliate, ma il fatto è che erano magnificamente sbagliate, splendidamente, affascinantemente sbagliate. Cioè, se uno andava a cercare le soluzioni dei problemi polizieschi, mica sempre le trovava in maniera soddisfacente. Ma per la storia era affascinante lo stesso. Lo era perché Sclavi aveva una straordinaria capacità di mettere in scena dei riferimenti culturali. Cioè, perché, cioè, si possono chiamare citazioni, ma in realtà sono molto di più, nel senso che la mia impressione è che lui fosse fortemente cresciuto dentro a questo immaginario, che è fatto soprattutto di cinema, ma non solo di cinema, e che nel creare le storie di Landog, in realtà anche altre storie, perché Landog è stata la sua creazione principale, ma certamente non l'unica, insomma, Sclavi faceva lo sceneggiatore per molte cose, soprattutto Bonelli, ma non solo. E questa idea di, non so, già dal primo titolo, L'alba dei morti viventi, chiaramente parodia della morte dei morti, della notte dei morti viventi di Romero, e anche in qualche modo ispirato liberamente alla trama di quello, in maniera che il pubblico potesse riconoscere quelle atmosfere e, nella misura in cui le riconosceva, essere poi sorpreso dalle differenze che c'erano invece nella storia di Dylan Dog. Cioè, si trattava di capire l'atmosfera e poi di trovare una nuova atmosfera che partiva da quella, ma che poi, numero dopo numero, come dire, il testo di riferimento, il film o libro di riferimento era un altro, e poi tutto sommato la storia era godibile, anche se il pubblico non capiva i riferimenti. Questa era tra l'altra cosa importante: capiva magari che c'era qualcosa, ma la storia funzionava, andava avanti, anche perché Sclavi aveva una grandissima capacità di mettere insieme, come dire, argomenti, temi anche molto diversi tra loro. Cioè, per esempio, ecco, chi l'ha detto che i mostri debbano essere brutti e che i brutti sono mostri? Ci sono delle storie di Landog in cui quello che sembra il mostro, alla fine, in realtà, è il più innocuo della situazione, mentre il vero mostro è qualcuno di assolutamente insospettabile.
1: La capacità di
0: C'è la
1: rovesciare,
0: mostruosità
1: chiaramente, ma c'è anche,
0: di
1: direi,
0: rovesciare,
1: la capacità di creare quello che è successo poi nel tempo, grazie al successo popolare, un universo di riferimento, anche se le citazioni appunto magari derivano da film, da libri precedenti, ma oramai dopo questi 40 anni, ma soprattutto all'apice del successo, l'universo di Dylan Dog è un universo che è entrato nell'immaginario collettivo, a partire anche dalle citazioni,
0: assolutamente, sì.
1: appunto l'assistente Groucho, che riprende Groucho Marx, certo, le citazioni di film storici dell'horror degli anni 30 o anche di quelli surreali, ecco, ragionando attorno alle parole di Barbieri, di Daniele Barbieri, che parla di storie senza né capo né coda, viene da pensare a una delle citazioni, Elsa Poppin, che pure fa parte di uno dei primi albi di Dylan Dog. Allora, arriviamo a Gabriele Mainetti, che sarà protagonista dell'appuntamento di questa sera alle ore 21 al Teatro 20 di Obasso, ad Ascoli Piceno, per parlare del suo cinema, da Gigrobot alla Città Proibita, passando per il fumetto. Ma intanto facciamo anche una domanda ai nostri ascoltatori al 335-5634-296, parlando di fumetti popolari: quali sono i fumetti che amate di più? La stessa domanda la rivolgiamo a Gabriele Mainetti.
2: Io sono tutt'oggi un lettore di fumetti, non li ho mai, come dire, lasciati. Ho letto di tutto, insomma, partendo da quello che poteva essere il classico, che poteva leggere un bambino di 6-7 anni, prima guardando le figure mentre imparavi a leggere, che era Topolino. Poi mi sono innamorato di Lupo Alberto, poi nel Corriere dei Piccoli mi sembra che ero abbonato alle elementari, ci fosse Jacopitti con Cocco Bill, Cattivic, io pronunciavo Cattivic, Stuntrumpet, insomma Bondi lo adoravo, e poi Alan Ford, che fu una rivelazione per me più sofisticata, che mi preparò a quello che poi è stato il mio vero, diciamo, grande amore del fumetto, che era Dylan. Io avevo 10 anni nell'86 e lessi Dylan Dog, comprai proprio l'Alba dei Morti Viventi e me ne innamorai, perché certo che non potevo capire, come ha detto il sofisticato semiologo, che la struttura narrativa di Sclavi era molto sconclusionata. Oggi che faccio il lavoro del regista e dello sceneggiatore da un punto di vista drammaturgico, e insomma lo si poteva mettere per certi aspetti anche in croce, ma non era quello che contava. Per me, così giovane, ritrovarmi proiettato in questo veicolo emotivo, che fosse un uomo che si innamorava in continuazione di tutte le donne che in qualche modo poi lo rifiutavano, era confortante, perché era un ragazzo molto timido che e poi, diciamo, l'avventura con il perturbante, che era la parte più oscura, che uno non riusciva in qualche modo ad illuminare dentro di sé, vederla trasfigurata in questi mostri orrorifici che per certi aspetti già io avevo incontrato nell'animazione giapponese, con tutti i mostri di Gonagai, prima di tutti, mi parlava tanto. Lina aveva questa, Sclavi aveva, sì è vero, diceva sempre che i mostri siamo noi, no? Nel bene e nel male, nel senso, il mostro nella sua mostruosità fisica magari appunto nascondeva una grandissima umanità, e dall'altra parte invece c'era l'uomo più agido e feroce. La cosa che odiava tantissimo era il reiterare dello stesso, cioè che poi è l'antitesi della morte e della catarsi. Lui detestava questa cosa qua, quindi quella la vedeva come il più grande inferno possibile, però mi piaceva molto. Poi sono diventato, insomma, un po' più grande, e non dico che ho abbandonato Dylan, perché ho 400 numeri qui di Dylan Dog a casa, quindi, però mi sono allargato, mi sono interessato a quello che era la narrazione più asiatica, nello specifico i manga giapponesi, che hanno appunto, ecco, da quel punto di vista sono sostenuti da un'attività editoriale fortissima, perché il fumettista scrive prima un capitolo, poi esce su questi magazine, se il capitolo va bene lo incitano a continuare questa storia, e c'è un editor, cioè un editore, che lo indirizza a secondo di quello che loro pensano essere i gusti del pubblico, dove andare senza troppo tradire in qualche modo la voce dell'autore. E possono andare avanti come Toriyama, che ha fatto quel capolavoro che è Dragon Ball per anni, oppure esaurirsi più velocemente. Però è molto difficile. Taiyo Matsumoto, che è un grandissimo mangaka della contemporaneità, ha fatto un esperimento soltanto, cioè di scrivere un fumetto come fanno i nostri grandi autori nelle graphic novel, chiudendosi a casa e non interagendo con nessuno. Solitamente hanno sempre questa necessità di vivere sulla carta anche più semplice, mischiandosi con altri autori nei vari capitoli, e capire che cosa sta sentendo il pubblico della loro storia, per capire come andare verso il pubblico. Quindi è un grande dialogo, e questa cosa è molto importante secondo me. Scavi aveva la grande visione, la visione di un in un momento storico iper postmoderno, dove le cose si sfalzavano, e chiaramente Umberto Eco ci andava proprio.
1: Sicuramente, certamente è stato qualcosa che ha attirato molto il pensiero di Umberto Eco, il suo commento che rimase storico. Intanto arrivano messaggi. Luca da Torino ci scrive: ho 65 anni e sono un lettore di Diabolik, che a differenza di tutti ho sempre pronunciato sull'ultima I. Purtroppo il messaggio non
2: vero,
1: si conclude.
2: Però, ma guardate, Gomboli di Astorina se lo chiama Diabolik, non lo chiama Diabolik. Sì, è vero, però anche mio padre lo chiamava Diabolik, ma anche Diabolik. Ho letto tanto.
1: Ce ne sono tante, sì, chiaramente diversioni. E poi c'è chi cita, sì, come Vinny, Alan Ford e Mister No sempre. Poi Carlo da Napoli si domanda: Tex, sempre della Bonelli, il fumetto cult preferito dai boomers. E questi però stanno scomparendo come generazione.
2: Tex non è vero che sta scomparendo, tutt'oggi è uno dei fumetti più venduti della Bonelli. Ed è il grande fumetto.
1: Rimane il grande fumetto.
2: È la grande arte dove possono accedere soltanto i grandi disegnatori, perché per disegnare Tex devi saper disegnare.
1: Ecco, sicuramente ci sentiamo di rassicurare.
2: Minimamente rigido nel racconto proprio anatomico di quello che fa il personaggio, su Tex lo vedi sui cavalli.
1: Ci sentiamo di rassicurare il nostro ascoltatore da Napoli, ma vorrei anche chiedere a Daniele Barbieri di raccontarci perché proprio un fumetto horror ha avuto questo successo. È vero che l'horror italiano cinematografico aveva una tradizione importante, Dario Argento, esisteva una cinematografia, però ecco, era un tipo di narrazione negli anni 80, forse un po' di serie B. Che cosa è stato dal punto di vista della miscela degli elementi a creare questo successo, secondo lei, dal punto di vista del fumetto, che anche nell'horror non era poi di consumo così popolare?
0: No, infatti è una domanda difficile dare una risposta. Io ho l'impressione, intanto, come dire, in questo momento di bassa, che era la metà degli anni Ottanta, Dylan Dog arriva come qualcosa di diverso. Cioè la Bonelli non aveva fatto fumetti horror in senso stretto, c'erano delle cose un po' sul misterioso, c'era stata l'innovazione di Martin Mister, che non è un horror, però quel mistero c'è, che era nato 3-4 anni prima, insomma, e funzionava e continua a funzionare. Cioè c'era, come dire, bisognava sperimentare qualcosa. Io ho l'impressione che più che l'horror, la ragione del successo di Dylan Dog è il mix a cui lo sottopone Tiziano Sclavi, in cui l'horror diventa, come dire, il catalizzatore di tutti quegli elementi che lui ci metteva dentro, comprese le citazioni di cui parlavamo prima. Cioè, perché siamo ai bordi del fantastico, ma l'horror è anche qualcosa che si può prendere in giro, e la figura di Gruccio in questo è cruciale, perché in realtà molte storie di Landog sono, cioè, proprio questo riferimento citazionistico, c'è sempre qualcosa di parodistico, c'è sempre qualcosa di presa in giro, si capisce che sono giochi intellettuali, ed è per questo che piaceva tanto a Eco, anche se sono giochi intellettuali appassionanti, perché si gioca sull'horror, si gioca sulla paura, che è anche un modo per, come dire,
1: esorcizzarla, chiaramente.
0: Esorcizzarla, esatto. Perché, come dire, le storie di Dylan Dog, secondo me, non fanno davvero mai proprio paura. Insomma, succede, che ci sono fumetti che fanno più paura di Dylan Dog, ma Dylan Dog è meglio, si legge più volentieri. Ecco. Cioè, c'è questo intreccio di temi.
1: È certamente una delle questioni citate anche dai nostri ascoltatori, che nel frattempo continuano a fare la lista dei fumetti che amano ed hanno amato. Non scordatevi Zagor, ci scrive Francesco da Roma, e certo, anche Lupo Alberto, Topolino, Tex ancora, Zero Calcare, che abbiamo avuto ospite proprio qualche giorno fa, e ancora da Torino ci scrive Luigi dicendo Nick Ryder e Ken Parker, ma anche Sturtrooper erano i miei preferiti. E si firma questo ascoltatore Luigi da Torino, di 70 anni, almeno 65 di fumetti. Ma vorrei chiedere a Gabriele Mainetti, ecco, Daniele Barbieri ha tirato fuori una parola importante, questo anche per la letteratura e per il cinema direi, che è il fantastico. In fondo l'horror fa parte di quel grande mare che è il genere fantastico, che in Italia ha avuto grandissimi interpreti un po' in tutte le discipline, ma forse, diciamo, rispetto anche al grande innamoramento verso il realismo della nostra letteratura e del nostro cinema, è stato visto come qualche cosa, se non di serie B, quantomeno laterale. Ecco, il cinema di Gabriele Mainetti è un cinema che ha a che vedere col fantastico. Qual è la possibilità di leggere il reale attraverso, prendendone le distanze, diciamo così, che permette questo genere, Mainetti?
2: Vabbè, ci sono dei codici per certi aspetti stabiliti, che quando vengono manipolati da un autore vero li reinventa. Di fatto noi sogniamo per immagini, non per parole, e se poi uno crede o meno a quello che possa essere l'esperienza onirica come un processo freudiano, le varie condensazioni, spostamenti, cioè, sono cose, lasciano un po' il tempo che trovano, però la cosa interessante è che facciamo dei sogni a volte particolarmente inquietanti e non riusciamo a dare un significato quando siamo sprovvisti di questi codici, a queste mostruosità che magari escono dal nostro inconscio. È la bravura di questi autori è di scolpirle nel disegno, nel racconto, nella letteratura stessa, nel capire qual è Stevenson, perché ha raccontato Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché Shelley ha raccontato la mostruosità di Frankenstein, dov'era il perturbante e l'inquietudine in quella contemporaneità che necessitava di questa trasfigurazione, queste intuizioni che non so per quale motivo, soprattutto nella nostra cultura, a volte vengono identificate come cosa di serie B, quando il realismo in realtà è roba più vera, più importante. Ecco, è un grande errore, perché io ammetto che quando guardo i grandi maestri del cinema, purtroppo e per fortuna, forse, non so se ha senso il paragone di prendere Profondo Rosso o la cinematografia, primissima cinematografia di Argento, o l'horror di Fulci, tipo Un servizio in poverino, e metterlo accanto a quello che è stato il lavoro di Rossellini e De Sica, Antonioni e Fellini. Questi qua sono stati tra i più grandi registi del mondo in assoluto, però a un certo punto c'è stato quasi un tentativo, non so, secondo me quasi politico, di tutelare questo sguardo incredibile di questi registi che hanno raccontato la contemporaneità. Ma non è che chi fa horror non racconta la contemporaneità, è come se la racconta. Però arriva Sergio Leone, che si diverte a detta sua nel western, però esplode il senso di quello che possa essere un'ideologia americana bella che è morta, cioè il cowboy che si allontana verso il sole, è finito, è la storia degli ultimi, lui ha assorbito quasi la lezione neorealista, perché comunque figlio di regista, accanto a De Sica, la porta in qualche modo in quello che possa essere la parte più ludica, secondo lui, del genere. Però bisogna guardare a quello che è stato il cinema dopo Sergio Leone, e esiste un cinema prima e dopo Sergio Leone. Quindi cosa è stato più importante? Sicuramente esiste un cinema prima e dopo il neorealismo. Che cosa c'è stato in Italia? Cosa ha fatto? È un errore, secondo me, è un errore quasi politico. Io mi inalbero moltissimo di fronte al giudizio che si opera nei confronti del cinema di genere. Però guardate bene, quando il genere lavora con dei codici e affronta frontalmente proprio il problema, ed è didascalico nella sua proposta, cioè questo significa questo, e allora lì è certo che non è grande cinema. Però quando, diciamo, la trasfigurazione è inafferrabile, ma smuove la testa e le viscere di chi guarda e non capisce con immediatezza che cosa sta succedendo, ma si muove perché risponde a quella cosa, perché parla di lui. Quello è grande cinema, attenzione, bisogna stare molto attenti, perché se no allora si fa una distinzione che quello che è vero è la cosa seria e quell'altro è un po' una stronzata.
1: E sarebbe l'esatto opposto del famoso commento di Umberto Eco.
2: Maleducazione, di quello che è analfabetizzazione di quanto riguardo l'immagine, perché è più grande. Allora, è come dire Goya è un cretino, non è un grande pittore.
1: Sentiamo come dire quanto questa questione sia importante per Gabriele Manetti, che giustamente fa del suo cinema invece una grande rivisitazione dei temi di genere e si abbevera certamente al tema del fantastico. Io ringrazio Gabriele Manetti, protagonista, lo ricordo, grazie, della quinta edizione del Festival del Fumetto della rivista Linus ad Ascoli Piceno dal 25 al 27 settembre, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Grazie a Daniele Barbieri anche, che è stato con noi per ricordare i 40 anni di Dylan Dog. Noi proseguiamo con l'ascolto del giorno. Quest'oggi ci porta ad un disco del 2003, Ghost of the Great Highway di Sun Kil Moon. Cominciamo con il brano Carry Me Ohio.

I fantasmi incontrati lungo la grande autostrada sono al centro della narrazione in musica di Sun Kil Moon, Ghost of the Great Highway, il nostro disco del giorno del 2003. Sun Kil Moon è un gruppo musicale immaginato, capitanato, interpretato da Mark Kozelek come continuazione del progetto Red House Painter. Ghost of the Highway, The Great Highway è il primo disco firmato proprio con l'etichetta Sun, con il nome Sun Kil Moon, che è un omaggio al pugile sudcoreano Moon Sung Kil. Sono le 15:30 minuti e 50 secondi a Fahrenheit. Proseguiamo come sempre mettendoci sulle tracce dei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things in un'ennesima versione torna anche venerdì 25 settembre ad aprire la nostra caccia al libro. 06 36 86 56 66 è il numero verde da comporre per partecipare alla caccia al libro, cercare e offrire libri. Questo la rete, diciamo, degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio 3 a rendere possibile la caccia al libro. Allora, dietro ogni caccia c'è un desiderio che noi ci facciamo raccontare. Cominciamo da Pisa, da dove ci chiama Gian Carmelo, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Salve, qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, io sto cercando I bimbi viventi nella Chiesa, la vita in Cristo, la Santa Messa spiegata ai bambini, di Maria Montessori.
0: La Santa Messa spiegata ai bambini, edizione Garzanti del 1955. Esatto. Per questo libro di Maria Montessori. Perché proprio questo libro, Gian Carmelo?
1: Allora, l'urgenza è nata dall'essere genitore e credente, e quindi mi sono posto il problema di come rispondere in maniera adeguata alle domande che presto mio figlio mi farà su Gesù, la sua figura, su perché andare a messa. E allora mi sono messo alla ricerca su internet testi adeguati alla mia domanda, e mi sono imbattuto in questo testo di Maria Montessori, in questo titolo, che devo dire mi ha emozionato la cosa, in quanto io parallelamente, grazie all'ascolto del podcast Pantheon, avevo approfondito, comunque mi ero appassionato al pensiero di Maria Montessori, e quindi, diciamo, la combinazione è stata suggestiva per me. Mi sono messo alla caccia del libro, ma purtroppo non ho trovato nulla sui canali, neanche internet sull'usato, e neanche chiedendo.
0: È un libro decisamente di qualche tempo fa. Sì, effettivamente. Beh, è chiaramente una ricerca irrinunciabile, direi, per chi ama il pensiero di Maria Montessori, da appunto delle domande da porre che sono al centro anche di questo libro. Stiamo cercando La Santa Messa spiegata ai bambini, Maria Montessori, un'edizione Garzanti del 1955. Lo cerca Gian Carmelo, che ci chiama da Pisa. Allora, noi teniamo le dita incrociate, Gian Carmelo, e speriamo che la caccia vada a buon fine.
1: Speriamo bene, vi ascolto, buona giornata.
0: Grazie a Gian Carmelo, questa era la prima caccia di oggi, la prima richiesta. 06 36 86 5 666, ricordo ancora una volta, è il numero per la caccia al libro. E ancora un libro che dobbiamo cercare assieme, una richiesta, un desiderio, ci arriva da Lugano questa volta, da dove ci chiama Jonathan. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, qual è il libro che sta cercando?
2: Io sto cercando di Tom Robbins, Profumo di Jitterbug.
0: Una saga epica che comincia nelle foreste dell'antica Boemia. Si tratta di un volume pubblicato da Dalai Editore nel 2003. Perché proprio questo libro?
2: Ma a me piace molto farmi consigliare i libri dalle altre persone, oltre che cercare in libreria. E questo mi è arrivato dalla televisione, dai canali Rai, vedendo la trasmissione di Bollani e Cenni, Via dei Matti numero zero. Allora, a un certo punto dissero: questo è il libro più bello che abbiamo mai, il nostro libro preferito, ecco. E mi sono molto incuriosito, allora l'ho cercato in tutte le librerie d'Italia negli ultimi almeno 4 mesi, anche a libraccio, seconda mano, eccetera, non l'ho trovato.
0: Una caccia difficile, ma insomma non ha ancora provato gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3. Vediamo se saranno in grado di dare una mano a Jonathan, che ci chiama da Lugano. Il Profumo di Jitterbug, sì, è di oltre 20 anni fa, del 2003, una saga appunto epica che comincia nell'antica Boemia e si conclude alle 9:30 di stanotte, ora parigina. E già questa descrizione rende affascinante una storia che attraversa la storia con la S maiuscola dall'era precristiana agli anni 80 del Novecento, con varie soste tra il Medioevo e l'Illuminismo. Stiamo cercando il libro di Tim Robbins, Profumo di Jitterbug, edizione Dalai del 2003. Jonathan, speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
2: Speriamo, grazie.
0: Grazie al nostro ascoltatore. Io vi ricordo che c'è ancora una lista di libri da cercare assieme, la trovate su Rai Play Sound nella pagina dedicata a Fahrenheit alla caccia al libro, in ordine alfabetico. Ecco, tra i libri cercati nelle ultime settimane vogliamo ricordarne alcuni: Leonard Bernstein, Giocare con la musica, edizione Excelsior del 1881, e ancora Francesca Caria, La storia di Cagliari, dalla preistoria ai giorni nostri, per tipi medici Media Editore, Andrea Olsen, Anatomia esperienziale, edizione Red nel 1994, Dave Eggers, Il Monaco di Moca, edizione Mondadori del 2018, Mary Lutyens, La vita e la morte di Jiddu Krishnamurti, edizioni Astrolabio Baldini, e ancora il libro di Francesco Mazzocchi, Julius Payer, Bremta, Adamello, Ortles, Le esplorazioni alpinistiche 1864-1868 per Grafo Edizioni, un libro del 2017. Questo è soltanto un assaggio della lunga lista che trovate su RaiPlay Sound. Proseguiamo ad ascoltare Ghost of the Great Highway con il brano Last Tide.

0: E questa era ancora Sun Kil Moon, i suoi fantasmi della grande autostrada, Ghost of the Great Highways, il brano Last Tide. Proseguiamo l'ascolto in questo pomeriggio dedicato al suo disco del 2003. E ora ci trasferiamo idealmente su un'isola remota dove passa la linea del circolo polare artico, ovvero Grímsey, isola islandese al centro di una narrazione, reportage, ricostruzione, potremmo scomodare anche la lingua del romanzo, è il nuovo libro di Leonardo Piccione intitolato Cose da fare di notte al circolo polare artico. Leonardo Piccione è in collegamento con noi dagli studi di Bari, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille per l'invito.
0: Grazie per essere con noi, pugliese ma esperto di Islanda, che ha raccontato in molti modi, dai vulcani alla lingua, e si arriva, ecco, a un'isola remota, che è un'isola remota di un'isola remota, potremmo dire, perché l'Islanda già di per sé è un posto ai confini dei continenti, del continente europeo, ma si trova, e anche, diciamo, l'aspetto affascinante, la scarsità di popolazione, forse un po' funestata dalle presenze turistiche negli ultimi anni, come fare a cercare un posto ancora più remoto? Leonardo Piccione decide di passare del tempo sull'isola di Grímsey, un posto dove ci sono pochi esseri umani, pochi animali, meta di esplorazioni, anche di fascinazioni letterarie, ed è sorprendente come tutto questo, un posto così piccolo, con così poca gente, possa dare origine a una narrazione poderosa. Un po', lo sappiamo, la letteratura, Xavier De Maistre con il suo Viaggio intorno alla mia camera ce l'ha insegnato, si può parlare davvero di tutto, ma Leonardo Piccione lo fa incrociando molti linguaggi. Prima di scendere nel linguaggio del libro, Leonardo Piccione, ma che cosa l'ha attratta dell'isola di Grímsey?
1: Allora, mi ha attratto innanzitutto una curiosità geografica, proprio il suo essere attraversata dal circolo polare artico. È l'unico territorio dell'Islanda che vanta questa caratteristica, perché tutto il resto dell'Islanda si trova a sud, appunto, del circolo polare artico. Quindi c'è questo elemento di curiosità geologica, di Atlante aperto e scoperta di questa curiosità. E poi c'è anche un elemento personale di spinta, di spingersi verso i limiti della resistenza, in questo caso non tanto fisica alle condizioni meteorologiche, che pure sono abbastanza estreme a Grímsey, ma piuttosto un confronto con la propria capacità di stare da soli, di stare in un contesto appunto dove ufficialmente vivono 56 persone, ma nei fatti sono molte meno, soprattutto d'inverno, che il tempo, la stagione in cui ho vissuto la mia prima esperienza a Grímsey. E per concludere, una curiosità, un interesse in un certo senso antropologico, legato proprio all'esistenza di queste poche famiglie che ancora resistono in un posto dove, al di là delle difficoltà climatiche, è sempre più scomodo, è sempre più difficile vivere dal punto di vista economico. Quindi non si sa fino a quando la comunità umana di Grímsey resisterà aggrappata a questo scoglio. Io ho voluto, ho desiderato andarci prima che questa testimonianza potesse diventare impossibile da raccogliere.
0: E Leonardo Piccione infatti ci racconta che, dovendo fare la valigia, deve fare spazio, decidere se fare spazio a un router per restare collegato oppure a qualche genere di prima necessità, che magari sullo spaccio dell'isola troverebbe a prezzi raddoppiati. Ma prima, a proposito della curiosità geografica, ecco, il circolo polare artico è segnato sull'isola di Grímsey da una biglia, ma ha una particolarità che magari chi non conosce approfonditamente i moti della Terra non conosce, ovvero si sposta, e con lo spostarsi del circolo si sposta anche questa biglia. Allora, vogliamo raccontare sia il fenomeno sia l'oggetto?
1: Sì, è una delle prime cose che ho scoperto mettendo piede a Grímsey, perché Grímsey, nonostante la sua limitata estensione geografica, questi 5,5 km quadrati, ci sono due monumenti molto interessanti, secondo me. Uno di questi è appunto la biglia, la sfera, la palla, tecnicamente è una palla di 3 metri di diametro in cemento, che segna il punto in cui Grímsey è attraversata dal circolo polare artico. E la forma di questo monumento, la forma sferica, in realtà è un'installazione artistica, proprio perché viene spostata e insegue il movimento del circolo polare artico. Io ho imparato che la linea che segna il circolo polare artico si muove si muove in base all'oscillazione dell'asse terrestre. Ecco, una spiegazione scientifica sarebbe un po' più complessa di così, però forse per questa chiacchierata può essere sufficiente dire che siccome l'asse terrestre oscilla, il circolo polare artico ha dei cicli di spostamento e in questo momento si sta spostando annualmente verso nord. Quindi ogni anno la linea che attraversa Grimsey si sposta di qualcosa come 14 metri, sempre più a nord. E questa sfera, questo monumento che segna il punto di contatto, viene spostato. Arriva a Grimsey dalla terraferma, e con terraferma intendo l'isola madre, l'Islanda in senso stretto. Arriva un bulldozer via traghetto e arpiona questa sfera di cemento, che è dotata di fori laterali per poter essere spostata, e la sposta in avanti di 14 metri e mezzo più o meno, ecco. Solo che appunto a un certo punto lo spazio finirà, nel senso che l'estensione di Grimsey verso nord terminerà, e questo succederà nel 2047. Al termine di quell'estate il bulldozer arriverà per l'ultima volta da Dalvik, che è la cittadina che collega l'Islanda a Grimsey, e questa volta non sposterà la sfera, il monumento, ma lo spingerà nel mare artico, perché dovranno passare circa 20.000 anni affinché il moto del circolo polare artico si inverta, quindi la linea cominci nuovamente a scendere verso sud e tocchi di nuovo Grimsey tra circa 20.000 anni. Fino ad allora questo monumento dovrebbe rimanere, riposare, attendere sul fondo del mare artico.
0: E questo è chiaramente uno degli aspetti affascinanti dal punto di vista geografico e anche di come i monumenti possono raccontare queste peculiarità. Ma c'è soprattutto anche la vita sull'isola. Ecco, prima parlava Leonardo Piccioni di poche famiglie. Le famiglie hanno bisogno di tante necessità, ovviamente l'approvvigionamento, diciamo anche banalmente, del cibo, e ovviamente quando si parla di famiglie anche di una scuola. Ecco, le isole, questo è un problema che hanno anche le nostre isole in Italia, soprattutto quelle piccole, fanno fatica a mantenere le scuole aperte. E a Grimsey, ecco, la scuola ha chiuso, non ha più diciamo appunto sufficiente popolazione, e lei ha anche incontrato chi l'ha frequentata negli ultimi anni.
1: Sì, uno dei personaggi che ho incontrato e che rappresentano un po' l'anima poi di questo libro, al di là delle mie ricerche, indagini letterarie, storiche, geografiche e così via, c'è una componente umana importante, e ho passato del tempo con l'ultimo bambino, quello che è stato definito l'ultimo bambino di Grimsey, un ragazzino ormai, perché sono passati alcuni anni dal nostro primo incontro, che si chiama Conrad, e nel 2019 è stato l'ultimo bambino ad essere trasferito dai propri genitori, dalla scuola di Grimsey a una scuola di Akureyri, che è la città nel nord dell'Islanda più importante, perché appunto non era più sostenibile tenere aperto questo istituto per un bambino solo. Cosa succede? Succede che comunque le famiglie, 4-5 nuclei familiari, hanno base a Grimsey, perché i padri di famiglia, di queste famiglie, pescano, e a Grimsey si vive fondamentalmente e soprattutto grazie all'attività peschereccia ancora oggi. Quindi la base di queste famiglie è a Grimsey. Durante l'anno scolastico i ragazzini e le ragazzine con le mamme tendenzialmente vivono sulla terraferma, tornando a Grimsey magari un weekend sì, un weekend no, a bordo di un piccolo aereo che collega Akureyri all'isola, un aereo da 9-10 posti al massimo. E poi d'estate, il venerdì, che è in programma il volo, uno dei due voli settimanali è in programma di venerdì, proprio per riportare gli scolari sull'isola. E poi invece d'estate hanno tutto il tempo, questi 3 mesi estivi in cui le famiglie si riuniscono e trascorrono tutta l'estate a Grimsey. E io ho avuto modo di trascorrere entrambe le stagioni, e quindi di chiacchierare con Conrad, coi suoi amici e coi suoi genitori e coi suoi parenti, visto che un po' tutta l'isola può essere considerata un'unica grande famiglia, per capire cosa li trattiene e perché ci tengono così tanto a rimanere in un posto difficile in questo momento da raggiungere, ma da vivere soprattutto.
0: Posti difficili, posti estremi, che però possono diventare ossessioni di ricerca, ossessioni personali, ossessioni letterarie. È un po' tutto questo per un personaggio che fa parte della narrazione di questo libro di Leonardo Piccioni, Daniel Fiske, collezionista, bibliofilo, professore americano dell'Ottocento che cercherà di studiare senza mai raggiungere davvero quest'isola. Allora, chi è questo personaggio e che rapporto ha avuto con Grimsay?
1: Allora, questo personaggio è legato al secondo monumento di Grimsay, visto che prima abbiamo parlato del primo, della palla. Il secondo è una scacchiera, anche questa realizzata in pietra, si trova vicino all'approdo dove il traghetto porta 5 giorni a settimana i turisti e gli abitanti dell'isola a Grimsay. C'è questa scacchiera e accanto alla scacchiera io ho scoperto, ho letto questo pannello di informazioni turistiche che mi ha introdotto alla figura di Fisk, questo uomo che è nato durante il romanticismo americano, che si innamorò dei valori dei popoli nordici e in particolare degli islandesi, e per citare una delle rubriche di questo programma scatenò una vera caccia al libro. Nel suo caso era interessato a collezionare tutti i libri islandesi o a tema islandese che erano stati pubblicati finché lui era in vita, insomma.
0: Tra l'altro leggeva una quantità spropositata di lingue questo studioso,
1: moltissime lingue, tra cui l'italiano, perché poi lui passò anche gli ultimi 20 anni della sua vita in Italia, non in Islanda, per via di questioni legate alla sua salute e alla condizione meteorologica, insomma, più favorevole quella di Fiesole, dove lui visse, e cittadina da cui continuò a coordinare questa raccolta di libri islandesi, e in particolare lui si innamorò, pur non essendoci mai stato, dell'isola di Grimsay, dove gli avevano riferito, sopravvivevano degli esseri umani, erano abili giocatori di scacchi, e lui, oltre a essere un collezionista di libri, era un appassionato di scacchi. Aveva organizzato il primo torneo scacchistico degli Stati Uniti nella storia, e quindi questa combinazione tra eroismo nordico e gioco degli scacchi e letteratura, quindi abbondanza, che in Islanda è storica, di storie, di saghe, di leggende, lo portò a innamorarsi di Grimsay, e lui cominciò a fare dei doni alla popolazione dell'isola, a spedire delle scacchiere, innanzitutto una a ciascuna famiglia che abitava Grimsay, dei libri, perché lui fondò a distanza la biblioteca di Grimsay, la Eyjarbakkasafnið, che vuol dire appunto la biblioteca dell'isola, che ora non ha dimensioni mastodontiche, sono 2 armadietti che tuttora si trovano nella scuola di Grimsay e contengono i libri che Fiske pensava potessero aiutare i grimsayani a conoscere il mondo, quindi soprattutto libri illustrati che contenevano foto di illustrazioni di monumenti importanti, personaggi storici, famiglie regnanti e così via, per alleviare l'isolamento di questa piccola comunità. E soprattutto, quando morì, lasciò una parte di eredità in denaro alla popolazione di Grimsay, $12,000, che all'epoca valevano 3 volte tutte le case di Grimsay messe insieme. E quindi con questo fondo lasciato da questo signore americano che non mise mai piede sull'isola, i grimsayani hanno costruito la loro prima scuola, hanno acquistato derrate alimentari fondamentali durante alcuni inverni particolarmente rigidi, e in forma di riconoscenza tuttora l'11 novembre, che è il giorno di compleanno di questo Fisk, il giorno in cui lui nacque, gli abitanti di Grimsay si riuniscono nell'aula magna della ex scuola e lo festeggiano con una cerimonia, con un buffet in cui ciascuno porta qualcosa che ha preparato a base di pesce, carne o uccelli, visto che gli uccelli migratori che popolano l'isola d'estate sono parte della tradizione culinaria di Grimsay, e si ricorda quest'uomo che per la prima volta riconobbe la dignità delle vite di queste persone, di questi uomini e queste donne, che solo per il fatto di sopravvivere in un posto del genere meritavano, insomma, un riconoscimento.
0: Ecco, se parliamo di banchetti, non parliamo però di aperitivi, ma qui c'è un gioco di parole che è giusto approfondire, quello del titolo, Leonardo Piccione: cose da fare di notte al Circolo Polare Artico. Certo, non una notte come la immaginiamo noi nelle città europee. Che cos'è la notte a quelle latitudini, e soprattutto come utilizzare anche le diverse stagioni e i diversi modi di osservare la luce, e potremmo dire anche il vuoto del tempo, perché poi quella è un'altra dimensione, ci arriveremo. Ma ecco, partiamo proprio dalla scelta del titolo.
1: Sì, allora il titolo è in parte giocoso, nel senso che appunto già il concetto di notte alle latitudini di posti come Grimsay, insomma bisogna intendersi di quale notte stiamo parlando. Un conto è la notte invernale, quella poi della prima parte del libro che corrisponde alla mia esperienza invernale, insomma tardo invernale nel 2022, che è quasi totalizzante, una notte molto lunga, una notte molto buia e molto fredda. E invece la notte estiva, che caratterizza la seconda parte del libro, quello che si chiama il dopo, quando io torno a Grimsay d'estate, è una notte che è il contrario della notte, perché la notte senza buio, senza tenebre, questa notte che tra gennaio e luglio non esiste, lascia spazio a questa luce continua. E quindi anche le cose da fare di notte cambiano radicalmente da stagione a stagione, e insomma la mia sfida è stata cercare di raccontare che cosa veramente si può fare in un posto così piccolo, così estremo, dove il tempo ha una scansione anche così diversa, no? Una delle prime cose che mi hanno detto arrivando a Grimsay è: qui non esistono i giorni della settimana, esistono solo i giorni in cui il traghetto arriva e quelli in cui il traghetto non arriva, perché a causa delle condizioni del mare spesso capita, soprattutto d'inverno, che il traghetto non arrivi, e tutte le attività umane si adeguano a questo ritmo che non è deciso dall'uomo, e questo significa che il tempo appunto in entrambe le stagioni assume una dimensione diversa, più liquida, meno, le ore si contano di meno, e le persone sull'isola non si lasciano dettare, ecco, il ritmo della propria vita da un mondo esterno che è inaffidabile, perché il traghetto appunto non arriva sempre, e si percepisce proprio la lontananza degli stimoli, degli impegni, delle scelte continue. A Grimsay non c'è pericolo di FOMO, di paura di essersi persi qualcosa, perché appunto non ti puoi perdere nulla in un posto dove non succede nulla o succede molto poco. Io ho provato a raccontare quel poco d'inverno, quel poco per me ha significato libri, scacchi, perché ho imparato ovviamente a giocare a scacchi, non sapevo giocarci prima, ma in un posto del genere era fondamentale per comprendere anche l'ossessione di Fiske. Ho incontrato molto i locali, perché una società così piccola ha bisogno di incontrarsi anche più spesso di altre per mantenere oliati i rapporti sociali. Bisogna potersi fidare di tutti in un posto in cui, insomma, è quasi come vivere in una prigione, e devi poterti fidare e conoscere le condizioni mentali, psicologiche di chi condivide con te questa esperienza così estrema. Ci sono molti inviti a cena a cui ho partecipato e che ho ricambiato. E invece poi la parte estiva è una parte in cui la luce ti permette, le temperature meno perché fa molto freddo anche d'estate a Grimsay per fortuna ancora oggi, però la luce ti permette di passare più tempo lungo le scogliere di questa isola, queste falesie a picco sul mare che d'estate sono prese d'assalto da centinaia di migliaia di uccelli marini, il cui protagonista...
0: E questo è effettivamente un altro dei temi. A proposito del tempo, un paragrafo del libro di Leonardo Piccioni si intitola "Bisognerebbe accordarsi sul significato del tempo in un posto come Grimsay", e comincia parlando di Puffin. Viene peraltro dopo una trattazione degli uccelli, che sono davvero molti e hanno una percentuale col rapporto, lo scrive, tra uccelli marini ed esseri umani di 50.000 a 1. Che presenza è questa degli uccelli a Grimsay?
1: Beh, è una presenza che sicuramente non passa inosservata, soprattutto alcuni di questi uccelli. In particolare mi vengono in mente le sterne artiche, che sono l'animale che in assoluto sulla Terra percorre, compie le migrazioni più lunghe, perché dopo aver trascorso la loro primavera e la loro estate nella zona artica del pianeta, si trasferiscono nella zona antartica per inseguire in un certo senso l'estate, che è finita da una parte e comincia dall'altra, e lo fanno per tutta la vita, mettendo insieme nel corso della loro vita credo 6 volte in media la distanza tra la Terra e la Luna. Sono degli uccelli molto piccoli, ma anche molto aggressivi, sanno essere molto aggressivi quando devono difendere i propri siti riproduttivi, che a Grimsay loro considerano essere tutta l'isola di base. Quindi è una presenza che da aprile ad agosto obbliga chi non è abituato alla presenza delle sterne a muoversi con un bastoncino, in modo che le sterne non attacchino direttamente la testa del camminatore, ma si accaniscano contro il bastone che la persona sventola. E quindi questo è un esempio di l'isola di Pase, quindi è una presenza che da aprile ad agosto obbliga chi non è abituato alla presenza delle esterne a muoversi con un bastoncino, in modo che le esterne non attacchino direttamente la testa del camminatore, ma si accaniscano contro il bastone che la persona sventola. E quindi questo è un esempio di presenza. Poi ci sono quelle più discrete invece dei puffin, delle pulcinelle di mare che abbiamo già citato, che è anche l'uccello

0: E sono degli uccelli molto buffi perché sono molto più a loro agio nell'acqua che sulla terra o sulle rocce dove li si vede camminare d'estate, e si possono passare anche molte ore in silenzio. Bisogna cercare di essere invisibili ai loro occhi per potersi godere delle ore di vita, di vitalità di questi animali nella loro stagione.
1: Il silenzio in questa storia non manca, come non manca l'osservazione. Prima di salutarci, abbiamo davvero solo un minuto, ma vorrei chiedere a Leonardo Piccioni, raccontare il Grande Nord, che è diventato anche un po' diciamo molto più accessibile di un tempo. Che sfida è oggi? Qual è l'aspetto, diciamo, di fascino e quello invece magari rischioso?
0: Beh, l'aspetto rischioso è sicuramente quello di cadere in alcuni cliché, soprattutto riguardo la purezza di questo mondo. Noi tendiamo storicamente, nella letteratura anche molto, ad associare a quelle latitudini dei valori assoluti dal punto di vista etico, anche morale, non solo di purezza della natura, e poi si scopre non essere sempre così. La realtà a quelle latitudini soprattutto prevede dei compromessi tra l'uomo e la natura, o tra uomini ed altri uomini, compromessi a volte al ribasso, e quindi un po' questa idea che ci facciamo di mondo perfetto poi si scontra con una realtà che non è perfetta, da cui possiamo trarre ispirazione, ma che appunto non sempre significa una superiorità etica o morale legata semplicemente al fatto che si sta a nord. Ecco, il nord è tante cose diverse, e secondo me solo passandoci lunghi periodi e parlando con le persone e osservando gli uccelli si può arrivare a intuire magari qualcosina di quello che significa per davvero.
1: Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico. Esce per Neri Pozzi, il nuovo libro di Leonardo Piccione dedicato all'isola di Grimsey. Piccione, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie a Leonardo Piccione. Noi proseguiamo con l'ascolto di Sun Kil Moon e i suoi Ghosts of the Great Highway. Questo è Floating.

0: La voce di Mark Kozelek per il progetto Sun Kill Moon, il primo disco del 2003 del nostro disco del giorno Ghosts of the Great Highway, che stiamo ascoltando, una grande autostrada sullo sfondo di una composizione da songwriter che appunto l'artista canadese mette in essere trasformando il suo progetto precedente. La canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Floating, e ora cambiamo quadro geografico e anche atmosfera con il nostro romanzo del giorno. Una storia che, come recita il titolo, è un thriller ma dai risvolti davvero imprevisti. Esce per Baldini e Castoldi, si intitola Adrenalina ed è il nuovo romanzo di Alberto Cassani, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie per essere con noi in collegamento dagli studi Rai di Bologna. Adrenalina comincia a Roma, in una Roma afosa, presa dalla morsa del sole estivo, con un esperto di comunicazione che si muove tra poteri, parlamentari, commendatori che devono parare in qualche modo i colpi di indagini della magistratura e ricostruire la propria immagine. Sembrerebbe quindi una storia che si addentra nei meandri del potere, ma dopo pochissimo cambia lo scenario e ci ritroviamo in Africa. Nel mezzo c'è la sparizione di una donna, Vanessa. Quello è un po' l'innesco di tutto, una persona che ha conosciuto il nostro protagonista in una delle occasioni mondane a cui appunto partecipa a partire dalla propria professione. Ha iniziato una relazione che non è una vera relazione sentimentale con lei, forse è più di carattere sessuale. Semplicemente la incontra ogni tot mesi quando viene a Roma e indaga questa presenza senza capirne davvero la natura. Ma a un certo punto questa donna sparisce. Un amico sta partendo per l'Africa. Quando il nostro protagonista tornerà, molte delle realtà che abbiamo immaginato all'inizio del libro saranno ribaltate. Questo ovviamente lasciamo ai lettori il piacere di svelare perché, ma io chiederei ad Alberto Cassani di partire proprio da questa prima immagine, l'immagine di una Roma afosa che il nostro protagonista odia, a partire fin dall'odore dell'aria di questa città.
1: In effetti è così. Il rapporto tra il protagonista e Roma è un rapporto del tutto negativo. Vengono incarnate nella capitale un po' tutti gli aspetti meno positivi che si possano immaginare, da quello climatico a quello che è legato proprio più direttamente al lavoro del protagonista e quindi ai rapporti che lui deve intrattenere anche con il mondo del potere. Diciamo che Roma costituisce il primo scenario, diciamo che tratteggiata in questi termini poco lusinghieri, anche perché deve preparare a un cambio di scenario radicale. Cioè, diciamo, è concepibile una idea di Roma così come viene descritta soltanto se la si mette in rapporto con l'altro scenario del romanzo, cioè l'Africa, cioè la Namibia, e cioè questa località molto particolare che si chiama Swakopmund. Quindi, diciamo, Roma e Swakopmund costituiscono, da un certo punto di vista, un po' gli antipodi del planetario che è tratteggiato nel romanzo e che il protagonista si trova appunto a dover vivere da un capo all'altro. Swakopmund, che cos'è poi alla fine? Swakopmund è una località che io non conoscevo, che io non ho mai visitato, ma che insomma ho imparato a conoscere ed è diventato un punto di riferimento fondamentale, una sorta di paradigma del nostro tempo. Perché è una località di 50.000 abitanti, quindi anche piccola, che si trova in riva all'oceano Atlantico, è stata una città, come tutta la Namibia, colonizzata dalla Germania tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e quindi ha tutta questa architettura teutonica fondamentalmente. Quindi siamo in piena Africa nera, ma con un'architettura, almeno nelle zone, nella zona più turistica di quel luogo, molto tedesca, di impronta molto, molto tedesca. Ma la cosa più importante anche ai fini della narrazione è che, oltre a essere una città turistica in riva all'oceano, questa Svakopmund è anche una città mineraria. È una città dove esiste una miniera enorme, colossale, colossale, di uranio, perché la Namibia è il terzo produttore mondiale di uranio. Questo elemento naturalmente diventa centrale per tutto il romanzo, perché il terzo paese del mondo produttore di uranio è un luogo in cui, come dire, fatta apposta per ospitare nel nostro tempo conflitti di spie.
0: Le spie che tornano, quindi, in questa storia, così come Svakopmund è un posto che, ecco, a leggerlo in un romanzo sembrerebbe inventato, è invece reale, e ci sono transitati personaggi anche al centro, diciamo, delle sorti mondiali, ovvero ad esempio Peter Thiel, che viene anche citato all'interno di questa storia. Ecco, il potere sembra essere un altro degli sfondi: il potere della comunicazione, il potere politico, il potere economico, lo spionaggio, che, diciamo, suo malgrado il nostro protagonista si trova ad attraversare, a partire però anche da una consapevolezza che in fondo il potere è anche la narrazione che fa di sé, o quella che viene fatta per manipolarlo, diciamo così, per nasconderlo. All'inizio del libro si legge proprio un dialogo che ha a che vedere con il mestiere del protagonista. Ormai tutto è comunicazione, la politica è comunicazione, la felicità è comunicazione, la verità è comunicazione, ma siamo sicuri che non stiamo tutti prendendo un abbaglio? Siamo sicuri che la realtà, quella vera, non ci sorprenderà con qualche emergenza epocale, lasciandoci senza parole per comunicare qualunque cosa? E la risposta: scusa, ma non è esattamente quello che la realtà sta facendo già e fa da sempre. Non è già questo un tempo di emergenze con tanto di guerre ed epidemie? Il problema, caro amico, è che però anche le emergenze dipendono dal racconto che se ne fa. Per quanto possa sembrarci paradossale, anche le emergenze sono comunicazione. E in tutto questo comunicare e manipolare, la realtà, la verità, Alberto Cassani, che fine fa in questa storia?
1: Esplode. La verità esplode, e questo è, diciamo, il tema fondamentale di questo romanzo, cioè lo sconvolgimento radicale del rapporto tra realtà e finzione, qualcosa di cui ovviamente noi siamo assolutamente consapevoli, lo riscontriamo ogni giorno. Ovviamente poi il tema, la questione è come all'interno di un romanzo si riesce a raccontare tutto questo senza essere troppo banali. Però sicuramente il tema della post-verità è quello che mi ha ispirato maggiormente nella costruzione di questo intreccio, perché appunto poi alla fine
0: non possiamo svelare il risvolto finale,
1: ma il rovesciamento al quale si arriva è sicuramente indicativo di come non esista più un riferimento chiaro nella definizione del senso di realtà, perché tutto appunto viene scompaginato, e tutto è all'insegna dell'adrenalina, cioè tutto è fuori fuoco fondamentalmente, tutto è frutto di un'eccitazione estrema, non c'è più il senso del limite in nessuna esperienza che il protagonista e anche gli altri personaggi provano a costruire. Quindi c'è una sorta appunto di allucinazione nel segno adrenalinico più puro, che insomma a mio avviso segna in maniera particolarmente forte il nostro tempo, insomma quello che stiamo vivendo.
0: Ecco,
1: indubbiamente,
0: questo...
1: no, Prego, prego.
0: Prego, no, dicevo, questo è un po' il tema che aleggia sopra tutta la storia, ma Adrenalina, lo diciamo agli ascoltatori di Radio 3, è anche e soprattutto un romanzo di trama. Un romanzo di trama, di ribaltamenti, dove si intreccia appunto la post-verità con una spy story, con un andamento da thriller. Allora proviamo, senza svelare la trama, a raccontare però questi aspetti, a partire dai rapporti che il protagonista intreccia con gli altri personaggi. Allora, cominciamo da Vanessa, la sparizione. Che rapporto ha il nostro protagonista con Vanessa, e Vanessa chi è?
1: Vanessa è in fondo un punto interrogativo, cioè è una donna che il protagonista si trova a incontrare, a frequentare saltuariamente, ma diciamo nell'assenza anche in questo caso di sentimenti reali, e anche in fondo di un intreccio di storia più o meno sentimentale tra loro. Quindi è qualcosa che va a coprire uno spazio di tempo, direi niente più di questo. Il problema è che la sua scomparsa pone nel panico il protagonista. Cioè, alla fine, diciamo, il suo mondo, le sue relazioni vanno in crisi, esplodono a loro volta, e perché, insomma, il senso di colpa, la paura lo dominano totalmente, e prevale a un certo punto l'istinto di fuga. E l'istinto di fuga è quello che lo porterà appunto in Africa, lo porterà a decidere in poche ore, insomma, di dare una svolta. Però ecco, anche il rapporto tra Vanessa e il protagonista è un rapporto che fa acqua da tutte le parti, cioè non si tiene, non ha alcuna robustezza, diciamo così.
0: Ecco, partendo insieme all'amico Lorenzo per l'Africa, alla volta della Namibia, poi il nostro protagonista incontrerà tutta un'altra genia di persone: Lena, Olli, Pietro Esposito. Ecco, raccontiamo anche loro, partendo proprio da quest'ultimo personaggio.
1: Pietro Esposito è quello che a un certo punto diventa il dominus del destino del protagonista, almeno per i giorni di soggiorno a Swakopmund, di soggiorno africano. È quello che a un certo punto costruisce l'intreccio e impone al protagonista una missione che ha a che fare con una storia di spionaggio, in qualche modo, almeno questa è l'apparenza. E naturalmente, non potendo svelare il finale, chiaro che noi ci dobbiamo limitare a raccontare quello che succede fino a un certo punto, e quello che succede fino a un certo punto è appunto un intreccio che ha, diciamo, le caratteristiche appunto della spy story.
0: Ecco, Alberto Cassani si diverte in questo libro Adrenalina, che esce per Baldini e Castoldi, a giocare con il genere. Che rapporto ha con la letteratura di genere?
1: Ma io, se devo dire la verità, non sono troppo appassionato del genere, anche se può sembrare strano. Naturalmente sono un lettore piuttosto onnivoro, per cui è chiaro che da Le Carré a Forsyth, ma Grant Green, cioè sono tutti autori che conosco bene, che ho letto e che mi piace anche leggere. Però io ho sempre l'impressione, quando costruisco i miei intrecci, che questi intrecci abbiano una funzione per larga parte pretestuosa, cioè mi servono per raccontare altro, e questo altro è fondamentalmente il nostro tempo, appunto. Per questo, diciamo, mi appassiono, mi accaloro in maniera particolare a proposito della post-verità, e appunto di come vedo esplodere il rapporto tra realtà e finzione nel nostro tempo. Ovviamente non c'è niente di più efficace che un plot da spy story, anche per raccontare in modo da non annoiare nessuno, si spera, anche tutte le tematiche di cui abbiamo parlato anche fino a poco fa.
0: Ecco, la comunicazione, la post-verità, sicuramente il rapporto con il potere, ma io vorrei soffermarmi su un aspetto che è uno degli inneschi, ce l'ha detto Alberto Cassani, l'istinto di fuga. È vero, c'è una donna scomparsa, il tentativo di allontanarsi appunto da quella che è la scena di un possibile coinvolgimento, ma devo dire che forse dietro questo istinto di fuga, che all'inizio sembrerebbe essere qualcosa che il nostro protagonista cerca di evitare, quando l'amico Lorenzo gli dice dai vieni anche tu in Africa, lui dice ma io non lo puoi fare perché in fondo sei a capo della tua azienda, nessuno ti viene a dire niente, lui dice ma io di solito queste cose non le faccio, non mi sento di essere quella persona. Eppure è come se qualcosa per il protagonista, nel momento in cui l'opportunità c'è, scattasse, è come se la realtà che abita fosse anch'essa una realtà posticcia, fittizia, dalla quale a un certo punto, anche in chiave liberatoria come l'inizio di un'avventura, è possibile prendere le distanze.
1: Sì, è verissimo, è vero, cioè questo è un aspetto reale. C'è però anche l'azione del senso di colpa e del panico. Sono questi poi alla fine, sì, è chiaro che lui è già pronto a, diciamo, almeno una micro svolta nella propria esistenza, ma indubbiamente il motore più forte è quello di trovarsi in una situazione che non avrebbe mai immaginato e nella quale lui si sente del tutto insicuro, si sente in balia del destino e teme il peggio per se stesso, perché quando gli arrivano i messaggi anonimi e minacciosi che parlano della scomparsa di Vanessa e lui non sa davvero da che parte farsi, insomma, il panico è più forte. E a quel punto si predispone anche a fare una cosa che in tempi normali non avrebbe fatto o avrebbe avuto bisogno di molto più tempo per decidere di fare, cioè appunto quello di cambiare completamente lo scenario della propria esistenza almeno per un paio di settimane. Quindi direi senso di colpa, panico, paura, sono questi, diciamo, i motori, gli elementi fondamentali per il protagonista, che appunto non ha una forza d'animo particolare nella propria esistenza per decidere una cosa o un'altra. Si lascia un po' trasportare e decide per il meglio, ma poi è tutta la sua vita fatta in fondo di compromessi, a cominciare da come ha impostato il proprio lavoro e quindi i rapporti di lavoro con chiunque, anche con malfattori, con piccoli delinquenti, anche con personaggi politici di una parte che non è mai stata la sua, in fondo non era quella della sua famiglia, ma che insomma il tempo che si trova a vivere anche lui è tale per cui è meglio accettare i compromessi e fregarsene fondamentalmente per quanto è possibile.
0: Questo ci spiega anche un po' appunto quello che dicevamo all'inizio di questa domanda, ovvero il prendere le distanze da una realtà che si abita ma dalla quale forse ci si sente già in qualche modo scollati. Prima di salutarci, Alberto Cassani, Adrenalina è un romanzo, sì, che gioca con il genere anche d'avventura, perché appunto ci porta in un'Africa particolare, ma non solo, ha a che vedere con il rapporto con la verità. Quando scrive Cassani, quando è che ha capito di avere in mano questa storia, in generale quando una storia diventa un romanzo per lei?
1: Riesco, mi rendo conto di poter riuscire a costruire un rapporto tra una storia, appunto, un plot, un intreccio e una tematica che a me pare particolarmente paradigmatica per il tempo che stiamo vivendo, che io sto vivendo, insomma, e che mi sembra, insomma, che dica qualcosa di non banale, di significativo, insomma. In questo caso, io quando ho visto che Peter Thiel aveva vissuto alcuni anni della propria giovinezza a Svakopmund, ho pensato insomma che questo era un segno del destino, perché quello era effettivamente un luogo diabolico in cui si poteva costruire un intreccio che poteva dare luogo a un romanzo.
0: Eh sì, effettivamente questi sono i luoghi che magari non rientrano nella geografia del nostro immaginario, eppure da lì si snodano, anche dal Sudafrica, la biografia di Thiel, di Elon Musk, sarebbe interessante vederla proprio anche alla luce della geografia. Adrenalina esce per Baldini e Castoldi, il nuovo romanzo di Alberto Cassani. Cassani, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi davvero.
0: Grazie ad Alberto Cassani. Le nostre conversazioni di Fahrenheit, come sempre, sono riascoltabili in podcast su RaiPlay Sound. E ora continuiamo a correre assieme ai fantasmi della grande autostrada. Questo è il titolo del primo disco, il progetto Sun Kil Moon, Ghosts of the Great Highway, con il brano Si Paloma.

0: Si Paloma, ancora un brano di Sun Kil Moon, il progetto del cantautore songwriter canadese Mark Kozelek, che stiamo ascoltando. Questo era il primo disco, Ghosts of the Great Highway. Ora alle 16:31 parliamo di scuola e lo facciamo in un modo particolare perché vogliamo anticiparvi un documentario di Tre Soldi che ricomincia questa domenica e che parlerà anche di educazione attorno al tema dei patti digitali. Intanto saluto Fabiana Carobolante che è qui con me nello studio. Fabiana, ci racconterai anche del nuovo corso di Tre Soldi, ma do anche il benvenuto ad Alice Di Leva, che è una delle voci di questo documentario. Alice Di Leva, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, salve.
0: Allora, cominciamo parlando appunto dei patti digitali di comunità, che sono alleanze educative locali sottoscritte da famiglie, scuole, associazioni, educatori di ogni genere, potremmo dire, non soltanto quelli della scuola. Ecco, qual è l'ambizione di racconto di questo Tre Soldi, Fabiana?
2: Allora, io ho cominciato ormai quasi un anno fa a seguire un percorso di un quartiere di Roma, in una scuola a Monteverde, all'Istituto Gianicolo, dove un gruppo di genitori hanno organizzato degli incontri per arrivare alla firma di un patto digitale, degli incontri di preparazione con degli esperti per poi confrontarsi tra famiglie e cercare di stabilire insieme delle regole. La cosa, secondo me, più interessante dei patti digitali è che non propongono un decalogo, non c'è una regola da rispettare, ci sono delle regole da stabilire insieme. Quindi è qualcosa che si adatta a ogni comunità che decide di intraprendere questo percorso, sostanzialmente.
0: Allora, ascoltiamo un piccolo frammento del documentario che andrà in onda questa domenica alle ore 17:30.
3: Ok, secondo te l'hai avuto all'età giusta?
4: No, secondo me no. Giustamente per me a quell'età era molto importante perché tutti i miei amici ce l'avevano, mi sentivo un po' lasciata fuori anche perché loro a scuola mia, pure prima, pure a 10 anni, già ce l'avevano. Io questa cosa l'ho veramente molto pregato i miei genitori facendo pressione su questa cosa, che io ero l'unica sfigata poi che non ce l'aveva. E quindi ti senti male anche come genitore, lo posso capire benissimo.
0: E quindi ecco, l'unica persona a non avere il cellulare.
2: Beh, no, in realtà lei l'ha avuto, a un certo punto ha avuto i social, come stabilisce poi la legge, a 14 anni. Lei è una ragazza che ora ha quasi 19 anni e racconta la sua esperienza. Cioè, quello che viene sempre detto tra i genitori è che ce l'hanno tutti e quindi lo devo, è come se fosse un male necessario invece che una risorsa. E quindi anche l'incontro con delle persone più esperte come Alice Di Leva ci permette a noi genitori o ai genitori di questa comunità di poter scegliere in che modo utilizzare la tecnologia, in un modo magari anche creativo e in un modo soprattutto graduale.
0: Ecco, soprattutto la tecnologia è sempre più un ambiente, non solo uno strumento, quindi è impossibile evitarla, allo stesso tempo bisogna decidere come vivere all'interno di questo ambiente. Allora voglio chiedere ad Alice Di Leva, è particolarmente interessante quello che ha sottolineato Fabiana, il fatto che appunto questi patti non sono un decalogo da applicare in maniera ferrea e che calano su qualunque situazione, ma un processo. Ecco, come fare ad attivare processi educativi attorno a, appunto, ai dispositivi digitali? Alice Di Leva.
1: Beh, in realtà quello che attiva i processi, quello che attiva un movimento è banalmente la condivisione, cioè la condivisione anche tra due genitori, tre genitori di una problematica, di qualcosa che si sta affrontando in famiglia. In questo caso può essere il grande dubbio del glielo compro o non glielo compro il primo telefono, ma anche per i genitori di più piccoli, ma tu gli fai vedere i cartoni, non gli fai vedere i cartoni, quanti, quanto. Credo che l'aspetto anche rivoluzionario dei patti digitali, che non a caso si chiamano patti digitali di comunità, sia farsi comunità intorno a delle problematiche comuni. Quindi io credo che la miccia sia la condivisione, perché poi da situazione problematica diventa qualcosa da condividere per trovare soluzioni che possano essere collettive, comunitarie.
0: Ecco, noi abbiamo ospitato proprio questa settimana a Fahrenheit Matteo Lancini e anche Michela Marzano, entrambi sottolineavano come il digitale, i telefoni, gli smartphone spesso siano una sorta di, come dire, scorciatoia mentale. La colpa è dei dispositivi, mentre qualunque tipo di ambiente può essere affrontato attraverso la comunicazione, il dialogo, sostanzialmente la relazione. Allora, ecco, entrare in relazione per gli adulti con i più piccoli su questo tema, Alice Di Leva, quali sono, come dire, i tranelli, le cose a cui bisogna stare attenti, invece le potenzialità, le possibilità?
1: Beh, ci troviamo in un periodo storico dove stanno un po' venendo i nodi al pettine, quindi sta arrivando in realtà all'opinione pubblica una serie di caratteristiche delle piattaforme social, ma anche della costruzione stessa del dispositivo touchscreen, come può essere uno smartphone, che tendono comunque a generare un altissimo tempo schermo, proprio perché ci sono dei meccanismi di ingaggio che tendono, stimolando i nostri circuiti dopaminergici, e dicono non a caso nostri, perché hanno un grande effetto anche su noi adulti, a tenerci incollati più tempo. Bisogna stare attenti quando abbiamo a che fare con dei cervelli che sono ancora in pieno sviluppo, proprio con questo piccolo tranello, nel senso che stimolare il circuito della ricompensa, quindi quello che porta il nostro cervello a produrre dopamina, significa creare una gratificazione immediata, che è un po' quello che, come ormai sentiamo ovunque, è alla base dei comportamenti dipendenti. Il problema qual è? Il problema è che un cervello adulto pienamente formato produce naturalmente un determinato tipo, una determinata quantità di dopamina, mentre un cervello preadolescenziale e adolescenziale ne produce veramente poca. Questo perché, insomma, fa parte di una fase del neurosviluppo, quindi è un cervello più incline alla dipendenza e che sicuramente fa più fatica ad autoregolarsi. Quindi non dobbiamo cadere nel tranello di pretendere che poi un adolescente sappia autoregolare il suo tempo schermo, dobbiamo essere fortemente presenti, quindi aspettare il momento giusto, ma poi continuare a stare in quella relazione dove entra a tutti gli effetti non solo un nuovo ambiente, ma un nuovo soggetto, che è il dispositivo con cui dobbiamo, insomma, relazionarci e anche accompagnare i ragazzi e le ragazze ai loro primi movimenti.
0: Anche perché il più delle volte i modelli sono proprio gli adulti, quegli adulti che spesso hanno altrettante dipendenze con gli schermi. Allora voglio chiedere a Fabiana Carobolante come si discute anche di questa dimensione del modello che gli adulti forniscono a ragazzi e ragazze. Appunto, accusare un preadolescente di stare troppo sullo schermo da parte di un adulto che magari ci lavora e ne passa altrettante di ore su quello stesso schermo, diventa complicato. Ecco, come vengono condivisi questi dubbi all'interno di una comunità che decide di darsi appunto un patto?
2: Allora, vengono condivisi in modo altalenante, direi, nel senso che per me è proprio interessante raccontare l'imperfezione, è interessante raccontare la contraddizione in qualche modo. La scusa che col telefono si lavora non può essere applicata, secondo me, anche dopo aver seguito tutto questo percorso, perché se si stabilisce una regola, quella regola vale per tutti. E quindi, per esempio, la sera viene suggerito di dire alle 7 di sera si chiudono i telefonini, si riprendono il giorno dopo. E questa regola vale per gli adulti e quindi non c'è la scusa del lavoro. Forse è molto interessante che si cominci a ripensare anche al tempo che si spende facendo delle attività. Cioè il tempo che si spende insieme viene un po' ripensato e non viene sempre filtrato anche da questa faccenda del lavoro. Non è detto che si debba lavorare 12 ore al giorno per essere soddisfatti, felici o gratificati.
0: E allora di questo si parlerà nella prossima puntata di Tre Soldi, che inizia un nuovo ciclo domenica alle 17:30. Io ringrazio Alice Di Leva per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Fabiana, prima di salutarci, un nuovo formato per Tre Soldi.
2: Sì, sarà soltanto la domenica alle 17:30. In alcuni casi come questo sarà una sola puntata, in altri casi saranno due, in alcuni casi sarà una puntata in onda e una soltanto in podcast. In ogni caso, anche quando saranno due puntate, tutte e due verranno subito pubblicate in modo che si possano riascoltare in podcast su Rai Play Sound.
0: E quindi tanti ascolti ancora possibili sempre su Rai Play Sound, dove si troveranno anche chiaramente le stagioni precedenti di Tre Soldi, che ricomincia domenica 17 alle 17.30 con questo racconto dei patti digitali di comunità che vi abbiamo voluto raccontare proprio nello spazio della scuola, perché si parla di comunità educanti, anche di dubbi e di imperfezioni. Fabiana, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi.
0: E ora, come segnano le note sotto le mie parole, è giunto il momento di lasciare lo spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao Fede, non è vero!
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
4: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
5: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
6: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
7: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
5: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villiva. In primo piano la visita in Francia di Papa Leone. Il pontefice ha da poco concluso il suo discorso all'UNESCO. Da Parigi la nostra inviata.
4: La seconda tappa di Papa Leone a Parigi si apre con un gesto simbolico nei giardini dell'UNESCO. Insieme al direttore generale innaffia l'ulivo della pace. L'albero era stato donato a suo tempo dallo Stato di Israele. È la prima visita di un Papa dal tempo di Giovanni Paolo II. Prevost pronuncia il discorso in francese e in inglese. Giustizia, libertà e pace devono passare innanzitutto per l'educazione. In questo particolare momento, osserva il Papa, dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta al servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. La pace non può essere costruita soltanto con i trattati, sottolinea il Papa, né attraverso compromessi tra forze opposte. Affronta la questione dell'intelligenza artificiale. Oggi disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti, eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, miseria materiale e spirituale e abbandono. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza. Serve una deontologia condivisa. Senza la verità, il linguaggio finisce per sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
3: Rientriamo in Italia con la cronaca. Operazione dei carabinieri del ROS e della Digos che hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 minori che pubblicavano su internet manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler e proponendo anche tecniche per azioni o costruzioni di ordigni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Un bambino di 6 anni, alunno di seconda elementare, ha portato in classe un coltello. È successo a Trepuzzi, in provincia di Lecce. L'arma, un coltello da cucina con una lama di circa 13 centimetri, è stata ritrovata nello zainetto del piccolo. L'allarme è stato dato dalla maestra. Secondo le prime informazioni, il bimbo sarebbe stato spinto a portare il coltello da un compagno di scuola dopo una lite con altri scolari. Più lavoro fuori casa per le donne, ma la gestione della famiglia resta ancora soprattutto sulle loro spalle. Secondo l'Istat, in 20 anni il divario nel lavoro familiare non pagato si è ridotto di quasi un'ora.
5: Si riduce, ma molto lentamente, il divario tra uomini e donne nel lavoro familiare non retribuito. Secondo l'Istat, in 20 anni la distanza è scesa di 55 minuti, dalle 3 ore e 22 minuti del 2003 alle 2 ore e 27 del 2023. Il carico sulle donne resta però più che doppio. Ogni giorno dedicano in media 4 ore e 21 minuti alla casa e alla cura dei familiari, contro 1 ora e 54 minuti degli uomini.
6: Noi siamo in 5, io ho un lavoro part-time, quando torno a casa ho il resto del lavoro a casa. Chiaramente il lavoro a casa non viene pagato.
7: A casa mia la donna sta in casa e io tento di lavorare e alla fine lavora sempre di più la donna.
8: Mio marito è in pensione, quindi sicuramente lavoro più io di lui.
5: Anche tra le donne che lavorano la situazione non migliora. Il 69% della cura grava su di loro, ma tra le nuove generazioni forse qualcosa sta cambiando.
9: Io sono generazione Z, 2004, e io vedo tra le nostre amiche che c'è molta ambizione, c'è molta voglia di lavorare, far carriera.
3: Amalia Carosi, GR3. Elezioni, la tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata. A confermarlo il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Semplificazione molto importante, ha sottolineato Zangrillo. Prima di chiudere il tennis, è anni che Sinner non giocherà ai China Open, ad annunciarlo è stato lo stesso campione di tennis sui social. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni che vorrei, non sono ancora pronto per competere. A 40 anni dalla pubblicazione dello storico brano The Final Countdown e 9 anni dopo Walk the Earth, gli Europe tornano con Come This Madness, un disco potente ed inquieto. Joy Tempest e soci dimostrano che il loro rock morde ancora più forte di prima.
10: Sembra che il conto alla rovescia si sia fermato. Gli Europe tornano con l'album più heavy della loro carriera. Mentre celebrano 40 anni di The Final Countdown, tra l'altro con una data a Milano il prossimo 14 ottobre, Joy Tempest e soci dicono no all'effetto nostalgia, sfoggiando la loro vena rock più pura. Come questo album, Become This Madness, Joy Tempest.
11: But this album has more connection maybe with the past.
10: Ha molte più connessioni con il passato di quanto si possa immaginare. Ha quell'atmosfera dark tipica della Scandinavia.
11: And there's a melancholic side to Swedish and Scandinavian bands.
10: E gli Europe hanno guardato alle loro radici senza rinunciare a sonorità contemporanee. Si va da melodie marcate, orchestrazioni, a riff graffianti e compatti. E per vederli dal vivo e ritrovare quell'energia, l'appuntamento è dietro l'angolo. Marcella Sullo, GR3.
3: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. Regia Daniele Di Noia, da Maria Rosaria vi va a tutti voi. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 16.51 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova, e sempre nello stesso tratto code anche tra Somma Campagna e Desenzano in direzione di Brescia. In A10 la Genova Ventimiglia, traffico rallentato per lavori tra Andora e Albenga in direzione di Genova. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, code a tratti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A14 code per una perdita di carico tra l'A1 e il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno. A Roma, sul Grande Raccordo Anulare, code tra Trionfale e area di servizio Sette Bagni in direzione Casilina. Code anche tra la diramazione Roma Nord e l'allacciamento alla 14 in direzione Casilina. Infine, sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Corso Malta e zona ospedaliera in direzione di Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
12: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Europa. L'alta pressione continua ad interessare gran parte dell'Europa centro-meridionale ed il Mediterraneo occidentale, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica. Una vasta e profonda area depressionaria a sud dell'Islanda è presente sul nord Atlantico, causando piogge tra le isole britanniche e la Scandinavia. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo. La giornata proseguirà all'insegna del tempo stabile, con cielo prevalentemente sereno, temperature comprese tra 20 e 32 gradi. Sulla città di Dublino, in Irlanda, nubi diffuse e cielo irregolarmente nuvoloso, con piogge e rovesci al mattino. Temperature fresche tra 9 e 17 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, cielo poco nuvoloso ma senza piogge. Temperatura minima di 13 gradi e massima di 19. A Monaco, in Germania, tempo in prevalenza asciutto e soleggiato, pur in un contesto di temporanei annuvolamenti. Temperature tra 10 e 22 gradi. A Helsinki, in Finlandia, nuvolosità compatta associata a precipitazioni. Temperature comprese tra 10 e 14 gradi. A Budapest, in Ungheria, atmosfera più stabile, con cielo limpido o poco nuvoloso. Valori termici tra 11 e 21 gradi. Infine, anche a Bucarest, in Romania, proseguono le condizioni di bel tempo, con cielo in gran parte sereno e venti deboli da nord-est. Temperature gradevoli tra 12 e 20 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Doppio appuntamento musicale questa sera a Radio 3 Suite. Alle 20.30 Evgeny Kissin per Musicamera eseguirà musiche di Beethoven, Chopin, Schumann e Liszt dalla Sala Grande del Teatro La Fenice, un concerto registrato il 22 marzo 2026, questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: Quello che più gli manca è la possibilità del deterioramento, l'incognita della perdita. Non c'è neanche il rischio di ammalarsi. Per lei è di grande consolazione sapere che non può accadere niente. Gli ospiti sono invitati ad immergersi nelle acque sulfuree forniti di cuffia per i capelli. Le cuffie sono bianche. Dopo il bagno indossano nuovamente gli accappatoi per poi essere accompagnati ad eseguire esercizi di rilassamento all'ombra degli ippocastani. Ponendosi vicino al tronco degli alberi, proprio sotto la loro folta chioma, si ha l'impressione, soprattutto se si alza una lieve brezza, che giungano come un remotissimo sottofondo rumori della città. Raramente gli ospiti si recano all'ombra degli ippocastani. Va tutto bene, va sempre meglio.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Giulio Marzaioli. Abbiamo ascoltato nello spazio dedicato alla poesia Terme, un film di Giulio Marzaioli. Così si presenta il volume pubblicato da Diaforia, che appunto abbiamo ascoltato, il tentativo di tradurre un film per immagini e parole, quindi con gli strumenti della poesia e dell'editoria. Immagini che si susseguono assieme alle parole di Giulio Marzaioli in questo progetto, in questa silloge che racconta a livello formale la storia di una giornata passata alle terme, il risveglio, la scansione dei pasti, le cure termali, le abluzioni, i momenti di incontro con gli altri ospiti della struttura e poi l'avvio al sonno e un nuovo risveglio. E il tentativo di raccontare tutto questo in termini di immagine, di dilatazione del tempo e della sensazione, ma Terme è soltanto il primo tassello di un percorso pubblicato sempre da Diaforia a più livelli. Il secondo è un film di un film, si intitola sempre Terme ed è questo stesso testo trasposto in una versione orale che si può anche riascoltare su YouTube e poi le note di regia del film stesso che sono uscite quest'anno 2026 sempre per i tipi di Diaforia. Giulio Marzaioli esplora la possibilità di forzare i confini formali della scrittura immaginando un film o un metafilm, potremmo chiamarlo come un appunto uno pseudobiblion in termini filmistici, affrontato con il linguaggio della poesia. Potrete riascoltare le poesie che mandiamo in onda nello spazio appunto dedicato su Rai Play Sound anche in questo caso. Sono le 16:59 minuti in punto. Graziano Graziani ancora ai microfoni di Fahrenheit. Qui a Radio 3 sono arrivati diversi messaggi al 335-56-34-296, soprattutto per l'apertura dedicata al fumetto popolare in occasione dei 40 anni di Dylan Dog che usciva il 26 settembre del 1986, quindi 40 anni fa. Domani, ecco, abbiamo chiesto ai tanti autori amati, ci avete scritto in molti, leggiamo ancora alcuni messaggi. Roberta ci dice: una decina d'anni fa ho scoperto Vanna Vinci, fumettista sarda che racconta con delicatezza e forza gli universi femminili famosi o in vena dei 40 anni di Dylan Dog che usciva il 26 settembre del 1986, quindi 40 anni fa. Domani, ecco, abbiamo chiesto ai tanti autori amati, ci avete scritto in molti, leggiamo ancora alcuni messaggi. Roberta ci dice: una decina d'anni fa ho scoperto Vanna Vinci, fumettista sarda che racconta con delicatezza e forza gli universi femminili famosi o inventati come nelle biografie di Maria Callas o di Frida Kahlo o in Sofia Gattini.

0: ovviamente diciamo Andrea Pazienza in questa litania del nostro ascoltatore è l'autore più apprezzato. Tanti avete citato da Asterix a Topolino, da Zagor ovviamente allo stesso Dylan Dog, e Mauro da Udine ci scrive Pogo, che è un fumetto super sottovalutato. Continuate a scriverci al 335 5634 296. E ora alle 17 in punto è giunto il momento per una nuova puntata di Ad Alta Voce. Stiamo ascoltando Pian della Tortiglia di John Steinbeck. Siamo giunti alla puntata numero 10 e la lettura è di Lucia Mascino.
1: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
2: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg. Un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
7: Ad Alta Voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck. Nona puntata.

Pilone e Joe il Grande a lungo cercarono per la foresta il posto del tesoro. Era notte avanzata quando Pilon indicò tre alberi in fila e disse «Là!». Trovarono la piccola depressione nel terreno. C'era il chiaror della luna a guidarli, poiché quella notte la nebbia non aveva invaso il cielo. Come doveva essere solo Joe a scavare, Pilon enunciò una nuova teoria riguardo al disseppellimento dei tesori. Disse «Alle volte si tratta di denaro in sacchi e i sacchi allora sono marci. Se tu ci scavi proprio sopra, rischi di perdere una parte». Tracciò un ampio circolo intorno alla depressione. «Ecco», disse, «scava una profonda trincea tutto qui in giro. Poi attaccheremo il punto del tesoro». Chiese Joe, «Tu non scavi?» Pilon andò in bestia. «Sono un ladro di coperte io?» gridò. «Ho io rubato una coperta dal letto del mio amico che mi dà riparo nella sua casa?» «Bene», Joe il Grande disse, «io non intendo scavare tutto da solo». Pilon si chinò, raccolse uno dei due rami di pino che la notte prima erano serviti a formare una croce. Minaccioso si avanzò su Joe Portoghese il Grande. «Ladro!» ringhiò. «Sozzo porco d'un ladro! Prendi quella pala!» Il coraggio di Joe il Grande venne meno. Egli prese la pala. Se non avesse avuto la coscienza sporca, avrebbe certo reagito. Ma Pilon, armato d'una giusta causa e di un ramo di pino, gli faceva troppa paura. Joe il Grande aborriva il

principio stesso per il quale le pale vengono maneggiate. Togliere della porcheria da un posto per gettarla in un altro posto sembrava, a lui di larghe vedute, sciocco e senza utile alcuno. Un'intera esistenza passata a spalare non avrebbe condotto sostanzialmente a nulla. Ma ora la sua reazione era più semplice. Era un risultato del fatto che, arruolatosi nell'esercito per combattere, aveva invece dovuto scavare e scavare. Pilon però gli stava addosso e la trincea andò formandosi intorno al posto del tesoro. Vano fu accusar malessere, fame o stanchezza. Pilon era inesorabile. Continuamente tirava fuori la faccenda del delitto consumato sulla coperta di Danny. E per quanto Joe gemesse, si lamentasse, mostrasse le mani logorate, Pilon lo costringeva a portare innanzi lo scavo. Fu mezzanotte e la trincea toccò un metro di profondità. I galli di Monterey cantarono, la luna calò dietro agli alberi. Alla fine Pilon diede il via per l'attacco al tesoro. Le palate di terra schizzavano con lentezza ormai. Joe il Grande era esausto e fu appena poco prima dell'alba che la sua pala urtò in qualcosa di duro. Egli gridò: «Ai, Pilon, lo teniamo!» La travatura era di ampie dimensioni, quadrate. Freneticamente lo scavo continuò a quattro braccia, nel buio. Non si vedeva nulla. «Piano!» raccomandava Pilon. «Bisogna fare attenzione a non rompere!» Spuntò l'alba e ancora non avevano messo la cosa allo scoperto. Pilon sentì del metallo, si chinò a guardare nella grigia luce, distinse una massa quadrata di cemento e sopra una placca. Nel tondo della placca lesse sillaba per sillaba «Istituto Geodetico Federale, anno 1915, elevazione sul livello del mare 200 metri. Pilon cadde a sedere sul fondo del fossato e le sue spalle si curvarono in avvilimento. Chiese Joe: «Non è tesoro?» Pilon non gli rispose. Joe ispezionò il pezzo di cemento, poi corrugò sopra pensiero la fronte. Si girò verso l'afflitto Pilon. «Potremmo prendere la targa di metallo e venderla?» propose. Pilon alzò su di lui uno sguardo scoraggiato. Con grande calma, che era la calma della delusione, disse: «Johnny Pompon ne trovò una volta. La prese e cercò di venderla ed ebbe un anno di galera. C'è un anno di galera e $2,000 di multa per chi trova e prende una di queste cose». Nel suo dolore Pilon non desiderava altro che allontanarsi da quei tragici luoghi. Si alzò, strappò delle erbacce nelle quali avvolgere la fiasca di vino e partì di volata giù per la discesa. Joe il Grande gli trottò dietro, sollecito, chiese: «Dove andiamo?» «Non lo so», Pilon rispose. Era giorno chiaro quando arrivarono alla marina, ma Pilon non si fermò. Continuò la sua marcia sulla dura sabbia bagnata lungo il filo dell'acqua sino a che Monterey non fu scomparsa alle sue spalle e solo le dune di Seaside e le onde ricce della baia restarono testimoni del suo dolore. Sedette allora sulla sabbia asciutta nel sole. Joe il Grande sedette accanto a lui e in qualche modo si sentiva responsabile della silenziosa pena di Pilon. Pilon liberò la fiasca dalle foglie che l'avvolgevano e la sturò. A lungo beve e poiché il dolore genera compassione per ogni cosa, passò infine il vino, che di Joe era, all'infedele Joe. «Come fabbricavamo castelli in aria!» si mise quindi a esclamare. «Come ci lasciavamo portare dai sogni! Pensavo che avremmo deposto dei sacchi d'oro ai piedi di Danny. Pensavo alla faccia che avrebbe fatto Danny. Sarebbe rimasto così sorpreso. Non avrebbe saputo crederci!» Strappò la fiasca di mano al portoghese e bevve da gigante. «E ora, d'un soffio, tutto è finito, scomparso!» concluse. Il sole era caldo nella sabbia,
Malgrado il suo disappunto, Pilon provava un traditore senso di conforto, un impulso abietto a trovar del buono nella situazione. Joe il Grande, col suo modo di fare tranquillo, si beveva intanto più di quello che gli spettasse. Pilon gli sottrasse il vino, indignato, e di nuovo beve lui, di nuovo da gigante. «Ma dopo tutto», disse con filosofia, «forse è meglio così». Il tesoro poteva anche riuscire disastroso per Danny, se lo avessimo trovato. Egli è stato sempre povero. La ricchezza avrebbe potuto fargli perdere la ragione. Joe il Grande assentì, pieno di solennità. Il livello del vino calava continuamente nella fiasca. «La felicità vale più della ricchezza», Pilon disse. «Se cerchiamo di rendere Danny felice, sarà meglio che coprirlo di denaro». Di nuovo Joe il Grande assentì e nell'atto stesso che assentiva si tolse le scarpe. «Renderlo felice», disse. «Ecco il punto». Pilon si voltò a guardarlo con faccia mesta. «Tu non sei che un porco e non puoi vivere insieme a degli esseri umani», mormorò. «Tu che hai rubato la coperta di Danny dovresti stare in un porcile a mangiar bucce di patate». Al caldo del sole cresceva in loro il sonno intanto. Piccole onde bisbigliavano lungo la spiaggia. Pilon si tolse anche lui le scarpe. «Pure Stephen è così», disse Joe il Grande, e l'ultima goccia di vino lasciò la fiasca. Dolcemente oscillava la spiaggia, si alzava e abbassava con moto uniforme. Disse Pilon: «Non sei un malvagio, in fondo». Ma Joe Portoghese il Grande dormiva già. Pilon si tolse la giacca e se la stese sopra la faccia e un momento dopo raggiungeva nel sonno il compagno. Il sole viaggiò e viaggiò per il cielo, la marea dilagò sulla spiaggia, poi si ritrasse. Una squadra di granchi ispezionò i dormienti. Un cane randagio li annusò. Due signore di matura età che andavano lungo il mare raccogliendo conchiglie videro quei corpi nella sabbia e si affrettarono a passare oltre per timore che i due uomini si svegliassero in animo di lussuria e criminalmente le inseguissero, le aggredissero. Era una vergogna, convennero, che la polizia non facesse nulla per prevenire simili eventualità. «Sono ubriachi», una disse. L'altra si voltò a guardare indietro i dormienti e disse: «Ubriache bestie». Quando infine il sole calò dietro i pini del colle che si eleva sopra Monterey, Pilon aprì gli occhi. Aveva la bocca secca come al lume, la testa che gli doleva e rigide le membra per la sabbia dura. Joe il Grande russava.

0: Joe! Lo chiamò Pilon. Ma il portoghese era lontano dalla possibilità di udire e Pilon si appoggiò al gomito, osservò il mare.
1: Un goccio di vino mi farebbe un gran bene con questa bocca, pensò.
0: Sollevò la fiasca e succhiò, ma non una goccia sola riuscì a estrarne per il beneficio della sua lingua asciutta. Si rivoltò allora alle tasche nella speranza che mentre dormiva vi fosse avvenuto qualche miracolo, ma non vi trovò che un temperino, 20 volte rifiutato, e un amo ficcato in un pezzo di sughero, una stringa da scarpe, un dente di cane e diverse chiavi che nessuno sapeva quali serrature potessero aprire. Erano cose che nemmeno in un momento di pazzia Torrelli avrebbe degnato della sua considerazione. Pilon si mise a guardare con occhio speculativo Joe il Grande.
1: Povero diavolo, pensò. Anche lui, povero portoghese, si sentirà la bocca secca quando si sveglia. Chissà che piacere gli farebbe se mi trovasse in grado di dargli un goccio di vino.
0: Diverse volte spinse Joe il portoghese da una parte e dall'altra e come Joe mandava solo un grugnito per subito riprendere a russare, gli frugò nelle tasche. Ne tirò fuori un bottone, un dischetto metallico su cui si leggeva dall'olandese ottimi pasti, 4-5 fiammiferi senza capocchia e un mozzicone di tabacco da ciccare. Pilon ricadde sui talloni, non c'era speranza. Avvizzire gli doveva lì, su quella spiaggia, mentre tutto in lui reclamava vino. Per caso abbassò lo sguardo sui pantaloni che il portoghese indossava. Passò su di essi le dita.
1: Bel panno, pensò.
0: Perché diamine questo sudicio portoghese deve portare un così bel panno, mentre tutti i suoi amici portano i jeans? Poi considerò come quei pantaloni fossero piccoli per il grande Joe, stretti alla vita, malgrado 2 bottoni non abbottonati e corti alle caviglie.
1: Chissà come starebbero meglio a qualcuno meno grande di lui, pensò.
0: Gli tornò in mente il delitto che Joe aveva commesso contro Danny e questo pensiero lo rese angelo di vendetta. Come aveva usato un portoghese insultare Danny.
1: Quando si sveglia lo picchierò,
0: si propose. Ma il più sottile Pilon salì alla superficie.
1: Furto fu il delitto che gli ha commesso.
0: Non sarebbe una buona lezione insegnargli com'è che si rimane quando qualcuno ci ruba una cosa?
1: A che giova un castigo se non insegna?
0: Pilon non avrebbe potuto trovarsi in miglior posizione quando, con un atto solo, riusciva a vendicare Danny, castigare Joe, dare una lezione di morale e avere un po' di vino. Da qual punto di vista lo si sarebbe criticato? Diede al portoghese una spinta vigorosa e quello fece il gesto di scacciare una mosca. Pilon rimosse i pantaloni dall'immane corpo, li arrotolò e sgambettò via tra le dune. Torrelli era fuori, ma la signora Torrelli aprì a Pilon la porta. Egli procedette con grande mistero. Infine spiegò i pantaloni dinanzi agli occhi di lei che li ispezionasse.
1: Scosse lei il capo e decisamente. «Ma guardate», Pilon disse, «voi vedete solo il lato cattivo, le macchie e il sudicio. Guardate che bel panno c'è sotto!»
0: «Pensate, signora, non avete che da pulirli, smacchiarli, stirarli. Torrelli viene. È taciturno, è cupo. Allora voi tirate fuori questo splendido paio di pantaloni quasi nuovi. Gli occhi di Torrelli si illuminano, la sua faccia si rischiara. Egli vi prende sulle ginocchia e vi sorride, signora. È molto, per tanta felicità, un gallone di vino rosso. Disse la donna, hanno il sedere troppo consumato. Pilon spiegò il sedere dei pantaloni contro luce.
1: Forse che ci vedete attraverso? Esclamò.
0: No, signora. Questi pantaloni hanno semplicemente perso la rigidità, il duro. Non potrebbero essere in condizioni migliori. Fermamente la donna scosse di nuovo il capo.
1: Ah, disse Pilon, siete crudele col vostro consorte, signora. Vi rifiutate di farlo felice?
0: Non mi sorprenderei a vederlo frequentare altre donne che non fossero così senza cuore.
1: Per un quarto di gallone.
0: Allora la resistenza di lei venne meno. Il quarto passò nelle mani di Pilon, che lo beve immediatamente.
1: Voi tendete a buttar giù i prezzi del piacere, egli l'ammonì. È mezzo gallone che mi spetta.
0: ma la signora Torrelli restò di ghiaccio. Pilò non riuscì a ottenere una sola goccia di più e sedeva in cucina covando il malumore.
1: Ebrea, pensava, ecco quello che è, un'ebrea. Mi imbroglia con i pantaloni di Joe il Grande.
0: Pieno di mestizia, pensò al suo amico Joe, in abbandono sulla spiaggia. Che poteva egli fare? Se veniva in città lo avrebbero arrestato. E questa arpia che diritto si era conquistato sui pantaloni? Credeva di poter tenere i pantaloni di un amico di Pilon per un miserabile quarto di miserabile vino?
1: Pilon si sentì sciogliere tutto in furore. Disse alla signora Torrelli, ora me ne vado. I pantaloni si trovano appesi in un andito accanto alla cucina.
0: Arrivederci, la signora Torrelli gli rispose senza voltarsi e si ritirò nella dispensa a prendere qualcosa per le sue casseruole. Passando verso l'aperto, Pilon allungò una mano e strappò giù non soltanto i pantaloni ma anche la coperta di Danny che era appesa nell'andito con essi. Andò poi dritto sulla spiaggia. Andò dove aveva lasciato Joe il Grande. Vide, fin dai primi passi che fece sulla sabbia, ardere lontano un gran falò e avvicinandosi distinse un certo numero di piccole forme scure che passavano e ripassavano davanti alle fiamme. Era buio ora. Egli prese a guida nel suo cammino quel fuoco. Scoprì infine che si trattava d'un campeggio di giovani esploratrici. Si appressò con riluttanza. Non fu subito che poté vedere Joe il Grande. Poi lo scoprì, mezzo sepolto nella sabbia, ammutolito per freddo e angoscia. Lo abbordò, pieno di fermezza, spiegò i pantaloni.
1: «Tieni, Joe il Grande!» esclamò. «E ringrazia il cielo di riaverli!»
0: Joe batteva i denti. «Chi me li ha rubati? Pilon!» Egli gridò.
1: «Son qui da ore che muoio di freddo, senza poter nemmeno muovermi per via di queste ragazze!»
0: Pilon, gentilmente, si mise tra Joe e le ragazze che correvano e saltavano intorno al fuoco. Il portoghese si spazzò via la sabbia umida dalle gambe e infilò i suoi pantaloni. Poi i due amici se ne andarono lungo la nera spiaggia alla volta di Monterey, dove le luci brillavano sospese nella notte. Una collana di luci sopra l'altra per l'ampio pendio del colle. Come grossi animali stanchi, le dune di sabbia stavano acquattate in riposo e le onde, ma con dolcezza estrema, tentavano e ritentavano di raggiungerle, fischiando un poco. Fredda e deserta era la notte, vuotata d'ogni calore e ogni vita. Ricordava all'uomo la solitudine sua nel mondo e tra gli stessi suoi simili. Gli ricordava come non possa aspettarsi conforto da nessuno. Pilon rifletteva ancora sugli ultimi eventi della giornata e Joe Portoghese rispettava il suo silenzio, credeva di comprenderlo. Pilon, infine, si voltò a guardare l'amico.
1: «Questo ci insegna che è grande sciocchezza fidarsi di una donna», disse.
0: «Perché?» esclamò allora Joe.
1: «È stata una donna a rubarmi i pantaloni? Dimmi chi è stata! Voglio tirarle fuori il diavolo a calci!»
0: Ma Pilon scosse il capo con la grande tristezza del vecchio Geova, quando, al settimo giorno riposandosi, vide che il suo universo era una fregatura.
1: «Ha già avuto la punizione che le spettava», Pilon disse. «Si è punita da sé, invero, come sempre meglio. Aveva i tuoi pantaloni. Con avidità se li era procacciati e ora non li ha più».
0: Queste erano cose tutte di là dalla comprensione di Joe il Grande. Erano misteri che non valeva la pena cercare di chiarire. E così Pilon desiderava che fossero. Umilmente Joe disse,
1: «Grazie, Pilon, per avermi recuperato i pantaloni».
0: Ma Pilon era tanto filosofo che anche i ringraziamenti riteneva privi di valore.
1: «Non c'è di che», egli disse. «È solo una lezione imparata che conta».
0: Infilarono dalla spiaggia alla salita, passarono dinanzi all'immane torre d'argento del gas. Joe Portoghese il Grande era felice di avere un compagno come Pilon.
1: «Ecco uno che si prende a cuore gli amici», pensava, «anche quando dormono. Sta attento che non capiti loro nulla di male».
0: E decise di fare, una volta o l'altra, qualcosa di gentile per Pilon.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
4: Era la voce di Lucia Mascino che legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck. Questo è il ciclo di Ad Alta Voce che potete riascoltare come sempre su Rai Play Sound nella pagina dedicata ai libri letti ad alta voce per voi. E ora alle 17:25 minuti proseguiamo concludendo il nostro percorso nel progetto del songwriter canadese Mark Kozelek intitolato Sun Kill Mon Moon. In questo modo ha firmato anche il primo disco appunto del progetto Sun Kill Moon. Il nome deriva, è un omaggio ad un pugile sudcoreano. Disco del 2003, si intitola Ghosts of the Great Highway, i fantasmi della grande autostrada, che continuiamo ad esplorare concludendo questo percorso con il fantasma di Pancho Villa.

0: Ghost of the Great Highway, il nostro disco del giorno. Questa era Pancho Villa, ancora Sun Kil Moon, il progetto musicale di Mark Kozelek. E ora alle 17:31 minuti, tra pochi secondi, una nuova puntata del Tuffo, il programma di Sara Sanzi, che oggi ci racconta di Benedetta e Sabrina, che parlano della loro condizione di affittuarie, delle case in cui vivono insieme ad altri coinquilini e della necessità di sentirsi adulte.
1: Mi è venuta in mente appunto questa definizione, no, di casa degli adulti, che è una casa che appunto ha una stanza per ogni attività della giornata. È una cosa che nessuno di noi credo abbia. Io continuo a parlare di questa generazione come se conoscessi tutti, ma ovviamente non è così, generalizzo troppo, però io non conosco nessuno che abbia una casa degli adulti.
2: Il consiglio invece universale è: fate il calendario delle pulizie.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo in una conversazione fra amiche, registrata a casa di Sonia Kurzel domenica pomeriggio. Abbiamo deciso di mandarla in onda e di farlo oggi perché ci è sembrato che in questo scambio di parole risuonassero tutte quelle che in questi giorni abbiamo ascoltato alla radio a proposito del caro affitti, ne ha parlato Sancho, e anche del rapporto fra la precarietà economica e le scelte un po' in tutta Europa di elettori e di elettrici. Ci hanno colpito in particolare le riflessioni del politologo Carlo Galli e dell'urbanista Elena Granata, intervenuti a Radio 3 a Tutta la città ne parla. Galli ha parlato della insicurezza esistenziale, Granata di una domanda profonda che è di tutta una generazione, e cioè dove potrò continuare a vivere? Alle 5 del pomeriggio Sonia ha aperto la porta a Benedetta e Sabrina.
2: Mi chiamo Benedetta, ho 35 anni, sono siciliana, sono nata a Taormina e ho vissuto tanti anni a Catania dove ho fatto l'università e sono arrivata a Roma nel 2019, gennaio 2019.
3: Io sono Sabrina, ho 35 anni, sono nata in Calabria, a Castrovillari, in provincia di Cosenza, sono arrivata a Roma nel 2014.
1: Benedetta si occupa dei contenuti digitali di un'azienda che lavora nel campo dell'editoria. Sabrina è una freelance e lavora nel mondo del teatro. Hanno parlato come si parla fra pari. La tentazione di dire che quella che stiamo per ascoltare è una conversazione fra ragazze è forte. Questo, però, è un dialogo fra persone adulte, che inizia parlando di case.
2: Io per un mese sono stata ospite di questa mia amica perché era molto in forse quello che si poteva muovere lavorativamente parlando e ho aspettato di avere la conferma che questo lavoro mi arrivasse. Il problema è che questo lavoro poi è arrivato ma con un rimborso spese, quindi non con un budget che mi permettesse di avere una situazione abitativa ottimale, e quindi sostanzialmente ho dovuto affittare una camera all'interno di una casa condivisa con altri coinquilini, ma per le spese mi hanno dovuto aiutare i miei genitori. È un qualcosa che soprattutto i primi, ti direi proprio 9 mesi, perché è stato un tempo abbastanza lungo, i primi 9 mesi mi hanno dovuto aiutare i miei genitori perché quello che prendevo non bastava per poter pagare una stanza in casa condivisa. Le mie aspettative in realtà erano un po' idealiste cioè ero un po' idealista, nel senso che mi aspettavo che, venendo dalla Sicilia, mi aspettavo che la realtà romana fosse un po' più buona, si può dire, nel senso che mi aspettavo, lavorativamente parlando, di trovare delle condizioni migliori rispetto a quello che era il mio punto di partenza, ma ho imparato prestissimo che in realtà non è una questione regionale, non è tutto sommato neanche una questione sud versus il resto d'Italia, ma è una questione molto più complessa.
1: La questione complessa è quella del precariato che diventa status quo, una condizione che abbiamo immaginato dovesse essere quasi per definizione temporanea, anticamera e viatico verso la stabilità, si è trasformata invece in un orizzonte permanente. Il precariato di cui oggi parliamo non è solo quello lavorativo, ma quello che, partendo dal lavoro, ha investito vari aspetti della vita. È il precariato esistenziale di chi oggi ha fra i 30 e i 40 anni. Tutto è a termine, tutto è variabile. Il costo di un appartamento e anche il numero dei coinquilini che sono necessari per ammortizzare l'affitto. Ci si sente a casa quando si vive in una stanza?
3: È una domanda difficile, cioè è difficile dire se considero casa il posto in cui vivo. Da un lato, certamente, perché appunto ho accumulato tantissimi ricordi proprio. Per altri versi no, quindi io ho appena firmato un nuovo contratto che appunto mi farà rimanere in questa casa. Leggendo la scadenza ultima di questo contratto, un po' mi sono venuti i brividi, perché mi sono detta ok, nel 2030 non credo che vorrò stare ancora dove sono adesso, ma per un discorso appunto di evoluzione e anche perché chiaramente forse non è per tutti così, chiaramente dipende veramente tanto da come è strutturata l'appartamento. Nel mio appartamento la mia casa è la mia stanza e quindi ho come se avessi una specie di monolocale senza i servizi, chiaramente, che però è una dimensione molto ristretta, anche se comoda, e quindi non si può considerare completamente una casa, un posto da chiamare casa.
2: Io ho una risposta unica a questa domanda e la risposta è no. Io non riesco a sentirla casa, questa casa. Non riesco a sentirla casa per gli spazi, perché non favoriscono la condivisione, non favoriscono la possibilità di avere gente a casa, di ospitare persone a casa, di fare cose che ti creino dei ricordi. Sono spazi molto ristretti, la cucina è molto piccola, non c'è una sala comune, non c'è un salotto. Io ho solo la mia stanza, che per fortuna è una stanza grande e che all'occorrenza si trasforma in un qualcosa che possa accogliere delle persone che vengono a trovarmi, con cui condividere cose, ma per me non è abbastanza. Se calcoliamo che appunto non ho mai cambiato casa da quando sono qui a Roma, mi viene proprio da dirti che io da quando sono a Roma non mi sento a casa.

0: Benedetta e Sabrina vivono da sole, un'espressione che ancora tendiamo a usare quando vogliamo dire che un figlio vive separato dalla propria famiglia di origine. In realtà però sole non lo sono mai state, hanno sempre condiviso la casa e continuano a farlo con altre persone. Una condizione esaltante quando hai 20 anni, forse un po' meno quando si cresce. Anche fra amici e conviventi c'è un'asticella della sopportazione. Esiste sempre, ovviamente, la possibilità di andarsene o di tornare indietro.
1: Assolutamente sì, c'è quel momento in cui ti dici il gioco non ne vale la candela, ma io qui che ci sto a fare. Il problema è che poi lì subentrano altre cose. Ho fatto la gavetta per riuscire a ottenere il contratto che ho ottenuto, ho iniziato con un rimborso spese che non mi permetteva di pagare casa, poi uno stipendio molto base di una persona che faceva uno stage con cui mi pagavo soltanto l'affitto e quindi stringevo su tutto il resto, ma ho iniziato a mantenermi da sola. Poi arrivano le prime forme contrattuali un po' più strategiche per l'azienda e complesse per il dipendente, in cui comunque inizi ad avere uno stipendio un po' più alto e allora ti dici dai, forse allora un po' di speranza c'è, ma continui solo a poterti permettere una stanza. Tant'è vero che io ho fatto il cambio di stanza all'interno del mio stesso appartamento proprio in funzione di questo. Sono passata da una stanza più piccola a una più grande perché nel frattempo ho avuto un aumento di stipendio che mi ha permesso di fare questa cosa. Il punto è che nel frattempo passa del tempo. Nel frattempo sono passati 8 anni e la domanda è sempre quella. L'alternativa qual è? L'alternativa è andartene in un'altra città dove ricominciare da zero e dove comunque hai lo stesso identico problema di Roma? Quantomeno ti dici rimango in un posto dove ho costruito qualcosa, dove ho costruito dei legami, dove ho costruito degli affetti, dove in qualche modo ho imparato a vivere, ho imparato a stare. Ovunque vai, il problema dell'abitazione va di pari passo con quello del lavoro. I posti dove ci sono più opportunità lavorative sono anche i posti in cui i prezzi sono più alti dal punto di vista abitativo e quindi la condizione è comunque sempre quella se il tuo punto di partenza è sempre lo stesso.
2: Allora, anche io ho attraversato, abbiamo attraversato chi vive a Roma da un po' varie tappe. Il Giubileo è stata l'ultima, probabilmente l'ultimo scoglio di questo aumento abbastanza rocambolesco di tutto, tutti i costi della vita, compresi gli affitti. E io sono passata anche attraverso, appunto, da dentro la stessa casa, quindi relazionandomi con la stessa proprietà, a varie tipologie di contratto che sono state negli anni, si sono alternate un po' anche adeguandosi a questi aumenti o cercando di stare al passo, nonostante la casa sia rimasta quella che era, non modernissima, non rinnovata, non messa a nuovo. Quindi la casa è invecchiata e il prezzo è aumentato. Questo è successo, come a tantissimi, immagino. È proprio strano, in qualche modo riflettevo sul fatto che in un certo periodo del percorso di vita universitario, insomma, quello che ti porta in una città, la casa è una cosa che fa parte dell'esperienza, no? È una tappa obbligata, una cosa che fa parte delle cose di cui devi occuparti, ma non è il centro, e in qualche modo invece lo diventa, perché attorno alla soluzione abitativa gira tutto, e quindi da essere una cosa semplicemente che ti serve, no? Anche se appunto non hai la fortuna di farlo diventare il tuo spazio del cuore, è comunque un luogo che ha solo un'utilità. E invece diventa sempre di più, ti condiziona nelle scelte che fai. Io so che quest'anno per la prima volta, forse, proprio perché ho sempre avuto un po' questo spirito di addio, non so dove vivrò, oggi sono qui, domani chissà dove sarò, per la prima volta quest'anno mi sono sorpresa, trascorrendo le vacanze in Calabria dai miei, a pensare, ma però vivere in un posto in cui tutto è a portata di mano, è molto più semplice, ho il mare vicino. Io non ci ho mai pensato, ma caspita, sarebbe veramente molto più semplice. Poi è chiaro che un attimo dopo mi dico no, perché a maggior ragione per poi quello che è il mio ambito lavorativo, è impensabile pensarmi altrove, forse nemmeno Milano in qualche modo mi darebbe le opportunità che ho su Roma, e quindi questa è una cosa che proprio, cioè, so che, ecco, la scelta di cambiare dimensione abitativa, cambiare dimensione cittadina, trasferirmi altrove significherebbe proprio cambiare completamente direzione alla mia vita, cioè cambiare ambito lavorativo, ripensarmi completamente. Posso soltanto augurarmi che non sia una scelta obbligata o comunque esterna, ecco, che io non sia costretta a farlo, ma di poter avere il lusso di sceglierlo.
3: Sì, grazie.

0: Il fatto di continuare a chiamare giovani o ragazzi persone che hanno più di 30 anni dà l'illusione di avere a che fare con una categoria che ha un po' meno diritti, che ancora non si è completamente formata. Non guardiamo tanto al dato anagrafico quanto allo stile di vita. È giovane chi vive ancora con i suoi coinquilini, chi non ha la tredicesima, chi non si è ancora sistemato. Quelli giovani davvero, invece, i ventenni, iniziano a non poterne più. Vedendo gli scarsi risultati raggiunti dai fratelli maggiori, iniziano a pensare che non valga la pena sacrificarsi né per lo studio né per il lavoro. Il New York Times ha parlato ultimamente della YOLO Generation, dove YOLO è l'acronimo dell'espressione You All Live Once, si vive una volta sola. La differenza fra gli Stati Uniti e il nostro paese è però che a New York chi lascia il lavoro sbattendo la porta e chi fondamentalmente può permettersi di partire o anche semplicemente di riappropriarsi del proprio tempo. In Italia invece, dice il sociologo Alessandro Gandini, chi ribalta le regole del gioco non lo fa per pigro edonismo, ma per necessità. La necessità di non sentirsi giovane e piccolo per sempre. Anche Benedetta e Sabrina sanno che potrebbero lasciare tutto e fare la rivoluzione, ma è giusto chiederglielo.
1: È un'opzione. È un'opzione validissima. Ma per quanto io stimi quei titoli da mollo tutto e mi apro una fattoria, mollo tutto e vado ad allevare capre e pecore. Per quanto possa stimare questo genere di scelta e queste persone, non siamo tutti tagliati per questa cosa. Anche io mi auguro di potermi permettere il lusso di scegliere e di non essere costretta a fare questo tipo di scelta. Però ci pensi, e nel pensarci incide molto sulla qualità della tua vita. Anche il fatto stesso di pensarci incide sulla qualità della tua vita, perché comunque non stai bene, galleggi, e questo in qualche modo inevitabilmente ti condiziona l'umore, ti condiziona le giornate, ti condiziona soprattutto anche le prospettive, perché per esempio un'altra delle cose su cui questa situazione incide particolarmente è proprio sull'idea di futuro. Cioè, siamo cresciute con l'aspettativa che a 35 anni noi avremmo già trovato la nostra strada e la nostra stabilità. Ci hanno detto che avremmo trovato quello che cercavamo, ci hanno convinti del fatto che lo avremmo avuto, e invece ci ritroviamo a dover ricominciare da zero. Questo mi piacerebbe che passasse. Cioè, non è un capriccio il voler vivere a Roma, perché la verità è che se io potessi fare il lavoro che faccio da casa mia con mia mamma a 150 metri, che quando ha bisogno di me posso andare da lei e posso darle una mano, o quando io ho bisogno lei possa venire da me, è certo che lo vorrei. E mica lo scelgo, però mica ho scelto veramente di andarmene, di mollare tutto, di vivere lontano dalle persone che ho più care. E questo è quello che vorrei arrivasse. Non si tratta della ragazzina del paesello che vuole andare a vivere in città, ha il sogno di vivere in città e improvvisamente fare la cittadina. No, si tratta di una persona che ha fatto dei sacrifici e che è stata costretta a fare determinate scelte di vita. Chiaramente con le fortune del caso, perché ho una famiglia alle spalle che mi ha aiutato, mi ha permesso di studiare, mi ha permesso di essere dove sono adesso, di essere una donna indipendente, posso fare quello che voglio, posso viaggiare, posso girare, ma non posso avere una casa mia.
2: Per me non è tanto che ci hanno detto che a 35 anni avremmo avuto tutto, saremmo stati come generazione realizzata, piuttosto che avremmo dovuto esserlo, che quindi, cioè, abbiamo ereditato gli obiettivi che erano di una generazione precedente alla nostra, in condizioni completamente diverse, che sono cambiate durante, quindi si dice sempre, no, che siamo la generazione millennial sfortunata perché ha vissuto annusato, anche se da lontano, l'illusione di poter raggiungere quel benessere, quella realizzazione che passa anche dall'avere una casa, dall'avere una famiglia, o comunque dall'avere un lavoro stabile, riconoscibile, uno status. Secondo me è una delle declinazioni di quell'illusione generazionale che purtroppo abbiamo, nostro malgrado, ereditato, e ci siamo dovuti scontrare contro il fatto che non era possibile, ma facciamo secondo me ancora tanta fatica a slegarci dalla responsabilità, nel senso che un'altra cosa che abbiamo ereditato è il fatto che dipenda tutto da noi, no? Di quel famosissimo, no? Se vuoi, puoi. E quindi se non hai avuto, vuol dire che non l'hai voluto abbastanza, o che non ti sei impegnata abbastanza, non hai fatto le scelte giuste. E quindi è un autosabotaggio anche, no? Perché io passo veramente tanto tempo a chiedermi dove finisce la mia responsabilità, dove comincia la responsabilità. È proprio una questione fortemente generazionale, secondo me, non tanto che avremmo avuto, ma che avremmo dovuto avere.
0: Il patto generazionale è stato tradito, il neoliberismo forse ha vinto. Lo scrive Alessandro Saebbi in un articolo dal titolo «Più del salario, il costo psicologico del precariato». Chi vive a scadenza, scrive, sviluppa un linguaggio compresso sul presente e alla lunga quella differenza lessicale diventa cognitiva. Un cittadino impegnato a sopravvivere fino al prossimo rinnovo resta fuori dai luoghi dove i rapporti di forza si ribaltano ed è fuori per esaurimento, senza bisogno di alcun divieto.
2: Parlavo al plurale perché sento di condividere questa prospettiva con tante persone della mia età, che poi in realtà di una generazione si può dire, perché è abbastanza ampia, no? la forbice. Siamo in tanti a vivere, a fare i conti con queste illusioni, ed è anche, diventa sempre più evidente confrontandosi con le generazioni subito successive alle nostre, che invece non hanno, hanno moltissime sfortune. Forse l'unica fortuna che hanno avuto è non ereditare questa illusione, cioè loro proprio non ce l'hanno, neanche l'illusione. Però certamente non mi sento un'eccezione, chiaro che ci sono tante esperienze diverse, sono circondata da esperienze tanto diverse, che mi fanno dire le condizioni di partenza decretano anche l'adultità, in qualche modo, che è un concetto molto complesso, non lo so quando si diventa adulti. Io non mi sento adulta nell'accezione appunto che oggi non ha più forse senso, quindi della persona che ha raggiunto una stabilità, che sa che cosa gli succederà tra 10 anni, almeno lavorativamente o comunque a livello familiare, a livello di dimensione relazionale, eccetera. Non mi sento adulta in quel senso, e forse bisogna proprio ridefinire il concetto di adultità.
1: Io mi sento adulta, però mi sento incompleta. E questa cosa la vivo comunque da osservatrice, nel senso che mi guardo da fuori e penso: mi manca questo, questo e questo. Però sono una persona responsabile, sono una persona che fa cose da adulta, ma bisognerebbe cambiare un po' i parametri di quello che intendiamo per essere adulti, perché appunto una volta essere adulto in qualche modo era un elenco di cose fatte, ottenute, quindi avere il lavoro, avere la casa, avere il cane, avere il giardino, mi viene in mente una canzone,
3: fare la spesa,
1: fare i conti a fine mese.
3: Finiamola.
1: Esatto.
3: La casa al mare.

0: E adesso non può più essere così, non può più essere così. Anzi, sembra quasi quasi che chi ci riesce è un eroe. E quindi va ridimensionato e va cambiato quello che è il concetto di adulto, assolutamente.
1: Forse partirò per dimenticare, per dimenticarmi.
2: Quella che abbiamo ascoltato oggi è una conversazione fra persone adulte, anche se forte la tentazione di dire e di pensare che siano delle ragazze. Ai microfoni di Tutta la città ne parla, su Radio 3, Carlo Galli, politologo, ha detto che se aumenta l'insicurezza esistenziale, che parte sempre da un'insicurezza economica, aumentano anche i voti verso i partiti più estremisti. Non sappiamo per chi voteranno Benedetta e Sabrina alle prossime elezioni e a quelle che ci saranno fra 10, fra 15 anni. Non sappiamo se la loro incertezza diventerà delusione e la delusione rabbia. Abbiamo capito però quello che la politica dovrebbe dire loro, lo ha suggerito sempre Galli. Non chiedere perché siete spaventate, irridendo i loro timori, ma piuttosto dire non dovete avere paura. Grazie a Sonia Kurzel, grazie a Benedetta e a Sabrina. Voi scriveteci le vostre riflessioni, mandate una mail a iltuffo@rai.it.

La storia di Benedetta e Sabrina, degli affitti, della difficoltà di diventare adulti che ci ha raccontato il Tuffo, ci dà lo spunto per un consiglio di lettura. E parliamo di un classico della contemporaneità, ovvero il ciclo di Petros Markaris dedicato alle indagini di Kostas Karitos. La ricchezza che uccide è un romanzo che parte in un'Atene lacerata dall'emergenza abitativa, dove gli affitti divorano le vite e la città si spacca tra chi una casa non può permettersela e chi non l'ha mai avuta. Ecco, in questo contesto un suicidio apre una crepa inquietante. Sono due ex coniugi costretti a condividere lo stesso appartamento perché non riescono a pagare due affitti, che scelgono la morte come ultimo avvertimento. C'è poi l'uccisione di un importante dirigente di un'impresa immobiliare e da lì parte il romanzo di Petros Markaris che, come spesso avviene nel ciclo di Karitos, ha uno sfondo sociale, un po' come la storia che abbiamo ascoltato. Sono le 17:58 minuti, tra pochi minuti inizierà una nuova puntata di 6 gradi, troverete Luca Damiani ai microfoni, Fahrenheit finisce qui e tornerà lunedì alle 15, ai microfoni ci sarà Susanna Tartaro. Un saluto da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodate e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Mariangela Liardi in regia con noi, accanto a lei si sono alternati alla parte tecnica Simone D'Arrigo e Simone Dell'Orca, Susanna Tartaro alla cura del programma e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni questa settimana, vi augura una buona serata.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: 6 gradi.
1: Ben trovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Riccardo Bruno in console, accanto a lui Luigi Iavarone che oggi è in regia. Ricordo il programma è a cura di Nicola Catalano e vi ricordo anche il numero a cui inviare i vostri sms 335 5634 296 6gradi@rai.it per la scaletta. Se volete provare a compilare una scaletta, scrivete a questo indirizzo e vi verrà recapitata una griglia da riempire con 7 ascolti e 6 gradi. È quello che ha fatto Paolo Caporossi, che è l'autore della scaletta di oggi, e che ci scrive: vengo da Rovigo, ho 27 anni, sono laureato in antropologia e sto concludendo la laurea magistrale in geografia e processi territoriali presso l'Università di Bologna. 3 anni fa ho realizzato la mia prima fanzine, una raccolta di poesie, fotografie e interviste. L'anno scorso ho scritto, prodotto e diretto il mio primo film, che dura 65 minuti, che si chiama I nomi da dire quando si tappano le orecchie, e ho avuto poi la fortuna di trasmetterlo presso alcuni eventi in cinema d'Italia. Negli ultimi mesi, insieme ad amici, abbiamo fondato La Palude, un programma radio musicale. Nel futuro mi piacerebbe lavorare a Radio 3, te lo auguriamo. Dedico questa scaletta alle mie due zie, Dolly e Tiziana, che erano due donne fortissime e sempre lo saranno. Questo dunque è quello che ci ha scritto Paolo, il nostro autore, l'autore di questa scaletta, che ha rispettato perfettamente i termini, cioè sono 7 ascolti, 6 gradi a unirli, ascolti e gradi fortemente differenziati, iniziando da Ed Harris e arrivando a Emai Tsege Mariam Gebru, quindi anche con qualcosa di, diciamo, inaspettato, non certo mainstream. E iniziamo con Ed Harris, nato nel 1934, morto nel 1996, un jazzista che veniva da una famiglia originaria di Cuba, la madre è invece del Mississippi. Ha studiato vari strumenti, tra cui il pianoforte, il vibrafono e il sassofono tenore. In questo caso lo ascoltiamo in un album che si intitola That Is Why You Are Overweight. E il brano è It's All Right Now. Ricordiamo che nell'album, ma non nel brano che ascolteremo, c'è anche Muhal Richard Abrams, tra gli altri, ospite di questo primo ascolto di Eddie Harris.

che il brano si intitoli It's All Right Now è evidente. That is why you're overweight, ed era Eddie Harris, la partenza della scaletta di Paolo Caporossi, che tra l'altro ne aveva già inviato un'altra il 9 giugno del 2023. Ricordiamo, così en passant, che c'è una piccola regola che per ora non è stata infranta: 3 scalette al massimo. Quindi continuiamo qui su Radio 3 con la scaletta di Paolo, che a questo punto ci ricorda che i Portishead, all'interno del loro celebre Strangers, hanno campionato il sax di Eddie Harris presente in Wait Please del musicista di Chicago. Ecco quindi come arrivare ai Portishead, una delle formazioni più interessanti degli anni 90, originaria di Bristol, gruppo trip hop formato da Jeff Barrow e soprattutto dalla meravigliosa voce di Beth Gibbons, che tra l'altro è autrice dei brani. L'album d'esordio si intitola Dummy ed è proprio da questo, del 1994, che ascoltiamo appunto Strangers.

Ed erano dunque Portishead con Strangers, tratto da Dummy 1994. È la scaletta di Paolo Caporossi qui su Radio 3 per questa giornata di oggi, venerdì, nei nostri 6 gradi, che a questo punto vanno avanti grazie al fatto che i Portishead e la cantante costaricano-messicana Chavela Vargas contano un'esibizione presso il prestigioso Teatro Olimpia di Parigi, oltretutto a pochi mesi di distanza gli uni dall'altra, rispettivamente nel maggio del 95 e nell'ottobre del 94. Ecco come dunque si arriva facilmente a Maria Isabel Anita Carmen de Jesus Vargas Lizano, nata in realtà in Costa Rica ma considerata appunto una cantante messicana a tutti gli effetti, con una vita molto particolare, anche con degli atteggiamenti molto particolari. Si vestiva sempre con un jorongo rosso che ha indossato fino a tarda età, cantando, diciamo, apertamente lontano dai canoni della femminilità, e in particolare con una canzone che peraltro è quella che è stata scelta dal nostro Paolo, che è la Llorona. È una canzone molto particolare perché significa la donna che piange, dal verbo llorar. È una canzone messicana derivata da una leggenda che riguarda gli spettri che piangono nei fiumi, ed è una serie di leggende legate ai popoli mesoamericani preispanici. C'è un'interpretazione popolare della canzone, è che il cantante si sente come intrappolato da una donna, appunto la Llorona, che si è innamorata di lui. La Llorona è dunque un fantasma popolare che perseguita il suo amante dopo aver annegato i suoi figli e che ora piange per i figli morti. Quindi una tragedia che nel testo, peraltro la canzone di Chavela Vargas non racconta tutto il testo, parte da un certo punto quando dice: non so cosa ci sia nei fiori, Llorona, nei fiori del cimitero, che quando muove il vento sembrano piangere, che quando li muove il vento sembrano piangere. Ahimè, Llorona, tu sei il mio amore, tu sei il mio amore, Llorona. Loro mi impediranno di amarti, ma io non ti dimenticherò mai. Loro mi impediranno di amarti, Llorona, ma io non ti dimenticherò mai.

Chavela Vargas ed era La Llorona. Questa composizione è stata usata in molte occasioni, ma il nostro Paolo ci ricorda che il regista messicano Iñárritu ha incluso nella colonna sonora proprio Chavela Vargas con la sua interpretazione di Tu me accostumbraste nel film Babel del 2006 e anche il compositore francese Maurice Ravel con Pavane pour une enfant défunte. E si tratta del film Birdman. Allora, Alejandro González Iñárritu, nato in Messico nel 63, vincitore di 5 premi Oscar, 4 Golden Globe e molti altri riconoscimenti, in effetti ha usato in questi due film, appunto, come ci ha ricordato Paolo, e che questo ci permette di arrivare appunto alla Pavane pour une enfant défunte, e che è la composizione di Maurice Ravel del 1899, poi orchestrata dallo stesso Ravel nel 1910. Era ancora studente al Conservatorio di Parigi e aveva appunto 24 anni quando la compose, ma nonostante questo, nonostante l'ispirazione che gli veniva dall'ascolto dei virginalisti inglesi come John Dolan, non era tra i pezzi suoi più amati, e questo in qualche modo simile invece al più tardo Bolero. Le ascoltiamo nell'esecuzione di Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker, ed è appunto la composizione di Pavane pour une enfant défunte di Maurice Ravel.

Maurice Ravel, ed era la Pavana per una principessa defunta, una composizione con cui ho omaggiato la principessa di Polignac, che abbiamo ascoltato nella versione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. A questo punto, qui è su Radio 3, la scaletta di Paolo Caporossi dice: l'artista monegasco Leo Ferré è stato anche direttore d'orchestra sinfonica. Nel 75 e successivamente in registrazioni ufficiali come l'album Ferré dirige Ravel, concerto per la Main Gauche, diresse il concerto per la mano sinistra di Maurice Ravel con l'Orchestra Sinfonica di Milano e l'Orchestra Nazionale dell'Opéra de Monte Carlo. E come così arriviamo a Leo Ferré, ovvero Leo Albert Charles Antoine Ferré, nato nel Principato di Monaco nel 1916, morto in Italia a Castellina in Chianti nel 1993, uno dei più importanti, una delle più importanti voci della canzone francese, ma anche in parte italiano, visto che gran parte della vita l'ha appunto vissuta qui in Italia, in particolare in Toscana. Quello che ascolteremo è una canzone che si intitola Il tuo stile ed è la versione in italiano di Ton style del 1972.

ginocchio che non conosce scalo, il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo.

quando diritto al tuo stile e il gioco dell'inferno giocato a testa o croce e l'amore che tace quando non hai più voce, il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo.

Inconfondibile lo stile di Leo Ferré, il tuo stile. Ed è appunto la scaletta qui su Radio 3 di Paolo Caporossi, che sta naturalmente avendo molto successo presso gli ascoltatori che scrivono al 335-5634-296. Con la Pavane di Ravel piangono anche le pietre, grazie all'autore della scaletta, che a questo punto ricorda che il siciliano Colapesce ha realizzato una cover ufficiale di una canzone di Ferré, ha inciso una reinterpretazione di Niente più, brano che è incluso nelle edizioni deluxe del suo ultimo album, l'album di debutto. Un meraviglioso declino pubblicato nel 2012, ma anche di una canzone del grande Arthur Russell nella notte di San Lorenzo nell'agosto 2025, pubblica su Bandcamp una splendida versione italiana di In Love With You For The Last Time. E così arriviamo al musicista statunitense Arthur Russell, nato nel 51, scomparso prematuramente nel 1992, una carriera in cui ha suonato il suo violoncello e ha collaborato con molti grandi compositori, musicisti, basterebbe ricordare Philip Glass e Laurie Anderson. La canzone di cui sopra, cioè In Love With You For The Last Time, è una canzone molto triste, il cui testo dice: ora mi sono innamorato di te per l'ultima volta, è l'ultima volta che mi siedo su questa panchina con te. E da quello che dici immagino che sia ormai troppo tardi e non ti rivedrò mai più. Non capisco perché hai le lacrime agli occhi. Non è questo che volevi mostrarmi? È dura quello che hai detto e non capisco perché ti comporti come se non mi avessi mai conosciuto.

Arthur Russell, In Love With You For The Last Time. E l'ultimo grado che ha individuato il nostro Paolo Caporossi è molto particolare, sia per il grado sia per dove arriveremo. Entrambi i padri dell'appena ascoltato Arthur Russell e della prossima Emma Yetzeghe, Mariam Gebru, sono stati sindaci delle rispettive città, ovvero Gandara di Sabeba nei primi 900 e di Oskaloosa nell'Iowa. Questo dunque avvicina l'appena ascoltato Russell appunto a questa figura abbastanza particolare di compositrice, pianista e monaca etiope, nata nel 23 ad Addis Abeba. Ha avuto una vita molto intensa, tra l'altro durante la Seconda Guerra Mondiale fu fatta prigioniera di guerra proprio dagli italiani. Quello che ascolteremo è tratto da un album che porta il suo nome e il titolo è Song of Abayi.

Ema Yitzhakeh Mariam Gebru, questa era Song of Abai, l'ultimo grado scelto, anzi l'ultimo ascolto scelto da Paolo Caporossi, che ha inviato la sua scaletta a 6gradi@rai.it. Molti i complimenti, e naturalmente qualcuno ha detto: che bel grado, come hai fatto a scoprirlo? Si riferisce proprio a quest'ultimo ascolto, e io ricordo che avete sentito Ed Harris, Portishead, Chavela Vargas, Maurice Ravel, Leo Ferré e Arthur Russell in questa meravigliosa scaletta. Grazie dunque a Riccardo Bruno e a Luigi Iavalone, che sono stati rispettivamente in console e in regia. Come sempre vi ricordo 6gradi@rai.it. Vi auguro una buona fine di settimana e naturalmente buon ascolto da Luca Damiani.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Fine ha fatto la moto.
3: Te ne pentirai, Casatino.
2: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Rai, Radio 3.
9: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
10: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Rai, Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Il Papa in Francia, nuovo monito contro tutti i conflitti. Di fronte ai rumori della guerra, pace e multilateralismo. Dialogo urgente per prevenire le derive autoritarie, inserate in rito a Notre Dame. Ucraina e Russia, l'annuncio di Zelensky, c'è il via libera di Trump per produrre qui i missili Patriot e il Cremlino, il leader di Kiev, parla molto. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati. Carburante, il freno dell'Eni, tetto di 2,19 euro al litro al prezzo del gasolio e di 1,99 per la benzina. Il ringraziamento del governo, atto di lodevole attenzione all'Italia. Ciak si proietta con il meglio della produzione mondiale. Presentata a Roma la 21esima edizione della Festa del Cinema dal 13 al 25 ottobre. Non solo trame, ma anche sport, musica, arte e architettura. Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Massimiliano Colli. In primo piano quindi la missione di Leone XIV in Francia, appena conclusa la celebrazione dei Vespri nella Cattedrale di Notre Dame. In precedenza il discorso all'UNESCO, la standing ovation all'Eliseo con Macron, ma colleghiamoci subito con la nostra inviata.
3: Bagno di folla per Leone XIV, fra canti, cori e bandierine che in Papa Mobile, lungo le strade della Rive Gauche, raggiunge la Cattedrale di Notre Dame. È il primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. Dopo il faccia a faccia, il discorso alla società civile e al corpo diplomatico. La guerra non è inevitabile. La Francia promuova dialogo e diplomazia. Leone chiede di fermare la corsa agli armamenti e la messa al bando delle armi nucleari. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. La guerra è la più terribile opera umana, dice all'UNESCO. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e di ingiustizia. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, ha salutato i giornalisti e risposto al collega della CNN che aveva chiesto un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti, sono contento che siate tutti qui. È molto importante. Una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesco Scappaltracca, GR3.
2: E rimaniamo all'estero, a Washington, seconda giornata di colloqui tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Grande fasto nell'accoglienza e dichiarazioni di ottimismo per il futuro nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina, ma restano nodi irrisolti. Il corrispondente.
4: La visita agli archivi nazionali di Washington per vedere da vicino dichiarazione di indipendenza e costituzione americane è l'ultimo appuntamento della visita di Stato lunga 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti. Il presidente cinese evoca un nuovo corso tra le due grandi potenze fatto di stabilità strategica, rispetto e reciprocità. Trump sottolinea gli enormi passi avanti compiuti. Cortesie reciproche tra leader e cerimoniale sfarzoso alla Casa Bianca, simboli che rafforzano un canale di comunicazione, ma restano alcuni nodi della competizione tra i due colossi. Sull'intelligenza artificiale, non basta una cena con i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Jensen Huang, a chiarire cosa sarà della sfida alla frontiera tra Washington e Pechino. Sul commercio è prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina, precisa l'amministrazione, non si discutono. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e oggi l'ambasciatore americano in Cina dice: la nostra posizione non cambia, vogliamo la pace nell'area e sulla vendita di nuove armi a Taipei, osteggiata dalla Cina, deciderà il presidente. Infine, la guerra in Iran. Xi insiste, si torni alla diplomazia. Trump, da parte sua, sente il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese a Teheran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Sale a 7 il numero di morti negli attacchi russi su Kiev. Sull'altro versante le forze ucraine hanno colpito 2 mercati a Orlivka, nella parte del Donetsk controllata dai russi. 2 le vittime, Zelensky esprime soddisfazione per la decisione degli Stati Uniti di concedere le licenze per la produzione dei missili intercettori Patriot.
5: Una promessa che Trump aveva già fatto, ma stavolta sarebbe definitiva, ha affermato Zelensky. L'Ucraina avrebbe ottenuto dal presidente americano le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa di cui il paese ha bisogno per contrastare gli attacchi missilistici russi. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Pieskov. Zelensky parla molto ultimamente, prosegue Pieskov. Il segretario generale della NATO Rutte frena. La produzione di Patriot in Ucraina resta una prospettiva lontana. Washington ha proposto inoltre una riunione trilaterale con Mosca e Kiev a livello tecnico negli Emirati Arabi. Per il Cremlino è un'ipotesi, sì, ma ancora vaga. Intanto Mosca riferisce di aver colpito nelle ultime ore hub logistici, data center e navi ucraine. Tra le vittime nella capitale un ragazzo di 14 anni. Livia Liberatore, GR3.
2: Torniamo in Italia. Per un mese un limite massimo fissato dall'ENI sui carburanti a partire dal 28 settembre.
6: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti lo ha stabilito l'ENI, dandone l'annuncio come contributo di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. Un mese il limite massimo del price cap stabilito da ENI a partire dal 28 settembre. Il tetto è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La decisione è arrivata alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel dal 26 settembre al 5 ottobre. Ricordiamo che il taglio passa a 6,1 centesimi inclusa l'IVA dagli attuali 12,2 centesimi al litro, sempre IVA inclusa. Apprezzamento da parte del governo, che ha ringraziato con una nota di Palazzo Chigi per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e ha possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Paola Bonanni, GR3.
2: La politica, c'è un pregiudizio che in Italia dura da decenni: chi sceglie un istituto tecnico professionale fa una scelta di serie B rispetto a chi si iscrive al liceo. È un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi e i loro insegnanti, è un danno per l'Italia, lo scrive Giorgia Meloni sui social, spiegando che ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso che gli istituti tecnici diventeranno licei tecnologici, riconoscendo a questi percorsi pari dignità. E le nuove norme sulla scuola, insieme al blocco dei prezzi del carburante deciso dall'ENI, animano il dibattito politico.
7: Nessun razzismo, nessuna discriminazione, assicura la maggioranza, la lingua è prerequisito di ogni forma di istruzione. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
8: La vera integrazione si fa con regole chiare. Basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito.
7: Argomentazioni condivise da Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per Matteo Salvini chiedere di parlare italiano è mero buonsenso, ma non dalle opposizioni, che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini. Francesco Boccia, PD.
9: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe ai genitori dei bambini immigrati.
7: Gli unici tetti delle scuole che ci interessano sono quelli che vanno a pezzi, la battuta di Elly Schlein. Anche i 5 Stelle rimproverano al governo di non essersi occupato di istituti fatiscenti e stipendi degli insegnanti. Poi arriva la notizia del price cap ai carburanti, introdotto da ENI e accolto con soddisfazione dalla maggioranza. Preferiamo la responsabilità e la collaborazione alle tasse dirigiste, commenta Antonio Tajani. La prova, ribatte Angelo Bonelli da AVS, che il tetto poteva essere messo anche dal governo. Lucio Bondi, GR3.
2: Da oggi l'aeroporto milanese di Malpensa porta il nome di Silvio Berlusconi, una scelta che onora l'Italia, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, dispiaciuto per gli assenti. Stessa linea di Matteo Salvini. Antonio Tajani ha sottolineato il riconoscimento allo statista e innovatore. Di segno opposto il centro-sinistra, la targa con il nome di Berlusconi è davvero una brutta pagina, firma il Dem Maiorino, che si augura venga rimossa in futuro. Orgogliosa si è detta la figlia di Berlusconi e il presidente Fininvest Marina. E veniamo alla cronaca: truffa milionaria a Fideuram. L'ex presidente ha ingannato con messaggi WhatsApp e voce artificiale il servizio della sede di Milano.
10: 36 milioni di euro scomparsi, operazioni effettuate in buona fede seguendo quelle che sembravano le indicazioni del banchiere Carlo Messina. La vittima del raggiro avvenuto a febbraio è l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Tutto parte da un falso messaggio dell'amministratore delegato di Banca Intesa, che gli chiede con urgenza di fare una serie di bonifici per quasi 100 milioni. I truffatori non si fermano qui, simulano un'altra comunicazione che pare credibile. Sempre a Molesini arriva la telefonata di un avvocato, socio di un importante studio internazionale, che si propone come intermediario dell'operazione caldeggiata dal finto Messina, ma la voce è replicata con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici soprattutto verso Cina e Hong Kong. Quando l'inganno è scoperto, Fideuram aziona i sistemi internazionali che consentono il recupero di parte della somma, ma mancano almeno 36 milioni trasformati in criptovalute. La procura di Milano indaga per rintracciare i criminali e il denaro. Un nome è iscritto nel registro degli indagati. 13 milioni sono stati congelati in una banca in Portogallo.
11: Milano, Simone Gorla, GR3.
2: La vicenda che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci questa mattina all'udienza presso il Tribunale del Lavoro di Roma per il ricorso urgente presentato dai legali dell'ex conduttore di Report contro la rimozione dalla guida della trasmissione. Presenta anche il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini. Sono venuto qui, dice, come persona informata sui fatti, ha dichiarato. Presentata questa mattina alla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che dalla 13 al 25 ottobre si svilupperà in molti luoghi della capitale, il programma presenta il meglio del cinema mondiale, delle serie, sport, musica, arte e architettura. Il cinema italiano molto presente, sentiamo.
12: Roma offre nella grandezza della città un tappeto rosso che è il più lungo del mondo e qui la possibilità di avere tanto pubblico, siamo una capitale mondiale.
13: Parla così Salvatore Nastasi della 21esima Festa del Cinema di Roma, sottolineando il carattere sempre più metropolitano della manifestazione. Nel 2025, ha spiegato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, sono state superate le 100.000 presenze. Dal programma sembra che il cinema italiano goda di ottima salute. Apertura fuori competizione affidata a Paolo Genovese. E poi, nelle varie sezioni, Massimiliano Bruno, Daniele Lucchetti, attesissima anche il biopic su Pino Daniele. Sono 18 i film nella sezione competitiva Progressive Cinema, tra i titoli italiani Brianza di Simone Catania, Susanna Nicchiarelli presenta Giorni Felici, Kasia Smutniak con il documentario Mustang. Javier Bardem riceverà il premio alla carriera dalle mani di Paolo Sorrentino, senza dimenticare la musica, con i ritratti intimi di Jovanotti e Morgan. L'augurio della direttrice artistica della rassegna, Paola Malanga.
14: Viva il cinema, viva le arti, viva tutto ciò che ci offre delle vie d'uscita a dei tempi non facili.
13: Marcella Sullo, GR3.
2: E noi concludiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo. Coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto in regia Francesco Paradisi e Jacopo Teodoro. Prossimo GR3, domattina alle 6.45, la linea al programma Hollywood Party a tutte e tutti. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: 18:57 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 7 la Milano-Genova, sono 6 i chilometri di coda tra la barriera di Milano e Binasco per un cantiere di lavoro. Sulla 4 code per incidente allo svincolo per Trezzo. Sulla 1 la Milano-Bologna, code tra l'allacciamento con la A22 e Modena Nord per traffico intenso e code per un veicolo in avaria tra la A21 e Casal Pusterlengo. Siamo nella capitale, via Cassia, rallentamenti tra via di Grotta Rossa e la A90, quindi il grande raccordo anulare, rallentamenti anche sulla Flaminia sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Sulla via Pontina rallentamenti tra la Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci sia in direzione centro che in direzione Terracina, e ancora sul grande raccordo anulare abbiamo coda tratti tra Fiumicino e la Romanina e code tra la Trionfale e Sette Bagni, traffico decisamente intenso nella capitale. A24 la Roma Teramo, code per lavori tra Vicovaro, Mandela e Carzoli. Siamo ai piedi di Marzia di Tagliacozzo. Ancora sulla 2 code tra Torano Castello e Rose, e infine sulla statale 198 c'è il traffico bloccato per un incidente all'altezza della casa cantoniera Santa Maria. Siamo in Sardegna. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.
18: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
19: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, domani 21:30, Rai 3.
16: Rai Radio 3.
20: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità. Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
5: Buonasera, benvenuti a un altro venerdì con Hollywood Party e con l'avventura del cinema. Siamo Alberto Crespi ed Erika Favaro. Buonasera Erika.
6: Ciao, buonasera Alberto e buonasera a tutte e a tutti.
5: E stasera parliamo veramente di una grande avventura, l'avventura nel cinema italiano di un grande regista di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, il grande Florestano Vancini.
6: Eh sì, era nato a Ferrara il 24 agosto 1926 e noi siamo felici di ricordarlo proprio quest'anno, poi un anno in cui si parla di Florestano Vancini, anche perché è tornata alla luce una nuova versione della Lunga Notte del 43, ne parleremo tra poco.
7: Ma prima ricordiamo due donne di cinema che purtroppo ci hanno lasciato in queste ore. Marina Vladi, attrice francese di origini russe che abbiamo amato in un film di Godard, Due o tre cose che so di lei, ha lavorato molto anche in Italia, la ricordiamo nella Peregina di Marco Ferreri, in Splendor di Ettore Scola e negli articoli che stanno un po' ricostruendo la sua vita e la sua carriera in queste ore si ricorda anche l'impegno di Marina Vladi per le donne del femminismo. E poi è arrivata purtroppo la notizia anche che ci ha lasciato Silvia D'Amico. È stata tante cose Silvia D'Amico, è stata produttrice, sceneggiatrice, segretaria di edizione, figlia di Suso Cecchi e di Fedele D'Amico, quindi ha respirato il cinema penso proprio dal primo secondo in cui è nata. Ha lavorato come produttrice insieme ad Alfredo Giannetti, con cui hanno realizzato il film Correva l'anno di grazia 1870 e poi due serie televisive come La famiglia Benvenuti, che nasceva proprio da una idea di Silvia D'Amico di raccontare la vita di una famiglia moderna, e Tre donne con Anna Magnani. Come sceneggiatrice ha poi firmato insieme alla madre Suso lo sceneggiato Vita di Antonio Gramsci e poi come produttrice ha lavorato veramente a tantissimi progetti, ha seguito tutta la lavorazione del Messia di Roberto Rossellini, che è stato anche un suo compagno di vita, ha prodotto Se state buoni se potete di Luigi Magni, Oci Ciornie di Nikita Mikhalkov. E poi ci piace anche finire questo piccolo ricordo per la sua produzione di Il cielo cade di Antonio Andrea Frazzi, che è stato tratto dall'opera di Lorenza Mazzetti. E adesso torniamo però alla nostra puntata di oggi, alla nostra avventura dedicata a Florestano Vancini.
6: Abbiamo l'onore e la gioia di avere con noi la figlia di Florestano Vancini, benvenuta Gloria Vancini, grazie.
8: Grazie a voi, grazie a tutto lo staff di avermi invitata e sono onorata e felice di essere qui con voi. Una trasmissione stupenda, interessantissima, che tutti gli appassionati di cinema seguono.
5: Grazie, troppo, grazie. Troppo gentile.
8: No, è la verità.
5: Gloria,
8: no.
5: Prima di partire con la trasmissione, dici cosa hai provato quando ti hanno detto che La lunga notte del 43, restaurata dalla Cineteca di Bologna, aveva vinto il Leone di Venezia per il miglior film restaurato del 2026.
8: Beh, è stata un'emozione incredibile, anche perché immediatamente mi è venuto in mente, dico, ha vinto mio padre per due volte a Venezia, sì. Perché vinse appunto nel 60 come opera prima, proprio con La lunga notte del 43. E sentire dopo 66 anni una notizia del genere mi ha veramente emozionata moltissimo e abbiamo con tutta la mia famiglia brindato felici, emozionati, contentissimi di questa seconda vittoria, devo dire grazie comunque alla Cineteca di Bologna e poi a quella splendida giuria composta da giovani, ecco, questo mi ha ancora di più commosso, direi, e sono stata contenta perché mio padre era sempre stato rivolto ai giovani, lui andava nelle scuole, andava nelle università, ma nelle scuole di ogni ordine e grado a presentare i suoi film, perché voleva che i giovani conoscessero la storia, la sua grande passione. Infatti. Quindi quando ho sentito che la giuria era composta da 24 giovani,

0: Beh, è stato proprio un riconoscimento ancora di più per
1: Il
0: mio
1: premio
0: padre.
1: perfetto, bisogna
0: Sì,
1: dire, sì. E
0: sì.
1: tra poco ne parleremo di questo premio, ma per entrare in argomento, Erika, ascoltiamo una musica?
2: Sì, ascoltiamo una musica dai toni western, perché Florestano Vancini è stato anche regista di western. Ascoltiamo i titoli di testa del suo I lunghi giorni della vendetta, musiche di Armando Trovajoli.

0: Avete sentito questa musica dai toni un po' morriconiani, ma insomma Armando Trovajoli era un musicista che poteva fare qualunque cosa. E tra l'altro credo sia proprio questo brano che è stato utilizzato da Quentin Tarantino nella colonna sonora di Kill Bill, una colonna sonora che riprendeva vari temi di western. Poi ne parliamo, Gloria, anche questa è una bella storia. Ma ora abbiamo un'altra storia da raccontare. Abbiamo al telefono Daniele Vicari. Buonasera, Daniele.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora, Daniele Vicari era presidente della giuria che ha assegnato quel leone al restauro della Lunga Notte del 43. Raccontaci un po' il lavoro di giuria, raccontaci un po' com'è andata questa scelta, Daniele.
1: È stata estremamente interessante e sorprendente, devo dire la verità, perché non so se gli spettatori sanno che i giurati sono 24 ragazzi di poco più di 20 anni selezionati in tutte le università italiane. Che università e dipartimenti di cinema, ovviamente. Per cui io pensavo che questo sarebbe stato l'ultimo film scelto da questi ragazzi. Invece, dal momento in cui è stato proiettato, la passione per questo lavoro ha colto di sorpresa me per primo, e il dibattito, la discussione che si è sviluppata intorno a questo film ha fatto passare piano piano in secondo ordine altri film che sono dei grandi capolavori, che ne so, il Cul-de-sac, no? E Cene dei diamanti, Brutti e sporchi cattivi, che in realtà è arrivato anche alla fine della discussione come uno dei film preferiti. E quindi la giuria ha proceduto così, discutendo volta per volta su gruppi ristretti di film, due o tre film, perché comunque erano due o tre film al giorno che venivano proiettati, e piano piano il carattere dei film veniva analizzato, sottoposto a una lente di ingrandimento, sulla base di criteri che sono legati a come oggi un giovane studente di cinema, amante di cinema, legge queste grandi opere del passato. E alla fine, dal setaccio, è rimasto praticamente quasi all'unanimità il film di Vancini. E le motivazioni sono, secondo me, due principalmente. La prima è che il film di Vancini ha una struttura narrativa meno classica e meno banale di quello che sembrerebbe a prima vista, perché è la storia di un uomo interpretato magistralmente da Enrico Maria Salerno, che è imprigionato dentro casa sua, ha partecipato alla marcia su Roma, è diventato storpio, non riesce più a muoversi e guarda il mondo dalla finestra. E questo fatto di guardare il mondo dalla finestra è sembrato, secondo me, secondo quello che è venuto fuori in queste riunioni, quasi come una metafora del guardare il mondo, no? Del guardare le cose, che oggi è uno dei problemi principali di chi vive nella nostra società. E quindi è sembrato a questi ragazzi elemento, un dispositivo, come si dice adesso, narrativo estremamente raffinato. E poi l'altro elemento determinante è il fatto che i figli tradiscono i padri. Certo. Gabriele Ferzetti non vuole nemmeno sapere chi ha ammazzato suo padre, preferisce non vedere, no? Preferisce non saperlo. E questi elementi qui sono stati dirompenti nel dibattito. E ecco che grandissimi capolavori, anche Viaggio in Italia di Rossellini, Lubitsch, film straordinari agli occhi di questi ragazzi passano in secondo piano. Io avevo il compito che mi è stato affidato dal direttore della mostra di non sovradeterminare in nessun modo la giuria, ma di aiutare i ragazzi in qualche modo a sciogliere dei nodi che si presentassero. Non è stato necessario nemmeno che io votassi, perché la maggioranza assoluta, anzi diciamo quasi l'unanimità, ha preferito il film di Vancini. Cosa che mi ha stupito e anche fatto molto riflettere come regista, devo essere sincero.
0: C'è qui Gloria Vancini che ti ascolta, la figlia di Florestano. E immagino, Gloria, ti sono piaciute queste riflessioni?
3: Molto, le ho ascoltate subito quella sera. La ringrazio anzi molto per le sue parole, per quello che ha detto, e ringrazio in particolar modo questi 24 giovani che veramente mi hanno dato una gioia immensa e la darebbero anche a mio padre, come ho detto poco fa, perché lui, il suo cinema era sempre rivolto ai giovani, voleva che i giovani sapessero, conoscessero il passato, conoscessero la storia, perché appunto diceva che sapendo il nostro passato, conoscendolo, avremmo potuto evitare errori per il futuro. Dedicava molto ai giovani.
0: Certo,
3: ecco,
0: certo. Sì. Non dimentichiamo che La lunga notte del 43 parla di un episodio avvenuto a Ferrara durante il fascismo, durante l'occupazione tedesca, sì. Ed è uno dei film più belli su quel periodo. Ascoltiamone una scena. Vi propongo un piccolo quiz, cari ascoltatori. Vediamo se qualcuno di voi riconosce dalla voce la ragazza che sta parlando al telefono, o se qualcuno di voi si ricorda chi era. Lo diciamo dopo, Erika, sì, sei d'accordo? Sì. La lunga notte del 43.
2: Vorrei sperare che tu l'abbia finita una buona volta con quel telefono.
4: Ma cosa, adesso vuoi istituire il controllo sulle telefonate?
2: A quest'ora, se permetti, sì. Lo sai che a quest'ora il telefono deve essere mio.
5: Ines, non fare la prepotente.
2: Lo vedi, adesso è occupato. Magari stanno già prendendo un altro impegno.
4: Oh, fammi il piacere, dopo vai che vadano di notte.
2: Tu non lo puoi sapere, tu.
4: Sì. Te l'immagini il signor Magnozzi andare in giro per Ferrara con la nebbia, l'oscuramento sia pure parziale, il coprifuoco.
2: Quanto sei noioso.
4: Ma se ogni sera per quei due metri dal loro portone al nostro trema come se gli venisse la febbre.
6: Sì, l'Ines però non si preoccupa mica dell'ingegner Magnozzi. Hai dimenticato che in casa Magnozzi c'è un altro uomo, Magnozzi Junior.
4: Ah, ecco cosa si nascondeva sotto questo improvviso fuoco sacro per imprigionare.
2: Va bene, allora se lo vuoi proprio sapere mi interessa Gilberto Magnozzi. Perché tu, prima al telefono, con chi hai parlato per mezz'ora?
4: 5 minuti, andiamo.
6: Certe volte a confessarsi ci si mette anche di meno, vero Ines?
2: Pronto, Clara? Avete cenato? Sì, vi stiamo aspettando.
4: Non è vero?
2: Intesi, tra 10 minuti allora, precisi però.
4: Se no l'Italia perde la guerra, papà?
7: Ma, beato te che riesci ancora a scherzare. Ormai non si tratta più né di vincere né di perdere.
8: Perché?
7: Purtroppo.
8: Cosa credi che possa succedere?
4: Sì, niente, mamma. Succederà la rivoluzione.
2: Sì, sì, senz'altro.
7: Voi altri non potete nemmeno immaginare tutto quello che dovremo pagare per tirarci fuori da queste sabbie mobili.
4: Certo, si capisce? Toccherà a noi pagare le colpe del fascismo.
8: Ma che discorsi fai, Franco?
2: Addirittura.
4: Sì, mamma, mi dispiace per papà. Papà è uno dei pochi che aveva capito fin dal 22. Però io voglio dire che...
2: Certo,
4: a un certo punto è meglio troncare nettamente col passato. Sì. I giovani sono stanchi di essere traditi.
0: I giovani sono stanchi di essere traditi. E forse questa è una frase che ha colpito i tuoi giurati, Daniele. In questa scena la ragazza che sta al telefono, Gloria, se ti ricordi?
3: Sì, certo. La famosa che diventò poi Raffaella Carrà, che all'epoca si chiamava Raffaella Pelloni.
0: Esatto. Presa da giovane, come sapete, ha fatto il centro sperimentale, ha fatto l'attrice e tuo papà... E
3: mio papà la scelse,
0: la scelse, evidentemente...
3: Gli piacque subito.
0: Riteneva fosse giusta per quel ruolo.
3: Sì, sì, sì.
0: Daniele, c'è anche una piccola lezione di sceneggiatura, secondo me, in questa scena. È bello sentire come dal privato, da queste chiacchiere apparentemente fatue, no? Voglio incontrare il giovane Magnozzi, mi interessa la partita di bridge. Si passa con grande fluidità a parlare della guerra, del fascismo, del padre che aveva già capito tutto al 22. Erano scritti bene questi film, oltre che girati magnificamente.
1: È scritto, secondo me, in maniera sorprendentemente magistrale, perché stiamo parlando di un uomo che sta per fare il suo primo lungometraggio di finzione.
0: Sì.
1: Non stiamo parlando di un regista che ha fatto 10 film, 5 film, no? Quindi questo valorizza ancora di più, avvalora ancora di più la tua osservazione. Ma soprattutto questo dialogo, secondo me, è determinante da un punto di vista estetico, cioè la poetica dell'autore ruota tutta intorno alla problematizzazione del rapporto tra padri e figli, tra presente e passato, e anche tra presente e futuro, perché poi lui fa una scelta nel finale che ha causato molti problemi a Vancini per realizzare il film, perché lui voleva un finale che i produttori non accettavano in qualche modo. Sì. Questo dialogo in qualche modo è magistrale, perché a un certo punto il figlio tradisce il padre proprio su questo punto. Cioè Fersetti tradisce il padre quando, in questo dialogo, Fersetti dice ma è meglio tagliare di netto col passato, e quindi nel momento in cui il padre viene ucciso Lui fa esattamente questo, prende, se ne va dall'Italia, fa la sua vita e si volta dall'altra parte. Quando torna, passa davanti alla tomba del padre, nemmeno si ferma a guardarla. Questo elemento, diciamo, psicologico che è contenuto nel dialogo, che apparentemente è un dialogo esplicativo, in realtà psicologicamente è una potenza incredibile che riverbera poi sul finale, rende il film di una modernità pazzesca, perché questo dialogo non è solo informativo, ma costruisce, determina i personaggi e le posizioni che i personaggi hanno rispetto alla storia.
9: Parlando di sceneggiatura, possiamo anche ricordare l'origine letteraria della Lunga Notte del 43, perché veniva da un racconto ferrarese di Giorgio Bassani, che inizialmente si chiamava Una Notte del 43, e poi la sceneggiatura è stata scritta da Florestano Vancini insieme a Ennio De Concini, Pasolì e Pasolini.
0: Vabbè, buttali via.
9: Stavamo parlando della volontà di Florestano Vancini di mettere sempre in dialogo la storia, dei momenti della storia con il presente, e quindi direi che è il momento perfetto per ascoltare un estratto da una puntata del Cinema alla Radio del 2000, in cui proprio il regista, nostro ospite, c'erano Steve Della Casa e Matteo Spinola, ci racconta il finale, che è ambientato negli anni 60 e quindi è un'aggiunta rispetto al racconto originale di Bassani. Ascoltiamo la voce di Florestano Vancini.
10: Bassani racconta di un processo che sarebbe avvenuto dopo la guerra al personaggio Gino Cervi. Sì, fu proprio un'invenzione mia.
11: Una volontà anche di attualizzare forse
10: di
11: quello
10: attualizzare,
11: che era successo.
10: Ed era questo poi che allarmava moltissimo anche questo produttore al quale mi ero rivolto, e che diceva fra le altre cose che avrei dovuto cambiare, sostituire i fascisti con i tedeschi, togliere questo finale, insomma. E su questo finale ci fu qualche discussione anche alla fine, quando fu girato e montato, ecco. No, mi hanno raccontato che alla proiezione alla Mostra di Venezia, quella sera, su questo cambio di scena violento con il canto di Meccia,
11: del barattolo,
10: ferrarese, anche lui, già Meccia, il barattolo, qualcuno credette che il proiezionista in cabina si fosse sbagliato.
12: Ha sbagliato rullo di film.
10: Di un film strano, che non c'entrava nulla, insomma. Ecco. Ci fu proprio mi hanno detto, un momento di mormorì, di poi quando riconobbero così Ferrara e il luogo. Insomma.
0: Daniele Vicari, se puoi restare con noi ancora qualche minuto, vorrei proporti di ascoltare insieme un'altra clip. Ascoltiamo un brano da Le stagioni del nostro amore, che è un film che a Florestano era molto caro,
3: molto,
0: vero Gloria?
3: Molto, sì. Era forse il suo film preferito, direi.
0: In questo brano ci sono due attori di modesto talento, Enrico Maria Salerno e Gian Maria Volonté. Ovviamente sto scherzando, certo. Forse i due più grandi attori che abbiamo avuto nel cinema e nel teatro italiano, o comunque due fra i più grandi. Sono in macchina, stanno chiacchierando, sono due amici che si ritrovano dopo tanto tempo. E, ascoltiamolo, poi mi piacerebbe fartelo commentare, Daniele.
13: Vuoi andare subito in albergo? Sei stanco?
14: No, no, come vuoi. E tu piuttosto, se devi andare a casa, tua moglie, non so.
13: No, giriamo un po'. Così rivedi la tua mantova notturna. Quante notti non abbiamo vagato così a piedi, ti ricordi? Usciti dal cinema, dalle interminabili partite a biliardo, e poi a discutere di tutto. Allora, cosa ne dici della serata?
14: Cosa vuoi? È un discorso lungo, difficile.
13: Forse lo so a cosa pensi, ma ti sbagli anche in questo.
14: Perché anche in questo? In cos'altro mi sbaglio?
13: Senti, Vittorio, da quando te ne sei andato da Mantova, noi ci siamo sempre visti di sfuggita. Per caso. Ma per noi stare insieme una volta voleva dire parlare.
14: Beh, stavamo insieme perché eravamo amici.
13: Appunto, perché c'era qualcosa in comune. E ci dicevamo tutto.
14: Eh sì, è così. Poi invece quando vai avanti nella vita e il tuo giro di relazioni, di conoscenze, diventa interessato, vedi solo la gente che ti serve.
13: Sì, ma non è questo. Insomma, perché sei uscito dal partito?
14: Perché non sono più comunista.
0: Ecco, Daniele, anche in questo caso, non so quanto bene ti ricordi il film, ma non importa. Anche in questa scena si parte da dei discorsi molto intimi, individuali, due amici, andavamo in giro la notte, e poi si arriva proprio all'irruzione della grande storia, no? Perché sei uscito dal PC? Che era un tema forte, naturalmente, sì, sì, e controverso. Mi piacerebbe sentire un tuo commento su questa scena.
1: No, lo ricordo piuttosto bene il film, perché è un film che secondo me anticipa tanti altri film usciti poi negli anni 70, perché questo discorso sulla crisi, diciamo, politica, che poi spinge chi ha fatto la resistenza, chi si è legato a un partito politico, eccetera, a uscirne, come sai, ha riverberato sulla storia del cinema italiano in maniera anche straordinaria nei film di scuola, per esempio, no? Io lo ricordo bene il film perché alla fine del film, quando questi ragazzi riescono a far funzionare il jukebox, dentro questo finale meraviglioso sul Po, questa musica interpreta lo spirito del presente. E Vancini in questo film, che secondo me è bello almeno quanto La notte del 43, La lunga notte del 43, in questo film Vancini fa i conti con il cambiamento, diciamo, storico-politico dell'Italia, come se lo guardasse indietro decenni dopo, cioè come se lui fosse già negli anni 70. E questa capacità di guardare il presente in maniera così lucida non è una cosa scontata, eh? Lì c'è la scrittura, la capacità, la capacità di penetrare con la scrittura dentro il tuo presente, che non tutti gli autori, non tutti gli scrittori, non tutti gli sceneggiatori hanno. E quindi quando poi queste parole, questa rabbia, no, di Vittorio riverberano in quel finale nel quale lui vede l'Italia completamente cambiata rispetto a ciò che ha vissuto, e lì lo spettatore vive una crisi, no? Sì. Il regista sta lavorando con la crisi dello spettatore, non con la crisi dei suoi personaggi che non sanno più bene chi sono.
9: Daniele Vicari,
1: secondo me questa è pura maestria.
9: Hai colto perfettamente, anche perché Florestano Vancini diceva di questo suo film che probabilmente era arrivato 2 anni prima rispetto al 68, ma è questo quello che voleva raccontare del fatto di una generazione che voleva poi mettere un punto di chiusura con la generazione prima. Gloria Vancini, tu hai qualche ricordo di questo film legato...
3: Sì, volevo ecco, allacciarmi a quello che avevi detto tu, Alberto, del fatto del doppiaggio. Perché
0: sì, perché
3: cosa,
0: Volonté è doppiato.
3: Sì,
0: quasi.
3: È una cosa che in effetti fa
0: da
3: anche un po' ridere.
0: Antonio Guidi abbiamo scoperto.
3: Fa sorridere, perché mio padre voleva a tutti i costi che si doppiasse Volonté, lui. Ma lui non voleva, diceva di no... E mio padre insisteva e diceva: no, guarda, diceva Gian Maria, devi farlo tu assolutamente, voglio la tua voce, voglio la tua voce, voglio la tua voce. E lui, insomma, era reticente, diceva di no. Poi, insomma, l'aveva convinto e quindi andarono nella sala di doppiaggio aspettando il turno, era quello della giornata di Volonté, tutti pronti e Volonté non si presenta. Aspettano un po', poi arriva finalmente. Allora mio padre, bene, dice: allora si comincia. Lui non fa in tempo ad arrivare al microfono, che dice: scusate un momento, devo uscire un attimo, ritorno subito. E non è più tornato. Quindi mio padre è stato costretto
0: a prendere
3: un doppiatore, però ci rimase malissimo, non ha mai capito il motivo di questa cosa, non si sa.
0: Questa non la sapevo, tu Daniele, sì, la sapevi?
1: Non conoscevo il motivo, no? Cioè non conoscevo la dinamica,
0: certo.
1: Ovviamente sapevo perfettamente che fosse stato doppiato da un doppiatore, ma questa cosa che ci viene raccontata ora getta una luce estremamente interessante su il carattere di Volonté. Cioè, Volonté era molto determinato nelle sue scelte, anche quando si sottraeva. E quando si sottraeva sapeva fare male ai registi. I fratelli Taviani per anni lo hanno, come posso dire, hanno in qualche modo tenuto distante, perché
0: si negava al telefono.
1: Non accettarono
0: con
1: i rifiuto, non accettarono il rifiuto di Volonté rispetto a Padre Padrone, no?
0: Sì,
1: cioè, Volonté era così. A un certo punto decideva che lui quella cosa non la poteva fare o non la sapeva fare. Ed è molto interessante questo conflitto.
0: E forse non si sentiva a suo agio a doppiare se stesso.
3: Probabilmente.
0: Tra l'altro siamo nel 66 e nei due anni precedenti lui era stato doppiato nei western di Sergio Leone.
3: Esatto.
0: In quel caso da Nando Gazzolo. Non so se per scelta o per volontà sempre sua.
9: Indagare.
1: Fa parte di questa attitudine che secondo me non è abbastanza studiata di Volonté, che è paradossale, di prendere distanza dai suoi personaggi. Cioè lui si identificava in maniera totale nel racconto cinematografico, lui era dentro, era il personaggio, però poi prendeva una distanza abissale da quello che faceva, e secondo me penso che faccia parte di questa attitudine, cioè quella cosa io non la sento, quindi la devo sentire distante, quindi se la voce non è la mia è meglio, no? Io immagino che ci sia anche questo elemento in mezzo.
0: È possibile. Daniele, ti ringraziamo tanto, di nuovo credo che Gloria
3: grazie.
0: Ti ringrazi di nuovo per il Leone Veneziano.
3: Grazie.
1: Ma di nulla, cioè, hanno fatto tutti i ragazzi, non ho fatto nulla.
3: Va bene, comunque anche lei ha commentato la motivazione, bellissimo quello che lei ha detto, le sue parole, e le tengo sempre registrate e ogni tanto le riascolto. Quindi grazie
9: Daniele Vicari, e adesso ascoltiamo ancora una musica tratta dai Lunghi giorni della vendetta.

0: Questo è un altro brano dei Lunghi Giorni della Vendetta che nella tracklist, nella lista dei brani, insomma, della colonna sonora, risulta si intitoli Ennio prendi il fucile. Ma sarà un omaggio a Morricone, Gloria, ne sai qualcosa? No, forse
1: non lo so.
0: Non importa.
1: Non so.
0: È questo il brano usato da Tarantino?
1: Io penso che sia questo, perché ti posso raccontare un episodio. Io vidi questo film con mio padre, Kill Bill, e mi chiese lui di prenderlo perché in quel periodo non stava molto bene, quindi era venuto a casa mia e mi disse di prenderlo, le cassette c'erano, di portarlo a casa e di vedere il film con me in televisione con la cassetta. E io, sentendo questo brano, vedendo Kill Bill, dissi: ma guarda, dico, papà, ma io questa musica l'ho già sentita, me la ricordo, dico, ma sembra un film western. E mio padre rideva e dicevo: ma è vero, papà? E lui: sì, è vero, diceva. Dico: ma sì, dico, incredibile, ma l'ho proprio sentita, ma non riesco a ricordarmi dove. Lui non mi disse niente, rideva soltanto. Dopo che lui è scomparso, perché appunto era il periodo che non stava bene, era ammalato, andando ad una commemorazione dove c'era anche Francesco Rosi e Giuliano Gemma, io venni a sapere da loro che quel brano l'aveva utilizzato Quentin Tarantino e l'aveva preso dai Lunghi Giorni della Vendetta. E loro sapevano benissimo che mio padre aveva avuto questa corrispondenza, si erano parlati al telefono con Tarantino. E lui non me l'aveva detto, cioè era talmente mio padre così schivo, direi proprio, non si elogiava mai, non diceva mai che bella cosa che mi è capitata, cioè la mia musica l'ha scelta Quentin Tarantino, insomma, un regista così importante, no? In quel momento attuale, americano, che rideva perché ha capito che io l'avevo riconosciuta, ma non riuscivo a collegare, perché mai avrei immaginato che era tratta proprio dal suo film I Lunghi Giorni della Vendetta. E lui si limitò a ridere. Invece in quell'occasione sia Rosi che Giuliano Gemma dissero: no, dice, era proprio quella. E perché Tarantino aveva una grande stima per mio padre. Gli aveva detto anche che grazie a questo film, secondo lui, non si dovevano più chiamare spaghetti western, gli italiani spaghetti western.
0: Ma I Lunghi Giorni della Vendetta è un western molto bello. Sì. Ed è un western che somiglia un po' a quelli degli americani, effettivamente. E lui lo firmò con il nome di Stan Vance.
1: Sì, ma lui la sceneggiatura la riscrisse tutta lui, non accettò nulla di quello che gli era stato già proposto. Lui
0: Quindi
1: la
0: anche
1: sera
0: è un film d'autore.
1: Sì,
0: insomma,
1: anche quello, perché la sera, prima, quando finivano di girare, andava in albergo, era girato in Spagna. E lui riscriveva tutta la sceneggiatura, ributtava giù tutto e la rifaceva. Infatti c'è una sorta di ironia che negli altri.
0: Sentiamo qualcuno che sul set con Florestano Vancini c'è stato, vediamo se anche in quel caso riscriveva tutto. Abbiamo rintracciato al telefono, in giro per il mondo, Riccardo Milani, nostro amico e bravissimo regista, che è stato assistente di Florestano Vancini. In che occasione, Riccardo? Buonasera.
2: Buonasera a tutti. Guarda, sono stato assistente, io tra l'altro qui sono a Zurigo, dove sono venuto con Florestano per la prima volta una serie televisiva che era Il Giudice Istruttore. Il protagonista era Erland Josephson. Io avevo lavorato poco tempo prima con Lee Pullman, quindi fu una specie di cortocircuito stranissimo, insomma. E c'era anche Vittorio Gassman, c'era un cast importante ed era una storia ispirata ai racconti di Ferdinando Imposimato, che all'epoca, insomma, era un giudice istruttore molto molto conosciuto, molto presente, molto attivo. E quindi in quella serie televisiva lì, che fu la prima serie televisiva a cui lavorai, ecco, come aiuto regista. Poi 2 anni dopo su un'altra serie televisiva che era Piazza di Spagna.
0: Avevi lavorato con Lee Pullman in Speriamo che sia femmina.
2: Esattamente.
0: È così?
2: E lì ero un assistente volontario, cioè il primissimo set della mia vita, quello.
0: Senti, com'era Florestano sul set? Raccontacelo un po'.
2: Allora, Florestano intanto era un grandissimo lavoratore. Io mi ricordo che Florestano era di quelli che si sporcava le mani, era molto umile nell'approccio, ha fatto film importanti. Adesso vi sono collegato ora, ma avrete citato tutto, immagino,
0: un po'.
2: della sua filmografia. E passando anche da film, io mi ricordavo appunto La lunga notte del 43, mi ricordavo Le stagioni del nostro amore, film anche molto diversi, no? E questa passione civile anche che portava a occuparsi di diritto alla Teotti, la banda Casaroli, e nonostante avesse fatto cose molto importanti, molto significative, aveva un approccio molto, ripeto, molto umile al lavoro di una serie televisiva che all'epoca era considerata quasi, no, un genere minore, insomma, no? E lui trattava il set come si deve trattare, invece con la stessa identica passione, e riscriveva tutto. Adesso l'ho sentito dire, lui con la penna, insomma, riscriveva molti dialoghi e mi ridava, poi li batteva una macchina ancora, credo, insomma, una cosa così, ma insomma. Però grandissimo, grandissimo lavoro e grande direzione di attori, ecco. Anche su una di queste serie c'era Enrico Maria Salerno, no? Era Piazza di Spagna, mi ricordo, con cui lui aveva fatto appunto Le stagioni del nostro amore, e mi ricordo, insomma, che c'era un rapporto di due attori, due giganti, insomma, attore, un regista, un sceneggiatore, importanti, che si misuravano tutte e due con grandissima professionalità, insomma, no, al lavoro. Fu una lezione quella, perché eravamo un po' puristi, no? Consideravamo poi, no, all'inizio di questo lavoro veniva un po' da un retroterra di purismo eccessivo, per cui tutto quello che era televisione era, no, considerato un po' così, quindi lì ho capito quanto fosse importante saper raccontare in qualsiasi forma lo si facesse, insomma, sì. No, devo dire che Florestano per questo è stato per me importante, io gli devo tantissimo, perché appunto è stato un modo per capire quanto fosse importante nell'economia, insomma, di un percorso, di una carriera all'interno del cinema, di sapersi misurare col pubblico televisivo, per esempio, anche lì, ecco, quel rapporto lì era una cosa che lui conosceva bene, cioè sapeva di raccontare le cose a un pubblico televisivo che era diverso da quello cinematografico, però lo faceva con passione identica.
0: Gloria, tu mi dicevi che Piazza di Spagna è una serie invisibile.
1: Dunque è stata trasmessa credo soltanto una volta, e poi mai più.
0: Chissà se Riccardo, tu ce l'hai per caso Piazza di Spagna?
2: No, ha ragione. Ciao Gloria.
1: Ciao Riccardo.
2: Ciao Gloria. Temo abbia ragione Gloria, nel senso, io sì, l'ho vista quella volta in onda e poi non ho più, è una cosa Mediaset, mi pare.
1: Sì, esatto.
2: In un periodo in cui Mediaset, però, insomma, c'era un problema lì di natura, credo, finanziaria, insomma, grosso, che quindi, però ecco, so che da quel momento in poi non l'ho più vista, però.
1: Sì.
0: Riccardo, noi ti ringraziamo, sappiamo di averti rintracciato in viaggio, appunto, salutaci la Svizzera.
2: Sì.
0: Ecco, però è stato bello avere questa tua testimonianza.
3: Grazie.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: È stato bello lavorare con Florestano, è stato bello.
1: Grazie Riccardo, ciao a te.
0: Io ho avuto l'onore di conoscerlo sul set della Baraonda,
3: un
0: film completamente dimenticato.
1: È vero.
0: Girato nel Palazzo dello Sport di Milano durante la 6 giorni di ciclismo.
1: Ciclistica.
3: 1980.
0: Sì. Ne abbiamo un breve trailer, ascoltiamolo per chiudere in leggerezza, dai.
4: Un giro di pista, un giro di pista, la vita è una svista, la svista che avvanza.
5: In due che nel museo,
4: un atto,
5: e quest'anno è Purnal Museo.
4: Un po' distratto, a volte son buoni.
6: Eliminato il numero 15, Ayashe Scurlone.
7: Ma Scurlone è un'indurnezza!

0: per i non milanesi la parola indurment vuol dire addormentato, uno che dorme. Traduco.
1: È stato proprio il modo di Florestano Vancini di raccontare il suo tempo e penso, Alberto, che abbia scelto quel momento, quello spazio e quel luogo perché era vario di umanità.
0: Penso proprio di sì, le sei giorni poi erano... Hai qualche ricordo di questo film, Gloria? Le sei giorni erano un mondo stranissimo.
2: Sì, sì.
0: I ciclisti vivevano per sei giorni dentro il palazzetto.
2: Sì, infatti, lui ha voluto appunto fare proprio così una pittura, diciamo, di tutti i personaggi che in quel momento appunto lo avevano comunque colpito, che c'erano in giro per le città. E quindi è proprio un affresco di varie persone.
0: La puntata è finita, è volata. E Gloria, grazie davvero.
2: Grazie, grazie a voi tutti, a tutto lo staff. Grazie, grazie mille.
1: Allora non ci resta che ringraziare Gabriele Cioni alla parte tecnica e poi le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci. In regia c'era Alessandro Boschi. Gloria Vancini è stata con noi per Memorie di cinema e di famiglia. Grazie Gloria.
2: Grazie.
1: Daniele Vicari e Riccardo Milani erano collegati con noi. Alberto Crespi, grazie per aver proposto Florestano Vancini. No,
0: perché era doveroso. E grazie a te, Erika Favaro, per avermi affiancato in questa settimana.
1: Un piacere.
0: Rifacciamolo presto.
1: Sì.
0: Un caro saluto a tutti da Hollywood Party.
1: Restiamo
0: ciao.
1: Su Radio
2: grazie.
1: 3.
2: Grazie, ciao.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
6: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
5: Info su conai.org.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Rai Radio 3. Meteoradio.
9: In serata piogge tra Calabria e Sicilia, qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale. Bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Generale, un test molto importante dal punto di vista politico, ma è un test anche per il futuro, secondo lei, questo impegno di
11: suo... Una domanda sul futuro, a futuro nazionale, sembra quasi un pleonasmo. Certamente.
12: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
13: L'elezione suppletiva per un singolo seggio parlamentare a fine legislatura è un evento dalla rilevanza concreta trascurabile, una minuzia. Un deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, a giugno è diventato sindaco di Reggio Calabria e ha lasciato il seggio vacante, serve un sostituto, tutto qui. Però il voto di domenica 27 e lunedì 28 settembre è stato caricato di un altro significato. È il primo test per futuro nazionale di Roberto Vannacci, una misura dei rapporti di forza all'interno del centrodestra e della capacità di attrazione del nuovo partito nei confronti degli elettori delusi che si sono astenuti nel recente passato. Un successo netto di Futuro Nazionale potrebbe spingere il centrodestra a considerare l'alleanza inevitabile e necessaria per vincere le elezioni 2027. O meglio, il voto in Calabria potrebbe essere l'occasione che gli altri partiti aspettano per rivedere le posizioni ondivaghe di questi ultimi mesi. Prima Vannacci era un esponente della coalizione della maggioranza di governo, europarlamentare e vice segretario della Lega, poi quando è uscito e ha fondato il suo partito è diventato un concorrente osteggiato. In Calabria il candidato di Vannacci non è un esordiente, è un politico ben radicato, viene da Forza Italia, si chiama Domenico Giannetta e poi quel seggio si vince con 60-65 mila voti, almeno nel recente passato. Quindi è un piccolo test, non è un campione rappresentativo a livello nazionale, però è il momento spartiacque dopo il quale appunto la valutazione di Vannacci nel centrodestra potrebbe cambiare. E allora concentriamoci sulla vera questione strategica di fondo. Giorgia Meloni e Roberto Vannacci sono destinati ad allearsi o sono incompatibili? Se Meloni decide che l'alleanza con Vannacci si fa, gli altri partiti della coalizione si adeguano. Quindi non concentriamoci tanto sulle psicologie, sulle simpatie, le affinità, guardiamo i programmi. E qui l'analisi della compatibilità tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale non è banale, perché bisogna decidere quale versione di Fratelli d'Italia considerare. Se prendiamo i programmi di tutte le elezioni a cui si è presentato il partito di Giorgia Meloni, vediamo che la radicalità delle proposte si è molto attenuata, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con l'Europa. Dunque, per risultare compatibile col centrodestra di Giorgia Meloni, bisogna misurare la distanza di Futuro Nazionale dal programma di Fratelli d'Italia del 2013 o da quelli delle europee del 2024. A seconda del parametro di riferimento, la risposta cambia parecchio. Io ho fatto un po' di conti e ho cercato una risposta confrontando le 52 proposte di Futuro Nazionale nel suo programma attuale con i programmi di Fratelli d'Italia. Quello dell'Europeo 2019 non è disponibile online in versione integrale, quindi praticamente non lo consideriamo. Se una proposta è presente in entrambi i programmi, quello di Futuro Nazionale di oggi e una delle versioni di Fratelli d'Italia, l'indice di sovrapposizione aumenta di un punto se c'è un'affinità parziale di mezzo punto. Ho fatto questi conti con l'intelligenza artificiale e risulta che il programma attuale di Roberto Vannacci ha un indice di sovrapposizione massimo, cioè 81 punti su 100, con il programma di Fratelli d'Italia del 2018, l'anno in cui Giorgia Meloni sfidava da destra la Lega di Matteo Salvini, che si era appena evoluta da partito regionale in forza populista nazionale. La sovrapposizione con la Meloni del 2022 è più bassa, 64 punti su 100, e più bassa ancora con quella del 2024, 43 punti. Già questa prima analisi conferma che la radicalità del Vannacci di oggi non è poi così distante da quella di Fratelli d'Italia nel 2018, cioè un'elezione nella quale Fratelli d'Italia era parte di una coalizione di centrodestra ancora costruita intorno a Silvio Berlusconi, che includeva la Lega e appunto Forza Italia. Dunque non si vede perché oggi Vannacci dovrebbe essere escluso. Peraltro il governo si è appena convertito in modalità di campagna elettorale, prima ha sospeso il bollo auto e moto e poi adesso Giorgia Meloni sta provando a inseguire Vannacci proprio sui suoi temi, con il tetto alla quota di stranieri per classe a scuola e le multe per le studentesse che mettono il burka. Certo, ci sono alcune innovazioni nella propaganda di Vannacci che erano assenti dall'esperienza di Fratelli d'Italia, sono le proposte di stampo più militaresco e macista, ma sono anche quelle che hanno il minor impatto concreto. Meloni non ha mai sostenuto il patriarcato mediterraneo o il voto plurimo ai genitori o le quote azzurre riservate agli uomini nelle graduatorie e neanche l'educazione militare nelle scuole, men che meno il divieto di trasmettere contenuti gender, qualunque cosa siano, in televisione durante il giorno. Su punti più seri, Vannacci ha posizioni molto diverse da quelle di Fratelli d'Italia e per entrambi i partiti sono caratterizzanti. Vannacci vuole abolire il reato di femminicidio che proprio il governo Meloni ha introdotto, Meloni ha vantato sempre la vicinanza all'Ucraina sotto attacco, mentre Vannacci ha posizioni filorusse. Sull'energia futuro nazionale rivuole il gas russo, mentre Giorgia Meloni ha puntato sull'Algeria e il gas degli Stati Uniti. Ma queste differenze sono davvero così rilevanti o sono soltanto una strategia comunicativa che consente a Vannacci di ottenere attenzione e crescere nei sondaggi? Irene Lofara, una filosofa del linguaggio, ricercatrice dell'Università di Bamberg in Germania. Sui social fa divulgazione filosofica con il nome di H. Spritz. Roberto Vannacci riesce sempre a stare al centro della discussione con contenuti polarizzanti, a volte così provocatori da essere perfino prevedibili. Perché questa strategia risulta così efficace?
14: Roberto Vannacci non ha scoperto l'acqua calda. I contenuti polarizzanti fanno, come si dice oggi, hype, cioè fanno parlare, circolano molto di più. Cioè, la stessa tecnica la usano anche tanti youtuber, i creatori di contenuti online, che fanno rage baiting, tutte queste cose qua. Un meccanismo ben noto a chiunque studi la comunicazione e vale tanto per gli youtuber come per i politici, siano essi di destra o di sinistra. E forse non è neanche un fenomeno così recente. Però questo gusto per l'eccesso, per la provocazione, vedere fin dove ci si può spingere, si inserisce in un altro problema del dibattito pubblico. Dire, parlare, affermare qualcosa non importa esattamente cosa, non importa se ci si crede davvero, è diventato il vero requisito richiesto oggi a un personaggio pubblico. Ci si aspetta che il personaggio pubblico, la persona pubblica o politica, abbia sempre qualcosa da dire, anche quando non ne sa niente, anche quando il suo pensiero in fondo non sarebbe poi così rilevante. Vannacci in questo ha letto perfettamente la domanda del pubblico, che quindi non è tanto una domanda di contenuti, quanto la pretesa di avere sempre, comunque, qualcosa da dire su tutto. E più quel qualcosa ci lascia senza parole, più è sensazionalistico, più restiamo curiosi di sapere che cosa dirà la prossima volta. È un meccanismo che si autoalimenta e che ha ben poco a che fare con la sostanza di ciò che viene affermato. Ha piuttosto a che fare con questa promessa di uno stupore ripetuto. Ed è in questo che io vedo la crescita dei sondaggi.
13: Ignorare Vannacci sembra impossibile. Anche i suoi avversari discutono costantemente le sue idee, i suoi slogan. Con quali conseguenze sulla competizione politica?
14: La conseguenza è che di fatto non c'è competizione, perché si sta giocando su due terreni diversi. La necessità o la strategia di dire sempre qualcosa porta spesso a dire cose false, cose a cui non si crede, o più in generale a un disinteresse pressoché totale verso la verità di quel che si dice. Lo vediamo con Trump, no? Che notoriamente afferma una cosa e poco dopo il suo esatto contrario. Lo vediamo, per fare un altro esempio più vicino a casa, nella leader della AfD, Alice Weidel, in Germania, che di recente ha ripetuto come Hitler fosse comunista, il partito nazista un partito di estrema sinistra. La questione qui non è: ha detto una bugia, sta mentendo, quanto ha detto qualcosa, dunque ha riempito quel vuoto che il pubblico vuole vedere riempito con qualche tipo di contenuto, e l'ha fatto con la cosa che più fa parlare. E infatti in Germania non si è parlato d'altro per un paio di giorni. Ecco, però, prendere sul serio affermazioni di questo tipo, trattarle come vere e proprie asserzioni, cioè come enunciati con cui chi parla si impegna davanti a un pubblico sulla verità di ciò che dice, è già, a mio parere, il punto di partenza sbagliato. E questo è esattamente il terreno su cui gli avversari politici, inseguendo Vannacci dichiarazione dopo dichiarazione, finiscono per giocare, cioè rispondono nel merito a frasi che non sono state pronunciate per essere vere, ma per essere condivise, commentate, rilanciate. Confutare un'affermazione presuppone che chi l'ha pronunciata volesse davvero sostenerne la verità. Se questo presupposto non regge, ogni tentativo di replica nel merito rischia di restare vuoto e anzi di amplificare ulteriormente lo slogan che si voleva smontare.
13: Se guardiamo Meloni e Vannacci in prospettiva, con un po' di distanza, senza farci travolgere dalle polemiche quotidiane, anche i punti di maggiore diversità sembrano marginali. Giorgia Meloni ha sostenuto l'Ucraina, ma ha anche fatto campagna per la rielezione di Viktor Orbán in Ungheria, che lavorava per bloccare gli aiuti europei a Kiev nell'interesse di Putin. La premier mai si sentirebbe di aderire al patriarcato mediterraneo, ma come vice premier Antonio Tajani, che consiglia agli uomini di sposare donne bruttine con le gonne lunghe così da dormire tranquilli. E certo il governo Meloni ha introdotto il reato di femminicidio, sulla cui efficacia ci sono molti dubbi, ma con il ministro di istruzione Giuseppe Valditara ha sempre frenato sull'introduzione di un'educazione sessuale affettiva nelle scuole, che invece qui sappiamo dalla letteratura scientifica può avere un impatto sui rischi di futuri femminicidi. Insomma, Meloni e Vannacci sono molto meno diversi di come entrambi hanno finora voluto farci credere. Vedremo come cambierà questa narrazione dopo il voto in Calabria.
12: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri, a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme.

Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.

E alle 19:56 minuti di questo venerdì 25 settembre inizia ora la serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite, per una trasmissione che vede oggi in regia Giorgio Spolverini, al di là del vetro, assieme a Riccardo Bruno e a Simone Dall'Orca, che curano la parte tecnica di questa serata. E un saluto naturalmente a tutti e tre, come sempre un'occhiata preliminare e rapida al programma di quest'oggi. Dopo il panorama del giorno, attorno alle 20:30, l'apertura del primo cartellone musicale di questa sera, a cura di Giorgio Marino, andremo a Venezia, nella Sala Grande del Teatro La Fenice. Il nostro pubblico potrà ascoltare il concerto del celebre pianista Evgeny Kissin, che si è tenuto nel marzo scorso nell'ambito della rassegna Musicamera, con un programma bello e generoso che oscillava tra classicismo e stagione romantica. Alla fine del concerto veneziano, alle 22:30 circa, presteremo attenzione a una mostra dedicata agli acquerelli di Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, uno dei protagonisti della promozione dell'ambiente e della natura del nostro paese. Si tratta di una bella mostra in corso nella capitale, negli spazi del Museo di Roma in Trastevere. Infine alle 23 ancora spazio adeguato alla musica, con l'apertura del secondo cartellone di Radio 3 Suite, un concerto del quartetto d'archi Prometeo, che si è tenuto negli spazi del Mattatoio di Roma nell'ambito della rassegna di Nuova Consonanza, con musiche di Salvatore Sciarrino, Luciano Berio e infine un gruppo di lavori di Paolo Perazzani in prima esecuzione assoluta. Chiusura di Radio 3 Suite, come sempre alla mezzanotte. Non resta che ricordarvi il numero per contattarci per commenti e osservazioni, è il solito numero, il 335-5634-296. Aspettiamo naturalmente i vostri messaggi e cominciamo subito con la musica. Tra i grandi autori che Evgeny Kissin ha presentato al pubblico della Fenice il 22 marzo scorso, non poteva mancare Robert Schumann, del quale Kissin ha eseguito un capolavoro del celebre ciclo Kleisleriana opera 16, che ha rappresentato il vertice, diciamo così, il pezzo forte di un concerto molto ricco, molto denso e molto generoso anche con il grande pubblico. Noi regaliamo ai nostri ascoltatori un frammento di un altro capolavoro schumaniano in apertura, il secondo tempo del quintetto con pianoforte opera 44, in una meravigliosa esecuzione storica con Arthur Rubinstein e il quartetto Guarnieri.

0: In modo di una marcia dal quintetto con il pianoforte in mi bemolle maggiore, opera 44 di Schumann, l'abbiamo ascoltato dal quartetto d'archi Guarneri e dal pianoforte di Arthur Rubinstein, una esecuzione storica meravigliosa di questo grande capolavoro che gli amanti del cinema probabilmente ricorderanno per quanto riguarda l'uso che se ne è fatto in un celebre film di Ingmar Bergman, Fanny e Alexander, proprio all'inizio di questo film, un brano memorabile per un film anche memorabile. E il cinema in un certo senso c'entra anche per questo primo spazio panorama che ci porta a Firenze, perché oggi, tra pochissimo, il complesso monumentale di Santa Croce Opera ospita un evento straordinario che unisce l'arte medievale, la poesia contemporanea, il grande cinema d'autore. Regista e attore di culto Abel Ferrara, nell'interpretazione dei testi del poeta Gabriele Tinti, ispirati alla Palabardi, conservata proprio a Santa Croce, e unisce i temi della spiritualità delle origini francescane alle tensioni dell'arte e della poesia contemporanea. Una lettura con introduzione di Tinti che fa da prologo a un incontro pubblico molto atteso in cui il regista americano discuterà della propria eclettica carriera cinematografica. Dunque abbiamo al telefono proprio Gabriele Tinti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Le rubo davvero poco tempo perché so che tra pochissimo siete in scena, dunque chiederle un pochino anche la ragione di questo lavoro, che peraltro rientra in un progetto complessivo che è incentrato sui capolavori dell'arte che lei ha sviluppato negli ultimi anni con attori di grande rilievo come Willem Dafoe, come Kevin Spacey e tanti altri.
1: Sì, è un progetto di scrittura ecfrastica, cioè di poesia ispirata alle immagini, che ha una sua storia. È nato qua in Italia, però l'ho portato poi al Metropolitan, al Getty, all'ACMA, in tanti musei al mondo. Però ecco, questa sera leggeremo al Cenacolo, di fronte all'albero della vita di Taddeo Gatti, l'albero pianta da cui sarà ricavata la croce di Cristo e che simboleggia la croce stessa, un affresco incredibile. Francesco è rappresentato lì, abbraccia la croce, il sangue cola su di lui, abbraccia la passione di Cristo, si fa alter Christus con le stigmate, con l'impressione delle stigmate. Prima di Francesco non vi è traccia, e quando parlo di traccia intendo non vi è parola delle stigmate. Le stigmate nascono con Francesco, no? E quindi sarà un omaggio quest'anno, insomma, la ricorrenza degli 800 anni dalla sua morte, un omaggio a questo carisma di questo grande santo, di questa grande figura, questa grande personalità che ha conquistato, prima di conquistare tutto il mondo, ha conquistato Firenze, e a Santa Croce il suo carisma si è fatto in qualche modo tempio, arte, memoria e comunità, e quindi essere qua è un privilegio.
0: Eh sì, voglio ricordare anche che questo appuntamento di Gabriele Tinti e Abel Ferrari si inserisce perfettamente nello spirito del festival che lo ospita, che è giunto credo alla nona edizione e che si intitola Genius Loci, la scoperta di Santa Croce, una manifestazione che si svolge da ieri giovedì e fino a domenica 27 all'interno del complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, a cura di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Dunque un evento importante che naturalmente va seguito, e noi ringraziamo dunque molto Gabriele Tinti, chiedendogli per ultimo, insomma, questo forte senso di responsabilità che ci deve essere, immagino, no? Andare a toccare certe cose così antiche, così in fondo caratterizzanti anche la nostra cultura più profonda, è così?
1: Sì, c'è un grande senso di responsabilità, ci vuole coraggio, anche un po' di follia direi, di credere che sia possibile dire qualcosa di nuovo, no? Di fronte a questi miti del passato che non sono passati, insomma il passato non è mai passato, no? È genesi vero del presente ed è in noi.
0: Bene, grazie Gabriele Tinti, complimenti per questa bella iniziativa.

0: Look at Us David, la musica di Guillaume de Machaut, Ars Nova, francese, primi del 300, una bella esecuzione della nostra musica nova, Radio 3 Suite, quando sono le 20-16 minuti, è il momento di dirigere le nostre vele verso Palermo. Andiamo alla Fondazione Falcone, il Museo del Presente, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, perché domenica 27 alle 18 abbiamo Pier Santi, un uomo, con Ugo De Vita, con il violino di Fabio Consiglio e con Massimiliano Cardini, un intenso tributo naturalmente alla memoria di Pier Santi Mattarella nel 91esimo anniversario della sua nascita. Si tratta di un oratorio per voce recitante e violino, scritto e curato proprio da Ugo De Vita, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere qui a Radio 3 Suite con noi. Dunque, ricordiamo Pier Santi Mattarella ed è un modo anche per parlare di una figura importante e anche di una, potremmo dire, di un'aspirazione politica nobile anche alle nuove generazioni, insomma, e quelle che a noi interessano forse anche di più, no?
1: Sì, direi di sì, è un omaggio doveroso, è straordinario come è stata costruita questa avventura teatrale, nel senso che ho incontrato il presidente Mattarella, gli ho chiesto non solo l'autorizzazione, ma un incoraggiamento su questa operazione che tenevo nel cassetto, e occupandomi spesso di teatro civile, Cucchi, Welby, Casalegno, Vannini, Ciatti. E Luana D'Orazio, e naturalmente lui è stato molto caro, molto vicino a quest'idea. Ci eravamo già avvicinati quando abbiamo fatto Ustica, per non dimenticare, con Daria Bonfietti, e poi adesso c'è questo oratorio in quattro tempi che è in anteprima a Palermo, al Museo del Presente, Falcone e Borsellino, grazie a Maria Falcone e al figliolo Vincenzo Di Fresco.
0: Quindi è una maniera anche per intrecciare musica e parole in una maniera piuttosto inedita, anche interessante. C'è un violino, c'è una voce, c'è appunto
1: Ma
0: un'interazione forte, no?
1: sì, è un'operazione forte. Io credo oggi in Italia, e cito qualche collega, qualche amico collega, penso a Celestini, che è venuto anche da me a lezione in Università La Sapienza, a Paolini, penso al teatro civile in genere, che alcuni in Italia stanno portando avanti. Il mio discorso è un discorso un po' diverso, nel senso che ognuno poi ha la sua sigla, ed è chiaro che, avendo fatto studi di un certo tipo, intreccio la musica davvero alle parole, quindi c'è l'oratorio, c'è uno spartito, è così.
0: È interessante. Dunque, in bocca al lupo naturalmente per questa domenica prossima alle 18, lo ricordo, a Palermo, la Fondazione Falcone, Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellini, per questo, e Paolo Borsellino per questo Pier Santi, un uomo, questo tributo alla memoria di Pier Santi Mattarella. Appunto, ricordo che sarà il 91esimo anniversario della sua nascita e un oratorio per voce recitante e violino. Prego.
1: Se posso aggiungere,
0: Certo.
1: vorrei davvero ricordare che Pier Santi Mattarella, che è scomparso a soli 44 anni, rappresenta un riferimento culturale e politico molto più rilevante di quel che si creda, nel senso che era un uomo che guardava oltre. E io davvero penso che questo lavoro, che mette insieme quattro tempi diversi, il dialetto, la poesia in siciliano, Frati, le parole, l'appello di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi ad Agrigento nel 93, e poi l'ultimo discorso che costò la vita a Pier Santi, quello del novembre 79. Mi sembra un modo davvero per poter dare tributo a una grande figura, ecco, al di là del presidente, al di là del
0: Grazie.
1: presidente della Sicilia,
0: Grazie,
1: dell'Assemblea
0: grazie.
1: Siciliana.
0: Allora, grazie e
1: Grazie a voi,
0: complimenti,
1: davvero.
0: Ugo De Vita, per essere stato con noi e averci raccontato questo bel progetto. Grazie infinite.

0: Comunque la musica di Andrea Piazza, Pauline e la Luna, da un vecchio album di questo arpista e compositore, ci porta alle 23 minuti e 38 secondi all'ultimo appuntamento di questo panorama, che a sua volta ci porta a Torino, a Castello di Rivoli, perché si inaugura un festival intitolato C2C Festival al Castello di Rivoli, un programma che vede appunto una giornata di programmazione, formazione, confronto, e porta negli spazi del museo le sonorizzazioni di alcuni artisti. Ecco, abbiamo al telefono proprio il direttore Francesco Manacorda. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: E dunque parliamo di questa giornata molto interessante, anche molto vicina a uno spirito così davvero contemporaneo, davvero del nostro presente, fotografato proprio così in presa diretta, direi. È così?
1: Assolutamente, ci sono due componenti molto belle di questo progetto. Una è certamente il fatto che è un progetto di formazione, di persone che hanno finito la carriera universitaria, quindi hanno probabilmente anche un diploma post laurea, ma che vogliono avviarsi nel mondo della musica elettronica come curatori, come produttori, come ideatori di festival. E questo è un po' il pretesto della giornata. Ci saranno quattro mentori che formeranno, e anche un intervento dello staff del C2C. E in qualche modo questa giornata si manifesta a porte chiuse, no? È un momento che fa proprio da ponte tra la formazione universitaria e poi il mondo del lavoro nel dominio artistico. Ma abbiamo pensato, e questa è la cosa molto curiosa, di renderla anche pubblica. Quindi i quattro mentori, essendo tutti artisti, essendo tutti musicisti elettronici, gli abbiamo chiesto di avere un momento di restituzione pubblica in cui veramente i docenti di questa facoltà fanno un concerto, come una line-up di una serata speciale.
0: E quindi è un progetto anche che si inserisce in quella, mi sembra di capire, anche in quel movimento che l'arte contemporanea dedica al suono, con i sound studies, con tante gallerie che si occupano di suono. Insomma, è diventato un elemento della tavolozza degli artisti, in un certo senso, il suono. Dunque questo fermento mi sembra che il Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli lo intercetti in maniera molto positiva, cioè si cerca di far capire anche come queste realtà entrino a pieno diritto dentro il mondo delle arti visive, che non sono solo visive a questo punto.
1: Assolutamente, anche perché molti artisti hanno un piede da una parte e un piede dall'altra, molti hanno una pratica di musicisti e magari anche una pratica di, per esempio, video artisti o a volte anche scultori, ma soprattutto ci sono tecniche, modalità, processi tipo quella della ripetizione, del sampling, del montaggio, che sono veramente assolutamente simili tra i due domini artistici, e che quindi è fondamentale abbattere un po' le frontiere che ci sono soprattutto tra due pubblici molto specializzati, per poter migrare da una parte all'altra grazie a queste confluenze, a queste sovrapposizioni grammaticali, direi.
0: Sì, che poi derivano in fondo, se ci pensiamo con attenzione, anche a quel processo inevitabile di grafizzazione del suono che si è verificato con le nuove tecnologie. Il fatto che il suono si possa oggi, anche da un punto di vista visivo, vedere nella sua forma d'onda, nella sua elaborazione, nella sua possibile modificazione sullo schermo di un computer, ha creato uno spazio interessante per gli artisti visivi per potersi cimentare e poter in un certo senso utilizzare anche il suono partendo dalla sua visualizzazione, dalla sua manipolazione in tempo reale molto spesso.
1: Assolutamente. Inoltre il suono è un elemento completamente immersivo, un elemento che fa uso del tempo, e quindi gli artisti che magari sono più sviluppati dalla parte visiva hanno il vantaggio, quando usano il suono, di avere un linguaggio che arriva molto più facilmente all'emozione e al pensiero di un pubblico molto più grande. Le arti visive sono spesso molto codificate, con citazioni interne, lo è anche la musica, ma certamente il linguaggio musicale è un linguaggio che parte dall'intelligenza quasi prerazionale, no? Poi ovviamente ci sono tutte le parti di permutazioni e di parti concettuali, diciamo, sì, che sono in comune certamente con le arti visive, ma io credo che il suono è qualcosa che parla in maniera più diretta a un pubblico molto più grande.
0: Ed è questa, mi sembra, l'ambizione di questo festival, di questo programma Cities Sea Curators al Castello di Rivoli, sabato 26 settembre 2026, dunque tra pochissimo, tra una giornata, una intera giornata di programmazione, formazione e confronto che porta dentro gli spazi del museo sonorizzazione di artisti importanti. Grazie, grazie molto Francesco Manacorda per essere stato con noi. Noi chiudiamo a questo punto il nostro panorama per aprire il nostro primo cartellone musicale qui a Radio 3 Suite.
2: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: Un cartellone musicale che, come vi dicevo in apertura, vede sotto i riflettori un grande pianista, un pianista molto amato anche dal grande pubblico, un pianista del nostro tempo, nato a Mosca nel 1971, ha iniziato a suonare e a improvvisare orecchio all'età di 2 anni, pensate, a 6 anni è stato ammesso alla scuola di musica Gnessin di Mosca, dove ha studiato con Anna Pavlovna Kantor, che è rimasta la sua unica insegnante. Questo è Yevgeny Kissin, che il 22 marzo scorso ha offerto a Venezia un concerto che si è svolto nell'ambito della rassegna Musicamera, che si è svolto nella Sala Grande del Teatro La Fenice. Moltissimi messaggi, devo dire, hanno salutato il brano che abbiamo mandato all'inizio della trasmissione di Schumann, il secondo tempo di un celebre quintetto con il pianoforte, con Arthur Rubinstein e con il quartetto Guarneri, un'incisione storica, e tanti messaggi davvero sono arrivati. Grazie mille per questa meravigliosa musica, dice Bruno, e poi sono orgoglioso di essere parte della comunità di Radio 3, dice Giancarlo, e ancora Edoardo dice una ghirlanda attorno a un inaudibile vuoto, questo Schumann, e poi Francesca, grazie per quartetto Guarneri e Rubinstein, sempre più raro ascoltare incisioni storiche a parte di notte, ma insomma noi ogni tanto ci proviamo qui come questa sera. Ma questo lo dico perché all'interno del concerto, del bellissimo concerto di Kissin, beh, la musica di Schumann avrà un posto d'onore. Ascolteremo, e sarà il brano che ha anche il maggiore impegno temporale all'interno di questo lungo concerto, sarà il ciclo Klesneriana opera 16, ma il concerto di Yevgeny Kissin al pianoforte si apriva con la sonata per pianoforte numero 7, l'opera 10, numero 3, nei tempi presto, largo e mesto, minuetto, allegro, rondò, allegro. Ed è interessante proprio il fatto che questa, è anche molto significativo che questa sonata dell'opera 10, a differenza delle prime due sonate, la numero 1 in do minore e la numero 2 in fa maggiore, che sono in 3 movimenti, qui si torna appunto in questo caso alla monumentale struttura in 4 tempi, tipica delle grandi composizioni da concerto. Viene considerata questa sonata il vertice della produzione giovanile di Beethoven, soprattutto per il suo secondo movimento, che se vogliamo è il cuore drammatico di quest'opera, il celebre largo e mesto, che è una delle vette drammatiche e introspettive più profonde mai raggiunte dal compositore fino a quel momento. C'è un contrasto naturalmente con la leggerezza di altri momenti di questa stessa sonata, che ricordo è stata composta in un periodo piuttosto ampio tra il 1795-96 e il 1798, e poi pubblicata proprio quell'anno a Vienna. Dunque ascolteremo la sonata per pianoforte numero 7, opera 10, numero 3 di Beethoven, dal pianoforte di Yevgeny Kissin, dal vivo a Venezia, 22 marzo scorso.

Applausi il 22 marzo scorso nella Sala Grande del Teatro La Fenice a Venezia per questa interpretazione della sonata per pianoforte numero 7 di Ludwig van Beethoven, Nei tempi presto, largo e mesto, minuetto, allegro, rondò, allegro, che conclude appunto questo capolavoro beethoveniano. Kissin al pianoforte, Evgeny Kissin ha suonato con un equilibrio davvero pieno di rigore, anche un bilanciamento tra tensione e rilascio emotivo, soprattutto nel largo e mesto, che è davvero il fulcro di questa sonata beethoveniana, con un suono raccolto, trattenuto, sorvegliatissimo, che davvero ha incantato la audience appunto del Teatro La Fenice a Venezia in quell'occasione, ma anche i nostri ascoltatori che mandano messaggi al 335 56 34 296. Un bellissimo ascolto, dice Barbara da Torino, grande maestria, e Giulio da Genova dice: il suo Beethoven, quando ascolti il suo Beethoven ti convinci che può essere solo così. Naturalmente non è vero, ma in corso d'opera è bello poterlo pensare, dice. È un interprete di livello supremo, inossidabile al trascorrere del tempo. In effetti è del 1971, ma per lui il tempo non sembra scorrere. Sappiamo che all'età di 16-17 anni esordì con i Berliner, guidati da Herbert von Karajan, per una meravigliosa interpretazione del concerto numero 1 di Tchaikovsky. Qui invece il concerto veneziano proseguiva con una bella selezione di mazurche chopiniane, che rappresentano nel loro complesso uno dei pilastri, potremmo dire, più intimi, poetici, anche rivoluzionari della letteratura pianistica, perché anzitutto furono composte queste mazurche lungo tutto l'arco della sua vita, dal 1820 fino a poche settimane prima della morte, 1849, sono circa 58 composizioni pubblicate, con alcune date alle stampe in vita, altre postume. Naturalmente non si tratta di semplice musica da ballo, da salotto, ma di una, potremmo dire, trasformazione, trasfigurazione artistica delle danze tradizionali della sua terra natia. Il mantenimento del tempo in tre quarti, tipico di questa danza, ma con una caratteristica fondamentale: lo spostamento degli accenti forti soprattutto sul secondo e il terzo tempo del ritmo anziché sul primo, e l'uso del rubato, naturalmente, che è tipico del romanticismo, in particolare del romanticismo chopiniano, e il richiamo alle radici popolari, che si avvertono soprattutto nella scelta, in molti casi, di scale modali tipiche della musica contadina della sua terra, la Polonia. Dunque ascolteremo 5 di queste bellissime mazurche dal pianoforte di Evgeny Kissin. Sono il numero 27 in mi minore, la 29 in la bemolle maggiore, la numero 35 in do minore opera 56, la 39 in si maggiore opera 63 e infine la 51 in fa minore opera 68 numero 4, che concluderà questo bel ciclo di mazurche, questa bella selezione di mazurche di Frédéric Chopin, eseguite a pianoforte di Evgeny Kissin, per una durata di circa 17 minuti. Buon ascolto a tutti voi.

La malinconia dell'ultima mazurka numero 51 in fa minore, opera 68 numero 4, Frédéric Chopin, tra le dita di Evgeny Kissin, con questo Steinway così cristallino e risonante, che però attraverso questo uso così sorvegliato della tecnica pianistica di questo grande pianista russo, beh, diventa di una intimità straordinaria e davvero di un grandissimo stile, appunto sorvegliato e intimo, una lentezza anche giusta, necessaria. E dopo l'intervallo invece il grande pianoforte Steinway, con cui si sta esibendo il 22 marzo scorso Evgeny Kissin per Musicamera nella Sala Grande del Teatro La Fenice, si cimentava con il brano più impegnativo anche da un punto di vista temporale di questo concerto, ovvero i Kreisleriana, opera 16, le otto figure straordinarie di Robert Schumann, un carattere potremmo dire davvero poliedrico questo lavoro, che si articola in otto momenti. Il titolo rimanda alla figura di Johannes Kreisler, il musicista eccentrico ma anche tormentato creato da Hoffmann, una sorta di figura in cui lo stesso Schumann si rispecchiava, riconoscendo in questa figura la propria anima divisa, oscillante tra slancio visionario e invece ripiegamento intimo e lirico. Gli otto pezzi vennero definiti, questo si sa da parte di Schumann, come fantasie composti sotto la suggestione dell'amore per Clara Wieck, e però dedicati proprio a Chopin. Dunque c'è una continuità tra le mazurche che abbiamo ascoltato e quest'opera schumanniana dedicata al grande Chopin, e formano un ciclo, questi Kreisleriana, davvero di fortissima coesione interna, fondata su rimandi tonali ma anche espressivi, che lasceranno naturalmente a Kissin l'impegno di eseguirli come si deve. Dunque lo ascolteremo per una durata di circa 35 minuti. Buon ascolto.

Kreisleriana, opera 16, Robert Schumann al pianoforte, c'era Yevgeny Kissin, davvero una bellissima esecuzione. Mi piace pensare che i Kreisleriana fantasmatici di Horowitz e questi più immanenti di Kissin rappresentino le due facce di una stessa preziosa medaglia. Questo scrive Giulio da Genova in un bel messaggio al 335-5634-296. E ancora un altro ascoltatore, Luca, scrive: Kissin è nitore, chiarezza e profondità. Davvero uno stile bellissimo, una maturità davvero straordinaria per questo compositore, che è stato un grande enfant prodige e che ha esordito sulla scena internazionale, cioè, con grande clamore, col concerto tchaikovskiano e i Berliner diretti da Erwin von Karajan quando aveva appunto soltanto 16 anni. Qui invece lo abbiamo ascoltato in questo bel concerto per la rassegna Musicamera a Venezia, nella sala grande del Teatro La Fenice, il 22 marzo scorso, con un bellissimo programma che alternava una pagina classicista, diciamo così, il primo Beethoven, la sonata numero 7, e poi una infilata di brani romantici straordinariamente importanti e belli, le mazurche di Chopin, Kreisleriana di Schumann e la Rapsodia ungherese numero 12, che concludeva questo bel concerto. Poi ci saranno dei fuori programma, perché ovviamente il pubblico veneziano non ha mancato l'occasione di farsi sentire e applaudire lungamente Kissin, e lui con grande generosità ha concesso ben tre fuori programma, li ascolteremo anche quelli, ma per adesso ascoltiamo uno dei pezzi forti di questo recital, che è la Rapsodia ungherese numero 12 di Liszt, brano dicevo conclusivo, che lo stesso Liszt descriveva come un'epopea nazionale della musica gitana. Dunque il virtuosismo, che è un classico carattere di questo compositore, si unisce a grandi suggestioni sonore, dunque questa attenzione al suono che è tipica di Liszt, un brano della fine degli anni 40, noi adesso lo ascoltiamo, naturalmente dell'Ottocento, e lo ascoltiamo dal pianoforte di Yevgeny Kissin.

Davvero una bellissima esecuzione questa Rapsodia ungherese numero 12 di Liszt, brano conclusivo di questo bel concerto salutato da moltissimi applausi del pubblico raccolto nella sala grande del Teatro La Fenice a Venezia il 22 marzo scorso, esecuzione dovuta al grande Yevgeny Kissin in questo bellissimo concerto molto apprezzato anche dai nostri ascoltatori. Da Genova un ascoltatore scrive: splendida esecuzione, magnifico concerto, dice Maria Grazia di Lodi. E tanti altri messaggi arrivano qui al 335-5634-296, sono messaggi in grandissima parte davvero entusiastici, davvero un concerto brillantissimo al tempo stesso, così come spiegavo all'inizio, anche caratterizzato da un suono mai invadente, sempre trattenuto, sempre sorvegliato da Kissin, che ha raggiunto una maturità straordinaria. Naturalmente il pubblico veneziano ha preteso a gran voce dei fuori programma da parte del grande pianista russo e li ha ottenuti. Anzitutto un ritorno a Chopin per uno studio, questa volta non le mazurche, uno dei brani contenuti nella raccolta di 12 composizioni del pianoforte, l'opera 10 di Chopin, tra il 1829 e il 1832, pubblicate poi l'anno successivo, un'opera fra l'altro interamente dedicata al suo amico collega pianista Franz Liszt, quindi c'è un collegamento, diciamo, anche sottile nel proporre uno di questi studi. I 12 studi sono tutti bellissimi, ma il sesto, in mi bemolle minore, è caratterizzato da questa atmosfera malinconica, introspettiva, e si concentra sul controllo del suono, sul legato espressivo e sulla polifonia a tre livelli sonori distinti, e questo è un bellissimo banco di prova naturalmente per l'ottimo pianismo di Yevgeny Kissin. Lo ascoltiamo.

Non si insisterà mai abbastanza sul carattere rivoluzionario dell'opera 10 di Frédéric Chopin, la serie di 12 composizioni intitolata Studi, 12 studi, 12 études, ripeto, scritte da Chopin tra il 1829 e 1832, una raccolta che in un certo senso ha rivoluzionato proprio la storia del pianoforte e della musica in generale, perché prima di Chopin lo studio era un esercizio tecnico, un esercizio ripetitivo, un mero esercizio, ma con l'opera 10, beh, la tecnica virtuosistica si fonde con una espressione poetica e musicale davvero di immensa profondità e dà origine a capolavori da concerto davvero assoluti come questo Lamento, il numero 6 dell'opera 10, questo studio meraviglioso. E dunque Kissin nel secondo fuori programma ci fa conoscere la figura di Joaquín Larregla, che è un compositore attivo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il suo stile però affondava le radici proprio nella musica romantica spagnola, una figura meno nota del movimento nazionalista post-romantico. E Larregla fu contemporaneo di Albéniz e di Granados, ha prodotto un'opera piuttosto vasta, era nato in Navarra nel 1865, ha studiato presso i conservatori superiori di Pamplona e di Madrid e ha raggiunto una fama maggiore, curiosamente, fuori dal suo paese, la Spagna, e in paesi come la Svizzera, la Francia e l'Italia. E dunque dalla produzione pianistica di Larregla ascoltiamo dal pianoforte Evgeny Kissin, Viva Navarra, dedicato proprio alla sua terra.

E un filo ulteriore lega molte delle brani eseguiti da Gideon Kissin in questo concerto alla esplorazione delle tradizioni popolari d'Europa, dalle mazurche chopiniane che abbiamo ascoltato prima alla rapsodia ungherese di Liszt e poi questo Viva Navarra di Joaquín Larregla, che ci porta nel cuore appunto della Spagna profonda, in Navarra, e non fa eccezione il terzo fuoriprogramma che viene offerto da Kissin alla sua audience veneziana al Teatro La Fenice nella Sala Grande nel marzo scorso, perché ascolteremo e ha proposto Kissin al proprio pubblico un brano dalle Stagioni, opera 37 di Piotr Ilich Čajkovskij, una celebre raccolta di 12 pezzi caratteristici per pianoforte solista, composta dal grande compositore russo tra il 1875 e l'anno successivo. Un'opera commissionata da Nikolai Bernard, che era editore di una importante rivista musicale di San Pietroburgo, con l'idea di pubblicare un pezzo al mese per tutto il 1876, ciascuno accompagnato da un sottotitolo e dai versi di alcuni poeti russi, era Pushkin, Tolstoi, Nekrasov e tanti altri. Sebbene il titolo, Le Stagioni, richiami ovviamente le quattro stagioni, la suite è strutturata in realtà mese per mese, 12 brani, uno al mese appunto, descrive scene di vita, atmosfere, paesaggi, tradizione della Russia dell'epoca. Quella che ascoltiamo è dedicata alle notti bianche a maggio, è un andantino, il pianoforte è quello di Evgeny Kissin.

0: Le notti bianche, il maggio dalle stagioni, opera 37A di Piotr Ilich Čajkovskij, davvero una bellissima conclusione di un grande concerto, quello di Evgeny Kissin al pianoforte, per la rassegna Musicamera a Venezia nella Sala Grande del Teatro La Fenice lo scorso 22 marzo. Davvero tutte le cose più belle devono avere necessariamente una conclusione, e questa conclusione in questo caso era davvero una conclusione bellissima. Questo piccolo delizioso brano čajkovskijano che concludeva un concerto meraviglioso con cui, così si esprime così il nostro ascoltatore Andrea da Siena, che ci ringrazia per questo concerto davvero splendido, come dice anche un altro ascoltatore, e poi un'ascoltatrice che si chiama Roxana dice che ha apprezzato molto la qualità dei brani offerti da questo concerto, che l'ha accompagnata per quasi 100 km di autostrada al nord. Troppa grazia chiosa questa ascoltatrice. Dunque siamo felici che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato questo concerto del grande pianista Evgeny Kissin, ricordo, russo, naturalizzato britannico, classe 1971, davvero un pianista raffinatissimo. E concludeva naturalmente questo brano con un lungo concerto che rappresentava il nostro primo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino, che adesso va a concludersi perché dobbiamo aprire altre pagine qui a Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: E alle 22:31 minuti qui a Radio 3 Suite, prima di dedicarci alle arti visive con una bella mostra romana, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che domani i nostri cartelloni musicali saranno anche in quel caso due, entrambi a cura di Giorgio Marino. Il primo presenterà attorno alle 20 lo Stiffelio, dramma lirico in tre atti di Francesco Maria Piave con la musica di Giuseppe Verdi, un'opera di ascolto non così frequente, dunque sarà interessante per il nostro pubblico poterla ascoltare in una bellissima esecuzione con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e il Arnold Schoenberg Choir diretti da Jeremy Rohrer. Invece il secondo cartellone sarà la proposizione di una prom, un concerto prom, il numero 7, un ensemble Jupiter e il tenore Lawrence Kirsby, aiuto alla direzione Thomas Dufford, in un concerto davvero bellissimo con musiche inglesi da Dowland a Purcell, davvero qualcosa da non perdere, dunque domani alle 23, questo secondo cartellone musicale. Adesso invece voltiamo pagina andando verso le arti visive, ma non soltanto, perché parliamo di una figura davvero molto importante, quella di Fulco Pratesi, nato a Roma nel settembre del 1934, laureato in architettura nel 1960, ma nel 65 Fulco Pratesi abbandona la professione di architetto e si dedica alla natura, alla sua conservazione, ai suoi problemi, all'ambiente, alle soluzioni da trovare. Fonda nell'anno successivo, nel 1966, il WWF Italia, ne diventa vicepresidente nel 70 e poi presidente dal 1979 al 1992 e poi dal 1998 al 2007. Poi è stato presidente per molti anni anche della LIPU e ha progettato numerosi parchi nazionali, riserve naturali in Italia e all'estero, ha rappresentato anche l'associazione Italia Nostra, di cui è stato per molti anni consulente per i problemi ecologici, e tante altre attività pubblicistiche, divulgative. Lo conosciamo un po' tutti Fulco Pratesi, è stato uno scrittore instaccabile, è stato però anche un disegnatore e un acquarellista. E noi, per parlare di questo versante in fondo anche meno conosciuto, ne vogliamo parlare proprio con Olimpia Pratesi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Olimpia Pratesi, che immagino sia una delle figlie, di molti figli, sì, di Fulco Pratesi.
1: Siamo quattro figli, io sono una delle quattro.
0: Esattamente, ha curato, sì, questa bella mostra intitolata Fulco Pratesi, acquarelli pionieri, con la collaborazione di Isabella Pratesi, al Museo di Roma in Trastevere. Fino a quando? Questo io non ce l'ho scritto, ma
1: fino al 6 dicembre.
0: Quindi insomma c'è tempo per andare in questo, sì, spazio, che è uno spazio così intimo, gentile, devo dire importante, perché è uno spazio un po' per intenditori, ma molto amato dai romani, dunque ci si va volentieri, e in questo caso una mostra davvero, credo, molto amichevole. Io non l'ho ancora vista, ma lo farò presto, abitando a Roma, e dunque mi farebbe piacere che lei, figlia di Pratesi, sì, curatrice di questa mostra, ce la raccontasse un po', certo nei limiti, sì, del fatto che alla radio in i quadri modo... non si vedono, ma cerchiamo di materializzarli, sì, davanti agli occhi.
1: Diciamo... La posso raccontare in modo molto informale, essendo la figlia, quindi avendo una partecipazione più emotiva che didascalica, diciamo. Però io comunque sono stata, ho frequentato tanto lo studio di papà, dove sfornava tantissimi testi, tantissimi scritti, tantissimi libri, tantissime interviste, tantissime, e anche molti, molti disegni, molti dipinti, e quindi era una fucina di idee, perché io ero studentessa di architettura, quindi ho passato veramente molti anni a fianco, e in effetti in questa bellissima mostra, molto intima, molto raccolta e molto di atmosfera, abbiamo ricreato un po' tutto quello che era la sua grande creatività. Al centro di queste due sale, di questo ex convento, sono state allestite appunto con tutte le sue opere, ma che sono veramente tante, abbiamo dovuto fare una scelta, e quindi ci sono vari settori. Quello forse più importante è quello che diciamo descrive il mondo della palude. Lui era un grande amante delle paludi, che erano un ambiente considerato anticamente molto malsano, molto molto, insomma, da scartare, da bonificare. Lui
0: ma
1: invece
0: pieno di vita,
1: si
0: invece,
1: recava
0: eh?
1: Molto, molto in questi luoghi magici dove lui vedeva una grande biodiversità, cioè era brulicante di vita, e lui andava con i suoi acquarelli a ritrarre tutto quello che vedeva. Effettivamente ha prodotto tantissimo che riproduce questa ambiente palustre delle lagune. Poi le sue più amate erano quelle di Orbetello e di Burano, vicino Roma. Si recava con i suoi grandi amici naturalisti come lui. E però questi quadri, ecco, quello che mi piace sottolineare è che non sono descrittivi, non sono semplicemente dei ritratti della natura, ma sono delle illustrazioni, ma sono molto di più. Cioè lui interpreta la natura, ma ci dà sempre una sua carica d'artista, per cui si possono vedere, non so, delle folaghe che sono degli uccelli neri, però dietro le canne non sono delle canne, ma sono ognuna di un colore molto vivace, molto molto molto tipo arcobaleno. Oppure si vedono dei soli che non sono dei soli, ma sono fatti con un centrino spruzzati, e insomma. E poi ad esempio una cosa che lui fa anche molto su questi quadri della laguna, gli sfondi sono delle scritte fatte col pennino in tinger, che lui adorava scrivere col pennino nell'inchiostro, e faceva queste scritte fitte fitte che da lontano sembra un pattern. E poi c'è chi è andato a vederlo con la lente di ingrandimento, ha scoperto che in queste scritte c'erano degli insulti ai cacciatori ed ebbe proprio una denuncia anche per questo. E questo è il mondo della palude. Poi c'è tutto un tante bacheche che abbiamo riempito con i suoi taccuini, perché lui andava in natura inizialmente da ragazzo, addirittura era cacciatore, poi ha avuto una conversione totale in Anatolia, quando andò per la caccia proprio all'orso in Turchia, vide un'orsa con i suoi tre cuccioli, lui era giovanissimo, e quando ebbe questa visione ha capito che era la strada che non doveva mai più percorrere, abbandonò la caccia, vendette tutti i suoi fucili e si armò di macchina fotografica. Però dopo poco ha abbandonato anche la macchina fotografica e si è portato sempre dei suoi taccuini, dei piccoli acquarellini tascabili, e lui ritraeva qualunque cosa, dalla formichina, una piuma d'uccello che trovava per terra, un insettino, un fiore particolare o anche un rinoceronte nei suoi vari viaggi. E quindi abbiamo allestito le bacheche con questi suoi tantissimi taccuini, che sono veramente qualcosa di inedito e di commovente, anche perché era proprio il suo essere più proprio a contatto con la natura. Per lui descriverla era proprio entrarci a contatto, conoscerla a fondo, e dice: solo conoscendo si può amare e si può proteggere, solo con questi tre passaggi. Per lui era fondamentale questo aspetto del ritrarre, del
0: niente, disegnare.
1: Poi c'è tutto un disegnare, poi c'è tutto un reparto, i quadri del mare, tutte cioè pesci e crostacei che lui osservava quando eravamo piccoli nella casa dell'argentario a Picco sul Mare. Non avevamo nulla da fare tutto il giorno, e però facevamo delle grandi nuotate con lui, e lui ci portava dietro di lui, e dovevamo segnare tutto quello che vedevamo, e poi ci interrogava e dovevamo scrivere su un quaderno tutti i pesci, tutte le alghe, tutto quello che avevamo visto. E lui stesso si portava una targhetta di plastica con una matita e faceva degli schizzi anche sott'acqua. Insomma, era sempre sempre molto molto entusiasta di tutto quello che era natura, di era forme di vita.
0: Ecco, Olimpia,
1: questa mostra veramente lo descrive.
0: Ecco, Olimpia, io volevo domandarle, sì, come figlia di Fulco Pratesi,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: come curatrice della mostra, anzitutto,
1: sì,
0: una curiosità personale: la passione per il disegno, dunque anche per l'acquarello,
1: sì,
0: immagino che derivi dagli studi di architettura, dunque da quello che lui ha studiato all'inizio della sua vita,
1: sì,
0: insomma, e dunque credo che sia passato un po' questo. E l'altra cosa che vorrei chiederle,
1: sì,
0: è se lui considerava il disegno anche un po' come uno strumento per conoscere, non soltanto per ritrarre, come diceva lei all'inizio, appunto, molto,
1: sì,
0: saggiamente, no? Non,
1: sì,
0: sono ritratti di animali e basta, ma in fondo è uno strumento anche che impegna la persona, anche civilmente, no? A mostrare anche un lato attraverso,
1: sì,
0: la propria creatività, che però si riverbera,
1: sì, perché
0: in un atteggiamento,
1: un conto osservare, sì,
0: atteggiamento
1: osservare
0: partecipato,
1: un conto,
0: certo.
1: Sì. è molto più partecipato e ti rientra molto dentro, cioè assimili quello che vedi. Infatti lui ci teneva molto che i bambini imparassero a fare questo, perché da lì entri molto più nel rapporto e diventa qualcosa che ti entra più dentro, che non fare uno scatto con una macchina fotografica. Disegnandolo lo impari. Lui addirittura poteva disegnare qualunque tipo di uccello che conosceva quasi a memoria, senza averlo davanti, perché era talmente dentro il suo, la sua memoria, il suo inconscio, che li ritraeva anche così, e si ricordava ogni piccolo dettaglio, e quindi aveva veramente una conoscenza profonda. Poi ci sono i quadri dove c'è la parte artistica, dove è più creativo, però i taccuini sono proprio un contatto tra lui e tutto quello che osservava, in modo molto empatico, molto diretto.
0: Ecco, un'altra curiosità,
1: sì.
0: Il titolo di questa mostra è Fulco Pratesi, acquerelli pionieri. Perché pionieri?
1: Sì. Pionieri, perché in effetti quando lui ha cominciato a fare questo tipo di produzione artistica era proprio all'inizio, non c'era in Italia ancora questo modo, che magari in Nord Europa invece era più diffuso, questo rapporto con la natura, anche con i taccuini, con gli schizzi. Era qualcosa di innovativo ed era forse il primo che con questo modo di disegnare, che poi sono stati molto anche pubblicati nelle varie riviste, ha diretto anche un giornale per bambini per tantissimi anni, dove rispondeva alle lettere sempre disegnando, però con i suoi appunti e i suoi schizzi, ed era un modo di far comunicare questo amore per la natura. All'inizio, negli anni 60, anni 70, era veramente, forse era il primo che ha iniziato questo percorso. Poi adesso invece è più diffuso, però all'inizio era un modo di veicolare un messaggio ed è stato molto efficace. Infatti i bambini molto erano partecipi anche delle sue campagne per raccolta di fondi nelle scuole, vendevano i francobolli che lui aveva disegnato, e con quei soldi ha comprato tutta la riserva del Monte Arcosio in Sardegna per proteggere il cervo sarno. C'era una grande partecipazione, e il disegno effettivamente era uno strumento molto efficace, perché i testi sì, i suoi romanzi pure degli animali, che sono molto belli, però il disegno entra più, forse più nelle generazioni giovani, ecco.
0: Bene, dunque ci sono molti motivi per venire, sì, a Roma fino a dicembre, sì, a vedere al Museo di Roma in Trastevere questa, sì, bella mostra Fulco Pratesi, acquerelli pionieri, a cura di Olimpia Pratesi con la collaborazione di Isabella Pratesi.
1: Sì.
0: Dunque a Roma, al Museo in Trastevere, il Museo di Roma è anche un'occasione per vedere questo ex convento, questo luogo così bello.
1: In una
0: magico.
1: Bellissima piazza.
0: In una bellissima piazza che credo che, sì, sia a fianco a Piazza della Scala, se non ricordo male.
1: Sì, Via della Scala arriva proprio sulla via, e poi sta vicino a Santa Maria in Trastevere, e devo dire è un'oasi di bellezza quel,
0: sì,
1: luogo di Roma.
0: E in fondo poi in un luogo così affollato di notte, ma insomma di giorno
1: la
0: è
1: sera
0: davvero,
1: affollato, però di giorno è proprio
0: giorno
1: una
0: è tranquillo,
1: pace.
0: È bellissimo,
1: è
0: il
1: bellissimo
0: posto davvero.
1: Sì.
0: Merita, e mi sembra che sia proprio interessante vedere questa mostra in quello spazio lì. Dunque grazie Olimpia Pratesi per essere
1: grazie
0: stata con noi.
1: Grazie a voi per
0: sera.
1: Avermi dato la possibilità di discuterne con voi.
0: È stato un
1: grazie
0: piacere,
1: tanto.
0: Grazie molto, buona serata a lei. E noi siamo arrivati alle 22:44 minuti, abbiamo ancora un po' di spazio da dedicare alla musica, vogliamo, prima di aprire il secondo cartellone, ascoltare qualcosa di interessante. È un autore da noi molto amato, anche qui a Radio 3 Suite spesso ci è capitato di mandare la sua musica, di farla ascoltare, farla scoprire al pubblico italiano, mentre in generale la musica di Valentin Silvestrov è una musica molto conosciuta in giro per il mondo, qui da noi ancora forse non quanto dovrebbe, ma lo facciamo questa sera ascoltando un bellissimo lavoro del 2003 di questo autore ucraino, classe 1937, che ha non soltanto una delicatezza di tocco compositivo straordinario, ma anche una relazione molto intensa con il passato. Molta della sua musica è come l'eco di musiche già ascoltate in un passato che è spesso ottocentesco, spesso romantico, tardo romantico, ma visto attraverso la luce di una, e anche la lente di ingrandimento di una sensibilità sensibilità a noi contemporanee. Dunque un brano, immaginate, del 2003, Moments of Memory, in cui però si incrociano molte anche delle sollecitazioni che nel concerto di Kissin avete ascoltato, no? Dalla poetica musicale di Schumann a quella di Chopin e tante altre cose ancora. Dunque un lavoro che è una collana, una collezione di miniature molto evocative per pianoforte e orchestra d'archi. Noi le ascoltiamo dal pianoforte di Irina Starodub e da Dmitry Yablonsky alla testa dei virtuosi di Kiev. Buon ascolto.

Silvestro, pianoforte, orchestra d'archi, che abbiamo ascoltato dai virtuosi di Kiev diretti da Dmitri Yablonsky e dal pianoforte di Irina Starodub. Dunque, alle 23 e quasi 4 minuti, iniziamo l'ascolto del secondo e ultimo cartellone del programma questa sera a Radio 3 Suite. È un concerto del quartetto Prometeo, che è una delle formazioni d'archi più rilevanti degli ultimi anni, un quartetto che rappresenta un punto di riferimento da molto tempo nell'interpretazione della musica dei nostri giorni e del Novecento storico. Un programma questo che si è così tenuto in un concerto di nuova consonanza presso il Mattatoio di Roma il 3 dicembre dello scorso anno, dunque quasi poco meno di un anno fa, con il quartetto Prometeo, con Mirei Yamada e Aldo Campagnari violini, Danuscia Vaschievich alla viola e Francesco Dillon al violoncello. Tre autori, due storici, potremmo dire, Salvatore Sciarrino e Luciano Berio, con due lavori importanti, e poi una prima esecuzione assoluta di un compositore classe 1955 come Paolo Perazzani. E il concerto si apriva proprio con il quartetto numero 7 di Salvatore Sciarrino, un lavoro del 1999, un lavoro impegnativo, ma al tempo stesso un lavoro che rinuncia al virtuosismo che di solito è associato alle occasioni delle competizioni e dei concerti, mette in luce un carattere più intimo e raccolto. Dunque, ascoltiamo questo quartetto dal quartetto Prometeo, per questo concerto romano del 3 dicembre 2025.

Applausi a Roma per il quartetto numero 7 di Salvatore Sciarrino, un'opera del 1999, l'esecuzione del quartetto Prometeo, quartetto d'archi, che a questo punto eseguiva una prima esecuzione assoluta dei quattro quartetti, dei 21 quartetti brevi per archi composti da Paolo Perezzani tra il 2020 e il 2025. Paolo Perezzani è un compositore classe 1955, allievo e anche collaboratore dello stesso Salvatore Sciarrino. In questo caso il suo lavoro parte e viene composto nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, caratterizzati questi quattro quartetti da un linguaggio essenziale che trova corrispondenza nell'haiku poetico. E dice lo stesso Paolo Perezzani, raccontando il suo lavoro: durante i difficili mesi di lockdown dovuti all'emergenza Covid, mi era capitato di leggere un piccolo volume di Andrea Zanzotto nel quale erano raccolti una serie di pseudo haiku, come li aveva lui stesso definiti, scritti nel 1984 in un inglese minimalista e sperimentale. Un po' di questa traccia rimane qualcosa in questi quattro quartetti che adesso ascoltiamo dal quartetto Prometeo.

Applausi per questa prima esecuzione assoluta dei quattro quartetti, dai 21 quartetti brevi per archi di Paolo Perezzani, al Mattatoio La Pelanda di Roma il 3 dicembre dello scorso anno con il quartetto Prometeo, Mirei Yamada, Aldo Campagnari violini, Danusha Vashkevitz alla viola e Francesco Dillon al violoncello. Il concerto si concludeva con il Notturno di Luciano Berio per quartetto d'archi, il terzo quartetto di Luciano Berio, un lavoro del 1993 che ha in epigrafe un verso bellissimo peraltro che dice molto di questo quartetto, un epigrafe di Paul Celan, il grande poeta: a lei la notte la parola ridotta al silenzio. E lo stesso autore dichiara: questo notturno è notturno perché è silenzioso, è silenzioso perché è fatto di parole taciute e di discorsi incompleti. Emblematico in tal senso l'inizio del quartetto in pianissimo con 4P quasi senza suono, infatti dal silenzio che emergono di volta in volta delle figure musicali evocative che sembrerebbero suggerire degli sviluppi ma restano inevitabilmente sospese senza assecondare alcuna evoluzione dialettica. E ricordo ai nostri ascoltatori che questo quartetto si configura all'interno di questo concerto come un omaggio all'anniversario appunto della nascita di Luciano Berio. L'anno scorso erano 100 anni la nascita di questo grande compositore, dunque all'interno del Festival Nuova Consonanza si è pensato di dedicare un ulteriore omaggio a Luciano Berio con l'esecuzione di questo notturno, un quartetto importante che ha ricevuto moltissime esecuzioni. In questo caso naturalmente lo ascoltiamo dai protagonisti di questo concerto romano, ovvero dal quartetto d'archi Prometeo, che lo esegue per una durata di circa 25 minuti. Buon ascolto.

È notturno perché è silenzioso, perché è fatto di parole taciute, di discorsi incompleti, è silenzioso anche quando tutti suonano forte, perché la forma è silenziosa e non dialettica, ogni tanto ritorna su se stesso e porta in superficie quelle parole taciute, ogni tanto si arresta su una o due figure e le esplora in maniera ossessiva. Questo dice lo stesso Luciano Berio parlando del suo notturno, il quartetto numero 3 del 1993, che abbiamo ascoltato in una bellissima esecuzione di un lavoro molto complesso come questo da parte del quartetto d'archi Prometeo, un grande quartetto con Mireille Yamada e Aldo Campagnari violini, Danushka Vaskievich alla viola e Francesco Dillon al violoncello, protagonisti di questo concerto che si è tenuto a Roma, negli spazi del Mattatoio La Pelanda, il 3 dicembre dello scorso anno, nell'ambito del festival Nuova Consonanza, un concerto che vedeva appunto assieme lavori di Salvatore Sciarrino, il quartetto numero 7, una prima esecuzione assoluta di quattro brevi quartetti per archi di Paolo Perezzani e infine l'esecuzione del grande, importante notturno, il quartetto numero 3 di Luciano Berio. Dunque a questo punto noi chiudiamo il nostro secondo e ultimo cartellone musicale, ma chiudiamo anche in generale la nostra trasmissione. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio Giorgio Spolverini, regista di questa serata, e ancora Riccardo Bruno e Simone Dall'Orca con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti, e una buona notte a tutti voi.

0: Ore 24. Battiti.
1: Vibrisse. Musiche per orientarsi nella notte.

all the pretty living dead.

where I will fall. I have no hope at all. Then I'll

0: Vibriss è anche su RaiPlay Sound nella sezione playlist.
1: Rock go yon san ni ich zero.
0: Battiti @rai.it.

0: Pilone e Joe il Grande a lungo cercarono per la foresta il posto del tesoro. Era notte avanzata quando Pilon indicò 3 alberi in fila e disse «Là!». Trovarono la piccola depressione nel terreno. C'era il chiaror della luna a guidarli, poiché quella notte la nebbia non aveva invaso il cielo. Come doveva essere solo Joe a scavare, Pilon enunciò una nuova teoria riguardo al disseppellimento dei tesori. Disse «Alle volte si tratta di denaro in sacchi e i sacchi allora sono marci. Se tu ci scavi proprio sopra, rischi di perdere una parte». Tracciò un ampio circolo intorno alla depressione. «Ecco», disse, «scava una profonda trincea tutto qui in giro. Poi attaccheremo il punto del tesoro». Chiese Joe, «Tu non scavi?» Pilon andò in bestia. «Sono un ladro di coperte io?» gridò. «Ho io rubato una coperta dal letto del mio amico che mi dà riparo nella sua casa?» «Bene», Joe il Grande disse, «io non intendo scavare tutto da solo». Pilon si chinò, raccolse uno dei 2 rami di pino che la notte prima erano serviti a formare una croce. Minaccioso si avanzò su Joe Portoghese il Grande. «Ladro!» ringhiò. «Sozzo porco d'un ladro! Prendi quella pala!» Il coraggio di Joe il Grande venne meno. Egli prese la pala. Se non avesse avuto la coscienza sporca, avrebbe certo reagito. Ma Pilon, armato d'una giusta causa e di un ramo di pino, gli faceva troppa paura. Joe il Grande aborriva il principio stesso per il quale le pale vengono maneggiate. Togliere della porcheria da un posto per gettarla in un altro posto sembrava, a lui di larghe vedute, sciocco e senza utile alcuno. Un'intera esistenza passata a spalare non avrebbe condotto sostanzialmente a nulla. Ma ora la sua reazione era più semplice. Era un risultato del fatto che, arruolatosi nell'esercito per combattere, aveva invece dovuto scavare e scavare. Pilon però gli stava addosso e la trincea andò formandosi intorno al posto del tesoro. Vano fu accusar malessere, fame o stanchezza. Pilon era inesorabile. Continuamente tirava fuori la faccenda del delitto consumato sulla coperta di Danny. E per quanto Joe gemesse, si lamentasse, mostrasse le mani logorate, Pilon lo costringeva a portare innanzi lo scavo. Fu mezzanotte e la trincea toccò 1 metro di profondità. I galli di Monterey cantarono, la luna calò dietro agli alberi. Alla fine Pilon diede il via per l'attacco al tesoro. Le palate di terra schizzavano con lentezza ormai. Joe il Grande era esausto e fu appena poco prima dell'alba che la sua pala urtò in qualcosa di duro. Egli gridò «Ai, Pilon, lo teniamo!» La travatura era di ampie dimensioni, quadrate. Freneticamente lo scavo continuò a 4 braccia, nel buio. Non si vedeva nulla. «Piano!» raccomandava Pilon. «Bisogna fare attenzione a non rompere!» Spuntò l'alba. E ancora non avevano messo la cosa allo scoperto. Pilon sentì del metallo. Si chinò a guardare nella grigia luce. Distinse una massa quadrata di cemento e sopra una placca. Del tondo della placca lesse, sillaba per sillaba, «Istituto Geodetico Federale. Anno 1915. Elevazione sul livello del mare 200 metri». Pilon cadde a sedere sul fondo del fossato e le sue spalle si curvarono in avvilimento. Chiese Joe, «Non è tesoro?» Pilon non gli rispose. Joe ispezionò il pezzo di cemento, poi corrugò sopra pensiero la fronte. Si girò verso l'afflitto Pilon. «Potremmo prendere la targa di metallo e venderla?» propose. Pilon alzò su di lui uno sguardo scoraggiato. Con grande calma, che era la calma della delusione, disse «Johnny Pompon ne trovò una volta. La prese e cercò di venderla ed ebbe un anno di galera. C'è un anno di galera e $2,000 di multa per chi trova e prende una di queste cose». Nel suo dolore Pilon non desiderava altro che allontanarsi da quei tragici luoghi. Si alzò strappò delle erbacce nelle quali avvolgere la fiasca di vino e partì di volata giù per la discesa. Joe il Grande gli trottò dietro, sollecito, chiese: «Dove andiamo?»
1: «Non lo so»,
0: Pilon rispose. Era giorno chiaro quando arrivarono alla marina, ma Pilon non si fermò. Continuò la sua marcia sulla dura sabbia bagnata lungo il filo dell'acqua sino a che Monterey non fu scomparsa alle sue spalle e solo le dune di Seaside e le onde ricce della baia restarono testimoni del suo dolore. Sedette allora sulla sabbia asciutta nel sole. Joe il Grande sedette accanto a lui e in qualche modo si sentiva responsabile della silenziosa pena di Pilon. Pilon liberò la fiasca dalle foglie che l'avvolgevano e la sturò. A lungo beve e poiché il dolore genera compassione per ogni cosa, passò infine il vino, che di Joe era, all'infedele Joe.
1: «Come fabbricavamo castelli in aria!»
0: si mise quindi a esclamare.
1: «Come ci lasciavamo portare dai sogni! Pensavo che avremmo deposto dei sacchi d'oro ai piedi di Danny. Pensavo alla faccia che avrebbe fatto Danny. Sarebbe rimasto così sorpreso. Non avrebbe saputo crederci!»
0: Strappò la fiasca di mano al portoghese e bevve da gigante.
1: «E ora, d'un soffio, tutto è finito, scomparso!»
0: concluse. Il sole era caldo nella sabbia. Malgrado il suo disappunto, Pilon provava un traditore senso di conforto, un impulso abietto a trovar del buono nella situazione. Joe il Grande, col suo modo di fare tranquillo, si beveva intanto più di quello che gli spettasse. Pilon gli sottrasse il vino, indignato, e di nuovo beve lui, di nuovo da gigante.
1: «Ma dopo tutto», disse con filosofia, «forse è meglio così. Il tesoro poteva anche riuscire disastroso per Danny, se lo avessimo trovato. Egli è stato sempre povero. La ricchezza avrebbe potuto fargli perdere la ragione».
0: Joe il Grande assentì, pieno di solennità. Il livello del vino calava continuamente nella fiasca.
1: «La felicità vale più della ricchezza»,
0: Pilon disse.
1: «Se cerchiamo di rendere Danny felice, sarà meglio che coprirlo di denaro».
0: Di nuovo Joe il Grande assentì e nell'atto stesso che assentiva si tolse le scarpe.
1: «Renderlo felice», disse. «Ecco il punto».
0: Pilon si voltò a guardarlo con faccia mesta.
1: «Tu non sei che un porco e non puoi vivere insieme a degli esseri umani», mormorò. «Tu che hai rubato la coperta di Danny dovresti stare in un porcile a mangiar bucce di patate».
0: Al caldo del sole cresceva in loro il sonno intanto. Piccole onde bisbigliavano lungo la spiaggia. Pilon si tolse anche lui le scarpe.
1: «Pure Stephen è così»,
0: disse Joe il Grande, e l'ultima goccia di vino lasciò la fiasca. Dolcemente oscillava la spiaggia, si alzava e abbassava con moto uniforme. Disse Pilon:
1: «Non sei un malvagio, in fondo».
0: Ma Joe portoghese il Grande dormiva già. Pilon si tolse la giacca e se la stese sopra la faccia e un momento dopo raggiungeva nel sonno il compagno. Il sole viaggiò e viaggiò per il cielo, la marea dilagò sulla spiaggia, poi si ritrasse. Una squadra di granchi ispezionò i dormienti. Un cane randagio li annusò. Due signore di matura età che andavano lungo il mare raccogliendo conchiglie videro quei corpi nella sabbia e si affrettarono a passare oltre per timore che i due uomini si svegliassero in animo di lussuria e criminalmente le inseguissero, le aggredissero. Era una vergogna, convennero, che la polizia non facesse nulla per prevenire simili eventualità. «Sono ubriachi», una disse. L'altra si voltò a guardare indietro i dormienti e disse:
2: «Ubriache bestie».
0: Quando infine il sole calò dietro i pini del colle che si eleva sopra Monterey, Pilon aprì gli occhi. Aveva la bocca secca come al lume, la testa che gli doleva e rigide le membra per la sabbia dura. Joe il Grande russava.

0: Joe! Lo chiamò Pilon. Ma il portoghese era lontano dalla possibilità di udire e Pilon si appoggiò al gomito. Osservò il mare.
1: Un goccio di vino mi farebbe un gran bene con questa bocca, pensò.
0: Sollevò la fiasca e succhiò, ma non una goccia sola riuscì a estrarne per il beneficio della sua lingua asciutta. Si rivoltò allora alle tasche nella speranza che mentre dormiva vi fosse avvenuto qualche miracolo, ma non vi trovò che un temperino, 20 volte rifiutato, e un amo ficcato in un pezzo di sughero, una stringa da scarpe, un dente di cane e diverse chiavi che nessuno sapeva quali serrature potessero aprire. Erano cose che nemmeno in un momento di pazzia Torrelli avrebbe degnato della sua considerazione. Pilon si mise a guardare con occhio speculativo Joe il Grande.
1: Povero diavolo, pensò. Anche lui, povero portoghese, si sentirà la bocca secca quando si sveglia. Chissà che piacere gli farebbe se mi trovassi in grado di dargli un goccio di vino.
0: Diverse volte spinse Joe il portoghese da una parte e dall'altra e come Joe mandava solo un grugnito per subito riprendere a russare, gli frugò nelle tasche. Ne tirò fuori un bottone, un dischetto metallico su cui si leggeva dall'olandese ottimi pasti, 4-5 fiammiferi senza capocchia e un mozzicone di tabacco da ciccare. Pilon ricadde sui talloni, non c'era speranza. Avvizzire gli doveva lì, su quella spiaggia, mentre tutto in lui reclamava vino. Per caso abbassò lo sguardo sui pantaloni che il portoghese indossava. Passò su di essi le dita. Bel panno, pensò. Perché diamine questo sudicio portoghese deve portare un così bel panno, mentre tutti i suoi amici portano i jeans? Poi considerò come quei pantaloni fossero piccoli per il grande Joe, stretti alla vita, malgrado due bottoni non abbottonati e corti alle caviglie.
1: Chissà come starebbero meglio a qualcuno meno grande di lui, pensò.
0: Gli tornò in mente il delitto che Joe aveva commesso contro Danny e questo pensiero lo rese angelo di vendetta. Come aveva usato un portoghese insultare Danny.
1: Quando si sveglia lo picchierò, si propose.
0: Ma il più sottile Pilon salì alla superficie.
1: Furto fu il delitto che gli ha commesso. Non sarebbe una buona lezione insegnargli com'è che si rimane quando qualcuno ci ruba una cosa? A che giova un castigo se non insegna?
0: Pilon non avrebbe potuto trovarsi in miglior posizione quando, con un atto solo, riusciva a vendicare Danny, castigare Joe, dare una lezione di morale e avere un po' di vino. Da qual punto di vista lo si sarebbe criticato? Diede al portoghese una spinta vigorosa e quello fece il gesto di scacciare una mosca. Pilon rimosse i pantaloni dall'immane corpo, li arrotolò e sgambettò via tra le dune. Torrelli era fuori, ma la signora Torrelli aprì a Pilon la porta. Egli procedette con grande mistero. Infine spiegò i pantaloni dinanzi agli occhi di lei che li ispezionasse.
1: Scosse lei il capo e decisamente. «Ma guardate», Pilon disse, «voi vedete solo il lato cattivo, le macchie e il sudicio. Guardate che bel panno c'è sotto!» «Pensate, signora, non avete che da pulirli, smacchiarli, stirarli. Torrelli viene. È taciturno, è cupo. Allora voi tirate fuori questo splendido paio di pantaloni quasi nuovi. Gli occhi di Torrelli si illuminano, la sua faccia si rischiara. Egli vi prende sulle ginocchia e vi sorride, signora. È molto, per tanta felicità, un gallone di vino rosso.
0: Disse la donna, hanno il sedere troppo consumato. Pilon spiegò il sedere dei pantaloni contro luce.
1: Forse che ci vedete attraverso? Esclamò. No, signora. Questi pantaloni hanno semplicemente perso la rigidità, il duro. Non potrebbero essere in condizioni migliori.
0: Fermamente la donna scosse di nuovo il capo.
1: Ah, disse Pilon, siete crudele col vostro consorte, signora. Vi rifiutate di farlo felice? Non mi sorprenderei a vederlo frequentare altre donne che non fossero così senza cuore. Per un quarto di gallone.
0: Allora la resistenza di lei venne meno. Il quarto passò nelle mani di Pilon, che lo beve immediatamente.
1: Voi tendete a buttar giù i prezzi del piacere, egli l'ammonì. È mezzo gallone che mi spetta.
0: ma la signora Torrelli restò di ghiaccio. Pilò non riuscì a ottenere una sola goccia di più e sedeva in cucina covando il malumore.
1: Ebrea, pensava, ecco quello che è, un'ebrea. Mi imbroglia con i pantaloni di Joe il Grande.
0: Pieno di mestizia, pensò al suo amico Joe, in abbandono sulla spiaggia. Che poteva egli fare? Se veniva in città lo avrebbero arrestato. E questa arpia che diritto si era conquistato sui pantaloni? Credeva di poter tenere i pantaloni di un amico di Pilon per un miserabile quarto di miserabile vino?
1: Pilon si sentì sciogliere tutto in furore. Disse alla signora Torrelli: «Ora me ne vado. I pantaloni si trovano appesi in un andito accanto alla cucina».
0: «Arrivederci», la signora Torrelli gli rispose senza voltarsi, e si ritirò nella dispensa a prendere qualcosa per le sue casseruole. Passando verso l'aperto, Pilon allungò una mano e strappò giù non soltanto i pantaloni, ma anche la coperta di Danny, che era appesa nell'andito con essi. Andò poi dritto sulla spiaggia, andò dove aveva lasciato Joe il Grande. Vide, fin dai primi passi che fece sulla sabbia, ardere lontano un gran falò e, avvicinandosi, distinse un certo numero di piccole forme scure che passavano e ripassavano davanti alle fiamme. Era buio ora. Egli prese a guida nel suo cammino quel fuoco. Scoprì infine che si trattava d'un campeggio di giovani esploratrici. Si appressò con riluttanza. Non fu subito che poté vedere Joe il Grande. Poi lo scoprì, mezzo sepolto nella sabbia, ammutolito per freddo e angoscia. Lo abbordò, pieno di fermezza, spiegò i pantaloni.
1: «Tieni, Joe il Grande!» esclamò. «E ringrazia il cielo di riaverli!»
0: Joe batteva i denti. «Chi me li ha rubati? Pilon!» egli gridò.
1: «Sono qui da ore che muoio di freddo, senza poter nemmeno muovermi per via di queste ragazze!»
0: Pilon, gentilmente, si mise tra Joe e le ragazze che correvano e saltavano intorno al fuoco. Il portoghese si spazzò via la sabbia umida dalle gambe e infilò i suoi pantaloni. Poi i due amici se ne andarono lungo la nera spiaggia alla volta di Monterey, dove le luci brillavano sospese nella notte. Una collana di luci sopra l'altra, per l'ampio pendio del colle. Come grossi animali stanchi, le dune di sabbia stavano acquattate, in riposo, e le onde, ma con dolcezza estrema, tentavano e ritentavano di raggiungerle, fischiando un poco. Fredda e deserta era la notte, vuotata ad ogni calore e ogni vita. Ricordava all'uomo la solitudine sua nel mondo e tra gli stessi suoi simili. Gli ricordava come non possa aspettarsi conforto da nessuno. Pilon rifletteva ancora sugli ultimi eventi della giornata e Joe Portoghese rispettava il suo silenzio, credeva di comprenderlo. Pilon, infine, si voltò a guardare l'amico.
1: «Questo ci insegna che è grande sciocchezza fidarsi di una donna», disse.
0: «Perché?» esclamò allora Joe. «È stata una donna a rubarmi i pantaloni? Dimmi chi è stata! Voglio tirarle fuori il diavolo a calci!»
1: Ma Pilon scosse il capo con la grande tristezza del vecchio Geova, quando, al settimo giorno riposandosi, vide che il suo universo era una fregatura.
0: «Ha già avuto la punizione che le aspettava», Pilon disse.
1: «Si è punita da sé, invero, come sempre meglio. Aveva i tuoi pantaloni. Con avidità se li era procacciati e ora non li ha più».
0: Queste erano cose tutte di là dalla comprensione di Joe il Grande. Erano misteri che non valeva la pena cercar di chiarire. E così Pilon desiderava che fossero. Umilmente Joe disse:
1: «Grazie, Pilon, per avermi recuperato i pantaloni».
0: Ma Pilon era tanto filosofo che anche i ringraziamenti riteneva privi di valore.
1: «Non c'è di che», egli disse. «È solo una lezione imparata che conta».
0: Infilarono dalla spiaggia alla salita, passarono dinanzi all'immane torre d'argento del gas. Joe Portoghese il Grande era felice di avere un compagno come Pilon.
1: «Ecco uno che si prende a cuore gli amici», pensava, «anche quando dormono. Sta attento che non capiti loro nulla di male».
0: E decise di fare, una volta o l'altra, qualcosa di gentile per Pilon.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Francesco Manfredini, concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, adagio, allegro, largo, presto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.